0: Trattore, anche il trattore.
1: No, lei può aspettare un secondo?
2: Sì,
1: mio
2: sì.
1: Padre, purtroppo non so a che ora tornerà.
2: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però no, non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa.
1: No,
2: portiamo via tutto. Ho capito.
1: Mio padre, non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
2: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terone, sempre aspettare. Se una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesor.
0: La Nokia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
2: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
0: C'è un trattore, ci risulta che c'ha una Mercedes, mi sembra, dell'83.
2: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
1: Marco, immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà, dice che sono fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco. Cioè, ma dice che Estari, parla di Estari, di cose complicate. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il polizia sul telefono, ma veramente non. Dice
2: che sta per mandare
1: la camionetta,
2: deve andare
1: a casa. Sta per mandare la camionetta, ma è urgente,
2: muoviti. Pronto, scusi? Forse che non l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, ha preso i documenti?
1: Sì, sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia?
2: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata. Dai.
1: No, adesso ho chiamato mia madre.
2: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre. Chiami anche sua zia e sua cugina. Che cazzo me ne frega, voi altri terroni. È sempre il momento di festeggiare in casa. E adesso facciamo la c***a con tutti i parenti. Che cazzo me ne frega, devo fare che 4 domande. Che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà. E basta, finimo la telefonata de merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta. Dai. Allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
3: Pronto?
2: Sì, signora, buongiorno.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
2: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
3: Lei chi è?
2: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
3: Mi dica, che cosa vuole?
2: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
3: Un attimo, è mio marito, glielo passo.
2: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
4: Pronto?
2: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché
4: io non ho niente di agricolo di...
2: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
4: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
2: Ma che cazzo me ne frega mi? Cosa me ne frega mi? Che lei ha un amico, me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
4: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
2: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
4: Mi dia il suo numero.
2: Io sono un pubblico ufficiale.
4: Io ho uno zio che è generale della finanza.
2: Ma non me ne frega un cazzo, amico, un nonno che era partigiano. Cosa?
4: Mi dia il suo numero.
2: No, provi a alzare la voce con me, eh.
4: Io sto registrando la telefonata, mi dia il suo numero.
2: Lei sta registrando.
0: Evasore fiscale.
2: Lei sta registrando la telefonata all'Agenzia delle Entrate. Lei registra, non mi.
5: richiamalo subito.
6: Bravi. Round 2.
7: Fight. Pronto?
0: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
7: Come si permette lei, scusi?
0: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì.
7: Venga, l'aspetto.
0: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
7: Venga, l'aspetto, venga.
0: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore!
8: Final round. Fight.
9: Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
7: Pronto?
2: Oh.
5: Sì?
2: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
5: Ma siete grandissimi, siete grandissimi.
2: Ciao, sono Furio del Trio Medusa. Facciamo un applauso, un applauso. Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
5: Un bacio a tutti quanti. Dai, allora, grandi, complimenti per tutto.
2: Domattina.
5: Scherzo riuscitissimo.
2: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
5: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
2: Te lo ascolti registrato. Un altro saluto, dai. Viva Radio DJ, dillo.
5: Ciao, ciao a tutti, viva Radio DJ.
2: Grande, ciao. Cello, ciao. Perculata nella verga. Ciao, sono il Trio Medusa.
9: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
10: Lo Zoo di 105.

0: Amore, ma che cazzo è quel mega pacco che c'è in sala? Non dirmi che hai ordinato ancora gomitoli di lana per fare scorta in caso di guerra.
1: No, no, ne ho già un magazzino pieno. Così, in caso di mondo post-apocalittico, scambieremo come risorsa in cambio di approvvigionamenti. Dei bellissimi e caldi maglioni per ripararsi dall'inverno nucleare.
0: Sarai la Benetton dei ghoul zombie, brava! Ma allora che cazzo c'è dentro a quel pacco anonimo?
1: Cazzi miei!
0: Figa, ma che stronza! Perché tutti sti segreti?
1: Ma non hai capito, non volevo risponderti in maniera scostante, sono veramente cazzi miei. Nel senso che è una scatola di sex toys che ho ordinato su Alibaba.
0: Quindi hai comperato uno scatolone di cazzi? E che cosa ci devi fare questa volta? Lanciarli agli zombie radioattivi dritti nel culo?
1: Ma no, brutto coglione, sono per noi, per rendere il nostro sesso più piccante. Dopo tanti anni è normale che non ci sia più la stessa passione, non credi? Magari con qualche toys possono cambiare le cose.
0: Scusami, ma in che modo riempire i tuoi buchi con cazzi che non sono il mio dovrebbe accendere il desiderio? A me basterebbe solo che ti lavassi prima di indossare il pigiama che puzza di fritto prima di venire a letto, coi capelli simili ad una che è precipitata dal 20° piano su camion dell'immondizia. Credo che già questo aiuterebbe notevolmente la mia libido.
1: Ma come ti permetti, brutto coglione? Va che anche tu non è che mi giri per casa come Brad Pitt. Vieni a letto che hai l'alito di un poltergeist e le palle che puzzano di negoziazione al mercato del pesce in Marocco.
0: Sta a vedere che adesso l'unico problema perché scopiamo poco sia che siamo due sciatte di merda.
1: Cosa mi devi dimostrare con sto tono sarcastico? Adesso il problema sarei io.
0: Beh, amore, ti ho conosciuta che ballavi sul cubo in discoteca con le autoreggenti e il perizoma, profumavi di fiori e spendevi un botto dall'estetista. Mi hai dato il culo prima di portarti in pizzeria la stessa sera in cui ti ho invitata fuori. Dopo un mese abbiamo fatto sesso a tre con tua sorella e tua madre che filmava. Diciamo che le aspettative della vita sessuale di coppia erano ben diverse da scoparsi una lordona che sembra fatta di fentanyl all'angolo di un marciapiede di Detroit.
1: Ma sai che essere insultata mi ha arrapato di brutto.
0: Davvero? Meno male. E io che pensavo di doverti spegnere con una bottigliata mentre cercavi di pugnalarmi con un cazzone di gomma.
1: Dai, andiamo a fottere, brutto coglione, impotente.
0: Va bene, sgualdrina che non sei altro, cagna bastarda, schifosa.
1: Ah sì, così, insultami che mi piace.
0: Va bene, brutta figlia di Troia. Tuo padre è un nano cornuto di merda e la tua famiglia sembra una di quelle dell'Alabama dove ci sono le deformità dovute al fatto che si scopano fra fratelli da generazioni. Sei arrapata?
1: Adesso hai esagerato. Vado a prendere un mega cazzone di gomma per pestarti, brutta testa di merda.
2: Cose di casa!
3: Amore, i vicini stanno traslocando. C'è un casino di là.
4: No, si vede che stanno provando lo scatolone di cazzi di gomma che gli è arrivato stamattina e che ho aperto in un angolo per spiare cosa c'era dentro.
3: Ma che fai lo zabaione con la centrifuga ad immersione?
4: Ma figurati, sto solo pulendo la punta del cazzone di gomma che mi sono fregata dalla scatola.
2: Cose di casa!
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.

0: il Pepe Peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita!
0: Tra il conduttore dello Zodi 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zodi 105.
2: Ok.
3: È stato, recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico, ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago, in questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega,
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie. Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione, ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto... Comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente disperdere.
3: Esattamente.
5: Un po'.
3: Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo, di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca. Non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria la nocciolina.
5: Sì, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni, tra virgolette, di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente, cioè, perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziato, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se il diradamento è diventato più significativo,
3: sì, parecchio,
5: bisogna
3: più significativo.
5: Bisogna magari prendere anche il couvret.
3: Cos'è il couvret?
5: Il couvret è il prodotto che si dà anche Silvio in testa. È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising. Praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli. La parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma comunque molto simile, molto bello da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che vi serve e poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, senta, io se no, se le fa piacere le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salato in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisce?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano gli arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Scherzo, cioè, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio.
5: No, dopo sennò le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci. Salve,
5: buongiorno.
6: La bastardata del giorno. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: E rieccoci carissimi amici, sempre col vostro Max, per sentire questa grande storia un po' romanzata dello zoo. Diciamo dal Vangelo secondo Pezzali. Pavia, anno 2000 e qualcosa. Marco ha deciso di fare l'isola, ma viene bloccato dall'insorgere di Warco, un impostore caino che ha cercato di infangare il suo buon nome. Fermato sto merda, riprende la sua normale messa in onda per chiarire il tutto e forse finalmente si può partire per questa maledetta isola. Così, insieme a Fabio e Paolo, va nel 7000° piano della Torre Radio, nell'ufficio dell'illustrissimo amministratore delegato.
1: Illustrissimo, carissimo, bellissimo, rieccoci qua, merda succhia pelè.
2: Inca, siamo riusciti a dare una lezione a quel merda che si spacciava per Marco. Capito, inca bastardo.
3: Belini, gli è andata bene che non avevo le chiavi, altrimenti l'avrei squartato come un besugo.
4: Ragazzi, molto bene, anzi molto benissimo. Quindi direi tutto a posto, possiamo continuare con le nostre vite, anzi vitissime.
1: Beh, in realtà siamo qui per riparlare di quella faccenda che avevamo in sospeso, glande troia grifone.
4: Ah, di quale faccenda parli, anzi parlissimo?
1: Lo sai, su che io e Fabio dobbiamo fare l'isola, minchia mangia ictus.
3: Beh, lì ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
4: Ah, Marco, raga, non prende bene qui, sono in galleria, non attetto, attica, e atto.
1: Ah, illustrissimo, sono qui davanti a te.
4: Ah, volevo vedere se eri attento. Sei forte, hai superato il test. Ora potete tornare in studio a registrare le scenette. Anzi, scenettissime.
1: Ma dobbiamo parlare dell'isola, porca di quella...
4: Oh, e va bene. Stavo cercando di temporeggiare, anzi, temporaggissimo. Ecco, non sono molto convinto di volervi mandare.
1: Cosa? E perché?
4: È sempre la solita questione, Marco, anzi, Marchissimo. Siete troppo volgari. Che figura ci facciamo, anzi, facciammissimo?
1: Siamo volgari, sì, ma mica così esagerati, dai, palude scannafiche.
4: Marco, sentiamo un estratto della diretta andata in onda proprio oggi.
1: Paolo, ma tu hai mai sbagliato dentro un cazzo?
2: Inga, cosa significa sbagliare dentro un cazzo?
1: Nel senso che tu sbagli dentro un altro cazzo e quando quest'altro cazzo sbarra la sbaglia dell'altro.
3: Belin, una sbaglia inception.
1: Sì.
4: Mi sembra che ci sia un po' troppa sbaglia.
1: Beh, ma noi siamo così, parliamo di pancia. E sicuramente troveremo un modo per farci amare da un pubblico diverso, il grande pubblico. Proprio per il nostro essere genuini. E poi cosa avete contro la sbaglia? È sempre misfrattata, poverina, ma guardala. Con il suo colore bianco perlato, la sua consistenza liquido-albuminosa. Per non parlare del suo compito, la fecondazione. Noi non ci riflettiamo mai. Ma la sbaglia è la culla della vita.
2: Inga, Fabio. Ma sta davvero facendo un discorso filosofico sulla sbarra?
3: Mi sa che si è bevuto il cervello.
4: Marco, mi hai convinto, anzi convintissimo. Vi mando all'isola.
1: Vai, grande, culo spanato dai grissini.
0: E tricche tracche, Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno a conoscere il direttore artistico dell'isola, il leggendario Bear Grylls.
5: Sono Bear Grylls ed oggi sono qui in veste di direttore artistico per conoscere i nuovi volti che comporranno la prossima edizione dell'isola.
1: Salve signor Grylls, sono Marco Mazzoli, cazzo merdaculo.
5: Eccolo qui, è un Marco Mazzoli. È molto selvaggio e come potete vedere ha le gambe molto corte, simbolo che l'evoluzione non ha avuto clemenza con lui.
1: Ma con chi sta parlando?
3: E soprattutto perché c'è sempre una voce in sottofondo?
5: Io sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Ma questo stecco bastardo chi è?
3: Beh, lì sono Fabio Alisenji.
5: Esatto, un Fabio Alisenji. Si nutre solo di sigarette ed il suo habitat naturale è la forfora. Ora cercherò di cavalcarlo.
3: Ma cosa stracazzo fai?
5: Ah, com'è impetuoso l'Alisenji. Ma non mi arrenderò.
3: Beh, lì in questo qua è completamente spostato di cervello.
5: In ogni caso, hanno superato il provino e quindi questi sono due dei nuovi concorrenti che faranno l'isola. Non vedo l'ora di conoscere gli altri.
3: Marco, io non so se voglio stare a stretto contatto con questo ritardato. Quasi quasi passo la palla a Paolo.
1: Ma no, dai, andiamo io e te, mio migliorissimo amico Fabio. Paolo non è invitato, stronzo guru guru.
3: Sara? Vabbè, dai, Belini, in effetti sennò dovrei farmi 2 mesi a dirigere la fattoria e non so mica se ne sono in grado.
1: Appunto, dai, il prossimo passo è scegliere chi ci sostituirà. Dobbiamo fare dei casting. Hola hola, gnu gnu gnu.
0: E qui ne avremo di cose da raccontare e le racconteremo sempre e solo con Gnagno 4, Proud to Cliffhanger. Gnagno.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Qualche giorno fa, un indescrivibile babbo di minchia che risponde al nome di Leonardo è stato disposto a sottoscrivere un abbonamento a pagamento per diventare vero amico del Dona. Nonostante la bastardata devastante effettuata alle sue spalle, Leonardo ci riprova. Ecco quindi la seconda parte della bastardata a Leonardo, il babbo di minchia galattico.
3: Signor Leonardo?
4: Sì.
3: Signor Leonardo, salve, sono Gustavo, il factotum del signor Marco Dona.
4: Sì, dimmi.
3: Sì, mi dica, mi dia di lei, perché io comunque faccio di lavoro questo e se no mi sento comunque abbassato di livello. Comunque, andiamo avanti. Allora, le spiego, praticamente il signor Dona intanto si scusa perché non l'ha chiamato, non gli ha fatto la sveglia. Però purtroppo Malberto Franchi di Gioia Tauro l'ha tenuto al telefono troppo e ha sforato il minuto suo. Quindi le chiede scusa. Poi, signor Leonardo, le volevo dire un'altra cosa. Adesso le passo il signor Dona. Lei ha, comunque le ripeto, ha i suoi soliti 5 minuti con cui può chiacchierare, esporre dei problemi. La volevo informare che a quel suo amico con cui aveva avuto un litigio, mi sembra. Sì, i marocchini sono stati inviati. Arriveranno comunque. O in giornata o domani. Li abbiamo inviati con Amazon Prime, che fa prima. Vabbè, le passo al signor Dona. Lei se la ricorda la parola d'ordine dell'amicissimo?
4: Sì.
3: Qual è? Aspetti il segnale, però. Aspetti il segnale.
4: Sono un controllo di merda.
5: Pronto?
4: Oh.
5: Ehi, Leonardo.
4: Come va?
5: Sto bene, tu?
4: Bene.
5: Che stai facendo di bello?
4: Sono a casa di un mio amico.
5: Ah, maschio o femmina?
4: Un maschio.
5: Ah, non è che fate roba che gli vito cati i cazzi.
4: No.
5: Occhio che nel senso lì la tariffa poi è diversa se c'è a che fare con l'omosessualità. Ma tipo tu, vabbè, cosa fate? Studiate?
4: No, si sta giocando a Call of Duty.
5: Ah, con la PlayStation?
4: Sì.
5: Figo, anch'io gioco con la PlayStation. Ascolta, ma giusto per capire così, non avete mai fatto robe di toccate, di piselli?
4: No.
5: Mai fatte quelle robe lì? No, mi raccomando, che ieri parlavi di ragazze e cose, se oggi mi tocchi di... Capito?
4: Capito.
5: Ascolta, allora hai saputo che ieri abbiamo mandato i marocchini con Amazon Prime e sono a bordo di una... dovrebbe essere una Tempra grigia, mi hanno detto, una Fiat Tempra dell'89,
4: sì.
5: Grigia con le portiere bianche, che aveva avuto un problema con lo sfasciacarrozze, non c'era la portiera del colore giusto,
4: sì.
5: E quindi sono partiti ieri sera, adesso dovrebbero essere verso Bologna, adesso è tempo di arrivare, poi al bastardo lo facciamo gonfiare tutta la faccia, capito?
3: Pronto? Sì, scusi, salve, sono ancora io, Gustavo.
4: Sì.
3: Sì, c'è un problema, perché io ho letto che lei adesso ha mandato un messaggio al signor Dona, che è riferito poi alla pagina che io gestisco, dove c'è scritto ti voglio bene.
4: Sì, sì.
3: Ok, l'articolo 1 dell'amicissimo priorità un mese non determina il fatto che voi vi vogliate bene, capisce? Quindi, le scritte... ti voglio bene, ti amo, lei non le può inviare.
4: Sì.
3: Perché vanno contro la costituzione dell'amicizia. Semplice. Sì, le spiego. Questo è un servizio. Quindi lei è un culo che ha creato?
4: No.
3: Ce lo dica subito, perché noi almeno determiniamo anche le distanze. Perché noi quando organizzeremo la cena con lei e il signor Dona, con i nasi e le puttane, cioè dobbiamo capire se lei è un culo chiacchierato.
4: Ma io non ce l'ho.
3: Lei non è un culo chiacchierato? Però lei adesso mi sta dicendo che è a casa di un suo amico.
4: Sì.
3: Chi me lo prova che lei non sta facendo i culi chiacchieramenti?
4: In che senso, scusi?
3: In che senso? Come Malgioglio, come le posso dire? Come gli stilisti, capito?
4: Ah.
3: Vabbè, io le ripasso. Lei mi promette che lei non è di quella parrocchia?
4: No.
3: Ok, le ripasso il signor Dona, però mi raccomando, non scriva più queste cose nei messaggi. Ti voglio bene, ti amo. Al massimo può scrivere ti stimo, ok?
4: Sì.
3: Glielo ripasso a tenda.
5: Leo?
4: Oh!
5: Ehi, allora t'ha un po' fatto richiamare il mio agente, eh?
4: Mm.
5: Ho saputo che avevi scritto quella roba lì, effettivamente è una roba che poi non si può fare, capisci?
4: Sì.
5: Dimmi un po', hai avuto dei problemi oggi con qualcuno?
4: No.
5: Dimmi se qualcosa non va, non so, tipo non so se hai dei problemi a casa, con tua mamma, con tuo papà.
4: Qualcuno magari sono io, sì.
5: Dimmi che se tua madre fa la. Veniamo lì, facciamo la faccia pure a lei, non è un problema, capito? I maschi, femmine, anziane, bambini, non ce ne frega un cazzo, capisci?
4: Che cosa li fate? Che cosa li fate?
5: Salutiamo, diciamo che non si può fare, capisci?
4: Allora
5: dimmi un po', chi è che ha fatto lo scemo? Sentiamo.
4: Oh, il scherzo è quello che mi ha dato noia oggi.
5: Ma con chi è che stai parlando, scusa?
4: Con nessuno. Stavo parlando da solo. Che si chiama il Tello.
5: Sì, ma c'è qualche... Io sento la mia voce due volte,
4: eh? In che senso?
5: Stai facendo lo scemo con la mia voce. Fai sentire la gente che stiamo parlando, non ho capito.
4: Scusami. Dai. C'era un tipo che mi ha dato noia oggi, insomma.
5: Chiedi scusa.
4: Scusa.
5: Più forte, più...
4: Scusa!
5: Ecco, e adesso leccami il c***o, fame.
3: Ma leccami il c***o.
5: È ovvio che metti giù.
0: Radio 105.

0: Villa
1: sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rotterdam. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
2: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio.
5: Mario.
2: Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermaien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermaien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: non
1: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sport? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
5: Sì,
1: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
9: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie!
10: Ehi, qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace dell'ammonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone! Ayace è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
8: Oia!
10: No! No! No! No! No! No!
8: No!
10: No! No! No!
8: No! No! No! No!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
8: Allora.
3: E
0: camminando verso il tramonto,

0: il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
1: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbalbero?
2: Ce l'ha fatto?
1: Ce l'ha fatto?
2: Ho sbagliato?
1: No, giusto, giusto. Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
2: No!
1: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando i cartoni animati? Cosa? Stai guardando quel cartone animato con una ragazza e il ragazzo ha i capelli biondi col ciuffo rosso? Ah, ho capito, ma stai parlando di chi smilicia. Non so se ti ho mai detto che quella canzone inizialmente l'aveva scritta per me, Cristina. Ma c'è che la chiamo, va, che è un po' che non la sento.
4: Pronto?
3: Cristina?
4: Eccomi
3: con Luca,
4: ecco, dimmi tutto, perché io aspettavo la tua telefonata ieri, sinceramente.
3: Sì, poi nel pomeriggio ho avuto un problema di lavoro e quindi non sono riuscito a chiamarti. Poi ti ho chiamato stamattina, ma eri impegnata. Se hai due minuti, guarda, è proprio una roba veloce.
4: Sì, dimmi che cos'è, poi dopo lo riporto a Clarissa, dimmi.
3: Il 26 giugno a Cala di Volpe, in Sardegna, io ho una barca, il Constellation, 90 metri, molto grande e molto bella. Comunque è una festa famosa, dovresti magari averne sentito parlare, perché c'è anche Max, viene spesso.
4: Ah, ho capito.
3: Ecco.
4: No, non ho avuto modo, però dimmi tutto. Allora
3: tu fai
4: questa festa in questa barca che hai, giusto?
3: Esatto, è il 40° anno, diciamo il compleanno dell'azienda. E praticamente ci sono degli ospiti che ho già invitato. C'è Robbie Williams, che è quello che viene ogni anno, quindi viene anche quest'anno. E mi sarebbe piaciuto però che ci fossi anche tu.
4: Ho capito.
3: L'interagire tuo sarebbe, nel senso, io avevo pensato già come cosa, ovviamente cantavi tipo i Puffi, Chi Smilicia, sai, Denver, sai, quei cartoni un po' che hanno fatto.
4: Sì.
3: E niente, in queste canzoni sarebbe stato bello magari non so, mentre le canti, fare dei riferimenti anche all'azienda, in modo da giustificare, insomma, la festa.
4: Oddio, questo non lo so.
3: Ma è semplicissimo, io pensavo, non so, chi smilicia, sono innamorati, sai, la classica. Grazie ai tartufi.
4: Ah, ho capito.
3: Se no anche noi Puffi siamo così, come i tartufi blu. Ecco,
4: no, non...
3: noi nell'azienda avevamo pensato a questo. Adesso mi viene in mente anche Denver. Denver, un tartufone grande, sei... Cioè, una roba così, no?
4: Te lo devo un attimo, fammi capire questa cosa qua. Fammela capire. Se mi dai il numero,
3: numero,
4: ti faccio contattare. Loro ti dicono dove mandare questa richiesta e poi noi ti rispondiamo. Perché ti spiego, il mio problema è che io non prendo l'aereo. E quindi.
3: Ma scusami, è già risolto. La barca la prendi?
4: La barca sì.
3: Vabbè, io se tu riesci, magari, ovviamente ti faccio. Tu dov'è che abiti? Cioè, che zona ti posso trovare? Milano piuttosto che? Ti andrebbe bene?
4: Certo, Milano.
3: Ok,
4: sì.
3: Allora da Milano facciamo, non so, un viaggetto fino a Genova, e da Genova prendiamo l'altra barca che ho, che ti porta a Olbia.
4: Va bene, tu comunque fai una cosa adesso, dammi un tuo numero, un tuo recapito.
3: Allora, 335 7116 491.
4: 491, allora tu sei?
3: Luca Alba.
4: Chi c'è? Io, Robbie Williams.
3: Poi allora facciamo uno spettacolo pomeridiano con Jerry Calà, quindi ripercorriamo, sai, tutte le musiche che ha fatto lui fa dei medley, esatto. Poi ci saresti tu, avrei messo Robbie Williams, e alla fine c'è il mega party con Bob Sinclair, che anche lui è un amico storico, che è il fratello di Bob Sinclair, era un mio vecchio compagno di classe all'università di Boston, quindi figurati che...
4: Il fratello?
3: Sì.
4: Ma pensa te...
3: Sì, il mondo è piccolo.
4: Va bene, Luca, allora ascoltami, ti faccio chiamare da Andrea, che è il mio...
3: Ok, aspetta che mi segno anche Andrea.
4: Ti parla lui tutto, ok?
3: Va benissimo.
4: Grazie
3: a te, ciao. Grazie. Cristina, a presto.
4: Ciao.
3: Pronto, amore? Non hai idea della reazione che ha avuto quando ha sentito la mia voce. Pianti, disastri. Se ho capito bene, ha dovuto prendere anche dei calmanti. Sai, eravamo praticamente gemelli. Ad ogni modo, tutto in ordine. Ci ha invitato in barca in Sardegna al suo concerto. Pensa che ci sarà anche Robbie Williams e Bob Sinclair. Dice che è stato il suo compagno di classe. Ma non sapevo che Bob Sinclair avesse fatto la scuola a Bologna. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
0: Lo Zoo di 105. Gnagno qua.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amiche e amici col vostro messia Max Pezzali, sempre in punta di fioretto nel raccontarvi i miti e le leggende dello zoo. Dove siamo rimasti? Siamo a Pavia nell'anno 2000 e qualcosa. I nostri eroi, Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Cucciolotto Borghingi, sono stati selezionati per fare l'isola. Ed ovviamente non Paolo. Lui rimarrà a dirigere la fattoria, perché non si può fermare la sua messa in onda per 2 mesi, questo no. Bisogna trovare qualcuno che sostituisca i 2 naufraghi. Ed ecco quindi che fanno dei casting.
2: Allora, cari signori, grazie a tutti per essere qui in questa giornata di casting alla ricerca dei nostri momentanei sostituti, Rabarbaro Baldracca Barabba.
3: Beline, vediamo un po' se troveremo le persone che hanno il Fattoria Factor.
2: Che sarebbe letteralmente il Factor Factor. Bene, direi che possiamo cominciare, cazzo merda culo.
1: La trafila è lunghissima, si presentano un sacco di personaggi illustri, tipo lui, la leggenda, il notaio della politica di Pavia, l'uomo che intervista la storia, un uomo che cammina su una fila di nei e lo fa da porta a porta. Bruno Vespa.
4: Buonasera ragazzi, come state? Siete andati a votare al referendum?
2: Salve signor Vespa, credo che sia l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere a questo casting, minchia minchia uè.
4: Ho passato tutta la vita a trattare di argomenti stracciapalle, sciacallando sulle disgrazie del mondo. Ma è da un po' che non succede più nulla, quindi ho pensato che forse dovevo cambiare aria.
2: E crede di avere il Factor Factor?
3: Belin, diciamo che a livello estetico per fare questo programma ci siamo.
2: Sì, cioè in TV sei brutto, ma dal vivo fai proprio schifo al cazzo, sei proprio come noi.
4: Grazie, grazie, e dovreste vedere quanti nei ho sul cazzo.
3: Belin, sto per vomitare.
4: Comunque, ho fatto un corso accelerato di parolacce e quindi io potrei anche... Un secondo. Pronto? Ah sì? Ah, bene. E niente, ragazzi, non se ne fa nulla. È morta la regina Elisabetta. Devo andare. È il momento di sciacallare.
1: Continuano i casting e tra i vari si fa avanti perfino il nuovo campione idolo del mondo, Yannick Sinner.
2: Salve Yannick, eri già comparso in un'altra puntata di Gnagno nel medesimo meccanismo, vero?
5: Io che sono Yannick comparso, sfruttato, fatto scenette perché riso molto con me che sono Yannick.
2: Ok, ok, e cosa ti porta qui, pipipipipipi, che non mi fa un po' ridere?
5: Io che sono Yannick, parlato sempre solo di tennis, è stufato, quindi voluto provato, fatto nuova esperienza di radiofonia e deciso casting insieme a mia mamma, salutato, ciao Rodolfa, voluto bene, io che sono Yannick, ringraziato mamma, che grazie a lei io divenuto Yannick, io che sono Yannick.
2: Non penso di aver capito, che cazzo hai detto? Comunque, credi di avere il Factor Factor, Maremma imbufalita?
5: Sì, molto creduto, perché non solo allenato con palle di tennis, ma anche con battute e non quelle di tennis. Questa è stata battuta non di tennis, ma battuta di comicità che ha fatto risate molto tutti i parenti a Natale, perché non saputo se capito battuta.
3: Ma Bellin, ma mandiamo a casa sto mongo carota ambulante, va?
2: Guarda Yannick, sei simpatico, ma forse questo programma non è proprio il tuo.
5: Io che sono Yannick capito e accettato senza portato rancore, perché non portato mai rancore, io ho portato solo racchette. Forte questa e...
3: Bella bella questa, sì sì.
1: Il casting prosegue, tra i vari personaggi illustri si presenta perfino un programmatore informatico.
6: Salve signori, sono rappresentante di una startup informatica chiamata 12 Lab.
2: Interessante. Di cosa si occupa?
6: Si tratta di un software che vi farà risparmiare tempo. Grazie all'intelligenza artificiale io posso clonare le voci.
2: Wow, davvero? Cioè puoi ricreare le voci uguali alle nostre, merda scintillante scatarrata?
6: Esattamente, signor Mazzoli, ed ho già clonato la sua. Senta qua.
7: Ciao, sono Marco Mazzoli, ricreato con un'intelligenza artificiale costruita apposta per clonare le voci in modo che siano il più verosimile all'originale.
2: Ma che cazzo è sta merda? Ma non mi somiglia mai. Ma vattene a fanculo, ciarlatano da quattro soldi, porca troia.
6: Ma come dite? A me sembra, è perfetto.
2: Ma vai via, non farti più vedere, ladro infame figlio di puttane.
6: Sfuten, sfaten, vende ve tempo, ve ne pentirete.
1: In effetti non ci assomigliava proprio per nulla, ma i casting proseguono.
8: Uè, salve a tutti! Mi chiamo Albertone e sono un DJ di M2IOY.
2: Albertino, lo sappiamo che sei tu.
8: Figa, no! Cioè, ti ho detto che sono Albertone, figa.
2: Dai, su, basta con questa farsa, cos'è che vuoi?
8: Va bene, Mazzoli. Mi hai scoperto. Sono io, Albertino. Sono venuto qui perché in realtà io ho sempre voluto fare la fattoria, ma mio fratello non me l'ha mai permesso. Ciao, sono Albertino, Bertone.
2: Non so se troveremo qualcuno. Cazzo merda Nettuno.
1: Ma quando tutto sembrava perduto, si fanno avanti due speaker della stessa radio.
2: E voi chi siete? Cazzo minchia merda.
9: Ciao Ciccio, io sono Paolino, sulle mani! E lui è il mio socio, zio Martin Klein.
10: Lambrusco, banda, banda, vai, Lambrusco, vai, sparare, banda.
9: Sono d'accordo, socio, sulle mani! Ed ora un pezzo nuovo, Beat It di Michael Jackson.
10: banda, Lambrusco, banda, sparare, vai.
2: Ma... sai che forse loro due...
1: forse ci siamo, ma non perdetevi i prossimi episodi. Ed ovviamente, proud to be gnagno.
11: Gnagno qua, sta sempre da farmi.
12: Radio 105.

0: Questa canzoncina ignobile, merdosa, che state ascoltando, è estratta da un video realizzato da alcuni impiegati della Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere, che nella giornata di ieri è diventato improvvisamente virale. Ora io mi domando, anzi domando a voi, di chi è la colpa? Sono loro cinque derelitti che vanno presi per il culo, è giusto prendere per il culo? È giusto che una banca come Banca Intesa chieda ai propri dipendenti di mettersi in gioco a fare una merdata di questo genere? Voglio sentirvi su questo, cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
1: Che il video era una merda, era una cagata, è palese.
0: Sì, va bene.
1: No, però perché sputtanare una direttrice in quel modo lì? Chi è che l'ha postato su Facebook?
0: L'ha postato un veterinario di Lucca.
1: Che cazzo gliene frega sto veterinario di
0: per Lucca? Prendere 4 like di merda e sfottere.
1: Non poteva tagliare i cazzi ai cani o sterilizzare i gatti anziché rompere i coglioni. Sì,
0: io condivido la posizione, ma ormai il danno è fatto. La vita di queste persone è rovinata, cioè della signora Katia e del signor Fabio.
1: Sì,
0: è distrutto.
1: Fabio è quello che è stato a casa, il numero uno, ha capito che aria tirava, si è messo in malattia.
0: Sì.
1: Però cazzo, anche la torta con scritto, cosa c'era scritto?
0: Io ci sto.
1: Sì. Neanche fosse un night pieno di troie che si via ci sto.
0: Ma secondo lei la colpa è de Banca Intesa che chiede ai dipendenti di fare questi video de merda, di chi l'ha messo in rete, degli stronzi su Facebook che l'hanno bullizzato? Di chi è la colpa?
1: La colpa è sempre delle banche che sono dei rapini di merda, quindi
0: sì, c'è anche dell'antisemitismo in questa roba, la ringrazio.
1: No, scusa, il Conte, scusa, fai un video di merda per la banca.
0: Sì,
1: Conte,
0: sì, penso che il risultato poi sia stato quello, forse non era di merda così nelle pretese dei capi.
1: Però okay, infierito. A me piace che per quegli altri dipendenti più che obbligati a fare qualcosa lì,
0: a fare una figura di merda, diciamolo.
1: Sì, ma ce ne sono, figura di merda e quando fai una scorreggia ti caghi addosso.
0: Sì, delicatissimo. Guarda, ancora
1: io andrei a aprire il conto corrente, anzi andiamo tutti ad aprire
0: il conto corrente a Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere,
1: poi prendiamo un mutuo e non lo paghiamo.
0: Benissimo, quindi lei, la sua è una protesta contro le banche che affamano la gente, sono tutti stronzi.
1: Sì, ma perché, che cazzo c'entra sta Katia, si chiama
0: Katia.
1: Gli darei anche due colpi, io vestita.
0: Ma vabbè, lei però ha dei gusti barbari, scusi, lei, cioè, veramente.
1: Mentre le Canelli, questa qua fa col cuore.
0: Sì.
1: L'amore.
0: E lei ci ha visto un culo invece?
1: Sì.
0: Lei non scopa dai tempi della lira, se ne rende conto questo? Sì.
1: Ma lei chi cazzo è? Che mi...
0: Ma come, chi cazzo sono io? Chi cazzo è lei? Io sono Giuseppe Bruciani. Ma vada a fanculo, lei è Castiglione delle Stiviere. Dai, butta giù. Un altro, dammene un altro. Parliamo del video di Banca Intesa, della signora Katia e del signor Fabio.
2: Ma guardi che se devo andare in macchina e c'è i vigili su di lì, grazie, mi scusi.
0: Che cazzo me ne frega a me, mica sono della stradale io, per cosa mi ha preso? Per onda verde?
2: No, ma c'è i vigili.
0: Cosa me ne frega a me dei vigili? E si fermi, accosti, cosa fa?
2: Ma cosa devo vedere, scusi?
0: Ma no, guardi sto cazzo se ci riesce, cosa deve vedere? Deve dirmi che cosa ne pensa di questo video pidocchioso.
2: Non ho visto niente. Mi dispiace.
0: Non ha un profilo Facebook. Dove cazzo vive lei? A Babilonia? Cosa sta costruendo una torre per raggiungere il signore?
2: Va bene.
0: Non va bene. Lei è fuori dalla società civile. È una persona che non ha niente a che fare con il presente.
2: Va bene, mi scusi.
0: No, non va bene. Si aggiorni.
2: Va bene.
0: No, non va bene. No, grazie al cazzo. Di cosa mi ringrazia?
2: Va bene.
0: Lei sta guidando in stato di ebbrezza, chiaramente. Ubriaco, marcio.
2: No,
0: fetido.
2: No.
0: Sì, lei si spacca di grappe. Si infila i vermouth nel culo. Dica la verità.
2: Va bene.
0: Lei si infila i Tampax e intrisi di vermouth nel culo.
2: Grazie.
0: Va bene, alcolizzato, via, dai, butta giù l'alcolizzato, per favore. Questo qua che fa i giochini erotici con la grappa, dai. Lupomane, sentiamo Lupomane.
3: Uè, Peppino caro, dimmi tosto.
0: Peppino il cazzo, nessuno mi chiama Peppino, io sono Giuseppe e Giuseppe rimango. Non ci allarghiamo.
3: Scusa, mi scuso la confidenza, scusa, perché oggi è una giornata di merda.
0: Come mai, Lupomane, dica?
3: Oggi ho litigato con mia moglie stamattina.
0: Come mai hai litigato con
3: te? Abbiamo fatto una lite puttana proprio, ma di quelle micidiali.
0: Una lite puttana?
3: Litighiamo sull'igienismo, in poca parola.
0: Non ti lavi il cazzo?
3: Hai capito, hai detto proprio bene, l'uccello non me lo voglio lavare.
0: Perché non ti vuoi lavare l'uccello?
3: A me è un rompimento di palle, questo volte lo lavo 10 volte al giorno. Non è capito che si consuma l'uccello a lavarlo sempre.
0: Ma non si consuma, allora, cazzo, non diciamo fesserie su Lupomane, per favore. Quindi
3: mi rompo le scatole.
0: A lavarti l'uccello.
3: L'uomo deve essere ogni tanto, sì, deve lavare, non deve lavare, l'uomo deve puzzare, se no non è uomo.
0: Sì, ho capito, ma puzzare di cazzo
3: allora
0: è brutto.
3: Se come si dice dalla mia parte.
0: No, come si dice?
3: Qua ciolo, non è ciolo, ci non fate da ciolo, cioè è così,
0: ho capito.
3: Così.
0: Ma c'è un limite a tutto, quando mosche e tafani si assiepano nei tuoi boxer vuol dire che forse ci devi dare una lavata.
3: No, vabbè, a quel livello non sono ancora arrivato. E tocchi una cosa e ti devi lavare. Madonna,
0: scusa, tu tocchi le cose con il cazzo in casa? Cioè tu hai lo schermo cazzo screen?
3: Ma una volta, sai che ho provato a girare le foto sul telefono col pisello?
0: Hai provato
3: la cappella, sì.
0: Hai provato a usare uno smartphone utilizzando la cappella?
3: Sì, e che cosa girano le foto, girano.
0: Girano le foto con la
3: cappella. Girano le foto. Adesso... No, perché funziona. Funziona. Però attenzione, che non deve essere onda, sennò poi lascia tutta la luna sullo schermo.
0: Giustamente, certo, non è neanche molto igienico.
3: Il giusto punto di morbidezza. Né troppo onda, né troppo secca.
0: Né troppo secca.
3: Se è troppo secca.
0: Esatto.
3: Sei presente quando accarezzi i palloncini, che ti senti il rumore.
0: Sì,
3: fa così sul telefono.
0: La tua cappella fa rumore di palloncino.
3: Sì, quando è secca, sì. Quando è umida, un po' umida, scivola meglio.
0: Una battuta sull'argomento del giorno. Banca Intesa, hai visto il video di quei quattro impiegati?
3: Di quei quattro rincoglioniti là che si sono messi a fare il video.
0: Che cosa ne pensi?
3: In primis sono degli attori di merda. Sono degli attori di merda.
0: Fanno i bancari, non fanno le tue.
3: Buona volontà, ma proprio fa cagare i cani.
0: Fa cagare i cani, è giusto. Però adesso
3: cagare i cani proprio.
0: Le loro vite sono rovinate però adesso, perché tutti li stanno piando per culo.
3: Purtroppo la maggior parte di quelli che sui social vanno a denigrare, come hai detto tu giustamente, sono i primi a loro essere degli spiegati di merda, che si fanno le seghe al contrario, con la mano al contrario, che pensano che gliela stanno facendo, cioè.
0: Quindi tu stai dicendo che chi denigra questa povera gente sui social è comunque un segaiolo.
3: Sono i primi sfigati che sono frustrati psicologicamente, sfruttano il mezzo del social per andare a rompere i coglioni a questi qua che pure loro spiegati vanno a fare quelle merda.
0: Va bene, grazie mille Lupomene, il tuo saluto tipico e poi ci sentiamo più avanti, dai.
3: Tiro filo, tiro spec, tiro cazzo, cazzo frega.
0: Un abbraccio, la prossima volta non rispondere al telefono col cazzo però, lavati, Puzzone.
3: No, va bene, ciao Giuseppe, ciao.
0: Ciao Puzzone, ciao. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non quattordicesimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Mission Santina. Mission Santina.
4: Questa mattina per la 2 miliardesima volta abbiamo sentito Santina e dopo una lunga chiamata abbiamo deciso di dire basta, bisogna aiutarla. La nostra nonnina non può andare avanti così, continui spostamenti e spese inaffrontabili. Lo Zoo di 105 ha deciso di mettere tutto nelle mani di Marco Dona e Luca Alba, ovvero Barack Obama e Matteo Renzi, per far sì che Santina abbia quello che si meriti, una vecchiaia dignitosa. Così, in preda alle idee più impensabili, si è optato per noleggiare un furgone e portarla a fare il giro d'Italia, in modo che tutta la famiglia dello zoo possa contribuire ad una vita migliore per la vecchia bastarda.
5: Pronto?
6: Ciao Santina, sono Matteo.
5: Ah, sei tu Matteo, come va?
6: Bene, tu?
5: Bene, grazie. Sai che vado a abitare a San Martino Buonalbergo.
6: Ah, vai a abitare lì?
5: Sì, adesso non ci sto più qui a Marcellise perché sono stufa.
6: Sei contenta?
5: Sì, sono molto contenta perché c'è l'aria condizionata, poi c'è anche la doccia.
6: Senti, ti ho chiamato per un motivo. Ti passo Obama che ti vuole salutare.
5: Sì, va bene.
7: Pronto, Sandina?
5: Dimmi.
7: Ah, come stare?
5: Bene, bene, grazie. Tutto bene, sai. E adesso vado a abitare più a San Martino, te l'ha detto Matteo?
7: No, io sarei arrivato adesso.
5: Ah, sei appena arrivato con le banane. Fammi sentire, vado a abitare a San Martino Buonalbergo in via Isir.
7: Però no, non esserci negri.
5: No, no, io non voglio negri. No, a me mi piace dopo girare per San Martino, sai, è bello anche San Martino perché vedi le corriere che va insieme.
7: Io essere qui venuto perché io in accordo con Renzi, Matteo.
5: Renzi,
7: Allora, noi venire con furgone,
5: sì,
7: a prendere te,
5: sì,
7: e fare un bel salva la vecchia tour in giro per Italia, dove tutte nostre conoscenze, amici, parenti, dare regali a Santina per aiutare la vita, no?
5: Sì.
7: Tu contenta?
5: Sì.
7: Tu contenta?
5: Cosa?
7: Tu contenta?
5: Contenta?
7: Tu contenta?
5: Sì.
7: Tu essere contenta?
5: Ma certo.
7: Tu contenta?
5: Sì.
7: Allora, noi venire lì con furgone, organizzare viaggio. Matteo, tu vuole spiegare a Santina come fare?
6: Noi...
5: Anche tu sei contento?
6: Sì.
7: Tu contenta? Io contenta. Tu contenta?
5: Sì, vado a San Martino, così si sta meglio là.
6: Senti, anche ti volevo dire... No, basta. Un attimo, Santina, aspetta.
7: Matteo!
6: Tu
7: contento?
6: Io contento. Allora ti spiego. Volevamo prendere un camion, venirti a prendere e fare il giro dell'Italia.
5: Oh, che bello. Sì, mi piacerebbe.
6: E tu stai via con noi una settimana, poco di più, 9 giorni.
5: Ho capito, va bene.
6: A te va bene?
5: Sì, sì, io ci sto.
7: Tu contenta?
5: Contentissima.
6: In questi 9 giorni
5: sì,
6: noi gireremo l'Italia per incontrare la gente che insomma ci vuole bene. Quindi ti verremo a prendere una decina di giorni, cioè dal venerdì alla domenica dopo.
5: Ho
6: andremo
5: capito.
6: In giro per tutta Italia, capisci?
5: Ah, ho capito.
6: Allora saremo io, te e Tenta.
5: Sì.
6: E Obama.
5: Ho capito.
6: Te, mi raccomando, prepara le valigie perché noi tra poco passiamo.
5: Ah, ho capito, sì, mi preparo un po' di roba, già, esatto, per cambiarmi tutto,
6: sì,
5: giusto anche.
7: Tu contenta?
5: Sì, contentissima.
6: Va bene.
5: No, va bene, comunque vi saluto tutti e fate bravi.
6: Va bene, ciao Santina.
5: Ciao.
7: Importante tu essere contenta,
5: Sì, molto contenta, amore.
6: Bravo,
5: sì, dai,
6: brava. Ciao.
7: Ciao Santina.
5: Ciao.
3: Mission Santina. Mission Santina.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Negli episodi precedenti.
3: Sì, cazzo, ciuccia, ciuccia.
4: La prego, sire, non mi venga sui capelli che li ho appena lavati.
3: Troppo tardi.
5: Di là mi sono scordato di dirti che il re...
4: Sì, sì, così.
5: Ma che cazzo di verso è la per sonorizzare una mangiata di fica? Anche se a me piacciono i Guns, debbo
6: farlo. No, non il cazzo nel culo, no!
7: Oh!
6: Ah, che male! Oh. No, basta, dai!
7: Oh.
2: Ti piace così? Dai, bel puledrino, dimmi che ti piace il tuo Adamuccio quando ti cavalca da dietro. Sì, ma mi chiedo perché le persone si ostinino a cavalcarvi invece di scoparvi.
8: Mi scusi, ma lei perché porta il casco anche al chiuso?
5: Ma io veramente...
8: Forse ha paura dei cedimenti strutturali di questa magione che probabilmente non rispetta le norme di sicurezza.
5: No, in realtà...
8: Vuole che vada a mettere sotto torchio il re?
5: Ma no!
8: In modo da fargli pagare le sue malefatte.
5: Ma Cristo!
8: Vuole che faccia arrivare un tapiro d'oro da staffelli per la brutta figura con gli altri regni?
5: Fermati, cazzo! Non so nemmeno chi cazzo tu sia! Sparisci!
8: Tenga giù le mani!
5: Ma non ti ho nemmeno sfiorato!
8: A chi hai detto figlio di puttana?
5: A nessuno, ma ti fai.
9: Master!
10: I ricchioni dell'universo!
11: Mamma!
10: Fatemi uscire immediatamente da qui. Io sono Adora, la figlia del re. È un ordine.
5: A quanto pare non è così. Adam dice che sei un'impostrice. Impostatrice. Impostoride. Beh, insomma, una cazzo di sosia bastarda che ha in mente qualche malefatta.
10: A parte che si dice impostore, brutto celebroleso. Ma io sono veramente me stessa. Adam e tutti voi non capite che siete in grave pericolo. Skeletor ha un piano malvagio per soggiogarvi tutti con il suo mega cazzone.
12: Voglio parlare immediatamente con mio padre, il re di Eternia.
5: E io mi chiamo Giuseppe Quarantelli e sono originario di Campobasso.
10: Smettila di fare il sarcastico! Non sto scherzando!
5: Ma non sto scherzando, mi chiamo veramente Giuseppe. E sono di Campobasso.
10: Chiama immediatamente mio padre!
8: Amico mio, ora che sei libero, devo tornare a Roma a giocare a padel con ogni uomo di mezza età con la crisi. Non posso più stare qui. La mia spudorata esigenza di lavorare il minimo indispensabile per fare la bella vita mi chiama.
6: Ti prego!

0: Pinone Mea.
1: No, Gabebbo, non puoi venire sulla Terra. C'è già tuo cugino Gabibbo, conosci le regole. Non ci può essere più di un rappresentante della tua specie su un pianeta, altrimenti le conseguenze sarebbero tremende. Amici di Striscia da Eternia è tutto, torno a giocare a padel.
0: Ma quali regole, Mea? Questa è una cassata, Jimmy! Jimmy, Jimmy! Dove sei, Jimmy? Ne ti prego, non mi lasciare con questi passi, Mea!
2: Allora, Beastman, ci sono novità? Hai trovato quella merda di pezza rossa?
3: Hanno Skeletor, ma in compenso ho news da palazzo. A quanto pare Adora è stata arrestata per ordine del principe Adam. Ora è imprigionata nelle segrete del castello.
2: Arrestata? Ma che cazzo di senso ha? C'è qualcosa che non mi quadra. Dobbiamo liberarla immediatamente. Prepara il mio treppiede e il carrello portaminchia.
3: Come desideri il mio signore. Preparo anche due sandwich per il viaggio.
2: Certamente. Magari prendi anche due succhi di frutta alla pera.
3: Pera finiti, è rimasta solo pesca e albicocca.
2: Che palle! Ma chi è il merda che finisce sempre la pera?
3: Tiro fuori la station wagon. Così siamo comodi.
2: Ma certo, amico mio, portiamo anche il Labrador a sgranchirsi le gambine. Poi magari, strada facendo, potremmo fermarci in un parco divertimenti.
3: Grandioso, bella idea.
2: Ma stronzo! Ma che cazzo pensi di essere oggi Chevy Chase in America?

0: Radio 105.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
3: Mi scusi? Scusi lei?
4: Dice a me?
3: Sì, a lei con l'impermeabile. Potrebbe mica darmi una mano?
4: Certamente, signora. Come posso esserle utile, mi dica?
3: Venga da questa parte. Ecco, questo è il mio giardino. Lo vede quell'albero?
4: Ah, sì, certo. Ma che bella quercia lì.
3: Sì. Fu piantata dal padre di mio padre a più di un secolo, E vede quel ramo lassù? Un gattino ci si è arrampicato e non vuole scendere.
4: Ma non si preoccupi, signora. Aspetti. Ecco fatto! La sua quercia è salva!
3: Ma
4: non si disturbi a ringraziarmi, signora, è stato un piacere, guardi! Salve, eh! Allora, salvato la natura, cancella! Dai che andiamo!
2: Il Caimano. Il Caimano.
4: È permesso? Scusi, sono qui per un prestito.
5: Chi è lei? Non ha visto che l'ufficio ha chiuso?
4: Ehi, ma che cazzo fai con quella cintura appesa alla trave, tu?
5: La filiale è fallita per colpa mia. La banca è rovinata e io sono l'unico responsabile.
4: Ah, e allora ce l'ho nel culo per questo prestito, cazzo.
5: Esatto, lei e centinaia di altri correntisti. Per questo ha deciso di farla finita. Ma non ci riesco. È da 2 ore che sono su questa sedia senza trovare il coraggio di...
4: Dai, cazzo ci vuole! Tanto casino per saltare giù da quella cazzo di sedia, vai. Dai, vado dallo strozzino che è meglio. Allora, combattuto la lobby delle banche, cancella.
2: Il Caimano. Il Caimano.
4: Minchia, ma che casino! Che cazzo è qua?
6: Mi aiuti? Sono ferito!
4: Ma cos'è? Faccia vedere!
6: Guardi! Mi guardi! Io non mi riesco a vedere! Come sto?
4: È una merda! Sembra che ha fatto un 69 con un toserba acceso!
6: Mi dica sinceramente! Pensa che me la caverò!
4: Ma sì, dai! Tranquillo, non è niente!
6: Mi dica la verità, la prego!
4: Ok, sei fottuto! Guarda, butti sangue da 8 buchi come una grolla! Secondo me c'hai meno di 2 minuti prima di diventare cibo per formiche, guarda.
6: Grazie per la sincerità. Che mondo crudele. Le chiedo un favore, l'ultimo, mi ascolti. Dica a mia moglie che la amo.
4: Aspetta, diglielo tu, dai. Aspetta, faccio i live su Instagram, aspetta. Ti riattacco un attimo le gambe che altrimenti mi bannano. Ecco. Dai che mi fai un po' di like così, dai, vai. Dai, parla, cazzo, che dura 15 secondi, muoviti!
6: Un attimo, il sangue in gola. Amore! Amore mio, io ti amo.
4: Aspetta, non morire subito! Cazzo, dai, dimmi come cazzo ti chiami, sennò come ti taggo?
6: Mi chiamo... Michele!
4: Michele? Dai! Ma stringi i denti, mancavano 3 secondi, cazzo! Vabbè, cancella story. Vabbè, vi faccio un selfie, dai. Aspetta che prendo il cadavere, ecco qua, sulla testa. Io e il mio amico Michele. Facciamo hashtag incidente, hashtag mortale, hashtag non bere al volante. Ok. Allora, sensibilizzato la gente sulla prudenza alla guida, cancella. Bene così.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione e io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma,
5: che disastro! Dobbiamo trovare immediatamente quel rosso pezzo di merda, altrimenti sono fottuto!
6: Oh, aspetta Skeletor, no, non tutto è perduto. Oh, ho fatto alcune ricerche in merito allo strano tizio di nome Jimmy, che è corso in salvataggio del Gabebo. Forse ho un'idea per attirarlo in una trappola e farci portare il Gabebo direttamente fra le mani.
5: Non ho tempo di architettare trappole e piani. Tra poco Adora sarà qui al castello e si aspetta che gli sfondi il costato dall'interno con un mega uccello turgido come la carrozzeria di una vecchia Fiat anni 80.
6: Oh cazzo, davvero?
5: E invece ho un sacco dell'umido con dentro la gomma piuma che mi penzola dalle mega palle.
6: E se lo ingessassimo?
5: Ma sei normale? Secondo te mi ingesso l'uccello per farlo stare dritto?
6: Era un'idea come un'altra per salvare capra e cavoli. Mentre cerchiamo il Gabebo.
3: Ehi, Costicina! Sei qui! Eccomi, sono arrivata a provare il motorino senza ruote. Sto morendo dalla curiosità.
5: Oh, cazzo!
6: Vabbè, io vi lascio soli.
3: Allora, Costicina, fammi vedere la bestia.
5: Allora, amore mio, ti prego, cerca di essere paziente. Ti devo spiegare un attimo cosa sta succedendo, in modo che tu possa capire.
3: Beh, cominciamo a non chiamarmi amore mio. Fra noi è solo una amicizia molto interessante e magari una scopacchiata ogni tanto. Quindi fly down, Costicina!
5: Scusami, sì, hai ragione.
3: Forza, sfodera l'armamento, che comincio a giocarci un po'. A furia di infilare dita nelle tane, mi son scordata la sensazione di accarezzare la schiena di un delfino.
5: Adora, cerca di capire, non posso eccitarmi adesso. Potrebbe essere pericoloso.
3: Ma mi stai rifiutando? Ma veramente? Fammi capire. Farsi una lesbiana è il sogno di ogni uomo che si rispetti. E tu mi rifiuti? Mi hai fatto una corte spietata e adesso mi rifiuti. Ma sei deficiente.
5: Aspetta, non posso farmelo venire duro. Non ho abbastanza sangue nel corpo e se riempio la saccona dell'uccello potrei andare in coma per mancanza di sangue nel cervello.
3: Questa è una delle scuse più stronze che abbia mai sentito per coprire il fatto che non ci si è fatti il bidet. Sapevi che stavo venendo, non potevi lavartelo?
5: Ma stai parlando seriamente? No, dico, lo stai pensando sul serio.
3: Tiralo fuori. Ora.
5: Va bene, va bene, va bene.
3: Oh, Cristo santo, ma quello che cazzo è? Non è un uccello, ma una persona accovacciata girata di schiena. Quello non è un cazzo, è un nido di calabroni.
5: Beh, sì, diciamo che lo ricorda.
3: Cristo santo. Quando vai a pisciare, l'urina si purifica nel tragitto come i ruscelli di montagna.
5: Effettivamente la strada dall'ore tre è lunga, sì.
3: Mamma mia, la cappella. Sembra l'elmo medievale di uno colpito da una freccia, caduto da cavallo di faccia.
5: Complimenti per la fantasia descrittiva. Non ci avevo pensato.
3: Se ci fai una zip, ci puoi far dormire dentro un bambino in campeggio.
5: Beh, adesso anche basta, dai.
3: Ma ti rendi conto che al posto dei peli dovresti avere il parabrezza? Quello non è un cazzo, ma un sidecar.
5: Ok, basta, dai.
3: Mamma mia, sai che a carnevale puoi travestirti da idraulico che spinge una caldaia?
5: Basta, dai.
3: Dietro quel cazzone gigante sembri una formica che gioca con il dito di un obeso.
5: Cristo, ma basta.
3: No, ti giuro che se ti sdrai nudo sembri l'orizzonte di Napoli col Vesuvio.
5: Oh, ma che cazzo hai in cuffia gli autori di Zelig disoccupati?
3: Comunque, un conto è farsi un giro di carne dopo una dieta vegana, ma questo non è riprovare l'ebbrezza del cazzo. Questa è eutanasia. Se mi infilo anche solo la punta di quella ovovia nel fighino, rischio di finire come la storpia del cartone di Heidi. Mi sa che vado. È il caso che rivediamo i nostri piani sessuali. Ciao, ciao, costicina!
5: Oh, l'amo perché l'amo. Ma giuro che se avesse fatto ancora una battuta di merda, l'avrei strangolata coi piedi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. Con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, che la c'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Però adesso veniamo al dunque.
5: Veniamo al dunque, tantina, eh?
6: Sì, dimmi.
4: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
6: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
6: Sì, che cosa devo fare, dimmi.
7: A posto, signora, la ringraziamo molto, il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
6: Grazie, anche io lo ringrazio, grazie. Tanto. Costanzo, lui...
5: grazie signora, no, io le mando il dottor cuore, Zumba Zumba.
6: Saluta tanto la Maria Filippi. Maria
5: o Filippo?
6: Io la vedo
5: chi
6: sempre
5: le
6: alla televisione, fa
5: chi?
6: Anche fa il coso della posta lì, sai,
5: quello della posta, sì.
6: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello, mi piace vedere tanto.
5: Va bene, dottor Zumba.
6: Anche lui guarda ogni tanto.
5: Cazzi, mi faccia parlare.
7: Lua Mara!
6: Dimmi.
5: Ha capito?
6: Sì.
5: Perfetto.
7: Lua Mara!
6: Non parlare così. Fatti bravo.
5: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei, se lo
6: sì,
5: segni, sì, mi raccomando, faccia la cura del tir, ha capito?
6: Sì, ho capito.
5: Quindi, lo ripeta, sì.
7: Signora,
5: che cura, eh?
7: Signora,
6: io lo ringrazio con tutto il cuore.
7: Signora,
6: è tanto buono lui.
7: Per chiudere ci faccia vedere,
6: bravo.
7: Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
6: Mani in alto,
5: più forte!
6: Più forte! Ah, mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa.
7: Sì.
6: Saremo così qua.
7: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un po' a Matteo Renzi.
6: Sì.
5: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
8: Santina!
6: Dimmi.
8: Ciao, sono Matteo.
6: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
8: Bene, tu?
6: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
8: Ah, lo bene.
6: Tu vai a Sanremo, sano?
8: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
6: Non lo sapevo.
8: Sì.
7: Solo che non si vedeva perché ne...
6: ho capito.
8: Sai che
6: sentire, c'è Ale anche, poverino, che senza macchina adesso.
7: No!
6: Ce l'aveva prima e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le riserve perché deve andare a lavorare.
7: Beh, no!
6: E il padrone le hanno prestato.
8: Dopo
6: intanto,
8: 3 anni magari.
6: A lavorare.
7: Gli sta bene!
6: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa
7: sì,
6: che soldi, vero?
7: Costa no, soldi. No,
6: ma la prende usata, che certo, così con 1000 o 500 le carte le mani.
8: Ma vai a
7: giocare, Godo!
8: Ho capito.
6: In qualche maniera dai, andare,
8: sì,
6: tiriamo
8: dai,
6: avanti, in
7: no,
6: qualche maniera. E più per lui, perché deve andare a lavorare, prendere un po' di soldi.
8: Lo so.
7: Miserabile!
6: E poter andare avanti.
8: Certo, lo
7: Porsche!
8: Senti, ma a livello economico come va?
6: Adesso sto aspettando
7: mi
6: perché
7: compro la Bentley.
6: Una cosa ieri ho firmato e ho mandato lì a Coso, a Rimini, là dove siamo.
7: Modello nuovo, cabrio!
6: A Rimini,
8: sì,
6: sai,
8: a Rimini,
6: dove
8: a Rimini
6: siamo andati.
8: Sì, cazzo.
6: Là che ho mangiato coniglio anche.
7: Voglio la barca
6: buona
7: di 40 metri.
6: E allora mi ha detto,
8: sì,
6: ma, l'avvocato, insieme adesso aspettiamo un po', vediamo
7: certo
6: come va fuori.
7: Miserabile, sì, bastarda!
8: Certo, no, capisco.
6: ecco che
7: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
6: Almeno aiuto io, se mi dà altri 2000
7: io so.
6: O 1000 qualcosa
7: lo già ho. Ma vai a far culo, speso 600 euro per
8: cenare. Ah, è vero, eh.
7: Ancora, senti, ho... senti, oh, 18.000 euro di orologio.
6: Di gas metano, vero?
8: Il gas è alto.
6: È riscaldamento, poi lavati. Lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
8: Qualcosina.
6: Eh sì, è giusto, perché io forse non mi piace.
7: Senti 1600 di telefono, senti 1600.
6: Sì, così è Matteo.
8: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
6: esatto,
8: non ci
6: appunto.
8: Sono.
7: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca, che non ci stavano gli zeri.
6: Che sia bene Obama.
8: Ah certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo l'AIDS in siringa.
7: Non vai, so se comprarmi la barca o l'aereo. Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
6: Perché anche lui poverino,
8: lo so.
6: Sai, viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare da nessuna parte. Bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
7: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
6: Ma non so se Aldo viene.
8: Non lo so, credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
6: È perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
8: Certo, tu usi Rotowash.
6: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
8: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
6: Come?
5: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
6: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Sì, attacco, sì, perché sennò consumo troppo soldi.
8: Ciao.
6: Ciao Matteo.
8: Sì, ciao.
7: Segui la luce!
8: Ciao.
6: Sì, ciao. Ciao.
7: Ciao.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
11: Tu conosci solo me?
10: Solo te.
11: Solo me?
10: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
7: Neanche di me?
10: Mengo Wender. No. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
7: Amico mio, Wender è amico
10: quello
7: tuo.
10: Quello è tuo!
7: No!
10: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
7: Dove c'entra?
10: Dov'è quella regina?
7: E se vado via io?
10: Nessuno viene.
7: Neanche tu?
10: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
7: no,
10: non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
12: Anche a me,
7: no, terzo piano, stai zitto, terzo piano.
10: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
7: No, tu
10: lui
7: sei
10: è un figlio di zoccola.
7: Sei una merda.
10: Lui
7: sei.
10: È furbo.
7: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
10: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, lo sai.
7: Sì.
10: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
12: Lui viene, io vado.
10: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoi vedere, ma tu...
7: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
10: Sì.
7: Subito. Tu rimani?
10: No!
7: Vieni con me.
10: Subito. Wender!
7: Che bugiardo.
10: È un figlio del soc.
7: È un bugiardo.
10: Sei esa bugiardo, eh?
7: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
10: Chi è questo che è?
7: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
10: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
7: Tu avevi 20 anni?
10: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
7: Ma va?
10: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom.
7: Tu a lei?
10: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
7: Sì?
10: Sì.
7: Allora sei stato innamorato?
10: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
7: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
10: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
7: Ma ci avevi trombato?
10: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
7: Sai trombare?
10: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
13: tante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E ste fatto, voglio. E niente fai poi non vince. Tante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E ste fatto, voglio. E niente fai.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Segreto.
3: Segreto.
4: Il segreto.
2: No, è segreto.
3: Segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto.
5: No, il segreto!
3: Il segreto!
2: Voglio saperlo!
3: Che segreto?
2: Il segreto!
6: Ma quale segreto?
3: Di che segreto parli?
2: Il segreto!

0: Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo un cazzo! Servastraccia! Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di facoceri ammanettati a parenti di Lino Banfi.
0: Me ne sbatti i coglioni di cosa facevi? Non mi ricordo un cazzo, lurida serva! E fra 3 ore all'esame!
1: L'esame di cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda! Classico!
3: Non passa mai di moda!
0: Ottima domanda, maresciallo! Ho l'esame di storia anale di donna Ruanda! Se non lo passo non riuscirò a laurearmi!
1: Mi faccia capire bene! L'università ha istituito un corso di laurea sulla sua storia anale?
0: Esatto, lurida serva!
1: Ma questa è una follia!
0: Idiota! Non lo sai che io e la follia abbiamo un trascorso anale?

0: mille la stessa domanda. Robot,
1: sei meglio di Trebio. Chiamerò Luca se glielo dirò. Ho fatto anche la rima.
2: Voi due mi accompagnerete all'esame e fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
3: Non tema, donna Ruanda, sarò vigilissima.
2: Ma cretina, non lo sai che io e il vigile abbiamo un trascorso anale?
4: Accosti col culo. Accosti col figone. Aspetta che infilo la paletta. Accosti col buco del culo. Un attimo che infilo la paletta.
5: Il segreto.
6: Bocciato. Bocciato. Bocciato.
7: Dai, no, figa, dai.
6: Bocciato.
8: Bocciato.
2: Quello è il professor Fesso Porro, il docente di storia anale mia. È il professore più severo dell'università.
6: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.
3: In bocca al lupo, donna Ruanda.
2: Idiota, non lo sai che io e la bocca del lupo abbiamo un trascorso?

0: vediamo un po'. Donna Ruanda, voglio sperare che lei sia preparata in storia anale di Donna Ruanda.
1: Sì, certo, professor Fessoporro.
0: Sì, figuriamoci, lo vediamo subito. Mi nomini cinque persone viventi con le quali Donna Ruanda non ha un trascorso anale.
2: Potrei farle la stessa domanda?
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi.
2: Volevo fare un po' il simpaticone.
0: E invece ha fatto il coglione.
1: Cinque? Allora, il Dalai Lama, Morgan Freeman... suggeritemi?
3: Il professor Fessoporro! Il professor Fessoporro!
1: Cretina, lo sanno tutti che io e il professor Fessoporro abbiamo un trascorso anale.
0: Tengo ancora il cazzo marrone. Ai ai ai ai ai, Donna Ruanda, andiamo male. Mi sa che la dovrò bocciare.
1: No, professor Fessoporro, la prego, mi faccio un'altra domanda.
2: Potrei farla io l'altra domanda?
0: No, lei si deve fare i cazzi suoi. Allora va bene, Donna Ruanda la promuoverò se riuscirà a rispondere a quest'ultima domanda. Ma sono sagace e macchiavellico.

0: quale
1: il segreto di Donna Ruanda.
0: Quale
1: il segreto di Donna Ruanda.
0: Quale
1: il segreto di Donna Ruanda.
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Che mi fa l'imitazione, scusi?
2: Ci provo.
3: Sta prendendo per il culo, facci il suo.
4: No, questa domanda no.
3: Sì, questa domanda sì. Risponda o la boccio.
4: Va bene, il mio segreto è...
3: Forza.
4: Mi faccio la cacca nel bidet.
3: Sbagliata, bocciata.
4: E qual è allora il segreto? Qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.
3: Potrebbe farsi i cazzi suoi.

0: La più grande agenzia d'Italia. La invitiamo a rimanere in attesa. Un operatore le risponderà appena possibile. Grazie.
1: Buongiorno, sono Sara.
2: Sì, pronto, buongiorno, Sara, salve. Io chiamo per un'informazione. Senta, ho visto recentemente alla TV una fiction che mi ha molto appassionato sui cowboy. E mi stavo domandando se esistono dei viaggi che si possono fare in quelle zone là del mondo.
1: Ma per andare per vivere un'esperienza di questo tipo, dice?
2: Sì, insomma, vedere i posti dove girano queste fiction, dove ci sono i cavalli, i cowboy, tipo i ranch, questi posti qua, ecco, dove fanno il rodeo.
1: Sì, allora ci sono, poi dipende ovviamente da quanto si vuole spostare, di quanti giorni ha a disposizione, cioè paradossalmente magari lo fanno anche in Italia, chiaramente negli USA è il posto per l'eccellenza,
2: esatto.
1: Ovviamente.
2: Sì, ma infatti io farei una cosa fatta bene, insomma, con i cowboy veri, quelli con gli speroni, con i cappelloni, con gli uccelli grandi così.
1: Cioè sì, va costruito, devo sentire qualche operatore, ma le chiedo di mandarmi cortesemente una mail, ma più che altro perché ho un po' di richieste da evadere.
2: Le spiace se le faccio solo un paio di domande così poi dopo io le scrivo, faccio a mia figlia, faccio scrivere perché ho una certa età, ma le faccio scrivere tutto per bene in un'email.
1: Sì, grazie.
2: Una intanto se pensa che si possono fare le esperienze tipo prendere i cavalli con l'aslo, montare di corsa sui, come si chiamano, gli stalloni. Cavalli, noi maschi.
1: Guardi, non le so rispondere. Devo capire tramite il mio fornitore se questo tipo di esperienza viene fatta.
2: Allora,
1: se invece diversamente mi propongono altro, glielo faccio sapere.
2: Benissimo.
1: Sì.
2: Esatto. Allora, perfetto. Quindi a me mi interesserebbe, lo dico adesso a voce al volo, poi dopo glielo scrivo
1: certo.
2: Per bene. Allora, gli stalloni, diciamo, sì, cavalli da domare, ma poi anche stalloni, volendo anche, diciamo, cowboy stalloni, cioè questi bei manzi che si vedono in queste serie TV belli sporchi, capito?
1: Io se mi è possibile, no, a parte gli scherzi, adesso non lo so, proviamo a capire un attimo tramite il tour operator che tipo di pacchetti propongono, ovviamente poi step by step vediamo tutto, insomma,
2: certo,
1: intanto cerchiamo di capire se è combinabile una cosa del
2: genere.
1: Per
2: dire andare a sparare agli indiani, no? E quello anche mi piacerebbe, come fanno nelle fiction, che si vede che sparano dal cavallo, per esempio, anche agli orsi, per dire, o ai bufali, ai bisonti, no? Quella roba è molto proprio del West.
1: Okay.
2: Allora adesso le mando una mail. Mi tolga solo una curiosità che mi è rimasta. Mi ha detto una cosa la mia amica Gianfranca. Io ho detto, secondo me Gianfranca sei tutta balenga, ma lei dice che là sono tutti mongolo, vero?
1: Guardi, non lo so, in che senso sono tutti mongoli, mi perdoni?
2: Nel senso, lei dice che si sposano, si fanno i bambini tra fratelli e quindi sono tutti mongoli. Ma io
1: non lo so,
2: nella fiction non li ho visti mongoli.
1: Ma non lo so, mi perdoni, come faccio a saperlo?
2: Non so, lei è l'agenzia viaggi, se no me lo facevo da sola, non è che chiedo a lei che viaggia.
1: No, certo, viaggio, però mi sta chiedendo una cosa specifica, mi sta facendo delle domande molto, diverse, molto insolite.
2: Sì,
1: quindi,
2: ma perché è una cosa che ha detto la mia amica Gianfranca, io le ho detto che secondo me era una piccia, che non era vero, però che devo conferma, ma se non mi sa dire non importa.
1: No, non le so rispondere
2: vedremo,
1: a questa domanda.
2: Faremo una ricerca su Google.
1: Sì, esatto.
2: Va bene. D'accordo. Allora ci risentiamo per i cowboy.
1: Va bene. Okay, grazie.
2: Salve.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
5: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
5: Certo! A faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
7: Sì.
5: Ah!
7: Sì.
5: Dai!
7: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
5: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No,
6: scusa,
5: no.
6: Vista.
5: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
5: Minchia!
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film!
5: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Pleble, Surmino, Cinzia, come state? Bene, bene, mi fa spiccio che la cosa che conta sia l'ammazzazione. Delle Sicilie di Prugna? A Gomble, che oggi si trascura la tlamata. Della cosa che finisce sul fatto che Icle, che lui è moruto o una due, o due tre. Insomma, ci sogno delle incomprensioni, della trevisazione del nostro inviato alla gente ammazzante. Linea al servizio che mi tira un destro. Gnam gnam, che buono il cioccolatro! Servizio!
1: Grazie della linea, Gianluigi. Sono a casa del signor Galimberti, vicino di casa ed unico amico dello scomparso, il signor Fracassaimene. Buongiorno, Galimberti. Secondo lei che fine ha fatto il signor Fracassaimene?
2: Guarda, non lo so, sono preoccupatissimo. Intanto che parliamo, le scocce si scavano una buca in centino, no?
1: No, faccia pure. Che rapporto avevate?
2: Diciamo che eravamo amicissimi, sempre insieme, culo e camicia, cazzo e palle, vino e bicchiere, diciamo. Guarda, sono disperato. Vede, indosso anche i suoi vestiti sporchi di sangue per ricordo, pensa. Andrà affezionati, cazzo.
1: Accidenti, percepisco il suo dolore. Non faccia così, vedrà che lo ritroveranno. Intanto ricorda qualcosa della sera della scomparsa?
2: Che ci pensi io o no? Scusi, le spiace darmi una mano a buttare questo sacco dentro la buca, per favore, grazie.
1: Certo, si figuri. Ops, è uscito un piede dal sacco.
2: Sì, lascio, lo metto dentro io. È un corpo vecchio, che avevo un garage. Lo usavo per cambiare corpo ogni tanto la domenica. Sai, la domenica ci si mette un corpo nuovo per essere più bello. Ma adesso non lo uso più, è passato di moda.
1: Ok, capisco, un corpo vecchio di ricambio. Immagino che il dolore per la scomparsa del suo amico abbia fatto crescere in lei la voglia di cambiamenti.
2: Inghia, così infatti. Inghia, ecco, scusi se glielo chiedo, intanto le dispiace reggere questa latta di benzina e debbo bruciare questi indumenti e questo cacciavite sporco da sangue, sì, spiace.
1: Si figuri, prego. Intanto alcuni vicini di casa dicono che lei e il signor Fracassaimene litigavate spesso, è vero?
2: Ma va, che cazzo è la roba di urla, da gioco da carte, che dice, saletica, scaramucci fra amici. Ecco, fatto, mi scusi, Scusi, ma devo andare che ho un aereo per una località sconosciuta in Sud America, roba di isole.
1: Prego, vuole un passaggio in aeroporto?
2: Grazie, che gentile. Oh, accidente!
1: Wow, che bel sacco pieno di soldi e di effetti personali, tra cui un orologio d'oro sporco di sangue, identico a quello dello scomparso.
2: Ha visto, eravamo talmente amici che ho voluto avere le cose uguali alla sua, ha visto?
1: Mamma mia, è bellissimo, che fortuna avere amici come lei.
2: Lo so, è un tesoro, come dici.
1: Bene, tutto da qui, linea a voi in studio.
0: Bene, grazie di Black Malefele. Avete visto che disperazione? Un uomo, un mingo. Peccato, che peccato. Sono accinghiato. Chi sarà, dove sarà, finito, dove sarà? Lo succhiamo tutti. Ora, linea alla sigla e non fatemi incazzare che chiamo Branduardi. Fica la fica!

0: Ciao, facce di merda! Fate uno scherzo alla mia ragazza che sta per laurearsi. Fra meno di un mese deve partire per Bruxelles per fare un tirocinio che le serve per la tesi. Deve stare via 4 mesi, quindi ha disdetto la casa a Bologna dove abita e ha già impacchettato la sua roba. Peccato che però ci sia un problema insormontabile, vero? Fatela piangere! Round 1.
1: Sì.
2: Buongiorno, la chiamo da Sender Meta, buongiorno.
1: Buongiorno, mi dica.
2: Mi scusi, noi ci stiamo occupando della logistica del suo trasferimento a Bruxelles.
1: Sì.
2: Lei deve effettuare un tirocinio per la tesi di laurea presso l'Università di Bruxelles.
1: Esatto.
2: Ok, allora.
1: È un centro di ricerca vicino a Bruxelles, però sì.
2: Allora, noi ci occupiamo della logistica del suo trasferimento e della sua sistemazione.
1: Guardi, io sono sincera, non ne sapevo nulla a riguardo, anche perché tra le pratiche a me non risulta ancora attivato il tirocinio.
2: A noi è arrivata 2 giorni fa la conferma del suo tirocinio, quindi probabilmente è arrivata anche a lei, ma a volte finisce nello spam.
1: Probabilmente non mi è arrivata ancora la notifica, sono sincera, ci guarderò.
2: Ma ha controllato di recente?
1: Sì, tra ieri e oggi, più ieri che stamattina, quindi se è arrivata stamattina non ho ancora avuto modo di guardarci.
2: Ma lei quando dovrebbe partire, scusi?
1: Io dovrei partire, io l'attivazione del tirocinio l'ho data per i primi di marzo, di aprile scusi, quindi io sono in partenza adesso, ma a Bruxelles mi hanno chiesto di arrivare un po' prima di aprile.
2: Ho capito, però io qua invece come data di attivazione ho il 14 settembre, lunedì 14 settembre 2026. Come data di arrivo?
1: No, non so neanche chi l'ha inserita, sono sincera.
2: È il documento che ho io ed è il documento sul quale noi peraltro stiamo lavorando con Bruxelles.
1: Lei
2: è, è sicura di aver comunicato l'arrivo ad aprile?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: No, non è possibile, non è possibile.
1: Io l'ultimo contatto che ho avuto con il centro di ricerca e i referenti è stato il 27 gennaio, quindi le confermo data 27 gennaio che loro mi hanno detto di aprire.
2: No, ma a parte il 27 gennaio oramai è una data abbastanza distante. No, non è possibile. O c'è stato un problema telematico, però noi adesso in questo momento non possiamo modificare i dati che ci sono pervenuti. Cioè io no, in pratica non la posso mandare ad aprile.
1: Ma io sto partendo adesso, cioè mi sono accordata con il centro di ricerca, sto lasciando l'appartamento.
2: Non è possibile.
1: A livello logistico mi sta mettendo un po' in difficoltà.
2: Ma noi non abbiamo né la sistemazione.
1: No, la sistemazione non è un problema perché io ho detto fin dall'inizio che io ho un appoggio a Bruxelles.
2: Qua però non è segnato questo, cioè qua c'è scritto che lei viene ospitata negli alloggi universitari. Cioè,
1: ma dove la posso? Non saprei.
2: Non lo so, cioè, io non conosco i suoi indirizzi. Non so, se lei ha una posta certificata sarà nella posta certificata.
1: No, cioè, sono sincera, non. Tutto quello che mi sta dicendo è cosa nuova.
2: Però adesso, lo so, però la struttura ospitante adesso è stata messa a disposizione. Un posto è stato comunque pagato dall'Università di Bologna e un'altra persona che aveva diritto all'accesso al posto non ce l'ha più perché il posto
1: certo.
2: È occupato da lei.
1: Facciamo così come dice lei, annulliamola questa procedura.
2: Ma lei comunque non parte ad aprile se annulliamo la procedura e non parte neanche a settembre.
1: È la prima data utile che posso svolgere questo tirocinio perché io l'obiettivo è laurearmi a settembre, con le tempistiche era laurearmi a settembre.
2: No, questo è escluso.
1: Di questo centro di ricerca.
2: È lei che contava di laurearsi a settembre e questa cosa, glielo dico tranquillamente, non accadrà.
1: Sì.
2: Le opzioni sono due. Se annulliamo, 99 su 100 passa un anno per tornare a Bruxelles. Se non annulliamo, lei parte il 14 settembre.
1: Posso, non saprei neanche come dirle.
2: Guardi, allora,
1: lasciarle contatto, una mail per.
2: No, io i suoi contatti ce li ho. Le do un consiglio: secondo me la soluzione migliore è partire il 14 settembre, cioè arrivare di fatto il 14 settembre.
1: Allora facciamo così: lasci la procedura. In qualche modo io vorrei ricevere queste mail, tutte queste pratiche qua, però
2: questo è un problema che deve discutere con Unibo, perché è un problema telematico loro.
1: Sì. Ma io posso ricontattare questo numero per eventuali domande?
2: Sì, ma io adesso se mi dà un indirizzo email, mi scusi, che funziona perfettamente, io le giro tutta la documentazione in modo tale che lei non deve stare ad aspettare la riattivazione.
1: Perché mi dispiace anche aver alzato la voce nei suoi confronti, però tutto quello che mi ha detto è proprio mi ha trovato impreparata, cioè stiamo
2: capita, guardi abbiamo a che fare tutti i giorni con dei maleducati, non si preoccupi.
1: No, mi dispiace, no, davvero mi dispiace, no. non volevo essere
2: anche in questi casi irrispettosa. In questi casi siamo proprio abituati a essere presi a pesci in faccia da gente che siccome ha un titolo di studio pensa di
1: più che altro appunto, perché io sto lasciando tutta una serie di cose, mi sono organizzata di conseguenza, e purtroppo. Sta dicendo che viene tutto annullato.
2: No, va tutto a molto,
1: non è bellissima la cosa. Le lascio la mia mail privata a questo punto.
2: Sì.
1: Storsha, Storsha,
2: sì.
1: @gmail.com, semplice. Okay.
2: Le mando tutto a questa mail, va bene?
1: Perfetto.
2: A queste mail posso mandare eventualmente anche qualche foto del cazzo? A lei piacciono le dick pics? Storsha, sei nello zoo di 105.
1: Porca puttana! No, non dirmi che è lo scherzo del moroso.
2: Eh sì, è lo scherzo di Erion, no, come cazzo si chiama?
1: No, fa il culo che mi ascoltiamo.
2: Ma ci sei cascata come un tacchino!
1: Ma sì, ma porca puttana, siete stati bravissimi! Ecco perché la gente si casca come degli scemi!
2: Ma le foto del cazzo te le posso mandare lo stesso o no?
1: No, fanculo a voi, al moroso, no, adesso lo chiamo e lo smonto. No, vabbè, andate a fanculo.
2: Mi tocca cancellare la foto, l'avevo appena fatta, vabbè.
1: Ma andatevene a fare in culo, va.
2: Lui, noi la scherza l'abbiamo fatta, è lui che se ne deve andare a fanculo.
1: No, adesso lo chiamo e lo smonto malissimo, no, io farò un pianto isterico adesso.
2: Dai, buona fortuna per tutto, un abbraccio.
1: Grazie mille. Voi,
2: baci.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: amici tendenziosi, sono tornato, mi avete chiamato e io sono sceso qua su questo pianeta di merda per portarvi nuove fantastiche regole. Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, il DJ numero uno del mondo. Mazzoli me lo può succare.
1: Pino, mi vedi?
0: No?
1: Ovvio, ho fatto tagliare la testa.
0: Bravo, così pesi meno, bravo, bravo.
1: Guarda, parlo col collo.
0: Bravissimo. Bravo tecnico. Regola numero uno: se anche tu, per farti accettare da tutti, perché non hai un euro, fai sparire tua zia mettendola in un container per la Cina, solo per ereditare terreni e 400.000 euro, ma poi in realtà si è scoperto che è tutta una bufala solo per fare il figo e cercare di essere accettato dal gruppo dello zoo, che in fondo prova solo tanta pena. Sei come Luca Alba, tu non sarai mai dei nostri. Merda! Regola numero due: se anche tu, mentre passeggi al centro commerciale per fare il fico con gli altri papà, decidi di fare con tuo figlio di 3 anni giro giro tondo, solo che girando troppo veloce ti scappa dalle braccia facendolo schiantare per terra, distruggendosi 3 denti, una costola e una storpiatura alla gamba. Bravo! Sei come Wender! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 3! Se anche tu decidi di comprarti il Rolex facendoti consigliare un negoziante amico di Luca Alba con uno sconto pazzesco, ma dopo 3 anni, quando decidi di venderlo, scopri che è una cinesata di merda da 30 euro! Figlio di puttana! Amici, fate attenzione! Quello è un malato di mente! Siete autorizzati a investirlo con l'auto! Ricordate, Luca Alba è il male! Luca Alba è merda! Regola numero 4! Se anche tu ti innamori pazzamente della farmacista sotto casa, ma così tanto da spendere 300 euro al mese di medicine, che tra l'altro non ti servono, e finalmente lei ti invita nel retrobottega del negozio, solo che nel momento dello spogliamento le esce dalle mutande un pisellone di 27 centimetri. Surprise! Regola numero 5! Se anche tu ogni 15 giorni racconti ai tuoi bambini che il pesce rosso è stato portato via da Babbo Natale, perché non cambiandogli mai l'acqua, il pesce si suicida lanciandosi fuori dall'acquario. Sai che fai veramente schifo? Fai cacare! Fabio Alisei, con sti cazzo di Rossino 1, Rossino 2, Rossino 15, siamo arrivati a Rossino 1543! Pezzo di merda! Tu non sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu torni tutto ubriaco da una serata con gli amici con una colica in atto, facendo una cagata di 40 minuti, ma al mattino successivo ti svegli nel letto con la tua donna tutto imbrattato di merda, perché essendo ubriaco avevi sognato di cagare in bagno, ma stavi solo sognando. Non posso dirvi chi è, vi dico solo che ha il dentino d'oro. Benvenuto Ciccino Botulino, sei dei nostri, smerdolante. Ciao frate. fedeli, alla prossima puntata. E se volete che legga le vostre regole, allora mandatemele immediatamente sulla pagina Facebook dello Zoo di 105. Vado a farmi una sega. Ciao.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ultimamente Wender ha trovato una vittima telefonica molto pericolosa. La vecchia spara cancri.
4: Che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Dunque, allora io te le ripeto, che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
3: Una vecchia multiforme e anche un po' Transformer, dalle maledizioni pazzesche. Wender in questi giorni ha pensato, pensato e pensato come fare e ha trovato la soluzione alle maledizioni che gli ha tirato. L'unico modo per fargliele tornare indietro è quella di richiamarla con la sua voce e così da riprendersi le maledizioni che ha tirato a Wender. Un colpo molto astuto. Quindi, cari ascoltatori, ci spariamo il test di personalità. Vecchia spara cancri campionata contro vecchia spara cancri vera. Ma prima di fargli il test di personalità, Wender utilizzerà le maledizioni della vecchia contro Ennio. Lo vuole sterminare. Al cinema. Qui ci stava bene.
5: Pronto?
4: Bravo! Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile! Ma sì! Ma che sei? Chi sei? Dice, cosa ha avuto da me?
5: Ma chiamato?
4: Perché mi rompi i coglioni?
5: Ma passa la c***a! Perché mi hai chiamato, brutto bastardo?
4: Te lo vai a far mettere in culo una volta per tutte!
5: Ma vai a cagare, brutto bastardo! Da dove chiami, bastardo?
4: Cosa ha avuto da me?
5: Ma che stai Ma cosa stai dicendo?
4: Te ne rompi i coglioni, sempre!
5: Ma forza non... Tanto che ti vien per prendersi un tavolo, un porco non...
4: Te lo ripeto!
5: Io non t'ho mica chiamato, che cosa cerchi?
4: Dunque, allora io te le rispetto, che quelle che io ti sto mandando a te, ti arriveranno...
5: Ma che cosa mi stavi dando? Che cosa mi dici, ma porca la...
4: Perché ricordati che mi hanno sempre detto... Che le maledizioni che do io, o prima o poi arrivo.
5: Tanto le stramaledizioni ce le deve porco d'un...
4: Tana che ta caracca volta che brutta troia.
5: Catarata, la catarata, la catarata, brutto bastardo.
4: Chissà che te vengo...
5: il numero, perché mi stai continuando a chiamare?
4: Chissà che te vengo un cancro su quel cazzo...
5: Ma sta lavorando, non mi devi lasciare stare, brutto bastardo, non vai, porco.
4: No, ti, questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
5: Ma che ti ha fatto?
4: Che il mio telefono è controllato dalla...
5: Puttana!
4: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!
5: Sei bastata la... Sei, porco d'un... Sei! Mi devi lasciare stare!
4: No!
5: No! Sei!
4: No!
5: Sei bastato! Lasciami stare che sto lavorando!
4: Raffanculo, farabutto, maledetto schifoso!
5: Ma dove sei bastato, dura puttana! Bastardo!
4: No!
3: Bene, Ennio è sistemato. Ora andiamo a Padova, dove vive la bastarda vecchia multiforme scimmia di merda sparacancri. Fagli specchio riflesso.
6: Pronto?
7: Pronto?
4: Pronto? Cosa ha avuto da me? Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Ma... Ma con chi parlo? Deficiente ed indeficiente, disgraziata, maledetta, ma chi sei, schifoso? Questo vorrei sapere. Pronto?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
4: Pronto?
3: Ora Wender utilizzerà con l'intelligenza artificiale le voci della vecchia per dirgli che è stato suo nipote.
4: Mio nipote mi ha detto che lei gli ha sparato delle maledizioni. Ma e continua a mandarti? Schifoso, schifoso! E continua a mandarti?
3: Brava, bravissima, continua a mandarti le maledizioni.
4: Intanto sei una persona che sta puttana, che tacarà, che a volta doveva soffregarti prima ancora metterti al mondo. Intanto io continuo a mandarti e finisci.
8: Pronto?
4: Guarda che il mio telefono è sotto controllo della polizia dei carabinieri. Chissà che te l'ha fatto mettere in culo il più presto possibile. Disgraziato, perché ricca, hai capito? Intanto io chissà che te vedi un cancro che non ti possa neanche andare a pisare. No, tifoso. No, te me rompi i coglioni, sempre.
3: Bravissimo Wender, hai rimandato tutto il male indietro. Vaffanculo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
10: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire. Chiamiamo i comuni di Belsedere, Cazzago, Sesso, Gnocca, Troia, Scopa, Sega, Bastardo e li tiriamo scemi!
11: Pronto, comune?
10: Sì, pronto, buongiorno, chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
11: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
10: Guardi, ho molte chiamate da smaltire, se può prendere un appunto le lascio i termini essenziali della proposta.
11: Sì.
10: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
11: Che non è una frazione, è una località.
10: Per la località Belsedere, provincia Siena. Noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
11: La interrompo,
10: sì.
11: Questa è una villa privata, è una località del comune di Rwanda, però è una villa privata.
10: Quindi dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
11: Non lo so.
10: Non lo sa, non conosce il proprietario.
11: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano. Tra l'altro è un'azienda agrituristica, quindi...
10: Capisco. Va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula nello Zambia.
11: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere, Trequanda, lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
10: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
11: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
10: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
11: Sì, viene da sé. Ci dice proprio bene.
10: Esatto.
11: Arrivederci
10: a lei, buongiorno.
11: Pronto?
12: Pronto comune?
11: Sì.
12: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
11: Sì,
12: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
11: Veramente l'ho solo sentita,
12: okay.
11: Non approfondita.
12: Senta, questo è il comune di Troia?
11: Troia,
12: perfetto. Per caso, a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
11: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
12: Oh, perfetto.
11: Posso farle parlare direttamente?
12: Perfetto, grazie.
11: Niente, buona giornata.
13: Pronto?
12: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
13: Sì, sono il dottor Dabri, sì.
12: A noi sostanzialmente è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. si pronuncia proprio puttan.
13: Senti, può mandare, dunque può mandare, inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
12: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
13: Sì, può mandarla al sindaco?
12: Sì.
13: Chiocciola?
12: Sì.
13: Troia.
12: Ok.
13: Punto it.
12: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più puttan. Però non vorrei che vada negli spam.
13: No, non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
12: Gemellaggio con puttan. Ok.
13: Gemellaggio.
12: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di puttan.
13: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
12: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
13: Prego.
12: Salve, salve.
13: Buona giornata. Salve. Pronto comune, buongiorno.
7: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
8: Non lo so se l'hanno mandata.
7: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico. Noi, in questo caso, io la chiamo in merito alla località Figaccia.
8: La Ficaccia,
7: benissimo,
8: sì.
7: Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, La Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
8: Allora, lei è il signor?
7: Io sono il signor Musumeci.
8: Musumeci, Farnesina.
7: Esatto. Proposta di gemellaggio?
8: Sì.
7: Tra La Ficaccia.
8: Allora, La Ficaccia.
7: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
8: Cazzago.
7: No, Cazzago con due Z, Cazzago.
8: Cazzago con due S?
7: No, con due Z. Cazzago. ZZ come Zorro Zorro.
8: Ho capito.
7: Cazzago.
8: Cazzago.
7: Per cui sul cartello.
8: Brescia.
7: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto La Ficaccia. Gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
8: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet La Ficaccia? È una borgata,
7: Sì, no, ma guarda, io di Ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè, noi abbiamo Ficaccia più Cazzago uguale Scopa, si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
8: Non lo so.
7: Beh, sarà Ficaccia il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se La Ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
8: Allora.
12: Poi eventualmente avremo Sborrata, che è in Jugoslavia.
8: Va bene.
7: La ringrazio molto.
8: Di niente, buona giornata.
7: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.

0: freddo, neve e tepore di un camino. Una immagine che genera subito tanta pace e serenità. Da sempre la montagna d'inverno, per chi ha la fortuna di possedere più del necessario, è sinonimo di vita felice e semplice, ricca di natura e meraviglie. Ovviamente, tranne per il nonno, perché il nonno odia la montagna, il freddo, il puzzo di merda di pecora e odia ancor di più di tutto chiunque sia appartenente al genere umano.
1: Mamma mia, che palle! Perché questo paese è merdoso? Si deve incendiare così tanto per questa festa di merda. Che cazzo significa? Perché dobbiamo andare tutti a vedere una cesta schifosa con dentro un pupazzo in mezzo alla cacca di un bue e un asino. Ma che cazzo significa?
2: Ehi, nonno, non dirmi che sei ancora incazzato, perché anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente.
1: Sì, cazzo.
2: Che cazzo te ne frega, ti regalano olio, vino e formaggio.
1: Non ci voglio andare. Fa un cazzo di freddo e odio che la gente venga a parlarmi e salutare.
3: Ehi, vecchia Salma, ho saputo che anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente. Che strano, eppure dopo che hai accoltellato quello che faceva San Giuseppe l'anno scorso, pensavo avessero capito che sei una persona inadatta alle feste di paese.
1: Avevo freddo e quello mi fissava mentre stava bello bello al caldo della stalla. Come cazzo ti permetti di farti figo mentre soffro?
3: Per colpa tua! Nessuno in paese vuole prestare il proprio bambino per fare Gesù. E quindi da 2 anni usano un bambolotto. E comunque, con quello che ti danno in cambio, ci mangiamo per una settimana. Quindi, cerca di non fare casini anche quest'anno, perché mi spiacerebbe rinunciare a quella roba. E poi, mentre tutti sono lì a guardare sta pagliacciata, io e Peter facciamo sempre un sacco di ottime raccolte nelle case lasciate incustodite.
4: Ciao Heidi, ciao nonno, ciao Peter. Ho sentito che anche quest'anno andremo al paese per il presepe vivente. Posso chiedervi gentilmente se almeno quest'anno vi ricorderete di me e non mi lascerete lì con le ruote bloccate dal gelo?
1: Eccola qui a rompere i coglioni con le sue pretese. La principessina si è svegliata con le richieste del cazzo, la mountain bike pieghevole.
4: Ma mi avete abbandonata al gelo!
1: E che cazzo potevamo fare? Si erano congelate le ruote e io dovevo cagare.
3: Lo sai, Clara, che quando il nonno deve cagare non guarda in faccia nessuno.
4: Ma potevo morire assiderata.
2: Sei morta?
4: Beh, no.
1: Peccato.
4: Sapete cosa vi dico? Che adesso in paese non ci vengo. E che quest'anno vi arrangiate a portarvi le sacche in spalla, invece di usarmi come un carrello della spesa.
3: Accidenti, Clara! Hai tirato fuori i coglioni finalmente! Bene, come vuoi tu! Sai cosa significa, vero? Riconosci i codici di questo clan? Questa mi sembra proprio una sfida bella e buona all'autorità dell'anziano. Quindi puoi prendere il suo posto.
4: Ma che stai dicendo, Heidi? Io non ho sfidato proprio nessuno. Ho solo detto che non vengo a prendere freddo in paese per farvi da cestino con le ruote.
1: Forza stronzetta, scegli l'arma. Sfida accettata.
4: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non ho intenzione di battermi con te e non so usare nemmeno una cerbottana, figurati se mi metto a duellare. E poi tantomeno con un rude pastore di 100 kg ed io, una adolescente rachitica, su una sedia a rotelle. Lo capisci che anche nell'assurdità che avessi cercato lo scontro non avrebbe avuto senso?
1: E cerbottana sia.
4: Ma quale cerbottana? Ma mi hai ascoltato?
1: Fatti sotto storpiolina.
4: Ma dove hai preso quella cerbottana così velocemente? Io non ce l'ho una cerbottana.
1: Cazzi tuoi, ci dovevi pensare prima. Prendi sto piombino bastarda. Spu!
4: Aia, che male.
1: Spu, spu, spu, spu.
2: Minchia nonno, non ho mai visto nessuno abbattere un cristiano a piombinate con una cerbottana.
1: Anni ed anni di molestie alle troie sulle statali da ragazzino.
2: A piombinate con una cerbottana.
1: Anni ed anni di molestie alle troie sulle statali da ragazzino.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, a me mi cazzo da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Sandra Pen? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, a volo.
4: Mi dica.
5: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, tra un paio di settimane, ho letto da qualche parte che dovrebbe essere l'8 di febbraio, c'è il festival di Sanremo, no?
4: Sì.
5: Ecco, allora, le spiego. Io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta abbiamo conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Ariston a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che è sfortunatamente morta, ecco, ci ha lasciato, perché era brava amica, ci ha lasciato questa piccola casetta a Sanremo, che però noi volevamo, perché mia nipote ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittare la casa, capisce?
4: Sì, no,
5: le spiego, allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se la affitti, no? Allora, però su questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica, che sfortunatamente è morta, negata, e c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e poi prepararla per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
4: Sì.
5: Ecco, ecco.
4: Ma lei ha delle foto di questa casa?
5: Delle foto?
4: Sì.
5: No, attualmente non. Poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere, ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io c'ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
4: No, ma anche col telefonino.
5: Nino, ecco, se mai cosa vuole. Io ancora a fare la foto, ci arrivo, però inviare, mandare. Perché ho visto, andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuoli, quasi. Però ci sono anche tipo dei servizi di tassine. Tu c'era appassionata, questa nostra amica era appassionata di bestie di ceramica, c'aveva di tutto a casa, la vecchia fattoria, i cani di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini, sa, queste robe. Qua questi che pigliano polvere che li metti. Non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
4: No, lei non sto capendo nulla, mi spiace.
5: Non prende la polvere. Tra l'altro io sono allergico, sa? E per cui anche
4: signora, andare a... se mi manda delle foto, io le vedo un attimo cosa c'è da fare e le faccio un preventivo.
5: Sono un uomo io, comunque. Mi chiamo Angelo, non sono una signora. Capisco che tante volte una si confonde al telefono, perché però sono un uomo.
4: Scusi, però non si è presentato.
5: No, c'ha ragione anche lei, mi presento, sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole nella concitazione? Perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb, visto cosa. Ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo alle porte, quest'anno c'è.
4: Signora,
5: di nuovo.
4: Io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
5: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Palanca, quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
4: Sì, ho capito, però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
5: No, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questa
4: appartamento. No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
5: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto, perché c'ho un amico che lavora...
4: No, mi serve la foto,
5: fotografia, le serve. Pronto? Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
4: Sì, pronta, è caduta la linea.
5: Dicevo io che ho questa piantina del catasto che volete. Sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro, ci sono degli armadi,
4: poltrone. Può fare tranquillamente.
5: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
4: No, noi ce la facciamo a farlo, però mi deve inviare queste foto al più presto.
5: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie, del rullino da 36 basterà, no?
4: Però poi come me le manda?
5: Ma ce le porto, perché le spiego? Io vado da Foto Mauro, che è proprio lì, non so se sa...
4: Noi siamo Imperia.
5: Imperia, ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro? Perché io non sono di Sanremo, capisci? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
4: Sì, guardi, io sono cali. Una persona quella, sono... non posso stare al telefono.
5: No, ma lo immagino.
4: Le foto, le foto.
5: Allora facciamo così, io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
4: No, mi chiami quando hai le foto, va
5: foto,
4: bene.
5: Va bene, allora io faccio, poi le sviluppo. Ma la chiamo a che numero, però? Non mi ha dato il numero.
4: Grazie, arrivederci.
5: Ma no, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori, perché io c'ho... Ma è una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarcelo, ecco, bellin, adesso mi innalbero, ecco, perché non si...
4: Tutto.
5: Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, ma abbia pazienza.
4: Signora, io le ho detto che sono impegnato con una persona.
5: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo, abbia pazienza.
4: Siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
5: Ma ho capito, ma stiamo...
4: Io se posso stare...

0: al lavoro che parla delle cani feriti.
1: Diritti, ma era per farle capire la situazione, non lo so.
0: Ma lei mi deve fare, mi deve chiamare con delle foto, io le vedo, ma, e le dico, faccio un preventivo,
1: devo,
0: come glielo devo dire?
1: Dire, però guardi che i cani feriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
0: No, ma io secondo te,
1: lei,
0: io sono al telefono, sono qua con una persona,
1: sono
0: a parlare dei cani feriti.
1: Ma no, ma io non volevo parlare dei cani feriti, era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori.
0: No, l'ho capito, vabbè, ci vediamo poi quando le foto.
1: Fotografie, va bene, allora, per, non mi ha risposto se c'è costo per la macchina, che io non sono tanto un gamba parcheggiare.
0: Non lo so, non lo so.
1: Non lo sa, ci lavora, beh, lì non lo sa, lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene, in deltaplano lei, scusi?
0: Vabbè.
1: Ma lei è un maleducato, si vergogni, i cani di marmo me li sposta da solo, guardi, li lascia davanti alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina, bufone!
0: I cani di merda?
1: No, i cani sono di ceramica, la gente che si è profitta degli anziani.
0: Ma lei mi fa piacere, va, ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
1: Ma io gli ho fatto perdere del tempo!
0: C'è altro da fare,
1: ma guardi,
0: non c'è altro da fare.
1: Fare, guardi che ho pagato io.
0: Ma chiamato lei con un numero sconosciuto.
1: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce? Io il mio numero lo conosco benissimo.
0: Ma
1: sarà il suo telefono che è maffo.
0: Ma
1: ha lavorato tutta la vita io, stronzo. Non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo. Pensa un po' e poi si lamentano perché che non c'è lavoro.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però. Però. Che è il suo però?

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the Zoo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, e... Cioè... Poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalle Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do io con i fributai! Testi cagli, voglio di me i fributai!
6: Calmati che
10: ti
6: metto due dita negli occhi, calmati!
10: Oi, eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon San!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano
11: non
6: vieni
11: puoi fare!
6: Vieni qua, Leon San!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop
6: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intendo era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zodi 105.
17: Questo programma vi è offerto da Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
18: Scoprirò la data dell'inganno.
19: Farebbe ridere.
18: La notte d'autunno con efficacia pari a...
19: Allora eccoci qua, abbiamo sentito questo disco che è forte, secondo
20: fortissimo,
19: noi.
20: Fortissimo, bellissimo.
19: Fortissimo, e adesso...
20: Che cosa?
19: Stavo pensando di...
20: Dimmi, bella giornata oggi.
19: Sì, una bella giornata. È bellissima la giornata, sì. Ragazzi, e comunque spacca tutto. Giusto, Spine, in regia?
20: Giusto, regista?
19: Beh, allora adesso andiamo, sì. con cosa andiamo?
20: Con le news.
19: Hai le news?
20: Sì,
19: c'è io. Allora le news di Squalo, vai su Monzoloidi.
20: Allora, ieri finalmente...
17: State ascoltando Monzoloidi, con quelli lì. Un programma a boba proprio.
20: Grazie delle vostre considerazioni, dei vostri messaggi, giusto? Si dice così? Sì.
19: Non lo so, ma adesso sentiamo questo disco.
20: Farebbe ridere.
21: Studio la forma dello stadio.
22: Guys, I'm Madonna. Also, I'm always here with you in 105 Radio with Monzoloidi. Thank you very much.
19: Bene, allora siete state ascoltando su Radio
20: Benvenuti
17: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
20: Che non ci abbiamo adesso? Mi sono scordato. Terza canzone. Allora ragazzi, siamo felici di annunciarvi la terza canzone di oggi qui su Monzoloidi. Vai, terza canzone.
17: La terza canzone.
21: Studio la forma della custodia. Studio la forma dello.
19: Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine anche oggi.
20: Sì, Wender, che tristezza.
19: Con Squalo, saluta Squalo.
20: Ciao pubblico.
19: Benissimo, e salutiamo anche in regia DJ Spine.
23: Buongiorno.
19: Fantastico, ragazzi. Torniamo domani, mi raccomando, sempre alle 14 qua su
12: Mozzoloidi!
19: No, su Radio 105.
12: Su Radio 105!
17: Avete ascoltato Mozzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: La montagna è in fermento. Il Natale si avvicina e visto che siamo ancora in un periodo storico dove religioni e civiltà diverse non cagano sulla nostra identità culturale sul nostro territorio, tutto il villaggio si sta preparando alla grande parata prima della Natività. Anche il nonno è in fermento, perché come ogni anno ha avuto una brillante idea per racimolare degli spicci extra facendo delle elemosine creative.
1: Forza, troiette. Preparatevi che ho avuto un'idea della Madonna per fare degli spicci in paese.
2: No, nonno. Ti ho detto mille volte come la penso. Io quelle robe sporche non le voglio fare. Anche l'idea strampalata di fare quelle cose con le mani da dentro una scatola coi buchi per 30 scellini mi fa schifo.
1: Ma stai calma, Gundam. Non sto parlando di fare le seghe ai salumieri dai Glory Hall.
3: Allora che cazzo ti è venuto in mente a sto giro?
1: Chiederemo soldi ai genitori per fare un giretto con la slitta di Babbo Natale. Ho inculato due asini malati di cimurro al mattatoio e gli ho incollato delle corna di cervo. Io mi travesto da vecchio panzone e ho intriso i vestiti di sangue, così sono quasi rossi. Ovviamente prima che coaguli definitivamente. Se ci sbrighiamo, scendiamo in paese. E prima che uno dei due asini muoia di setticemia dovuta alla colla delle corna e i miei vestiti si riempiano di vermi delle mosche, potremo fare un sacco di quattrini.
3: Ma nonno, l'idea mi sembra una cagata! Puzzi di vomito e gli asini sono pieni di merda. E poi, la cosa più importante, non abbiamo una slitta.
1: Ma cazzo! Ma possibile che non ragioni in maniera quadridimensionale, nana del cazzo? La slitta c'è come? È proprio sotto il culetto pieno di piaghe della mangiaformaggio a tradimento. Legheremo gli asini alla sedia a rotelle di Clara e la copriremo con un sacco per farla sembrare un sedile. Così i bambini staranno anche comodi.
3: Grande idea! Ti avevo sottovalutato, nonno!
2: Scusate, ma a me non sembra una idea così geniale. Potrebbe essere pericoloso.
1: Ma che cazzo di pericoloso? Devi stare solo seduta mentre due asini del cazzo mezzi moribondi fanno tre passi. Dai, andiamo, porca troia, che ho il sangue che si sta seccando. Allora, Clara, devi stare solo ferma e non muoverti. Adesso darò agli asini il via, così tireranno delicatamente la sedia fino a valle, ok?
2: E io, nonno, non mi sento affatto serena sotto questo sacco. Hai tenuto gli asini a una distanza corretta, non vorrei mai che...
1: Che cosa? Sempre a polemizzare? Che cazzo di distanza devo tenere? Che cosa deve succedere?
2: Non so, sai come sono gli asini. Loro quando sono nervosi scappano.
1: Ma allora vedi che te le chiami brutta porta sfiga di merda. Adesso c'è tutto il sedile pieno di cervello.
0: Beh, tanto torto la piccola Clara non lo aveva, effettivamente. Nonostante le pessime condizioni dei due equini, un calcio di un asino può sfracellare un cranio con molta facilità. Quindi state attenti, bambini, se vostro nonno pieno di sangue sui vestiti vi obbliga a travestirvi da sedile su una slitta trainata da due asini moribondi, perché potreste farvi male. Ciao, ciao, stronzi!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, purè di caccole!
3: Parli con me, Hermione?
2: Sì, piaga da decupito cerebrale. Vieni qui. Domani ho l'esame di fauna magica. Fammi qualche domanda da questo elenco.
3: Io non sono una piaga da decupito cerebrale. Non mi far arrabbiare, Hermione, o ti trasformo in un facocero.
2: Eh? Ti sono cresciuti i coglioni tutto ad un colpo. Vabbè, allora te li farò sparire. Scrotus luxurium.
3: Le mie palle! Dove sono finite le mie palle?
2: Smettila di fregnare come una vagina con una cipolla come assorbente e fammi ste domande.
3: Ok, vado con la prima domanda. Quanti rami di rovere...
4: Aspetta.
3: Quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere? Porca troia, all'ultimo! Allora, quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere?
2: Sette?
3: Errato! 313!
2: È colpa tua, scella anale! Con sta cazzo di R-Moscia non si capisce la domanda, fammene un'altra!
3: Seconda domanda! Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro... Aspetta... Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro
5: sono
3: stanco.
5: Ma perché gridi?
6: Distrutto.
5: Ma non gridare!
6: Ma stai a prendere oggi, eh?
5: Piano, concentrati.
3: Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro...
6: l'occhio del tavolo.
3: Allora. Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpetri uno sgarro all'accrocchio del tamaro?
2: 313?
3: Errore!
2: Che fai? Mi prendi per il culo? E allora io ti trasformo il colon in un pezzo di ghiaccio. Culus frigitus.
3: Che freddo al retto. Che freddo.
7: Silenzio! Allora, alcuni di Hogwarts e quella secchiata di diarrea di Harry Potter. Presto, andate nelle vostre camere. Sta per arrivare il terribile Roror. Cazzo fai, spremuta d'ignoranza? Ho detto di andare tutti nelle vostre camere!
3: No, Anu Silente, ne ho abbastanza di Roror. Starò qui, lo aspetterò, lo sfiderò e lo batterò!
7: Ok, ti faccio preparare la bara allora. Addio, rigurgito di sbarra di crotalo!
3: Ti aspetto, Roror! Fatti avanti, Roror!
7: 37 ore dopo.
3: Roror! E dai, Roror! Roror! Roror!
7: 15 giorni dopo.
3: Roror! Roror!
7: 2 mesi dopo.
3: Roror!
7: 6 mesi dopo.
8: Harry Potter, scusa, sono in ritardo.
3: Roror!
7: a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il contratto non rinnovato.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
5: Per la mia psiche?
4: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Arcipelago.
4: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago.
5: Dell'Oceano Indiano.
4: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
7: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
7: Una business relationship.
4: Una business
7: relationship. Una business relationship.
4: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
7: Lisen, no.
4: Lisen.
7: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
7: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
7: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per...
7: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
7: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
7: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
7: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Non Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
7: Bitonto. Ma in Puglia.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
7: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
5: Lo sape, adesso
7: fa bene l'uovo.
5: Coglioni a me, rombi
6: coglioni. Una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
7: Rover?
4: Rover
7: Vogue.
4: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
7: Bjorn Borger.
6: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: calda. Dai che c'ho i capezzoli duri. Regia, ho abbastanza luce in faccia. Non è che mi si vede qualche ruga e porco... Che se vado in onda con le rughe poi la gente pensa che sono una vecchia.
1: Aspetta Barbara, perché purtroppo abbiamo contratto tutti delle malattie incredibili alla pelle per colpa dell'esposizione ai raggi ultravioletti.
0: Benvenuti, benvenuti. Sono la vostra Barbarona Nazionale, questo è Sbomeriggio Live. E anche oggi abbiamo un'intervista esclusiva dove speculeremo sulla sofferenza altrui. È questo il segreto della televisione di oggi. Allora, facciamo entrare l'ospite di oggi, un caso veramente internazionale. È uno di quegli scandali che si spandono a macchia d'olio e raggiungono tutti. Molesti e sessuali, ma non solo. È lui il protagonista di questo ennesimo scandalo che riguarda il mondo del cinema. Harvey Weinstein, produttore cinematografico statunitense, famoso per aver fondato la Miramax Film, ha vinto l'Oscar al miglior film per Shakespeare in Love nel 99, Gangs of New York nel 2003, e a proposito di gangs ne ha fatte tante, le Gang Bang, con attrici famose. E oggi ce l'abbiamo qui in esclusiva, nei nostri studi di Mediaset. È con noi. Dio mio, sono tutta bagnata. Harvey Weinstein!
2: Scusate, scusate, scusate. Prima di tutto vorrei levarmi di dosso queste accuse che mi vengono fatte.
0: Sì.
2: Bravo il vostro doppiatore. Proprio riesce in real time a fare il...
0: Ecco, Harvey, tu hai dichiarato che sei profondamente devastato, che hai perso tua moglie.
2: Ma non me ne frega un cazzo. Io ho sbagliato tanto nella mia vita. E
0: sì.
2: Adesso tutte queste ragazze che dicono che ci ho fatto... C'è la violenza.
0: Harvey, noi di Sbomeriggio Live vogliamo darti la possibilità di raccontarci i fatti dalla tua parte. Nel 2005, insieme a tuo fratello, hai lasciato la Miramax per fondare la società di produzione The Weinstein Company. E da lì, insomma, enormi successi. E hai lavorato con attrici di fama internazionale come Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento. Scusa?
2: Cosa?
0: Non ho capito.
2: No, ripeti da capo i nomi, per piacere che.
0: Sì, dicevo. Angelina Jolie.
2: Sbarrata.
0: Ashley Judd.
2: Sbarrata.
0: Rose McGowan.
2: Culo.
0: Gwyneth Paltrow.
2: Sbarrata.
0: Vuoi raccontarci?
2: Ha finito qua?
0: No, bene.
2: C'è un elenco.
0: C'è l'elenco, sì, è molto lungo.
2: Vuoi leggerlo più veloce? Vai pure più veloce.
0: No, che sto guardando la tua filmografia. Diciamo che.
2: Sì, ho prodotto i maggiori successi in questo momento che ci sono stati in tutti i 20 anni.
0: Sì.
2: Diciamo che la mia carriera come produttore cinematografico si alternava fra un buco del c***o in un motel e, diciamo, lo sgancio di denaro per fare quattro minchiate al cinema che pensi di non aver mai neanche visto. Cioè,
0: sì.
2: Neanche di cosa stiamo parlando. Io sono malato di fica. Mi interessa solo la fica. Io che lavoro faccio?
0: È il produttore cinematografico.
2: Tu lo sai, io non lo sapevo. L'ho scoperto adesso che stiamo parlando. Chi siete voi?
0: Noi siamo di Sbomeriggio Live. Sì.
2: C'è da scopare?
0: Ma guarda, magari dopo, se mi fai fare una particina in un film.
2: Vuoi diventare famosa?
0: Beh, già lo sono. Faccio
2: un po'.
0: Ecco, lei come si definisce nei confronti?
2: Ricco. Una merda straricca.
0: Harvey Weinstein con noi in Sbomeriggio Live. Produttore di film famosissimi come Shakespeare in Love. Molto bello.
2: Sì, bellissimo, molto un bello. Film. Ricordo, gli ho dato 4-5 milioni di dollari soltanto per non farmelo vedere.
0: Perché?
2: Voi girate. Ma perché un film con un titolo di merda così, sinceramente, io lo produco, ma non lo voglio vedere.
0: Gangs of New York nel 2002 con la regia di Martin Scorsese.
2: Mamma, quanto mi sta sul cazzo lui, pensi di essere un grande regista, un coglione.
0: Ma no, scusi.
2: Ha fatto sto film,
0: Gangs of New York, girato tra l'altro a Roma, molto bello.
2: Sì, infatti, c'hai l'ignoranza di dire, faccio un film che parla delle gang di New York e lo giro a Roma. È una persona che non sa neanche di che cazzo sta.
0: Parliamo di un altro film molto bello, uscito tra l'altro recentemente, Lion, la strada verso casa, molto bello.
2: Minchia, bellissimo. Sto film che c'è questo ragazzo che ha una fame pazzesca, sono le 4:30 di pomeriggio, uscito dalle scuole medie, camminando per strada, passando nella vetrina, ha voglia di fare merenda perché sua madre è una barbona bastarda e non gli ha lasciato neanche i soldi per le focacce. E lui vede in vetrina questo Lion, cioè di fianco il Bounty, il Lion e il Mars.
0: No.
2: A un certo punto gli viene sta cazzo di collina per sto Lion. Senti che non c'hai i soldi in tasca. Allora fa quattro pompini a tre marocchini che sono lì. Si fa dare 40 euro e si compra tutti i Lion. Proprio sta ammazza di Lion. Fino a rivede un diabete fulminante. E la sera tutto sborrato. Non ingorpo 4 kg di Lion, muore. Film è tremendo.
0: Mi scusi, ma lei si rende conto che ha sempre il sesso nella testa?
2: Ma pure in mezzo alle gambe, guarda che cazzo, aspetta che te lo tiro fuori. Guarda,
0: no,
2: guarda.
0: Mi scusi.
2: Guarda che cazzo. Ecco, bravo, senti che cazzo, purpurea. Minchia, non dovrei mettere le mutande, ma la camicia. Guarda che cazzo. Il mio cazzo dovrebbe condurre Sanremo.

0: Lo Zoo di 105.
1: È interessante notare come, non appena arrivi l'estate, il mare rappresenti ancora oggi l'unico punto di interesse di ogni abitante del pianeta Terra. Il mare e le serate. Piazze, discoteche, festival del gin, feste della birra e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, dopo una faticosa stagione di lavoro, i personaggi che più abbiamo amato nelle scenette dello Zoo di 105 si sono presi una lunga pausa vacanziera. La probabilità che tutti questi personaggi si possano trovare nello stesso posto allo stesso momento equivale a 2 elevato alla potenza di 3.202.684.751 a 1, che per una strabiliante coincidenza, la cifra appena detta è anche il numero di telefono di Antonio Summa, che in una normale giornata d'agosto ricevette questo messaggio audio.
2: Ciao Antonio, ascolta. C'è una serata giù in Salento, una piccola località che si chiama Torre Tarallo, 300-400 abitanti, insomma, e fanno il festival dei Sose di Antonio Summa. Ecco, pensavo che sarebbe carino se ci andassi anche tu, ecco. Ripeto, Sose di Antonio Summa. Ripeto, devi andare.
1: L'evento sopracitato viene presieduto da un individuo bizzarro che, dopo essere caduto rovinosamente in rovina, si è ritrovato solo a poter fare le presentazioni di queste festicciole stracolme di sdentati e figli di cugini.
3: Fifufa! Fulemani Torre Tarallo! Benvenuti al Festival per i Fofia di Antonio Summa!
1: Naturalmente a noi sarebbe piaciuto molto raccontarvi delle singole storie delle vacanze dei nostri personaggi, ma per la medesima curiosa circostanza di eventi, gli eroi che tanto amate si sono trovati tutti quanti a partecipare a questo prestigioso festival. Quindi, a onor del vero, siamo lieti di presentarvi questo grande, epico crossover. Il Festival dei Sosia di Antonio Summa.
3: Siamo super infiammati oggi! Abbiamo tantissimi ospiti da ogni parte del multiverso! Non attendiamo alcun oltre! Facciamo entrare immediatamente il primo concorrente!
4: Salve, sono il primo concorrente, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Oh, una grande star tra noi, ragazzi! Vai con la tua performance, figlio di puttana!
4: No, no, oddio no, sto morendo magistralmente, no, no, oddio no.
3: Grandioso, magistrale, la giuria popolare sta già prendendo appunti e noi allora andiamo avanti col prossimo.
5: Hi guys, sono Adam, la principessa di Eternia. Ho accantonato provvisoriamente la mia skincare per scioccarvi con le mie abilità recitative da super top.
3: E allora vai, di c***ne!
5: No, sto morendo! No, sto decedendissimo! Ah, che cosa poco top! Sto abbandonando la live. Sto decedendo e non mi sono nemmeno concessa l'ultimo cosmo. No!
3: Brava! Sei stata strepitosa! Forza giurati, fegnate! E noi vediamo il prossimo!
6: Sì, sono qui per fare coso lì, insomma!
3: Vai nonno!
6: Allora, dunque, sto morendo! Oddio no, sto morire, io sono troppo vecchio per morire, a me piace la vita ed anche le prugne secche, anche se bisogna farci attenzione, perché se ne mangi troppe potresti anche morire, proprio come no, io sto morendo, Dio no, sto morendo proprio come Summa, che Summa muore, porco d***a.
3: Strabiliante! Ho la pelle d'oca! Mamma mia, l'alfo l'arduo compito ai giurati di punteggiare e noi invece andiamo avanti!
7: Ciao, stronzi! Sono Heidi e vengo dai monti e ho un serramanico dietro la schiena, quindi sono qui per farvi vedere quanto sono brava a recitare.
3: Vai, piccolina!
7: No! Sto morendo! Sto crepando male, cazzo! No, crepo, ma i miei vi ammazzeranno tutta la famiglia per vendicarmi!
3: Devastate! Ho chiuso gli occhi ed eri fumo, eri tu! Paffesco! Ma vediamo il prossimo!
8: Ciao, sono Antonio Summa.
3: Se ti piacerebbe.
8: No, sono davvero Antonio Summa, guarda, sono io. Guardami. Sono io.
3: Sì, vabbè, dai. Vediamo se la tua forza interpretativa ci farà sognare o farai cagare, vai.
8: Sì,
3: vai.
8: Vado.
9: Aia! Oddio mio, inizia un'agonia lenta e dolorosa e muoio!
3: Guarda, io sono seriamente imbarazzato. Penso che sia la peggior performance che abbia mai visto.
8: Ma come? Ma sono io, porco...
3: Ma non ci somigli nemmeno, dai. Senti, ti prego, fai un favore a te stesso e vattene, su.
8: Ma scusa, se non vinco io, che sono io, no? Ma chi cazzo può farlo meglio di me? Ma chi vince?
3: Questa è una bella domanda, Sono stati tutti meravigliosi, a pari merito direi. Credo che non ci sia altro modo per risolverla, ragazzi. Stallo alla messicana, anzi, alla salentina.
1: E con uno sbalzo di logica violenza, tutti i partecipanti tirano fuori un'arma dalla propria tasca. Tutti, meno che Summa.
3: Ok, ragazzi, tutti calmi qui, Non facciamo scoppiare un grosso casino.
8: Basta! Basta! Basta! Questo festival, il concorso di sosia di Antonio Summa, è un momento di gioia, di celebrazione e amore per la vita. Non dovete ammazzarvi a vicenda!
10: Ehi! Hey, forse quel ragazzo che non mi farei nemmeno fosse l'ultimo cazzo sulla terra non ha tutti i tortissimi.
6: Già, perché dobbiamo ammazzarci a vicenda? Ammazziamo lui, porco...
8: Cosa? No, ma come? No!
1: Quindi l'innocente alga bambinoide finisce sotto una tempesta di piombo. Ed ecco per voi cosa diceva in quel momento.
8: Scarrellano! No! Mi sparano! Ecco i proiettili! Che arrivano! No! Bella quella calibro 9! No! Yeah! Sono un groviera altro che Antonio Summa! No!
1: Davanti agli occhi increduli di tutti, i partecipanti e i giurati avevano avuto la performance di morte migliore della storia del concorso, che comunque arrivò secondo perfino post mortem. La morale della favola, se proprio dovessimo trovarne una, è: le divergenze che troverai con le persone che incontri nel corso della tua vita possono essere facilmente smussate semplicemente odiando Antonio Summa.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Quando inventeranno la bamba elettronica? Quanto ce l'aveva grosso Frankenstein? Se vado in Abruzzo, posso ammirare la vastità del Gran Sasso che ce ne frega? Se vuoi dare una risposta a tutte queste domande, preparati a seguire la serie evento che cambierà la storia della divulgazione scientifica. Con la partecipazione straordinaria di uno che la gente continua a scambiare per Mandela, arriva sul digitale terrestre Morgan Freeman senza show.
2: Venite con me in questo viaggio intorno al mondo.
1: Tradizioni. Il 2 febbraio negli Stati Uniti si celebra il giorno della marmotta, ma la maggior parte degli uomini sposati di tutto il mondo si domanda ancora: ma quando arriverà il giorno della topa? Zoologia. I cetacei sanno imitare il linguaggio umano. Vi presentiamo lo straordinario docufilm oceanografico con il narvalo che fa celentano, il delfino che urla «Porca puttana!» come Banfi, l'orca che ripete il suo nome in veneto e la balena che diventa identica a Mario Adinolfi semplicemente stando ferma. Medicina. Alla scoperta di nuove frontiere nel campo dell'urologia, la storia toccante di un cameriere del Kentucky con il pene così moscio che, oltre al prepuzio, possiede anche un postpuzio. Comportamento. Esiste uno stretto legame tra il ciclismo e i genitali. Secondo una prestigiosa università dell'Oklahoma, infatti, i gruppi di ciclisti della domenica che non procedono sulla strada in fila indiana sono un branco di coglioni. Tempo libero. Ritornano i nostri quiz fotografici. Indovina quale di queste due immagini di un marine americano è stata scattata prima e dopo aver messo il piede su una mina antiuomo. Difficoltà media. Scienza. Scoperta una particella subatomica che cerca di combinarsi da dietro con altre particelle dello stesso segno. Il bosone di Elton. Creatività. Scoperto un legame tra fantasia e frutta. Segui il nostro excursus storico ricco di episodi illuminanti come la mela di Newton, la banana di Rocco e la pera di Keith Richards. Tutto questo e molto altro ancora in Morgan Freeman senza show. Le peggiori merdate antiscientifiche, ma raccontate con un vocione della Madonna. Morgan Freeman senza show.
3: Sarà una bella avventura.
1: Prossimamente su National Prostatic Channel.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
10: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
10: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
9: sì,
10: delle feci.
9: Guardi,
10: forse
9: vabbè.
10: C'è il sangue.
9: Sì,
10: allora,
9: va
10: signora...
9: bene. Questo
10: mi ascolti,
9: sì.
10: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
10: Gaetano?
9: Don Gaetano,
10: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
9: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
9: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
9: Va bene.
10: Lo sport.
9: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
10: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
10: per
9: cosa
10: chi non
9: si...
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che conto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma
11: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Me commento il colpo di bagalo per arrivo, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cane, c'è il colpo di bagalo.
9: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
10: Uno.
9: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Vaffanculo, bagalo, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
9: Sì.
10: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: ma
10: fare.
12: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
10: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
9: Bene,
10: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusate, lei, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
9: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
13: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Lo Zoo di 105 presenta...
14: Dragone Doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
15: Milano, buongiorno.
16: Sì, ciao, senti, c'è fuori del tuo negozio, c'è mio rider che c'ha il pranzo di uno che abita lì sopra. Tu puoi prendere, per favore?
15: Ma non ho capito, scusa.
16: Il mio rider del ristorante è fuori che deve portare il pranzo a uno che sta lì sopra, ma lui non è ancora arrivato a casa, sta arrivando. Allora, tu puoi prendere, per favore? Lui passa e prende poi da te.
15: Va bene, però io alle 2 chiudo, eh.
16: Sì, sì, ma lui arriva
15: arrivare prima delle 2.
16: Lui arriva a 10 minuti massimo, arriva.
15: Va bene,
16: allora
15: va
16: tu
15: bene.
16: Paga, d'accordo? Tu paga, d'accordo?
15: No, io no, non pago.
16: E poi
15: non
16: lui,
15: pago
16: ti da, e lui ti dà no. Poi i soldi.
15: No, no, io non
16: sì,
15: così
16: sì.
15: No, non,
16: ma
15: no.
16: Si chiama Marco. Marco arriva.
15: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho. E dalla cassa del negozio non li posso prendere perché.
16: Sì, sì, sì, ma lui abita lì, San Gottardo. Marco arriva.
15: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho. E dalla cassa del negozio non li posso prendere perché.
16: Sì, sì, sì, ma lui abita lì. San...

0: allora te lo mangi tu. Ti metto 4 biscotti fortuna. Stronza.
1: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
2: Sì, pronto?
0: Sì, ciao, tu un negozio di Alzaiana Viglio Pavese? Uno da qui.
2: Sì?
0: Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mio Laide del ristorante è fuori, che deve portare ordine a uno che abita nello stesso palazzo, ma lui sta arrivando. Tu puoi prendere ordine per lui, per favore? Poi lui passa.
2: Aspetta un secondo, qui però non vedo nessuno.
0: Non è lì fuori, è Abdul, si chiama. È un po' brutto, un po' ne... Aspetta che guardo nell'app. Ah no, perché deve ancora girare da circonvallazione. Arriva. Lo vedi perché è un po' ne... lui.
2: Oh, ma chi deve venire a prenderlo?
0: Allora, arriva Laide col pranzo e poi arriva Marco. Marco che abita in Alzaia, la Viglio Pavese, sopra di te. Arriva tra 10 minuti. Allora tu paga, poi Marco ti dà i soldi.
2: No, io non ho niente per pagare, mi spiace.
0: No, tu glielo dai e poi Marco quando arriva ti dà subito i soldi.
2: Io non ho soldi per pagare
0: niente. E io come faccio però?
2: E io cosa c'entro io, scusami? Cioè, non capisco.
0: E tu hai il negozio lì, mi aiuti?
2: No, io non ho soldi per nessuno da dare niente.
0: Allora può restare Abdul nel negozio?
2: No, guarda, scusami, chiedi a qualcun altro, ma sti casini a me non me li fai.
0: Aspetta che arriva, guarda, c'è lì fuori Abdul. Pata. Pata!
3: Adesso chiamiamo la persona più antipatica dell'intero universo.
4: Buongiorno.
0: Sì, tanto, ciao, è il negozio di patate cinese.
4: Sì?
0: Sì, ascolta, c'è mio rider fuori che deve portare un pranzo. Sta arrivando in bicicletta, solo che la persona che deve ritirare non è ancora arrivata. Può lasciare a te un attimo?
4: Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Per il 64?
0: Sì, è uno che abita sopra, il stesso indirizzo 64 sopra. Però deve arrivare, allora io lascio Ryder a te un attimo pranzo e poi lui arriva.
4: Sì, va bene.
0: Allora
4: va bene,
0: tu guarda, fuori c'è Ryder, tu lo vedi perché ha bicicletta gialla.
4: Fuori c'è un Ryder.
0: Ha bicicletta gialla.
4: Aspetta che guardo,
0: Grazie.
4: Aspetta, no ma non c'è nessun Ryder però qua,
0: Aspetta che gira perché ha bicicletta gialla.
4: Bicicletta gialla.
0: Sì, poi c'ha dietro c'ha quello zaino grande, sai, quello giallo grande della.
4: Sì.
0: E poi lui è un po' lo vedi?
4: No, io sono qua fuori e non c'è nessun rider. Comunque noi siamo qua, se vuole lasciarcelo viene, ce lo lascia, ok?
0: Allora, ma come non c'è Abdul? Guarda bene, cosa vedi? Chi vedi?
4: No, ascoltami, zia. Ascoltami. Via. Sono fuori dal negozio e Ryder in questo momento ti posso assicurare che non c'è.
0: Tu mi hai chiamato?
4: Io ti faccio un favore.
0: A me, zia?
4: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
0: Però,
4: ciao,
0: scusa,
4: buona giornata.
0: Sei veramente antipatica. Italiani usano sempre parole strane. Asciugare? Che cazzo vuol dire?
1: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
0: Capito italiano figlio di puttano?

0: Un viaggio alla scoperta degli animali più geggosi della Terra. Geo e Geggo. Geo and Geggo. Ci troviamo nel deserto marino delle vagine glabre, vicino a In culo ai lupi. In questa terra desolata e ricca di niente, sono molte le specie animali che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. Come il dromedario fo, la lumaca sulla maca, il picchio tua madre e il pesce spanna. Ma senza ombra di dubbio, l'animale più pericoloso di questo angolo di mondo è il ben noto cercopiteco.
1: Piteco! Piteco! Piteco! Dove sei, Piteco?
0: Come peraltro suggerisce il suo nome, il cercopiteco cerca Piteco, un suo amico che gli deve 10 euro.
1: Piteco! Piteco, vieni fuori! Piteco! Scusa, hai visto per caso Piteco? Ok, ok, ti lascio in pace. Ma dove cazzo sarà finito? Piteco! Piteco!
0: Purtroppo, nella sua ricerca, il cercopiteco deve guardarsi da un terribile predatore, il delfinocchio.
1: Piteco, dove cazzo sei? Piteco! Scusa, tu, hai visto Piteco?
2: Brì! Ma sì, certo, è qua in basso.
1: Davvero? Dove?
2: No, ancora un po' più in basso.
1: Così?
2: Proprio lì. E... Opla!
1: Ah, ma inculato! Cercavo Piteco e ho trovato il pitone.
0: Ah, la natura non smetterà mai di meravigliarci. Nella prossima puntata parleremo di uno degli animali più simpatici del mondo. Il re indiscusso della battuta. Il... topo Lino Banfi.
3: Qui commissario Auricchio, che facciamo?
4: Mocca la muerta da tante di mamme, pizza di merda.
3: Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei?
4: Chiaro per canasci, chiaro, patacanosci, pizza di merda.
3: Che prendi per il culo?
4: Stronzo, ma il partito sarà morto.
3: Calmo.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, morto, cattolino, cosa mi avete dato?
8: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
7: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
9: Uno scarabeo stercorario.
7: Scarabeo scargolare?
9: Ma che scarcolare?
10: Stercorario.
7: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
9: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
9: Lo sterco, dallo sterco.
7: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
10: È fuori orario, sì.
7: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: No, è stercorario.
7: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
10: Stercorario.
7: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, al murtega, dai!
8: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
7: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
8: È un enorme arachide!
7: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
8: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
7: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
11: Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie. Guarda.
11: Che? Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
11: Non insalata.
12: Che cazzo è?
7: Eppure salata in superficie.
11: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro,
10: un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosaur.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
13: no,
10: la vita.
13: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Ravensburg.
13: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger.
10: Sburger per la vita.
14: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
15: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
16: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
13: Fiore Amaro. Fiona May.
10: Forrest Gump.
11: Gump.
10: E quale sarebbe questa parola magica?
2: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
17: È facile, sei intuitivo.
10: Allora, Pimpiripetepam.
13: Ma chi?
10: Animaletto. Pimpiripetepetenusa.
13: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
10: Pimpiripetenusa.
13: Pimpiripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
11: Pimpiripetepam.
10: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e mettilo qua.
13: No, Ravensburger Terabithia.
10: Ravensburg della vita.
13: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
13: Ger.
10: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
11: Non è Ravensburg Terabithia.
10: Ravensburg.
13: Ger.
10: Teraviva.
13: No, Teravibra.
10: Teravita.
13: Teravita.
10: Oh, Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger.
18: Ravensburg Terabithia?
19: No, no, non è Ravensburg. Non
20: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
21: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
10: Anche voi!
22: Yeah.

0: avanti, bitch!
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Questa sera su Netflix, una raffica di film che abbiamo rubato alle case di produzione senza pagarci diritti. Questa sera alle 21:30.
3: Scusi, non vola?
4: No, quello è mio fratello, lo sprecone.
3: Che senso, scusa? Sei mica un supereroe. Devi volare, no?
4: No, io non spreco e non inquino.
3: Ah, e chi cazzo sei?
1: Senza Piombo Man, il fratello ecologista di Superman.
5: Netflix.
2: E se hai una palla sola?
6: Spostati, non ci stiamo in due, l'astronave è piccola. Aia, aia, aia, no, così mi schiacci. Piano.
1: Star Twerking, astronauta e culone.

0: Che pisciata! Oh!
1: Il torrente Colombo. Un investigatore con problemi di incontinenza.
2: Se hai un porro peloso sui coglioni.
3: E tu, che superpoteri hai?
4: Questo.
3: Cos'è?
4: Un pugno nelle mani.
3: Ah.
1: Pugno in mano. Il supereroe normale.
2: Se vuoi avere un ulteriore sconto, portaci tua madre, che ce la chiaviamo.
5: Netflix.
6: Way! Oh! Way, voglio! Way!
1: Way Team, la versione campana dell'Ei Team.
2: Solo per gli abbonati negri.
7: Amore, cos'è successo?
8: Hai perso la memoria di nuovo, amore mio.
7: Ah, e dove eravamo rimasti?
8: Me lo stavi ciuppando, amore.
1: 50 volte la prima pompa. Jim è fidanzato con Susan, che ogni giorno perde la memoria. E lui ne approfitta.
7: Sei sicuro?
8: Certo. Dai, dai, abbassa la testa, piccola.
5: Netflix. Netflix.
2: Non perdere!
1: Il retto di Dorian Gray. Londra, fine 800. Un uomo rimane giovane, mentre un nano invecchia al posto suo.
5: Netflix.
2: Se ti abboni entro nell'anno, ti regaliamo un gg.
1: E l'imperdibile serie cult sulla vecchia tronna che si scopava i conigli giganti. Donnie D'Urso. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
9: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!

0: Gagno 3. La leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E ben ritrovati, sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo negli anni 2010, ma non a Pavia, a Napoli. Nello scorso episodio Marco si è gettato nell'avventura del cinema e dopo aver bevuto pipì, mangiato cacca e quasi preso della sbocca sul set di Gomorra, che fa anche rima, ha lasciato il set incazzoso, violando il contratto. Risultato, ora deve un sacco di soldi alla produzione. Ma in suo aiuto arriva Gigi D'Alessio, suo vecchio compagno di merende, che gli propone un cachet sostanzioso per suonare con lui ad un matrimonio.
3: Minchia che villa lussuosa, sembra quella di Don Ciccio, bastarda laida troia merda.
4: Eh sì, Marco, gli se un piezzo grosso a Napoli, un mio vecchio amico.
5: Buongiorno Waiu e benvenuti alla mia festa di matrimonio. Uè Gigi, ma che piacere te vorrei.
4: Salve Don Gennà, chi sei il mio amico delle radio del nord?
3: Salve, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
5: Margetta! Uancio posso pensare, troppo bello!
3: Oh, ma perché questi terroni non capiscono un cazzo? Io non sono Fargetta, io sono...
5: Oh, un momento, aspi, scusate un attimo, cameriere, oh! Waiu, che tiene man?
6: Mi scusi, signor padrone e signore, una bottiglia di Krug Clos d'Ambonnet del 2006, signore?
5: Appunto, sta bottiglia costa 3.600 euro, come ti permetti di portarla con le mani? Oh, ti a mettere quando?
6: Oh, scusi, signore padrone.
5: Oh, non parlate, sta zitti, capito? E visto che non sei su in mano, non penso che ti servono. Ti è piaciuta sta festa? E mangia sti gonfietti! A me merda!
7: Colpizzato le mani!
5: E prega che non va cannanzo, perché solo poco tempo che mi stai facendo perdere di testa a sparare, che capite, stronzo! Ah, scusate, voglio scusate. Dicevi che non sei Fargetta?
3: Fargetta? Cazzo porco! Se sono io, sono Super Fargetta, One Nation PlayStation!
5: Ah, buono, forza, venite, assetato!
2: Gennaro gli mostra la pacchianissima casa, gli invitati e infine lo porta a vedere la tigre con la quale la sposa andrà all'altare.
8: Roar, roar, sono la tigre, un elemento incongruo in un matrimonio da castello delle cerimonie che piace tanto ai terroni, ma interpretata magistralmente a Morgan Freeman.
3: Che sfarzo sciantoso.
5: Eh sì, Farge, a noi napoletana ci piace fare cose in grande, comunque è un onore averti qua, ma dopo lo fai un bel discorso,
3: D'accordo.
5: Ah, ma una cosa importante, importantissima, non dovete dire nessuna parolaccia mai per nessun motivo, mai.
3: Che cosa? Ma che ca... spiterina per dindirindina ciderboli.
5: Eh sì, ma tanto lo so che tu non lo fai, Farge, mica sei quello là, come si chiama chil... che capil... chil senza capil, come si chiama? Ah, Marco Mazzone, che l'era fattoria là.
3: Eh sì, che stupidottero quello là.
5: No, ma noi qua non ti preoccupare che ascoltiamo solo chissi.
2: E così fanno tutta la cerimonia. Marcolino, destreggiandosi fra un perdindirindina ed un po' farbacco, è riuscito a schivare le parolacce. Ma ora dovete immaginarvelo come Roger Rabbit quando qualcuno canta Ammazza la vecchia. Avete presente? Esatto. Trattenere parolacce per troppo tempo non gli fa affatto bene alla salute. Sta per esplodere.
3: Non ce la faccio più. Devo dire delle parolacce, altrimenti rischio di esplodere. Lazzarone, screanzato, miseriaccia.
4: Resisti, Marco, resisti.
5: Scusate, invitati tutti, vorrei la vostra attenzione per presentarvi la ciliegina sul babà. Grazie a Gigi abbiamo un ospite d'eccezione, direttamente da Radio 102, Fargetta!
1: Fargetta, vi ascolto tutte le mattine!
3: Salve a tutti, grazie per questo invito, Cuzzurro Gaglioffo Manicoldo.
5: Ma che bel modo aulico di parlare, si sente che sei Fargetta. Yamo aiu, Fargetta, Fargetta, Fargetta.
3: Troppi applausi meridionali, non ce la faccio più. Merda, cazzo, minchia, stronzo, faccia di merda, frocio, mangia sbocca, pezzo di schifo, bastardi. Oh, ok, ora sto bene.
5: Ma, oh, ma tu non sei Fargetta, tu sei quello della fattoria con Mazzolo, quello che dice parolacce.
3: Zitto, terronaccio bigotto, sono stufo del vostro finto buonismo. Non sarete di certo voi o la vostra fottuta policy o chiunque arrivi qui a rompermi il cazzo a fermare le mie parolacce. Io sono Marco Mazzoli ed ho messo il mondo sotto sopra.
7: Sì, babbo. Prepara da morire.
9: Ferme todos.
10: Sta pur Maradona.
11: Chi è Maradona?
9: Io escucho la fattoria. Tu es fuerte, Mazzoli. Continua così, Mazzoli.
7: Maronna, se lo dice Maradona è giusto. Scusa, Mazzo, puoi andare. Sii buono tu, eh?
3: Sì, ora so cosa devo fare. Vado a riprendermi la mia fattoria, bastarda cazzone incancrenita.
9: Se vuoi, ti mando io a Pavia.
3: E come, merda cazzo minchia?
9: Grande, Marco, grande.
2: E in quel momento Maradona sfreccia nel culo di Marco uno dei suoi portentosi calci sinistri che lo rimanda finalmente nella nostra amata Pavia. Ma Marco deve ancora scoprire che Leone sta andando in onda al posto suo. Ma lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
14: Amore, io esco.
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo.
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
15: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
16: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
15: Sì.
17: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
15: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, ambrogio foga.
17: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
15: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
15: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi ora.
15: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
16: Fermi tutti.
15: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
15: No, dove vai? Dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
15: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove siamo? Vi ho anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
15: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
6: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo!
10: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
17: Mm. Sì.
15: Sì, dai.
17: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No. Scusa, vista.
15: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
15: Oddio,
17: anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
17: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana.
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
14: Amore, sono tornata.
15: Meno male.
14: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
15: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Lo Zobi 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
20: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
21: T'ha licenziato?
22: Eh?
21: T'ha licenziato?
22: Ma va, scemo!
0: C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
8: Pronto?
0: Sì?
8: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
0: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
8: Ma che, come si chiama quello del programma?
0: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
8: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
0: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
8: Ma tu adesso fare programma nuovo?
0: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
8: Ah, simpatico, tu forte.
0: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
8: Sei quella di tua madre.
0: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
20: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
22: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
20: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
22: Pronto, sono Angelo.
0: Oi, Angelo, dimmi.
22: Ascolta me.
0: Sì.
22: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
0: No, niente, non abbiamo fatto niente.
22: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
0: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma qua lo dice.
22: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
22: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
22: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
22: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Lo faccio io. Ma che c'è?
22: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
22: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli, hai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
22: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Passa Alberto.
22: Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
8: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. E pur ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
20: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
2: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
3: Dio!
4: Cosa c'è, Adamo?
3: Mi sento un po' incorporeo.
4: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
3: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
4: No, certo che no.
3: Però non ho il corpo.
4: Esatto.
3: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
4: A questo non avevo pensato.
3: Iniziamo bene.
2: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
3: Dio!
4: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
3: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
4: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
3: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome.
4: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
2: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
3: Dio!
4: Che c'è, Adamo?
3: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
4: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
5: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
3: Dio!
4: Cosa vuoi, Adamo?
3: Ma che cazzo hai creato, Giorgio Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta, che facciamo?
4: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
3: No, non voglio! Addio, quanto vorrei insultarti! Vorrei insultarti, ma non so come!
2: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana. I Veneti.
6: Pronto!
7: Cazzo, avuto! Meglio sul terreno, va! Se metta ma ti!
1: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
7: Merda, schifo e vaffan***o, tronzo, figlio de***o, mare che grande.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come sapete, per alcune vicissitudini legate all'abbandono repentino da parte della mia genitrice, puttana, ho vissuto un momento di estrema difficoltà, ma grazie al lavoro e alla fatica ora sono di nuovo tornato a casa mia e ho una forma di sostentamento. No! Puttanazza!
3: Ma aspetta, dai, non puoi dire queste cose alla tua mamma, anche se ti ha fatto del male, dai! Non è carino farlo in pubblico. E poi non hai un lavoro, ma dei sussidi per le persone con disabilità.
2: Uè, stronza! Ma che cazzo fai? Mi sputtani in rete! Va che siamo in live, cogliona!
3: Ma calmo! E poi devi ringraziarmi, perché se non avessi portato avanti io la richiesta del sussidio e non avessi pagato gli avvocati per farti riavere la casa di famiglia grazie alla legittima eredità, ora saresti ancora nella casa per gli studenti a puzzare di pisce e litigare con il mio amico del Senegal perché sei un razzista di merda!
2: Io razzista? Ma come ti permetti? Va che mica è colpa mia se il Mao Mao non voleva farmi credito sulle palline!
3: Ma che palline! Mohamed studia giurisprudenza! Mica vende droga!
2: Sì, sì! Intanto di notte andava e veniva in continuazione!
3: Perché per mantenersi gli studi lavorava come rider!
2: Allora vedi che portava le pizze il Mao Mao, bastardo che ha sempre negato.
3: Vabbè, senti, facciamo questo video per far ripartire il canale, va? Che così almeno comincia a monetizzare e due spicci te li fai con la rete.
2: Brava, brava, brava. Mai detto più cose sensate, brutta ranocchietta. Bene. Dicevamo, miei cose verissimers, siamo qui a lanciare una nuova entusiasmante stagione del mio canale, dove parleremo come sempre di mistero, scienza e inspiegabile. Oggi per voi ho un nuovo entusiasmante esperimento che ho pensato espressamente per partire col botto.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, che paura, che pa...
2: Cosa? Cosa? Cosa? Che cazzo vuol dire che paura, che pa? Che verso è? Io che cazzo sei del Kondiaik?
3: Mi fa paura che hai detto partire col botto. E conoscendoti, ogni volta che hai fatto un esperimento è finita con un ricovero.
2: Taci, taci, taci! E seguimi con quella cazzo di videocamera! Ecco, amici, questa enorme fionda gigante costruita dalla falegnameria di Aristozzi Guido, sita in via Modena 54 a Cusaghella di Varese, Dlin Dlin.
3: Perché hai fatto Dlin Dlin?
2: È il suono della sponsorizzata, deficiente! Così si sa che è una promo! La fiondona l'ho scroccata con la sponsorizzata, testina!
3: E cosa devi fare con quel fiondone? Lanciare angurie?
2: Oh, testina! La fiondona servirà a farmi volare fino a quella enorme pila di materassi offerti gentilmente dal materassificio di Gaetano Lombardi, Dlin Dlin.
3: Ma sei scemo?
2: No, stronza! Oggi farò l'esperimento che ho chiamato... Icaro! Volerò per 16 metri fino ad atterrare morbidamente sulla pila di materassi, dimostrando che i materassi del materassificio di Gaetano Lombardi sono oltre che comodissimi anche resistenti.
3: Dai, smettila, ma lo stai facendo solo per i soldi, ammettilo.
2: Sì, lo ammetto, sono della merda. Ho bisogno di grano, mi sto vendendo anche i reni. E quando mi hanno offerto 300 euro per lanciarmi con una fionda da 16 metri su una pila di materassi, ho sbottato. Quindi taci e riprendi.
3: Non lo fare, è un finale già scritto.
2: Taci. Eccomi, amici di Cose Verissime. Sono sopra la fiondona e mi sto tenendo con molta fatica per dare la carica all'elasticone che sta tenendo moltissimo.
3: Ecco, lo sapevo. Non c'è stato nemmeno il volo. Ti sei fatto male in partenza. Sei proprio un coglione.
2: Ah, Cristo, che schioccata! Aiutami, cazzo! Mi si è strappata la pelle dalla faccia! Si vede il cranio, cazzo!
3: Wow, sembri Skeletor dei Masters.
2: Ma chi? Quello fruccio?
3: No, quello è Iman.
2: Ah! Meno male!
3: Pure omofobo, che schifo!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105.

0: Italia 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: No, adesso no, sto prendendo la medicina.
6: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
5: Va bene, vi racconto questa cazzo di storia. Puttana la marmotta.
6: Urrà, urrà, urrà.
5: Allora, questa storia si intitola Adamo ed Eva. Allora, senti, c'era una volta un tale di nome Dio che aveva una settimana libera e allora creò il mondo col mare, le montagne e anche le piante.
6: E poi?
5: Guarda, un'altra volta che dice poi, ti giuro che invento una macchina del tempo, vado a 100 anni fa alle elezioni politiche, voto Mussolini e ti faccio cucinare il forno, chiaro? Che cazzo! Vabbè, torniamo alla storia. Allora, signor Dio vide che al mondo non c'erano le scoregge e allora creò gli animali.
6: E poi?
5: Bastarda di merda, adesso guarda.
7: Benvenuti nel 1938.
5: Cosa impari, pezzo di stronzo? Allora, e poi niente, signor Dio vide che al mondo non c'erano stronzi e allora creò l'uomo e lo chiamò Adamo.
6: E poi?
5: Basta. E poi sto tale di nome Dio vide che Adamo giocava tutto il giorno alla PlayStation e mangiava di merda e allora creò una donna e si chiamava Eva. E almeno lo teneva un po' in riga, no?
6: E poi?
5: E poi sto tale disse ad Adamo ed Eva: uè, pezzenti, potete fare un po' quel cazzo che vi pare, ma non mangiate le mele blu di quell'albero lì, che sennò vi viene la cacarella.
6: E poi?
5: Niente, senti, poi un giorno arrivò il serpente che disse a Eva: non farti ingannare da Adamo! Le cose non sono come sembrano! Tu e Adamo siete schiavi di una realtà virtuale che si chiama Matrix!
6: Matrix? E poi?
5: E poi Eva chiese al serpente: serpente, che cos'è questo Matrix?
6: Cos'è?
5: Matrix è ovunque, rispose il serpente. È intorno a noi! Anche adesso nel paradiso terrestre in cui siamo! È quello che vedi quando vomiti la grappa nel fiume o quando caghi tra gli alberi. L'avverti quando ti puzza le ascelle, quando ti togli la merda dal naso. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
6: Quale verità? Quale?
5: Che Dio in realtà è un cinese.
6: Un cinese? Impossibile!
5: E invece, se non ci credi, disse il serpente Eva, mangi una mela d'albero blu e vedrai con i tuoi occhi quanto è profonda la tana del bianconiglio.
6: E poi?
5: E poi Eva andò da Adamo, gli raccontò la storia di Matrix e del dio cinese e insieme decisero di mangiare la mela blu.
6: E poi,
5: subito dopo aver mangiato la mela blu, ad Adamo ed Eva venne un cagotto micidiale e morirono asfissiati. Fine!
6: Che tristezza! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
5: Nessuna, solo che il serpente è un figlio di Troia. Va bene, dai, se vi piace bene, se no a fare in culo, ciao!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Mi sente?
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Scusi, non ho capito.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Un attimo, scusi, non ci intendiamo. Un attimino, eh?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Mi dica.
0: Mi sente?
1: Pochissimo.
0: Come sta?
1: Chi è lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Ha bisogno di mobili?
1: Non capisco, mi scusi, è perché lei parla con una voce fievole e il mio telefono è quello che è, quindi o alza la voce o non capisco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Cucina scomponibile.
1: Sono arrivati tre?
0: Che noia. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale tira bestemmie. Pensi ogni volta che finirà il formaggio, il frigorifero le dirà: porca finito il formaggio.
1: Ma non mi interessa, le faccio del frigorifero.
0: E allora le propongo, solo per oggi, letto matrimoniale con alzata a turbocompressione per essere catapultati a 50 metri dal letto a soli. 15 milioni!
1: Scusi, non ho capito.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire e...
1: Ma non me li... No, me lo...
0: Pronto!
1: Il frigorifero è più che sufficiente quello che ho.
0: Letto,
1: ringrazio,
0: letto,
1: buona giornata.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1. Pronto! Mi sente? Questo sordo del cazzo secondo me mi compra i mobili. Devo richiamarlo immediatamente.
1: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: Prego?
0: Ma porca la batosta! Ma non si può comprare un cazzo di telefono nuovo! Stronzo!
1: Scusi, non ho capito.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Senta, facciamo così.
0: Non facciamo un cazzo, merda!
1: Prego?
0: Prega che non ti abbia mai sotto mano, perché ti riempirei di pugni sulla schiena.
1: Chiudiamo e non ci pensiamo più. Dai, ciao.
0: Signora,
1: ciao,
0: ci sarò io all'ingresso, che l'aspetterò a braccia aperte con il cazzo di fuori.
1: Ciao,
0: sto cazzo.
1: Scusi, non ho capito.
0: Le ripeto per l'ultima volta. Mongo! Sono Guido Inferni e sono qui per farle una truffa incredibile. Ma vattene a fanculo, bifolco bastardo. Ma sapete cosa faccio? Lo richiamo ancora.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Come?
0: Le ripeto per l'ultima volta.
1: Mi scusi, non sento, ma non importa, grazie, buona giornata.
0: Mongo! Lo so, vi potrò sembrare pazzo, ma il pazzo non sono io, ma quello che mi manovra dietro al computer e per colpa sua lo dovrò richiamare ancora, perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta persona. Perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta

0: Pronto? Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.
2: Pronto? Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
2: Eh?
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma scusi, chi è lei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Termosifone?
1: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
2: Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Chi è?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma chi sei?
1: Continua a non rispondere, continua.
3: Ma chi sei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Sei Alessandro?
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Oi.
1: Adesso mi faccio di Elio e mi faccio sentire, eh?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Io non mi frega nulla.
1: Cos'è? Devo ridere? Devo ridere?
3: A me che cazzo nulla a me.
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No, io non ripeto nulla.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla io.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Madonna.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
6: Ehi, pronti qua? Pronto?
1: Continua.
6: Ehi.
1: Continua a non rispondere, continua.
6: Ehi, ma te chi sei tu?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
6: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine.
1: Sono...
6: Chi te sei? Tony Termoboldone, o no?
1: Potevi chiamarmi, Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma adesso...
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
6: Dimmi!
1: Dove cazzo siete?
6: Lo
1: senti il vento?
6: Madonna,
1: senti il vento della...
6: Fammi sentire!
1: Lo senti il vento?

0: Ma tu senti il vento? Lo senti il vento? Lei è il mercato?
1: Cioè, ma vero?
0: Coglione!
1: Ti sta facendo!
2: Prossimamente nel Wonderland.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
5: Stufamento,
4: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Non so. Aspetta.
2: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Hi.

0: avventure di quella piccola vacca montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi!
1: Allora, il crocifisso ce l'ho. No, qua il ferro di cavarro.
2: Cavarro.
1: Mi ho fatto distrarre. Tipo odore di fragola qua. Allora, il crocifisso ce l'ho. Vediamo un po' il ferro di cavallo pure. Il corno porta fortuna, dov'è? Eccolo qua.
3: Bow, bow, vecchio orso! Che fai? Stai andando allo stadio!
1: Uè! Stai andando allo stadio a vedere tua madre, eh? Quella che c'aveva il culo così grosso che doveva cagare a San Siro. Sto andando a fare una seduta spiritica, sacco di pulci.
3: Bau, bau! Dico bau perché sennò la gente non capisce che sono un cane. Una seduta spiritica, ma quelle cose sono pericolose, non lo sapevi? Bau!
1: Uè! Non lo sapevi, bau, lo vai a dire a tua madre! Quella che c'aveva le mestruazioni al tritolo. Dai, levati dalle palle che sono già in ritardo qua, dai!
4: Ciao nonnino, arrabbiatissimo!
1: Uè! Arrabbiatissimo la vuoi dire a tua ma... Uè! Arrabbiatissimo la vuoi dire a...
4: Uè!
1: Uè! Arrabbiatissimo la vuoi dire a tuo padre, eh! Quello che c'aveva il cazzo pieno di spine! Dai, spostati, pupazzo di troia! Devo andare alla seduta...
3: A lavora!
1: Dai, spostati, pupazzo di troia! Devo andare alla seduta spiritica! Qua!
4: Che bello, posso venire con te?
1: Guarda, ma nemmeno se riesci a morderti le grandi labbra.
4: Ma nonnino!
1: Zitta! Porco, rispetta tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Bau, bau, sai che cane mi fai nervosire! Anche a me, bau! Sta puttana!
1: Tu stai qui e sotterra la tua vagina in mezzo al bosco, chiaro?
4: Nonnino, ma che dici? Ma che parole usi?
1: Aspetta tuo nonno.
4: Dai, nonnino.
3: Aspetta un attimo. Il mio olfatto 300 volte superiore a quello olfatto dell'essere umano mi dice che a questo punto deve essere morto il pianeta. Perché proprio è come se i vulcani eruttassero buche del culo che raggiunta l'atmosfera cacassero proprio la merda dal cielo colpendo la terra. Gli schizzi prodotti dalla merda che cade per terra vanno nelle facce delle persone che vomitano, perché la merda negli occhi lo fa vomitare, e questo vomito mista alla merda fa crescere piante di merda che si allargano proprio verso il cielo coperto di merda.
5: Ciao Heidi.
3: Ah no, è solo il bambino che dorme sotto l'ascella di Pierluigi Pecola,
6: che è un ascoltatore dello zoo che è maleodorante.
4: Ciao Peter.
3: Bau, porco!
5: Heidi, perché ti esce acqua dagli occhi? Ti è scoppiato un rogo nel cervello ed è scattato l'allarme antincendio.
4: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare una seduta spiritica e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto parlare con un fantasma, sai?
5: Ma non c'è problema, Heidi. Per fortuna io ho sempre un fantasma nelle mutande.
4: Davvero?
5: Sì, specialmente il giovedì. Prendilo, prendilo il fantasma, prendilo!
4: Subito, Peter!
5: Ecco, brava, prendilo il fantasma, ecco, così, brava!
1: Uè! Uè! Infame! Giù le mani a quel cazzo, nipotana!
4: Ma vecchio orso, non dovevi andare alla seduta spiritica?
1: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter, che è andata dal parrucchiere.
5: Ma vecchio orso, ti stai sbagliando. Mia nonna è pelata, porta la parrucca. C'è stato un equivoco.
1: Ah, ecco perché quando le vengo sui capelli non si lamenta mai. La bastarda di tua nonna.
3: Pelata puttana anche.
5: Sì. Ma vecchio orso, cane.
3: Ecco, bau.
7: Che schifo che fate, porca troia.
8: Un cinismo.
7: Cioè, fate veramente schifo.
8: È una roba inascoltabile, la violenza verbale che stiamo sviluppando.
9: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
9: This is a zoo.
10: Nina, nina, nina.
9: This is a zoo.
10: Peterlizia.
9: Vai, dai!
11: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Miagno 3. La leggenda continua.
1: E ben ritrovati, cari adepti della gnagnitudine, sempre qui a sentire le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, Leone si trova sull'isola e Marco, coi suoi ragazzi, sta spaccando sempre di più. Talmente tanto che la risonanza della fattoria arriva a personaggi illustri di ogni sorta. Infatti, nei corridoi della radio di Largo Donegani a Pavia, è facilissimo imbattersi in essi. Un giorno ne comparve uno incredibile.
2: Ragazzi, non avete idea di chi si trova di là? Cazzo merda qua qua.
3: Ti prego Marco, diccelo, non riesco a resistere.
2: Tenetevi forte. Troia, minchia, stronzi, Ezio Greggio.
3: Porca minchia.
1: Porca minchia, sì, il mistico cavaliere di Biella, Ezio ti spacco il culo Greggio. Ezio Greggio, proprio lui, il attore? Conduttore? Comico? Regista? Che stracazzo è Ezio Greggio? Esatto, è tutto quello che cazzo vuole.
2: Salve signor Greggio, io sono Marco Mazzoli, ho messo il mondo sottosopra. Siamo davvero tutti emozionati di trovarci al suo cospetto, miseriaccia, puttanaccia, bastardaccia.
4: Oh Marco, ma il piacere è tutto solo mio di Ezio Greggio, il cavaliere di Biella. Sai, io vi ascolto tutte le mattine, eh?
3: Capisci Marco? Ezio Greggio ci ascolta. Non riesco a trattenere le scorregge per l'emozione,
2: Paolo, tu non trattieni mai le scorregge.
3: Ma ora di più.
4: E tu, panzerottino, scemo di merda, mio figlio vi adora. Non è che mi firmeresti il vinile di Sgomento e Terrore, il vostro grande successo?
3: Sì, signor Greggio, cavaliere di Biella.
4: Ah, come sei gentile. Sentite, ma in cambio vi andrebbe di fare Striscia?
3: È sempre stato uno dei miei sogni fare Striscia. Dai Marco, accetta.
2: Cazzo, signor Greggio, sarebbe stupendo. Allora veniamo io e Fabio, rettoscopio assatanato di minchie.
3: Ma che cazzo...
1: Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno nella sede degli studi televisivi dove fanno Striscia.
4: Allora ragazzi, è vero che io ho molto potere, sono pur sempre Ezio Greggio, cavaliere di Biella, ma prima di accettare dovete parlare col capo supremo del mio ordine cavalleresco. Venite con me.
5: Splash! Benvenuti nella mia magione! Tu sei Marco della fattoria, vero? Sono molto felice di averti qua, Belin!
2: Lo è anche per noi, rossa eminenza gabibbica.
5: E il tuo amico invece chi è?
6: Belin, io sono Fabio Lisengi, rossa eminenza.
5: Hai detto Belin? Allora sei un fratello! Sono molto felice che sei venuto tu e che non abbiate invitato Paolo! Forza, mettetevi al lavoro con la produzione!
1: I ragazzi fanno diversi servizi e, come sempre, fanno salire gli ascolti alle stelle.
3: Ragazzi, dai, posso venire con voi? Sentite qua.
2: Paolo, smettila. Ti ho già detto che non sei invitato. Su, fattene una ragione. Vaffanculo fra prosdocketon.
6: Beh, lì, Marco, ci è arrivato un messaggio urgente dal Gabibbo.
5: Ehi, ragazzi! Perché non vi inventate un qualcosa da fare su Leone di Lenne che sta all'isola? Sarebbe spettacolare.
2: In effetti, ora che abbiamo le possibilità video, potremmo inventarci qualche figata da fare in classico stile zoo, uga uga HIV.
6: Belin, sì, ma cosa però? Non ho idee.
3: Perché non portiamo degli aiuti umanitari farlocchi? Tipo una bambola gonfiabile, della lacca, cose così. Tutto in perfetto stile zoo, eh?
2: Cazzo, Paolo, tu sei veramente un genio. Questa è davvero un'idea sensazionale.
3: Oh sì, sapete bene che io per voi troverò sempre delle idee incredibili, perché siete i più migliorissimi amici che ho.
2: Sì, sì, anche tu, Paolo. Forza, Fabio, andiamo.
3: Ma come? E io?
1: Il duo di Marachelle, Marchino e Fabietto, propongono l'idea al sommo Gabibbo, che accetta con entusiasmo. Ma intanto sull'isola sta succedendo qualcosa.
7: Auz, non ce la faccio più a stare qua. Voglio andarmene. Cos'è quella cosa in mezzo al mare? Uno stronzo.
8: The Squish Squash. Sono un pericoloso barracuda velenoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: Auz, un paracuda, un barracuda, un barracuda. Ai, vaffanculo, mi ha mosso, maledetto figlio di puttana, bastardo. Auz, non è velenoso sto barracuda, barracuda, eh? Vero? No, eh? Vero?
1: Che strabiliante cliffhanger, ragazzi! Continuate a seguirci perché i prossimi episodi saranno davvero un fottuto cinema.
9: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Miagno 3.
10: Radio 105.

0: Pronti? Arrivi là.
1: Madonna mia, che nervosa.
0: Pronto?
1: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
0: Ascolta, va a cagar, struzzo.
1: Danneggiato mentale.
0: Va a cagare, sfigato.
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
0: Pronto?
1: Con chi cazzo sei? Se dici... con chi cazzo sei?
2: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
1: Sono Tony Termosifoni.
2: Come quello dei termosifoni?
1: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
1: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Ho di lì che lo blocco in una gabbia
2: dei termosifoni?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
2: Quello dei termosifoni?
1: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
3: Rispondi.
2: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
4: Siamo a posto.
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
5: Pronto?
1: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Ma lei chi è, scusi?
1: Sono Tony Termosifone.
5: Ma lei con chi pensi che parla?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
1: Ma vero?
5: Ma chi è questo?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
3: Rispondi. Madonna.
1: Senti il vento!
5: Pronto?
1: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
5: Come?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ascolta, ma cosa vuole?
1: Dove cazzo siete?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh.
2: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
1: Sai cos'è? Shh,
2: Lo sai? Ma lo sa che viene a disturbare una persona?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
2: Ma perché io ho da chiamarlo, mi?
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
3: Rispondi.
2: Non si permetta più di telefonare.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
6: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
0: Pronto?
1: Potevi chiamarmi,
0: Zitto!
3: Ripeti.
0: Sono il promotore della paura!
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
0: Merda!
8: Però.
0: Chi è il suo parò?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla
1: però.
2: This is the Zeus. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Probabilmente non ve ne siete accorti, ma ogni anno le compagnie telefoniche italiane guadagnano circa 2 miliardi di euro extra
3: alle vostre spalle.
2: Secondo un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ogni mese ben 3 euro del nostro credito telefonico se ne vanno in fumo per colpa di qualche, chiamiamolo così, trucco del mestiere. Volete sapere come? Aprite bene le orecchie. La questione più calda è quella delle bollette a 28 giorni. Nelle pubblicità, le compagnie telefoniche indicano i costi mensili di ogni offerta, ma in pratica la scadenza è calcolata su 4 settimane. Con una semplice moltiplicazione, 28 giorni per 12 mesi, otteniamo 336 giorni. Ma visto che in un anno di giorni ce ne sono 365, ne mancano 29, cioè a conti fatti circa un mese in più. 13 mesi all'anno. Questo trucchetto regala alle compagnie telefoniche circa 1,2 miliardi di euro ogni anno. Una bella sommetta. Altri stratagemmi sono più piccoli e più subdoli, ma fruttano comunque tra i 700 e gli 800 milioni di euro di incassi discutibili. Un esempio è l'opzione che consente di chiamare o navigare oltre la soglia prevista, che costa 0,49 centesimi più i costi per cambiare il piano tariffario. Oppure i servizi a pagamento non richiesti come One Prime Go e Rete Sicura, un affare da circa 25 milioni di euro all'anno. Te li trovi nel piano senza nemmeno saperlo, li paghi tutti i mesi e la trafila per disdirli è quasi sempre un calvario. E le segreterie telefoniche? Se una volta erano gratuite, oggi paghiamo anche quelle. Da un minimo di 12,40 centesimi ad un massimo di 1,5 euro. Vuoi sapere quanto è il tuo credito residuo? Chiama il centro servizi e paghi 40 centesimi alla risposta. Per concludere, ci sono le vere e proprie truffe, abbonamenti a suonerie, giochi, oroscopi. Clicchi su un banner e ti ritrovi a pagare 5 euro per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma visto che ricevono comunque una percentuale, si guardano bene da rimuoverli. E adesso che sapete tutto questo, non vi resta che informare tutti i vostri amici! Sempre che vi sia rimasto del credito nel telefono.
0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Taglio delle tasse è un cazzo. Questo è il tema di oggi. Secondo Banca Italia e secondo la Corte dei Conti, i tagli sull'IRPEF proposti dal governo non fanno altro che far risparmiare chi è già ricco e non vanno ad aiutare mai, mai nella vita le fasce più povere, che sono quelle che puzzano di fame. Questo non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, ma il governo tira dritto perché alla fine vuole che i soldi entrino sempre nelle tasche degli stessi. Non è un grande mistero, ma voglio sentire voi sul taglio dell'IRPEF, che ovviamente si traduce anche in taglio dei servizi per chi non c'ha i soldi. Apriamo le linee. Dai. Apriamo con il Tucano da Roma. Tucano, taglio dell'IRPEF, cosa ne pensi? Vai.
6: Cazzo, dai, a fare, tanto ne pagano le stesse tasse.
5: Non ho capito un cazzo del tuo ragionamento.
6: Non le pagano lo stesso le tasse.
5: Chi non paga le tasse?
6: Sto cazzo, i ricchi.
5: I ricchi non pagano le tasse. Ma chi ti ha detto sta strozzata a te?
6: Se non erano ricchi.
5: Invece tu, che sei un poveraccio, le paghi.
6: Io so, purtroppo so, una volta il poveraccio pure coglione. Porca le palle gli dovrebbero tagliare.
5: A chi dovrebbero tagliare le palle?
6: A tutti.
5: A tutti, un popolo di eunuchi dovremmo essere.
6: Esatto, esatto.
5: Con le voci bianche.
6: Io voto, però se ci stanno altre testa di cazzo che non ci vanno a votare durante l'anno, quando serve, non è colpa mia.
5: È quello. E quindi alla fine, anche se hai votato, dove te la pigli?
6: Nel culo.
5: Bravissimo, ciao Tucano, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao,
5: bellissimo, ciao. E andiamo da Lota, da Napoli. Lota, in trasferta, quanto sappiamo, vero Lota?
7: Buona croce, non vedo l'ora di sabato. Posto un gabbero, nuova, come fa schifo qua?
5: Che è successo?
7: Io non mi aspettavo, ma sto facendo una settimana di fatica a Verona. Però sabato sono l'alpa, la partenza per bruciare da Gisputan faccia.
5: Addirittura.
7: Gisputan faccia.
5: Sei un violento. Violento.
7: Tanto tu non vieni, Lota,
5: certo,
7: non vieni.
5: Certo che vieni.
7: Tanto tu non vieni,
5: certo
7: non vieni, non vieni. Crea, fai cantoncine, in quale città?
5: Certo,
7: vieni, vieni. Certo. Guarda, io tengo coraggio e lo fa a Napoli, Crucia.
5: Ma io lo faccio dove
7: schifo
5: voglio.
7: Ti schifo a morte, Crucia, io ti schifo a morte.
5: La cosa è reciproca.
7: Ma è tutto Verona, mamma, ma non ci faccio il mattone,
5: ma stai, tu sei sicuro? Sei sicuro di girare per Verona? Perché loro lo sentono subito, la puzza del napoletano, la puzza del colera.
7: Ma che la bucchini mamma ti sentono.
5: Sentono odore di colera.
7: Caricano solo... porco, solo così dicono. Che ci faccio?
5: E quello è il clacson dei veneti, loro hanno questo clacson qua. Invece
7: Crucia, comunque le taglie di IPEF finché aumenta il salario ai lavoratori per me va sempre bene, però ti domando, fangio la barisone, tu puoi parlare, parliamo un po' di pucchiacca, un po' di
5: Tu non ne sai un cazzo né di pucchiacca né di economia, vattene a fanculo, vattene a fanculo, vai, vai, vai.
7: Sabato a giovani con una cannola, giovani Crucia,
5: forza Vesuvio, forza Vesuvio, sempre
7: a giovani con una cannola da già regnere in merda,
5: forza Vesuvio, forza Vesuvio! Forza Vesuvio! Assoreta! Andiamo da il Nerva da Milano, vai Nerva, taglio delle tasse, cosa ne pensi?
8: Certo, giusto, no? Io ho appena finito di lavorare, sono sveglio dalle 4 del mattino, ma quello che lo prende nel culo sono io, giusto?
5: Sì.
8: Non quello che si sveglia alle 8, fa il politico, non fa una sega tutto il giorno, faccio parte della, dei poveri, giusto?
5: Sì.
8: Siamo poveri, siamo tutti la maggior parte
5: Sei un pezzente,
8: dei
5: sei un pezzente miserabile.
8: Tua madre è un pezzente, stai
5: sei
8: buono con le parole, tua sorella è un pezzente,
5: morto di fame.
8: Tu sei un porco maniaco, lontra del cazzo, stai buona quando
5: l'ontra
8: parlo, sto parlando, stai buona.
5: Lontra!
8: Sì, lo so, ci assomiglia una lontra, sei tutto unto, bello una lontra, sai che scivolano sull'acqua, sei una lontra.
5: Sì, sì, lontra comunque, non me l'avevano mai detto, comunque rispiegami il ragionamento.
8: Ora, prima, se vuoi vado avanti a insultare, se vuoi insultare, se no mi fai parlare,
5: no,
8: come vuoi.
5: Vabbè, senti, siccome sei miserabile e morto di fame ti faccio sfogare un po', però arriviamo al concetto.
8: Il concetto è che se i ricchi dovrebbero pagare di più, no? Giustamente.
5: Sì, sì.
8: Diciamo il denaro, chiamiamolo il denaro, questo vile denaro dovrebbe essere distribuito.
5: Tu non hai.
8: Io ce l'ho, bastardo infame.
5: Non ce l'hai.
8: Io ce l'ho.
5: Ma dove?
8: Coglione, l'ho.
5: In moneta.
8: Io ce l'ho il denaro, ma non quanto vorrei averne, giustamente, no?
5: Dai, radici, dillo tu.
8: Detto?
5: Schiavo, radici, dai.
8: Vabbè,
5: non hai neanche capito che cazzo ho detto, bestia ignorante.
8: No, non si capisce cosa dici, non si capisce, perché c'hai i denti sporchi, la bocca piena di merda. Non si capisce quando parli. Lavati i denti, sei una nutria, c'hai i denti di una nutria e sembri una lontra da fuori. Scivoli, unta, bastardo, fai schifo.
5: Io ho i soldi per il dentista, almeno ce l'ho, tu no, ciao pezzente.
8: Anch'io, sono appena andato, padro, 250 euro per un dente di merda.
5: Ma te li hanno dati a te per donarli, dai, ti sei venduto anche i denti, morto di fame, ciao.
8: Ma tua sorella, vaffanculo, va. Non chiamare più, perché veramente devi insultare e basta, cane, ma come ti permetti?
5: Ciao Biafra. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con l'appuntamento settimanale con il grande amico mio da Grey School. Amico mio, buongiorno.
9: Scusi, con chi parlo?
5: Scusi, chi è lei? No, chi è? Con chi sto parlando?
9: Perdoni, ma non può parlare. Io sono il suo legale, dica a me. Chi devo dire?
5: Sono Giuseppe Bruciani, la zecca. Voglio conferire con il mio grande amico del cuore.
9: Purtroppo, guardi, non può parlare.
5: Perché? Che gli è successo?
9: Adesso amico, penso, lo sappia, ha avuto un problema questo weekend.
5: No, non lo sapevo. Che problema ha avuto?
9: Ha avuto un altarco, diciamo, con tre ragazzi nordafricani e purtroppo...
5: Ma perché se me la...
9: Due di loro hanno avuto la peggio, diciamo.
5: Senta, si identifichi. Chi è lei? Come si chiama? Che avvocato
9: è? Io sono l'avvocato Carollo.
5: L'avvocato Carollo?
9: Sì.
5: Senta, questa roba non sta in piedi mai, mai. Cioè, è veramente la cosa, il tentativo più buffo e goffo che abbia mai sentito in vita mia. Lei come minimo aggiusta caldaie.
9: Ma cosa dirmi, no? Guardi, riprovi tra qualche giorno.
5: Ma non dica puttanate. Senta, esiste qualche articolo di giornale relativo a questa zuffa o...
9: Beh, agli onori della cronaca niente.
5: Mi spieghi la dinamica.
9: Ha avuto l'altarco con tre ragazzi nordafricani.
5: E questo l'abbiamo capito. Da cosa è stato provocato l'alterco?
9: Stavano importunando una persona.
5: Chi stavano importunando?
9: Una persona terza, una signora.
5: Una signora, quindi tre nordafricani importunavano una signora. Dove?
9: In provincia di Vicenza.
5: In provincia di Vicenza. È grossa la provincia di Vicenza.
9: Purtroppo sono venuti alle mani.
5: Ecco, sono venuti alle mani. E com'è andata?
9: Purtroppo due ragazzi nordafricani hanno avuto la peggio.
5: Hanno avuto la peggio, perché? Che gli è successo?
9: Hanno avuto delle lesioni.
5: Però sta bene lui, sì.
9: Lui sta benissimo.
5: Quindi lei mi vuole che io mi beva questa puttanata del mio super amico Spider-Man di quartiere, che s'azzuffa con neanche uno, con tre nordafricani, lesionandone due, lesionandone due. Lei non è mai un avvocato, mai nella vita, mai. Cioè lei non sa neanche leggere i depliant di un centro massaggi thailandese. Lei non parla come un avvocato, non è un avvocato mai.
9: Io non so con chi ho il dispiacere di parlare, però.
5: Gliel'ho già detto.
9: La saluto per la seconda volta.
5: Allora, abbiamo verificato l'alibi. L'alibi del coniglione Carotina, e non esiste su nessuna testata locale o regionale alcuna notizia di questa zuffa. Quindi l'amico mio si sta nascondendo perché c'ha paura, vuol far credere di essere un picchiatore, ma l'avvocato Carollo è veramente più finto delle labbra di Alba Parietti. Dai, lasciamo perdere, amico mio, questa volta l'hai fatta sporca, te la farò pagare. Alla prossima, andate a fare.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Giorni complessi presso la base pugliena sul lato oscuro della luna. Pare che alcuni ribelli napoliani abbiano tentato un'incursione per carpire i segreti finora faticosamente conquistati dai nostri beniamini puglieni. File segretissimi, su abitudini umane e fonemi codificati con immani fatiche dai colsenteristi puglieni, che da mesi ormai lottano silenziosamente per poche stentate parole da qualche terrestre, in cerca di un contatto che potrebbe dare una svolta definitiva a questa missione.
10: Pronto?
11: Upa?
10: Pronto, chi sei?
11: Da Zoc di Mamata?
10: Chi sei, scusa?
11: Chi da Bucchi di Sord?
10: Di Mamata.
11: Upa?
10: Pronto?
11: Upa c'ho di Mamata?
10: E cudo di Mamata?
11: E cudo di Sord?
10: E cudo di Mamata, ci siete?
11: Ma lo meglio Bucchi lo fece tua mamma?
10: Beh, a fa quel che ti è morto.
12: Pronto?
11: Lo mangio lo cazzo, tu?
12: Chi sei?
11: Upa!
12: Ehi!
11: Upa, sono di mamata!
12: Di mamata, di sorda, delle muerte delle mamma di mamata, del nonno dello giro di nonno, di fanculecchi dei stramali mi l'ha muerto, fino a qua non ho spiccio di contare, eh? All'infinito? Quale muerto del nonno di mamma, arredo? Grazie buono!
11: Lo mangio lo culo della scimmia, eh?
12: La occa la viene bella chiena chiena, non è che la puoi atteggiare a mocca, no? Uno cazzo di ignoro, tipo voto da di 30-40 centimetri, no?
11: L'ho morto gattino!
12: Parla con la occa senza lo cazzo a mocca, almeno riesco pure ti capisco.
11: Lo mangio lo sassetto di cavedo?
12: Vieni, te ne dà una picca, vieni, a me mi piace parlare con le cristiane quando le guardano fare le uecchie, a fare quale muoio non hanno di sirde. Pronto?
11: Dici zio Nicola che se lasci i trani c'è no di gola.
12: Chi è?
11: Qui da puttana mamma.
12: Perché quella di mamma c'è stava in ferie te?
11: Lo mangi la cazzo tu?
12: E che tu te lo sei mangiato, eh?
11: Upa!
12: Eh?
11: Upa, ci sono di mamma.
12: E c'è quello di mamma, come stai, sciancato? O stai come quello culo di sirda fatto racanato?
11: Lo mangi la cazzo tu?
12: Tu te la puttuto, sì o no?
11: Con cazzo di scimmie ci fa nozze tu?
12: Sì, eh?
11: Yep. Gula.
12: Putte futte.
11: Acido morto.
12: Pinocchio.
11: A mamet.
12: Eh?
11: Che da zocco di mamma ti mangi?
12: Mi viene molto sorda per il capo con me stamattina.
11: E tu sei stronzo? Dice zia Sumera che a Bari è primavera.
12: Pronto?
11: Sei figlio di zia Nicola tu?
12: Ehi!
11: Gula mamma!
13: Super Walzer. Walzer.
12: Pronto?
14: morto.
11: Gulaci testa muerto.
14: Chi sei, ricciolo di merda?
11: Upa, upaccio di mamma.
13: Valzer.
14: La puttana di mamma, la riccione, chi sei?
11: Lo mangi lo cazzo, tu?
14: La puttana di mamma da su mangia, quella troia di mamma da tesorda.
11: Lo meglio bocchi io lo faccio mamma, te?
13: Valzer.
14: La mamma tua, quella puttana tesorda, quella zoccola di mamma di tutti i morti della famiglia tua. Riccione, vieni qua, vieni.
11: Lo mangi lo cazzo, tu?
14: Vieni qua, vieni, che ce lo mangiamo insieme, riccione, vieni.
11: Gulaci testa muerto.
14: Mi figlio di puttana, vieni.
13: Valzer.
14: Vieni che ti schiaffano palunculo, vieni, figlio di puttana, faccio testa di ucca.
11: Lo mangi lo cazzo.
14: Ricciore di merda, vieni qua, vieni.
11: Upa.
14: Vieni, su camince, vieni.
11: Upa, ci sono dramata.
14: La zoccola da mamma tua, quella troiona. Figlio di zoccola, vieni.
11: Sai ricamare coi diti a scimmia?
15: I puglieni, incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se un bambino ti osserva mentre lavori, regalagli una lezione di vita e digli: che cazzo ti guardi, nano? Sii uomo. Se il parabrezza è ghiacciato, non usare lo sbrinatore. Pisciagli sopra e vai. Sii uomo. Se sei al ristorante e quello che mangi è troppo piccante, togliti la maglietta. Sii uomo. Porta i tuoi figli a pattinare sul ghiaccio e insegnagli a tagliare le gole con le lame degli scarponcini. Sii uomo. Se stai parlando da più di 5 minuti con una femmina, ricorda che è tuo sacrosanto diritto esordire con: sì, ma sto pompino? Sii uomo. Nel 2025 non fare le stesse cazzate dello scorso anno. Aggiungine di nuove. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa, ascendi e risolvi la questione di persona. Sii uomo. A San Valentino scegli per tua moglie il regalo perfetto: secchio, guanti e detersivi. Sii uomo. Se lei ti dice di trattarla come una principessa, schiantati con la macchina in galleria. Sii uomo. Sii uomo. Servono 45 muscoli per fare la faccia incazzata e solo 10 per sorridere. Quindi tieni il broncio e allenati. Sii uomo. Non lamentarti del buco nella tasca. Approfittane per impastarti l'uccello. Sii uomo. Se un tuo amico ha bisogno di scopare, scopalo. Sii uomo. Non importa che tu sia un adulto con la reputazione rispettabile, fai un elmo con la scatola del panettone. Sempre. Sii uomo. In cassa acquista le buste riutilizzabili per risparmiare e le volte dopo dimenticale e ricomprale. In eterno. Sii uomo. Asciuga tutto il corpo col phon e i capelli lasciali bagnati. Sii uomo. La macchina nuova è sempre meglio e questo vale anche per la fica.

0: This is the zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno, sono Giuseppe.
3: Buongiorno, salve. Senta, sono Banner. Senta, cortesemente, mi trovo qui in Meridione per un po' di tempo perché sto fuggendo dai federali e sì, avevo l'esigenza di rilassarmi un attimo perché sono una persona che tendenzialmente si innervosisce moltissimo e quando mi innervosisco poi potrebbe anche non piacerle. E, voi avete dei percorsi terapici di massaggio?
2: Noi abbiamo sì la possibilità di fare un massaggio se vuole.
3: No, io magari anche più di uno.
2: Sì. Più di uno, sì.
3: Cioè fare un percorso che mi aiuti, perché le sto provando tutte per risolvere questo mio problema, no? Con le radiazioni, un comizio elettorale della Lega. Sono stato fortemente modificato a livello genetico. E quindi quando mi innervosisco poi ho delle mutazioni. E voi che cosa potete suggerirmi?
2: Di poter provare un massaggio?
3: Sì, no, questo l'avevo inteso, ho intuito, ho chiamato sì, un centro massaggi, cioè mi sembra abbastanza scontato.
2: Allora, noi abbiamo o la possibilità di fare un massaggio oppure abbiamo il percorso massaggio benessere dove ci sta un po' di turco di emozionali.
3: Va bene, quindi fondamentalmente massaggio. Massaggio. Ma il massaggio li fa lei oppure c'è un'altra persona?
2: No, ci sono delle operatrici, chiaramente.
3: Ho capito, ma senta, ma perché purtroppo, appunto, onde evitare che mio magari mi innervosisca, cioè, ce n'è qualcuna che non ha inflessione meridionale nel modo di parlare, dico? Cioè c'è la possibilità di avere qualche ragazza o ragazzo che fa il massaggio che non parli, diciamo, terone?
2: Ah, ho capito. Per quello deve provare al nord, allora.
3: Io sono in Puglia, capisci? Non è che posso prendere un aereo e fare un massaggio al nord, capisco.
2: Lo so, ma se in Puglia chiaramente trovo gente con l'accento terrone, è normale, no?
3: No, nel senso che ho degli amici pugliesi che non parlano terone, cioè una persona parla terone se è terone, ma il terone non vuol dire per forza essere meridionale, cioè.
2: Lo so, dipende da quello che uno magari ha vissuto.
3: Diciamo che io proprio quando sento il terone vado fuori di testa, poi mi nervosisco, potrebbe non piacere questa cosa.
2: Ho capito.
3: Trasformo, spacco tutto. C'è qualcuno che non parla terone fra i vostri, diciamo, ragazzi e ragazze? So che è un'esigenza un po' particolare, però purtroppo devo per forza chiederglielo prima, capisce?
2: Ho capito.
3: Perché se poi mi trasformo magari faccio del male a qualcuno.
2: Ho capito.
3: Lo so che ha capito, questo non l'ha già detto 3 volte, però vorrei sapere se può risolvermi questo problema. Per il denaro non c'è problema, insomma. Cioè c'è qualcuno
2: non so che dirle.
3: Cioè non ha qualcuno di non fortemente connotato nella meridionalità che può farmi il massaggio. O se no, cioè se ha qualcuno di molto bravo che non parli. Cioè se lei pensa che magari possa sfuggirgli, non so, un Frisella o un Guagliò o una di quelle parole che dite voi come autoctoni, ecco, se la tiene per sé, magari gli fa un briefing prima.
2: Ho capito.
3: Sì, l'ho capito che ha capito, però, vuol dire, vorrei una risposta, questa esigenza.
2: Ho capito. Non so se è veramente interessato a fare il massaggio, le sono sincera.
3: No, ho chiamato per comprare un'automobile. In un centro massaggi io chiamo per avere informazioni sulle vetture. Sono un pazzo che chiama i centri massaggi per avere informazioni differenti.
2: Ho capito.
3: Vede adesso, però vede lei.
2: Non so che dirle, guardi, le ragazze.
3: Adesso mi stanno
2: ognuna parla di suo, chiaramente.
4: Finito di dire ho capito. No, non hai capito un cazzo, terrona. Ah, voglio un cazzo di massaggio da uno che non parla come Lino Banfi. È possibile? Te l'avevo detto che mi sarei innervosito.
3: Pronto? Ho capito, capito, capito. Non hai capito un cazzo, non hai capito.
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

niente a fe. Aspit finale qua, aspit finale ci, ma non arriva mai. La mit finale no, ma non c'è niente a fe. Aspit finale qua, aspit finale ci, ma

0: Sì? Chi è?
1: E chi vuole essere? Sono Potito! Avevamo un appuntamento per andare a mangiare dal messicano, quindi sono venuto a citofonarti, ricordi?
0: Certo! Io vado pazza per la cucina orientale! Dammi solo 2 minuti che finisco di farmi la piega e arrivo!
1: Ma che cazzo c'ha questi capelli d'amianto che non gli si asciugano?
0: Sì? Chi è?
1: Sempre Potito, stronzetta! Tutto a posto? Siamo un po' in ritardo, eh?
0: Ah, Potito! Scusami tanto, mi sono messa a guardare l'orologio e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti che finisco di fare una maratona da ferma e arrivo.
1: Come? Che cosa vuol dire la maratona da fermo? Non lo conosco questa specialità, la maratona da fermo. Ma non esiste, cazzo! Cazzo!
0: Sì? Chi è?
1: Sono un maniaco sessuale!
0: Ah, ciao papà! Sali, ti apro!
1: Ma come papà? Ma che famiglia di merda siete? Sono Potito! Sono 2 ore che aspetto!
0: Ah, Potito! Scusami, mi sono strappata i rini per vedere se assomigliavano davvero a 2 fagioli e sono svenuta per la perdita di sangue.
1: Ma perché fai ste cose che dobbiamo andare a mangiare, che è una cosa bella, ti strappi i rini? Che faccio? Salgo? Chiamo un dottore?
0: No, tutto a posto, scendo io. Dammi solo 2 minuti. Finisco di disintegrare la Svizzera con la forza del pensiero e arrivo.
1: No, cazzo, no! No! Non mi puoi prendere pure per culo!
0: Sì? Chi è?
1: Scendi!
0: Ah, ciao! Scendi! Sali, ti apro!
1: Ma sono Potito, porca troia! Potito, che scendi!
0: Potito? Potito, scusami, ho quasi fatto, devo solo controllare che i vasi sul balcone non siano in bilico.
1: No, adesso tu scendi immediatamente, cazzo, perché sennò adesso me ne vado.
0: E se per caso un vaso cade e finisce in testa a qualcuno?
1: Ma sti gran cazzi, muoviti!
0: Ok, dammi 2 minuti che scendo e poi scendo.
1: Che cazzo significa scendo, poi scendo? Che vuol dire?
2: Eccomi, Potito!
1: Oddio, è scesa! Sembra la Madonna! Oddio!
2: Lo senti anche tu questo rumore di vaso che cade nel vuoto?
1: Spostati!
2: Ah!
1: Ma porco zio! È morta!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli psichedelici anni 70, e mentre le persone erano ancora strafatte da Woodstock del 69, in California comparve per la prima volta una tastiera collegata ad un televisore.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un computer, quella roba lì, insomma. Ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando della Apple

0: Computer. Computer, telefoni, tablet, gadget inutili e costosissimi, design di altissimo livello. Questi sono gli ingredienti della società tecnologica più conosciuta al mondo, ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati. La società nasconde degli inquietanti segreti.
1: Tutti ci siamo sempre chiesti perché la mela. Chi ha morsicato questa mela? Era una mela verde? Una mela rossa? Io ho trovato la risposta in questo filmato amatoriale che molto probabilmente è stato ripreso dallo stesso Steve Jobs.
2: Hai una torta?
3: Sì, una torta di mirtilli.
2: Ma è la torta di mele, piccino! La torta fatta con mele come questa!
3: Ha un aspetto magnifico!
2: Sì! Coraggio, dalle un morso!
3: Oh, mi sento così strana!
2: Nel sonno mortale piomberà!
1: Ah! Avete visto? Lei morde la mela e cade a terra. La mela morsicata nasconde un omicidio. La mela era avvelenata ed era una mela rossa. Non può essere una coincidenza.
0: Naturalmente no. Infatti da qui partiremo proprio per analizzare i terribili misteri e occulti segreti che si celano dietro alla Apple Inc., come il furto del mouse, per esempio. A tal proposito, vi scioccherà sapere che il mouse del computer non è un topo vero.
4: Io lavoravo alla Apple nei fantastici anni 80. A quel tempo era tutto un divertimento. Pensate che avevamo preso una tinozza in legno, l'avevamo messa nel parcheggio e riempita d'acqua, e nei caldi pomeriggi californiani ci buttavamo tutti dentro completamente nudi. In realtà non ho mai capito perché eravamo sempre solo maschi, ma comunque ci divertivamo un casino.
0: Ci buttavamo tutti dentro. Capito l'antifona? Non avete mai fatto caso che il primissimo logo della Apple aveva i colori della bandiera del Gay Pride? Esatto. I dipendenti della Grande Mela erano tutti omosessuali. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per i culattoni.
5: I culattoni, dal latino culacta culactonis, è una parola inventata dagli antichi romani per definire i vegetariani. Dopotutto, si sa, i vegetariani sono tutti culattoni, ma non tutti i culattoni sono vegetariani, però fumano tutti l'IQOS. Pazzesco.
0: Pazzesco. Fumano tutti IQOS. Non ci siete ancora arrivati? IQOS. Come iPod, come iPad, iMac, iPhone, IDS. Ma che significato ha questa I?
6: La I è da sempre il simbolo del potere, del controllo. Nelle classi occulte e potenti è sempre stata presente ovunque. Ovunque la troviamo nelle parole magia, massoneria, esoteria, stregoneria, pandemia. È un simbolo di controllo, di oppressione del povero da parte del ricco e potente. Anche qui non notate la differenza? Nella parola povero non c'è la I, mentre guarda caso è presente in ricco. Come ve lo spiegate?
0: Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza. E se ancora avete dei dubbi, vi basti pensare proprio che sì, Steve Jobs era ricco. Molto ricco. Ma possibile che abbia architettato tutto questo? Abbiamo una testimone a sorpresa che può far luce su tutta questa vicenda.
7: Ero a Gardaland quando incontrai un tale che mi disse di chiamarsi Stefano Lavori. Era un bell'uomo, con un dolce vita nero, dei jeans blu e degli occhiali tondi da vista. Mi invitò a fare un giro con lui sul brucomela. Poi, una volta scesi, mi offrì una mela caramellata. Quando la morsi, persi subito i sensi e mi risvegliai completamente nuda in un letto di un motel. Non ho mai capito cosa successe realmente, ma so solo che da allora ho sempre una voglia incredibile di mele caramellate. Gnam gnam.
0: Avete colto tutti i chiari messaggi subliminali in questa importante testimonianza? Ancora dubbi? Ma cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i di quanto scoperto finora. Chi era realmente questo Steve Jobs?
5: Circolano un sacco di menzogne sulla Apple e Steve Jobs, che fosse una persona senza scrupoli, un maniaco del controllo, un sodomita, un massone e pure un po' culattone. Era chiaro che fosse un merda.
0: Ecco la chiave di volta. Steve Jobs era un merda. Talmente merda da aver trovato un modo di continuare a controllare i nostri cervelli anche dopo la sua morte. Dicono che due indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente ad un iPhone 16 Pro V5 e una mela caramellata. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
8: Stay hungry, stay foolish.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Guarda qua che roba, offerti 6 milioni a un ragazzino di 18 anni per giocare a pallone.
4: È uno scandalo.
3: Non è più come una volta, guarda la puttana.
4: Eh sì, quando i giocatori prendevano stipendi normali.
3: Ma no, dico, non è più come una volta, quando ai ragazzini al massimo gli offrivo le caramelle drogate fuori dalla scuola.
1: Se per caso vi fosse mancata, se proprio non potete farne a meno, sappiate che sta prepotentemente tornando di moda la droga pesante, grazie alla quale potrete apprezzare anche di più scorrettezze.
3: Quello c'ha un figlio di 18 anni che prende 6 milioni e io non ci ho mai pensato. Tu, merda!
5: Ehi, pa, dimmi!
3: Da oggi ti faccio da procuratore.
5: Pa, ma cazzo dici? Cioè, io gioco la domenica con gli amici, non è che...
3: Amici un cazzo! Mettete subito a palleggiare e manda il video su Instagram! Dobbiamo fare 100.000 follower!
5: Pa, ma non si fanno 100.000 follower solo facendo dei cazzo di palleggi!
3: Ed è per questo che tu palleggerai con una matita infilata su per il...
1: Scorrettezze, la serie che ci racconta l'amore di un padre per un figlio.
3: Allora, domani c'è il provino con la squadra di merda chiamata Sampdoria.
5: Pa, ma mi devi aiutare, non sono in grado.
3: Ma certo, sono il procuratore. E infatti guarda quanta bella roba che t'ho procurato. Steroidi, anabolizzanti, creatina, ormoni.
5: E pa, ma c'è pure la coca?
3: No, quella è per me.
1: La passione per uno sport, l'amore di un padre per un figlio e quella sana voglia di milioni, fica e droga che hanno tutti quelli che giocano a pallone. Tutto questo è scorrettezze.
3: Dai, spezzali la gamba a quel!
6: Ma le sembra la maniera di incitare suo figlio?
3: No, veramente io stavo incitando l'avversario a spezzargli le gambe a quella merda di mio figlio.
6: Ma così fallirà il provino.
3: Lo so, ma certi valori come l'odio per un figlio fallito sono più importanti di una partita di calcio, la puttana che sei!
1: Fatevi anche voi trascinare da scorrettezze. Anzi no, fatevi trascinare da un'auto sull'asfalto liberando il mondo dalla vostra insulsa esistenza. Ma solo dopo aver guardato scorrettezze!
7: Ascolti, guardi che suo figlio non è all'altezza di giocare in Serie A!
3: Non glieli date 6 milioni?
7: Ah no, ma quali 6 milioni e 6 milioni?
3: Niente ingaggio?
7: Assolutamente! È troppo scarso, me lo faccia dire!
3: Ma non vi serve neanche, non lo so, come schiavo sessuale?
7: Mi faccia pensare... In effetti ci sarebbe il nostro miglior top player che potrebbe farci un pensierino, eh? Però, certo, dovremmo anche trovargli una finta fidanzata... Sa com'è per i media, la stampa, ci vorrebbe una tipa, come dire...
3: Tipo una mezza scema con una grande faccia da troia?
4: Amore, ma hai chiamato?
1: E allora non perdetevi scorrettezze, la serie TV che ha incoraggiato al suicidio ben più della Blue Whale.
5: Ehi pa, ma quando giocano? Cioè, ti ricordo qualche giocatore in particolare, pa?
3: Guarda, io ogni volta che ti vedo penso solo a cacà.
0: Only for you. No. This is Zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Mi sento.
2: Pronto, buongiorno, salve. Sono il presidente della scuola di Reggio Emilia. Sono il signor Girolamo Uovatis. Buongiorno.
3: Che cosa vuoi?
2: Salve, senta, come stai innanzitutto? Sta bene?
3: Si può andare meglio, si può andare meglio.
2: Ah.
3: Ma tiriamo avanti. Prendo il porco dal porco dal.
2: Ma lei cosa fa? Sta lavorando adesso nel terreno? Sappiamo che è contadino.
3: Sono appena rientrato!
2: Ah, bene, bene. Senta, allora, l'ho chiamata perché noi abbiamo verificato dal comune di Milano che lei purtroppo non ha fatto tanto le scuole ed è un po', diciamo, rimasto un po' indietro.
3: Perché chi te l'ha detto che sono rimasto indietro?
2: Lei che scuole ha fatto?
3: Beh, io ce l'ho.
2: Scuola primaria l'ha fatta?
3: Nel 47 c'erano le scuole elementari, le scuole basse.
2: Invece le medie le ha fatte?
3: Le medie ero già nei campi scolari la merda.
2: E quindi lei diciamo che ha un'istruzione elementare.
3: Ok,
2: allora senta bene, visto che noi del comune ci stiamo occupando appunto di aiutare i pensionati, la gente comunque un po' vecchiotta, a recuperare quegli anni persi per via appunto del lavoro, della guerra. Senta, allora io le faccio due domande veloci per verificare il suo quoziente, diciamo, scolastico.
3: Ma che cosa mi deve servire il diploma se vado nella merda?
2: Pensi però...
3: Che cosa mi deve servire per pulirmi il culo?
2: Allora, mi dica, per favore, la parola martello.
3: Martello!
2: Bene. Provi a dire anche bistecca.
3: La bistecca.
2: Provi a dire anche uova.
3: Uova.
2: C'è un disturbo. Vede, se lei faceva le scuole medie, magari
3: Scusi signore, metta caso che
2: la fermano i carabinieri e gli dicono lei ha le uova, se lei non le sa pronunciare. Senta, allora facciamo così. Adesso io le passo l'insegnante del corso di uovo. Signoregno, ma sono una cosa velocissima,
3: Come si chiama il maestro?
2: Allora, innanzitutto lui si occupa di uovologia.
3: No. Che cosa?
2: Uovologia. No, allora piano. Uovologia. Benissimo. Allora, signore,
3: passami il perco.
2: Le passo il maestro Filiberto 2.
3: Passami il cognome. Pronto. Puttana, la
4: Sergio!
3: Muoio nella merda.
4: Ti spiego, Ennio. Praticamente abbiamo scoperto che se tu sai dire uova.
3: Porco
4: potrai...
3: Se non ti fai vedere da un medico, ti devi fare vedere da un medico, brutto bastardo.
4: Se tu riesci a dire uova, hai più probabilità di burrare.
3: Non lo so dire, brutta merda. Brutta merda, non lo so dire, non l'ho mai detto. Brutta merda.
4: Ma se lo dici, poi puoi burrare facilmente con le donne.
3: Ti sparo nelle gambe e dopo ti svizzo la testa.
4: Per
3: burrare.
4: Senti, per burrare.
3: Brutta merda.
4: Egno, per burrare con le due vecchie dovresti metterti un grembiule nero.
3: Un grembiule nero. Perché cosa me lo devo fare un grembiule nero?
4: Grembiule.
3: Ti odio, Arnaldo!
4: Senti, serve perché le tipe hanno delle fantasie e gli piacciono...
3: Non sapevo più sentito, sei ritornato fuori, bastardo!
4: Non sei contento?
3: Perché mi hai chiamato? Io ti odio!
4: Io ti voglio tanto bene!
3: Sarò l'unica persona che conosci, brutta merda! Sarò l'unica persona che mi parla!
4: Mi raccomando, Egno, metti il grembiule! Il grembiule!
3: Vai a cagare!
4: Egno!
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Qualche giorno fa a Firenze è andata in scena la Carmen di Bizet, ma il pubblico che ha assistito allo spettacolo si è trovato di fronte ad una strana sorpresa. Qualcuno aveva cambiato il finale. Per sensibilizzare la platea sul tema del femminicidio, infatti, l'eroina del dramma non muore. Anzi, Carmen si ribella al suo aguzzino e lo accoppa a pistolate. La notizia ha fatto naturalmente discutere e ha sollevato un importante interrogativo. Ha senso modificare la trama di un'opera in nome del politicamente corretto? Della risposta, francamente, non ce ne fotte una beata minchia, ma ci siamo divertiti lo stesso a riscrivere un po' di storie che apparivano decisamente discriminanti. Ecco dunque 12 titoli di famosi film riscritti in nome del politicamente corretto.
2: Numero 12.
1: Il diversamente abile di Notre Dame.
2: Numero 11.
1: Scarsamente intelligente e più scarsamente intelligente.
3: Numero 10.
1: Il cigno di colore.
3: Numero 9.
1: La bella e la creatura antropomorfa pelosa.
3: Numero 8.
1: Lily e il clochard.
3: Numero 7.
1: Quella poco pulita dozzina.
3: Numero 6.
1: Biancaneve e i 7 individui di bassa statura.
3: Numero 5.
1: Figli non riconosciuti dai padri senza gloria.
3: Numero 4.
1: Le fate poco istruite di Ferzan Özpetek.
3: Numero 3.
1: Non è un paese per persone anziane.
3: Numero 2.
1: Il diavolo veste abiti firmati di una stilista italiana.
3: Numero 1.
1: Una settimana da Dio, Yahweh, Allah, Odino, Vishnu, Zeus, Manitou e tutti gli altri spiriti e spiritelli che vi vengono in mente, basta che non ci rompete i coglioni. Questi erano 12 titoli di famosi film riscritti in nome del politicamente corretto. E adesso mollatemi che vado a guardarmi la fine di Escort, la nostra personale versione di Troy.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
11: sì,
7: Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora, signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano,
11: aspetta,
7: sì.
11: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Orcacciami se.
12: Arca ma...
11: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: guardi. No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
7: Sì,
12: priorità,
7: anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
7: Va bene.
12: Lo sport.
7: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
12: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
12: ma tu,
0: che ti ho
12: ma
0: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
12: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
12: di c***o cane. Cane, c'è il colpo di Bacalov.
7: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
12: Uno.
7: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Bacalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
7: sì,
12: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
7: Sì.
12: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
12: Beh.
7: Non è Don Gaetano.
12: No.
7: Niente,
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
7: Bene, benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
12: Decisivo?
7: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, come si
4: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 30, 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però...
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove...
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però...
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
4: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia.
5: Alla mafia.
4: Sì, qui quando hai visto che non c'è più. Allora io ti dico.
5: Vai, c'è la certezza.
4: Adesso io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrai in onda, io ti dico.
5: Guarda, andate.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda. Scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle
5: Iende. Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose.
5: Un po' di persone.
4: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non quando mai visto, Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
5: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però là, sempre questo
13: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
4: Perché sa media se. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Pontida, sapete qual è Pontida? Il posto lì dove hanno fondato la Lega Nord. Il sindaco leghista della città ha un'idea meravigliosa: fare un parcheggio rosa, riservato giustamente alle donne incinta, ma vietato alle donne lesbiche e alle donne straniere, come se una mangiafica o una donna che non è italiana fosse diversa da una donna etero e italiana. Naturalmente questo provvedimento ha fatto discutere, adesso nelle ultime ore è già stato ritirato, però si è creata una cagnara perché è chiaramente un provvedimento discriminante. Voglio sentirvi su questo: parcheggi rosa a Pontida, vietato a lesbiche e straniere. Via!
3: Che sono delle ghisti di merda.
2: Sì, questo è vero, concordo. Chiaramente non è d'accordo, voglio dire. Si può vietare un parcheggio...
3: Assolutamente no, per me assolutamente no. Poi bisogna capire, lassù sono tutti strani, quindi bisogna capire le motivazioni. Ma da parte,
2: però così è razzista anche lei, però. Se dice che lassù sono tutti strani, vuol dire che è razzista anche lei. Cioè, lei ce l'ha con le persone del nord.
3: No, non ce l'ho con quelli del nord, ce l'ho con i leghisti io. In
2: perché
3: generale.
2: Ce l'ha con i leghisti? Dica.
3: Perché sono ignoranti.
2: Ignoranti
3: sono
2: poi?
3: Ignoranti, cialtroni.
2: Cialtroni.
3: E buttane quante ne vuoi.
2: Perché cialtroni? Perché sostiene che sono ladri? Cialtroni, in che senso? Spieghi il significato
3: no,
2: di cialtroni.
3: Cialtroni perché.
2: Niente, cazzo, gli ha sparato Borghezio dalla finestra questo, che sfiga. Andiamo a Terni, sentiamo una poetessa, sentiamo, Terni.
4: Dimmi.
2: Lei è poetessa?
4: Esatto.
2: Mi citi due suoi versi, via, citi, reciti dei versi.
4: Innamorati dell'amore.
2: Bella merdata, scusi, una banalità sconfortante.
4: Spegni il rumore della mente, abbandonati alla voce del tuo cuore.
2: Questa roba fa schifo anche a Moccia, se ne rende conto? Cioè, questa non gliela pigliano neanche sui baci, cambi mestiere.
4: Ma io sono meglio di Moccia.
2: Ma lei ci campa di questa porcheria?
4: Certo.
2: Sì, e chi se la compra questa roba?
4: Te la
2: dei subnormali. Sì, ma non faccia dell'ironia fuori luogo. A me non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei.
4: Fammi una domanda.
2: Se me la fa fare invece di citare dei versi merdosi. Scusi. Mi faccia fare questa cazzo di domanda, poetessa.
4: Dimmi.
2: Allora, parcheggi rosa. Ha visto che a Pontida il sindaco leghista di Pontida
4: sì.
2: Ha fatto dei parcheggi rosa che sono vietati alle lesbiche e alle donne extracomunitarie. Che cosa ne pensa?
4: È che è un coglione.
2: Sì, questo lo sapevo anch'io senza telefonare. Però vorrei che articolasse un pochino di più la risposta. Magari in versi, visto che lei è poetessa.
4: Mi dico che non va bene, no?
2: Lei è lesbica?
4: Ma assolutamente no.
2: Mai mangiato una fica?
4: No.
2: No, mai? Mai avuto neanche il desiderio?
4: No.
2: Da ragazzine, quelle cose che si vedono nei porno, 15-16 anni, no?
4: No, sono eterosessuale.
2: Sì, ho capito. No, dico, una curiosità, una velocità.
4: No, fare un'altra domanda. Parla sempre
2: di
4: sì, quello.
2: Ma scusi, la trasmissione sì, è la mia. Faccio le domande che cazzo mi pare a me.
4: Ma che me ne frega a me?
2: Ma che me ne frega a me di lei, delle sue poesie di merda, scusi. Mi faccio una rima con mulo e se le vado a fare in culo.
4: Non ti permettere che te vengo a trovare dove stai.
2: Ma non me ne frega un cazzo, non mi troverà mai. E c'è tanto se riesce a uscire di casa. Ma non ha le cognizioni neanche per arrivare dal corridoio al bagno. Dai, non mi rompe i coglioni. Senta, dica, che cosa direbbe al sindaco leghista? Argomenti.
4: Che è uno stronzo.
2: Sì, questo l'abbiamo capito, che è un coglione, che è uno stronzo. Va bene, gli votiamo addosso una carretata di insulti perché ha fatto una stronzata.
4: No, si può mangiare la figa, ma voglio dire. È razzista, dai.
2: È razzista. È anche discriminatorio nei confronti degli omosessuali.
4: Certo.
2: Esatto. Se lei dovesse fare un parcheggio riservato al sindaco di Pontida, che
4: sì.
2: Parcheggio farebbe? Cosa ci scriverebbe sopra?
4: Un parcheggio di merda.
2: Sì, un parcheggio marrone? Parcheggio
4: sì.
2: Marrone? Con scritto vietato.
4: Vietato, no, per lo stronzo.
2: No, lei deve isolare lo stronzo mettendo un divieto.
4: Allora, parcheggio marrone con su scritto per lo stronzo.
2: No, non è per, lei deve vietarlo a qualcuno per includere qualcun altro. Ha capito il giochino?
4: Ok.
2: Cioè,
4: insomma.
2: se io le dico guarda,
4: il parcheggio marrone per lo stronzo.
2: Non è per, porca puttana! L'ho detto 6 volte, non è per, è vietato. È come se io le dicessi: guardi, domani sera c'è una serata per le belle fighe e lei non è invitata. Vietato l'ingresso a lei. Che cosa voglio dire? Che lei è un cesso di merda. Capisci?
4: Un cesso di merda, esatto. Dai, quindi vietato a chi se mangia la figa, vabbè?
2: Cosa c'entra questo col sindaco di Pontida?
4: Sono poetessa, vuoi capire?
2: No, lei non è poetessa, lei è poetessa, va bene. Allora, sentami, sì. Mi faccio una rima con remare.
4: Remoto.
2: Non fa rima, remare remoto, non fa rima.
4: Ma io sono la poetessa, le rime le fai te.
2: E allora, lei scusi, che cazzo fa? Faccio tutto io? Ma che cazzo ride? Lei è pazza completamente.
4: Ma stai a farire,
2: Ma lei si punge nell'esofago, lei si inietta derivati del papavero direttamente nell'esofago, si rende conto?
4: Certo.
2: Lei è un lotofago? Sa cos'è un lotofago?
4: No.
2: No, ma immaginavo, una poetessa come fa a sapere cos'è un lotofago?
4: Sul cavolario,
2: lei sfoglia un cavolo cappuccio. Ma che cazzo sta di poetessa? La saluto con fare da pazzo, ci sentiamo un'altra volta, numero un paio.
4: Cazzo.
2: Bravissima, grazie poetessa, arrivederci, grazie. Ok, sentiamo il lupomane, è giunto il momento del lupomane. Prima chiamata dopo le vacanze, buongiorno lupomane, ciao.
5: Giuseppe, prima di tutto.
2: Che hai fatto quest'estate, dici?
5: Ho fatto un casino di cose, ho fatto il bordello.
2: Non ho capito, hai messo su una casa d'appuntamenti o in senso figurato?
5: No, che casa d'appuntamento, no. Magari lo potevo mettere, una casa d'appuntamento.
2: Che ci mettevi dentro la casa d'appuntamento?
5: Un sacco di puttane, basta.
2: Sono felice di sentirti carico, ti faccio subito una domanda che ti piacerà, lupomane.
5: Senti Giuseppe, io stamattina sto un po' impegnato.
2: Sì.
5: Io non so, io non te l'ho detto, ma io lavoro ai matrimoni.
2: Che cosa fai, il chirichetto?
5: Allora, quando è, mica chiamano i matrimoni,
2: sì,
5: e voglio vado a fare il brindisi alla fine del matrimonio.
2: Un lavoro molto nobile, bellissimo.
5: Sì, ma io faccio dei brindisi particolari, Giuseppe.
2: Allora scusa, sfruttiamo il mezzo radiofonico per fare la promozione.
5: Ma si può dire, non è che poi...
2: Vai tranquillo, l'uomo è qua da me,
5: allora,
2: puoi dire quel cazzo che vuoi.
5: Che va più di moda, che mi chiamano tutti i giorni, che proprio va forte, forte, forte.
2: Sentiamo.
5: Questo. Senti bene.
2: Vai.
5: Curso Mir Stendo Rzul. Un Rzul sarebbe la caraffa in poche parole.
2: Sì.
5: Allora lo ripeto. Curso Mir Stendo Rzul.
2: Sì.
5: La sposa pecra Girumbi Mucul.
2: Questo è molto chiaro, Lupomane. Sì. Vuoi dire, vuoi ripeterlo in italiano magari per quei 4-3 altoatesini che non capiscono cazzo?
5: Allora,
2: vai.
5: Questo vino sta nel Rizzulo. La sposa pecra gli rompe il culo.
2: Beh, molto bello, immagino matrimoni. Immagino matrimoni di un certo carattere. Sì, roba chicche. Forse l'ho visto anche a 4 matrimoni, forse su Real Time, un brindisi così.
5: Sì, beh, poi ce n'è un altro veloce, però te lo posso dire.
2: Ma certo, certo.
5: Trovo.
2: Se c'è dello sperma. Sì, vai.
5: Brindisi faccio la sposa, che questa mattina aveva avuto la NID e stasera giamma della CID. Ti piace?
2: Molto bello, molto bello. Stamattina ha avuto l'anello e stasera prende il cazzo.
5: L'uccello, sì, l'uccello.
2: Immagino le madri che piangono commosse, applausi.
5: La commozione generale.
2: Ma ce n'è uno, l'uomone, che noi dobbiamo fare in chiusura da ripetere sempre.
5: Infatti, perché tu lo sai, io ormai ho fondato quello slogan che piace a tutti.
2: Dai, vai tu.
5: Tiro fila. Tiro spag. Tiro cazzo
2: Catafred. Ciao Lupomane, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Un abbraccio, ciao.
6: Lo Zoo di 105
7: sta arrivando. Oltre 100 milioni di euro spesi solo per le calze del protagonista. Un'incredibile produzione cinematografica. Tom Cruise, Dick Dickinson, Willy Wonka, Giulio De Piscopo, Brad Pitt, Pippo Inzaghi, Winona Ryder, Julia Roberts, Ettore Andenna e la straordinaria partecipazione del Coco Loco. Un cast formato da 1000 persone di colore e almeno 450 culattoni che non verranno mai inquadrati, ma necessari per le puttanate sull'inclusività e il politicamente corretto. Dopo il successo dell'Avvocato del Diavolo, arriva l'attesissimo sequel. Arriva l'Avvocato del Cavolo.
8: Salve.
9: No, ma pure qua. Ma lei scusi, com'è che fa tutti questi film? Perché io cambio produzione regolarmente.
8: Probabilmente il mio cachet è molto basso.
9: Sì, no, inesistente praticamente.
8: Sì.
9: Comunque, grande film, grande titolo, Al Pacino, Keanu Reeves, Avvocato del Diavolo. Oggi rifacciamo questo remake, il titolo è leggermente modificato, si intitola L'Avvocato del Cavolo. Ok, e lei è il protagonista. Le dico una cosa, è l'unico ruolo che le darò mai da protagonista, eh?
8: Beh,
9: mi raccomando.
10: Tutti pronti?
9: Sì, è una crema, vai, in olio.
10: Motore partito. Scena 1, prima azione.
8: Chi sono io?
9: È l'avvocato, scusi, è l'avvocato del cavolo. Ma che domande fa? Lei in questo momento, ok, è davanti al giudice, c'è cioè l'imputata, e lei deve fare la ringa.
8: Ok.
9: Faccia la ringa, al ciak, prego.
10: La parola passa alla difesa. Avvocato del cavolo. Sono il giudice Pistacchio. Qual è il suo prossimo testimone?
8: E quindi adesso devo parlare da ringa?
9: Sì. Che è? Ma che è sta roba?
8: Un pesce.
9: Ma non è un pesce, la ringa è la tirata. La tirata che l'avvocato. Okay. Faccio la tirata all'avvocato. Ma che fa? Ma non faccio lo spirito. Insomma, ancora la sua età con sti giochetti, le parole, la tirata e far pippotto finto. Scusi, ma si vergogna.
8: Ma io veramente ero serio.
9: No, lei deve interrogare, metta sotto torchi.
8: Sì.
9: Sì, l'imputata, Lei la mette sul banco degli imputati e la spolpa, capito? Grinta, tiri fuori, dai. Forza. Dai.
8: Vieni qui, puttana!
9: Troppo, tu sei un orco orribile. No, più avvocatesco.
8: Vieni qui, puttana!
9: Lei è un avvocato, non è un mostro orribile dell'Loch Ness, ecco.
8: C'ho un pelone.
9: Dice, la difesa chiama a testimoniare la signorina Impergliccia. Ma puttana la stronza, come cazzo si chiama? Impergliciargli.
8: Scusi.
9: C'ha ragione.
8: Ha fatto fatica lei, non vorrei mai.
9: Ma perché non lei? Allora, la signorina Impergliciargli.
8: Scusi.
9: la signorina Imperdicciarli.
8: Imperdicciarli?
9: Quello lì, sì. Beh, un cognome tipico.
8: Altro tesino.
9: C'è pieno di Imperdicciarli.
8: Vabbè, vado,
9: Prego.
8: La difesa chiama a testimoniare la signora
9: Imperdicciarli. Sì, un po' più de grinta però, perché lei è un avvocato de fama, un avvocato de grido. Prego.
11: La signora chiama!
8: Sto gridando?
9: No, de grido nel senso che è un avvocato famoso, celebre, celeberrimo, tutti la conoscono, sia avvocatesco.
11: La difesa chiama a testimoniare la signorina impellicciata.
9: Imperli.
11: La difesa chiama a testimoniare la signorina...
9: Gnare.
11: La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciartre.
9: Imperlicciarli.
11: La difesa chiama a testimoniare la signorina Imperlicciartre.
9: Lei, dica lei, chiama lei.
11: La difesa chiama a testimoniare, dica lei.
9: Lei senza diga.
11: La difesa chiama a testimoniare lei senza dica.
9: Sì, è senza dita, ma che è? C'ha la poliomielite.
11: La difesa chiama a testimoniare quella.
9: Benissimo, andiamo avanti.
8: Questo è proprio quello.
12: Porca puttana.
9: Pensavo un altro, invece è proprio...
11: Signorina Imperlicciartre, la notte dell'omicidio lei mi millanta di aver visto il mio cliente, il signor Eburu Brescerti Dar?
9: No, è scritto qua Eburu Brescerti.
11: Il signor Eburu Brescerti.
9: Guardi che non è di San Pietroburgo e sarà de erba, Eburu Brescerti.
11: Il signor Eburu Brescerti uscire dalla casa del dottor Probribriblob.
9: Ma scusi, ma lei ma non l'ha letti prima i nomi?
11: No.
9: Ma perché no?
8: Perché ormai si è abituato, scusi.
9: Ma beh, non mi sono abituato io alla rottura dei coglioni, scusi.
8: Sono i coglioni, no?
9: E se figuri io, che lei che mi fa proprio pipripri.
11: Dottor Probribriblob.
9: Proibriscrola.
11: Dottor Proibrisgola.
9: Pro.
11: Proibito. Pro.
7: Come andrà a finire? Male. Molto male, anzi. Malissimo. L'avvocato del cavolo. Presto, ma non troppo. Al cinema!
13: No, avvocato, io non mi lanto nulla. L'ho visto davvero uscire da quella casa.
8: Abbassa la testa, dai.
9: Cosa fa? Scusi, ma c'è prova con la testimonianza.
14: Radio 105.

0: Casa Mariottide.
1: Casa Mariottide.
2: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
3: Fernandello, ma perché piangi? Questa scenetta si è rinnovata, non si piange più all'inizio.
4: Lo sai che mi hanno detto a scuola?
3: No, e non lo voglio sapere.
4: Che Marisa la chiappona, quella che vai sempre a trovare, fa il mestiere più antico del mondo.
3: Ma chi te l'ha detto? Ma adesso che ci penso è vero, fa il mestiere più antico del mondo, fa la cacciatrice di mammutti.
4: Bov, fico, allora mi porti un mammut?
3: Ma adesso è estate, non è stagione per i mammut, c'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
4: Uffa, io voglio un mammut, lo voglio. Se non me lo porti vuol dire che siamo poveri.
3: Ma che c'entra la povertà con i mammut?
4: È così e basta.
3: E va bene, allora vedo se Marisa è tornata dall'era glaciale. Vado, eh?
5: Uè, Marinatti, stasera niente concerto, eh? Ti ho sostituito con un cobra velenoso. Mi costa un po' di più, ma crea grande suspense col pubblico. Capito?
3: Signor Rambaldi, sono disperato.
5: Che problema c'è? Di cui peraltro non me ne frega una coppola di minchia.
3: Mio figlio vuole un mammutto.
5: Vabbè, capirai. Portagli un topo morto, no, pirla?
3: Ma così potrebbe accorgersi.
5: Ma che cazzo ne sa tuo figlio di come è fatto un mammutto, pirla?
6: Uè, amico mio bellissimo, carissimo, splendidissimo, com'è? Tutto a posto?
4: Crusca, che fai?
6: Ma niente, Fernande, mi sto a leggere il grande libro dei mammut. Guarda qua, guarda come sono fatti, lo vedi, ah? C'hanno la proboscide, le zanne. Pensa un po' che sono completamente diversi dai topi, C'entrano un cazzo.
4: Lo sai che papino mio me ne porta uno?
6: Ma sei sicuro? Fernande, guarda che non è stagione, questi non escono con sto caldo,
4: Ci pensa Marisa la chiappona a stanarli. D'altronde lei fa il mestiere più antico del mondo.
6: Ah, e come giustamente tu mi insegni, è il cacciatore di mammut, vero?
4: Bravo, bravo.
6: Fernande, tuo padre va con le puttane, le prostitute, e non te lo vuol far sapere, vuoi capire? Quella fa la puttana.
3: Ma dove lo trovo un topo morto?
5: Guarda caso, ce ne ho uno io qua al bagno per disabili. Solo che si nasconde, non lo trovo. Però se lo trovi me lo ammazzi a mani nude, è tuo.
3: Grazie, signor Rambaldi, vado subito.
5: Senti, ma l'antitifica e l'antitetanica le hai fatte, eh?
3: No, perché servono?
5: No, tranquillo, Mariottolo, vai tranquillo. Pirla!
3: Fernandello, guarda che t'ho portato! Ta-ta! Un mammut!
4: Ma questo è un topo! I mammut sono completamente diversi dai topi!
3: Eh? Bravo, Fernandello! Che non sa fare 3 più 3, ma conosce come sono fatti i mammut! No, ma no, in realtà è che non volevo darti un dispiacere.
4: Non volevi farmi sapere che vai con le prostitutine, è vero?
3: Ma no, non volevo farti sapere che purtroppo Marisa la chiappona è finita vittima di un terribile incidente di caccia e...
4: Un incidente di caccia?
3: Sì, è finita in mocca a mammut!
0: Lo Zoo di 105.
7: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni. Ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo l'impatto con uno sciame di meteoriti, il dispositivo di comunicazione dell'astronave Pugliena ha subito alcune rilevanti avarie. Il sistema Muorte Katien è seriamente compromesso, così come il trasmettitore Mok a Mamet. Ma la missione extraterrestre non ammette pause e i nostri navigatori del cosmo tentano un primo contatto di fortuna. I Puglieni.
1: Upa!
8: Pronto?
1: Upa, c'ho una domanda da
8: caldrezza. Pronto? Ciao, ci sia.
1: Gula. Gulo.
8: Uai, corno.
1: Ricchio. Trovo. Basta.
8: Sì, Popeye.
1: Basta. Basta.
8: Oh, Popeye. Ciao, sì. Ma che sta a fare? Che sta a guendo per ste cag. Boom. Guarda la finisce del pettice. Ti chiama tutto. Oh. Un pacciato surdo.
1: Affa.
8: Asto paste dove trovo una binda. Guarda la finisce.
1: Un gula.
8: Ma capito o no? Anzi, si non è per su cacchiazzo che mi chiamo.
1: Ma cacci te, siamo te, Peppino, ma fece un bocchino.
8: Eh? Ah, bocchino di me, ma sei un Popeye. Ma che sta a cercare da guenda, a vedere. Ma capi? Fai una spuccia, oh. Non faci per tutti, ma su cacchiazzo, tu.
1: La fece.
8: Un bacchiazzo, ma non ho avuto un da te, oh.
1: La fece. Lo faccio tramona dra.
8: Un cacacchiezzo voglio, è tutto in bus.
1: Ah, mo che ci sta. Morte viva, morte viva, morte viva.
8: A chi te viva proprio, a chi te stramusta. Non si chiamano più, eh.
1: Lala.
9: Pronto?
1: Ci te morte viva.
9: Non ho capito, scusa.
1: Upa.
9: Ah, tu sì.
1: Un bacio di mamma di cazzo.
9: E perché dici in parolacce? Telefoni parole, è una cosa bella nella vita. Buongiorno, tutto a posto. Non dici in parolacce.
1: Assunta. Cioè la freglia unta.
9: Buongiorno, tutto a posto, papà per Natale. Non dici in cazzata. No, io penso non sia bambina, eh.
1: Vive, vive, vive, città, vive.
9: Nannata, cosignola.
1: Leve?
9: Nannata, la nonna,
1: Gula. Gula nonna.
9: La nonna.
1: Gula. Gula mamma e pure la nonna.
9: A mamma. A tocca di mamma. Io vado a fare cam e tu l'ombre cugliona. Capito in italiano? L'ombre cugliona.
1: Mocca. Mocca. C'è questa morte. Bile.
9: Che c'è Anna? Non nasce. Mamma sono a pallette. Non nasce. Una buon buca sul tele.
1: Un bacio di mamma di glazzo.
9: Io mi hanno affanculo, usci.
10: I Puglieni.
8: Pronto?
1: Gula!
8: La gran murta da tante da mamma, da chi te murta, stra murta, in terra vive murta e ci te murta.
1: Le mangio,
8: ma
1: cazzo!
8: Ma a me si chiama, out, ma non è più il team da per.
1: Upa!
8: È che sto lupa a lupa la fabbrica di cioccolato. Ma dite chi stia venendo a fare spettacolo, andare a casa, a fare. Devo inscenare uno spettacolo e mi fai, ti ha fatto, devo fare lumpa lumpa, ci sa, non mi chiamo chi un po' però.
1: Vincenzo! Ah. Vincenzo!
8: Vincenzo mi manca, va, Vincenzo, dai, sono curioso, Vincenzo, va.
1: Si strunzo se ti penso?
8: Mostro tu paccato, mannaggi, ma.
1: Mamma te, cura! Mamma te! Sorry pure, grazie! Che non mangia cazzo di capello, la paculo di pecore!
8: Mamma, tu temi più sfornato, veramente, più sfornato del traforo del mondo è bianco, e mia madre non appartiene.
1: Ma, lo penso?
8: Io ho saputo, che le fosse delle Marianne, sono più piccole rispetto al piccione di tua madre. Ma quanta cazzo è pigliato lungo la sua vita? Non vuoi che fa la lezione di Joe Pop, o di Gay Wenge, o Gay Enge, come si chiama Tramon?
1: Umberto!
8: Umberto, Gilberto, Giovanni, c'è stiamo catastro, c'è stiamo all'ufficio anagrafe, stiamo!
1: Lo tieni culo aperto!
8: Il culo aperto, te ne mamma ieri, abbiamo si posto fornellini sopra e ci siamo cucinati tre quarti di cazzi tuoi, ci siamo mangiati, o meglio, sono mangiati ieri. Perché a me i cazzi non mi piace, perché quando tu dici ti piacciono da salsa, perché io queste me le ricordo, sappilo,
1: Sassi,
8: ti dico sempre, no, non mi piacciono, io se devo parlare di cazzi non li mangio, va bene?
1: Sei un figlio Riccardo tu.
8: Ma c'è gli è Castiazzec, ma c'è gli è Castiazzec, ma fatti curare, madonna sa.
1: La faccia del tramonacangando.
8: che non faccio che la baldra che la mamma te lo tremona a King Kong per faccia tre fioce se faccia avere due ora tra mamma se faccia vai pinzo tu quando stai disperato stai
10: la la
1: Mok Mok Mok
10: Mok
1: Mocca sor, mocca sì, mocca canezzo.
8: Cioè, tua madre è una friggitrice di polpi cereali, eh? Come li frigge tua madre, fidati, nessuno mai, eh? E tu me la dici a mamma, vieni a dire, cioè, non pic da coerenza, stai quando, la, quando tu parli.
1: Fa mocca, fa mocca.
8: Cioè mamma, mo che stia a fare Sanremo, stia a Sanremo, mo che va a fare Sanremo. Allora fa un soundjack sopra il cappello di tutto il cantante maschio. Deve fare, sì sì, prova, prova.
1: Tremone. Tremone. Quando c'è Tremone? Gula.
8: Io mo so Tremone. Buona, ma dice tali da non zocca, te va a rompere che gira qualche tuna, altro mai.
1: Upa, ciona.
11: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
1: Quando c'è Tremone? Gula.
8: Io mo so Tremone. Buona, ma vice tali da non zocca, te va a rompere che gira qualche tuna altro.

0: sei, Pino?
1: Tecnico!
0: Pino!
1: Tecnico!
0: Come stai?
1: Sento che sei sempre... super professorato, eh?
0: Hai visto? Sono zoppo!
1: Sì, ma in bocca, figlio di puttana! Siamo prionti! Sono torniato! Semplicemente puttano nel cielo! Sono io! Sono colui che vi regalerà nei prossimi minuti delle regole di vita! Sono Pino Master Flash! State attenzione! Prendete carta e penna e ficcateveli in culo! Perché è il momento di bene benvenuti! Se anche tu, dopo mesi e mesi che non chiavi, decidi di provare ad andare a puttane e quindi organizzi una finta uscita con gli amici per non destare sospetto a tua moglie, arrivi davanti all'hotel delle troie e appena entri ti trovi come capa troie la maestra di tuo figlio. Benvenuto! Sei dei nostri!
0: Pino!
1: Sì?
0: È arrivato il pacco di Amazon!
1: Ah, la bomba!
0: Aspetta che lo apro!
1: No, no, aspetta, aspetta!
0: Che bello!
1: No!
0: È il pupazzo porco! Quanto l'hai pagato?
1: Se anche tu, dopo essere stato a casa della tua femmina che vive al settimo piano, te ne vai tutto eccitato perché la balorda non te l'ha data e con le palle belle piene decidi di spararti una bella seccona in ascensore, ma sfiga vuole che la porta in vetro e quindi a metà palazzo il padre di lei facendo le scale ti vede tutto rosso coi pantaloni abbassati e il califone in mano tutto gridante. Perché? Perché uno deve farsi una sega in ascensore? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu vieni a sapere di aver messo incinta la migliore amica della tua donna e vieni invitato a cena a casa dei tuoi futuri suoceri e al momento del brindisi la tua donna se ne esce gridando di gioia che anche lei è incinta. Pom pom pom pom pom pom pom. Benvenuto, spara sbravo. Sei dei nostri. Se anche tu, in discoteca Mykonos, dopo aver bevuto l'impossibile, ti svegli il pomeriggio dopo sugli scogli completamente ustionato dal sole, coi pantaloni abbassati e il culo con le croste bianche e i gabbiani che ti stanno mangiando vivo. Non posso dire chi è il protagonista, ma è una storia vera. Sei dei nostri. Che tu, dopo l'uragano Irma a Miami, trovi casa tua intatta, ma la notte durante il sonno vieni mangiato vivo dai coccodrilli che si erano nascosti sotto il letto. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti dimentichi di lavare le spugne di tua moglie dopo che le hai utilizzate per farti una mega sega con eruzione materna e il mattino dopo tua moglie dopo la doccia si ritrova con addosso delle stalagmiti, che schifo. Benvenuto. Purtroppo devo dirvi una cosa, gran parte di quello che vi ho appena raccontato riguarda solamente la vita privata di Vincenzo Giannatempo, in arte il mago Wender, in arte ancora DJ Wender. Per maggiori informazioni contattatelo direttamente alla sua mail wender@105.net. Vuoi farti fare una serie speciale? Lui è il maestro. Benvenuto!

0: Radio 105.
1: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace!
2: La tua vita più colore, ogni

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
3: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Ma in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì. Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì. Sì.
3: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo,
4: sì.
3: E diciamo dove ti avevo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono
4: no.
3: Fatte
4: sono
3: di fatte cazzi. Di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
3: ancora,
4: no.
3: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
3: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.
4: La sponda,
3: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è
3: diciamo.
5: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
6: Addirittura?
3: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
6: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
3: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
6: Tra l'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, addition swan twice, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Tutto
3: sei una soava donna.
4: Una soava donna?
3: Cioè, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna
4: soava.
6: È una visione
3: non una suora soava.
6: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
6: No, trimonologia, etimologia.
3: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
3: A fare in culo, subito, subito adesso.
5: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino e Giovannino è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
3: Andiamo bene?
4: Andiamo bene, tutto bene?
3: Sì, ma non parlo italiano, English?
4: Yes, poco.
3: Yes.
4: Pochissimo.
3: We try.
4: A scanner, dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
3: Can call at 12 o'clock?
4: Yes, clock.
3: Then at 12 you call
4: Sabato.
3: Once again?
4: Saturday.
5: Ha detto che sei un quicco qua che parli a vanvera.
4: Oh, puttana.
3: Momento, prego.
4: Ah, stai calma.
5: Grazie che mi... Io ho capito, clock qua.
4: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questo già si esalta.
5: C'è uno che dice che va e poi non va.
4: Sta zolla di merda, oh.
3: Aspetta un momento.
4: Sì, sì, sono qua.
3: Pronto?
4: Che ti aspetto. Pronto? Senti, come funziona la situazione?
3: L'entrata ti paga 85 euro.
4: Quanto?
3: 85.
4: Minchia, a testa.
3: Sì.
4: Si può fare. Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
3: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe.
3: Sì.
4: Minchia, quanto costano?
3: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai ti metti d'accordo con la ragazza.
4: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè si può fare qualsiasi cosa o dipende,
3: certo,
4: decide lei?
3: Ma, sì.
4: Cioè posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
3: Dimmi.
4: Stai facendo venire decisamente. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
3: Certo.
4: Che hai una voce fantastica proprio. Sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo la rapare. Senti, quando vengo, come ti chiami? Che ti ciuccio subito la tetta. Appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sei le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
3: Solo che non possiamo più parlare.
4: Ti ciuccio tutto.
3: Ho dato le informazioni.
4: Dai,
3: e che cosa
4: spalanca, figone. Yeah. Ciuccia. Dai.
3: Ciao.
4: Mi ha un momento di cazzo proprio.
5: Se ne è agissima proprio.
4: Mi ha cazzoccolo.
2: Minchia che succhia cazzi, però lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
6: Servizio clienti, buongiorno.
5: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
6: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
5: Ah, c'è una personaggia che si mette
6: sì,
5: la...
6: Noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
5: E siccome è interessante la cosa,
6: sì.
5: Mi confermi che c'è proprio una Cristiana che fa i cazzi di legno?
6: Sì, c'è una persona che fa i toys in legno.
5: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
6: Io non te lo so dire come cazzi vengono fatti, no.
5: Ho capito, i cazzi no. Non sai come si fa. Va bene, voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
6: Se va sul sito Plasma, lì può vedere i prodotti disponibili.
5: Ho capito.
6: Va bene.
5: Pronto?
2: Minchia, hai capito il troione.
7: Buongiorno.
5: Sono Massimini di Quarto. Chiamavo perché sto cercando un prodotto che faccio fatica a trovare, che praticamente sono, non so, come i cosi fatti di legno.
7: No, in questo momento no, solo qualcosa in metallo e in vetro.
5: Mica.
7: In legno no.
5: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo li fanno in metallo?
7: Dildo in metallo, dildo in vetro per chi è allergico alle plastiche.
5: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato, cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
7: No, sono pieni.
5: Ah, qui sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto pesa un cazzo di 1,5 kg? Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
7: Per il legno no, in questo momento no.
5: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte. Ti ringrazio, scusa
7: Di nulla, buongiorno.
5: Minchia, i cazzi di Iron Man già avevano questi.
4: Minchia, che voce da zoccola questa.
2: Allora volano cazzate anche da falegnami.
5: Pronto? Falegnamo?
8: Sì, dica.
5: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapanarli nei buchi del c***o.
8: Sì. Direi di no, ma però può essere che ce l'abbiano qualche parte.
5: Per fare questi, cioè non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non gli tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, la fangulo, chiamo il falegname, con 10-15 euro magari me li fa dei bei cazzoni di legno, eh?
8: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il giocare sarà.
5: Va bene, va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
8: Bruno.
5: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno di tornare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
8: Va bene,
5: grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
2: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapinasto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Mamma mia, quanto ci divertiremo oggi con sti due tamarri, perché sono alla ricerca di terra e concime per coltivare la ganja in casa e chiameranno i venditori di piante.
1: Tamarri.
3: Pronto? Sono Massimi di quarto. Robe di piandumaggio delle piante?
4: Allora no, noi abbiamo piante, vendiamo piante.
3: Non è la stessa cosa.
4: Abbiamo strumenti per il giardinaggio.
3: Ah, voi vendete già la roba già invasata?
4: Sì, già nei vasi.
3: Ho capito. E non conosci qualcuno che può venire a casa mia a fare a mettere la terra, a mettere la roba della piandata?
4: Non lo so, non ne ho idea. Deve fare la ricerca su internet, ma non penso si venda così, diciamo.
3: Perché
4: non
3: è una pianta, è una pianta. Va bene, dai, allora chiamo un altro.
4: Ok, ciao.
3: Sono Pitbull.
1: Tamarri.
5: Pronto?
3: Sei giardiniero?
5: Sì.
3: Ah, bello, meno male che essendo uno sveglio che c'ha voglia di lavorare, che prima ho chiamato un gretino, mica non c'aveva la testa. Senti, scusa se ti interrompo, magari che stai ficcando la roba nelle fauci. Sono Massimi di quarto. Devo fare un lavoro in un appartamento abbastanza particolare. Mi serve una persona abbastanza sgaggia.
5: Non posso farlo.
3: Perché sei rimasto
5: perché
3: vittima di incidente?
5: Perché i terroni non li servo io.
3: Cosa hai detto? Scusa, è sembrato per un attimo che fossi un cadavere.
5: I terroni non li servo.
3: Ah, allora è vero che sei un cadavere che cammina. Cosa hai detto?
5: No, dai.
3: Ma sei pazzo? Ma ti rendi conto così? Una risposta a bruciapelo a me così proprio. Ovunque tu sia hai già un buco nella spalla.
5: Non sentirti parlare, sei un terrone tu.
3: Ma sai che io ti appendo insieme alla giacca in corridoio e ti fisso ogni volta che entro in casa per sputarti proprio diretto in mezzo agli occhi, cretino di merda.
5: Addirittura.
3: Mamma mia, ti svito i piedi e ti attacca uno skateboard, poi ti lancio tipo su butro. Così.
5: Con le ali o senza?
3: Con le ali, come gli assorbenti, ti metto in mezzo
5: al
3: buco del
5: culo.
3: Mamma
5: mia, che spettacolo allora.
3: Ma come cazzo ti permetti? Ma cosa sei, così razzista, pazzo così, completo? Ma sai cos'è il problema? Che tu non è che
5: stai... Non ho detto niente di male, sono terrone ho detto.
3: No, ma io non è che sono terrone, sono anche pericoloso, è quella la problematica, è proprio l'unione delle due problematiche, meridionale e pericolose, capito, scemo di merda?
5: Mamma mia.
3: Sai che ti stacco un dente? Un dente sì, un dente no, così ti uso come rastrello, che ce lo faccio io lavoro in casa, capito, scemo di merda.
5: Ma che lavoro devi fare? Dimmi, spiega, dai.
3: Allora, il primo lavoro che devo fare è praticamente concimare il terreno col tuo corpo e farti guardare le margherite che crescono sopra i tuoi occhi. Li vedi proprio spuntare dalle radici, capito? Scemo di merda. Madonna quanto mi stai sul cazzo, vorrei morderti la gola. Però vabbè, facciamo così. Mettiamo a terra un attimo l'ascia di guerra, perché mi serve comunque uno che deve lavorare. Poi ti buco pesante, ma dopo. Praticamente devo riempire di terra un appartamento col celofan sul pavimento, che devo coltivare la ganja in casa. Cosa facciamo? Tu che sei del nord Italia non le fai.
5: Sono lavori che non faccio io, perché in più che sei terone è un lavoro che non faccio. Quindi
3: come facciamo?
5: Ti conviene cambiare strada.
3: Va bene, scemo di merda. Sai cosa faccio? Adesso vado giù un attimo, proprio così. Senti il rumore proprio del bottone di... Devo tenere il freno premuto e con la mano destra schiaccio un bottone, si accende il T-Max. 22 minuti, senti proprio...
5: Guarda, ti aspetto. Senti. Ti faccio vedere la cippatrice dall'interno.
3: Questi tre rumori sono... petto, coscia e fronte
5: alla griglia.
3: Poi senti un freddo incredibile, uno con la barba che dice: prego, si accomodi, ci vediamo per tutta l'eternità.
5: Con la faccia in mano.
3: Non parlare più. Sono la motosega. Ti taglio.
6: Ma sì, si è arrabbiato, l'hai fatto falco.
1: Tamarri.
7: Pronto?
6: Che baro?
7: Non lo potevi dirmelo che mi chiamavano. No. Intanto non è uno
6: pronto.
7: Straniero. Chi è?
6: No. Basta. Pronto?
7: Pronto?
6: Sì, sono qua. Non so, parlava con me. Con chi sta parlando? Non capisco.
7: E neanche io non capisco.
6: Allora...
7: Dai, basta.
6: Ma che cazzo fate? Ho capito.
8: Pronto, chi parla?
6: Sono Giovannino. Ho chiamato per giardinaggio. Non ho capito la signora se parlava con me. Gli ho detto
8: signora... E chi è Giovannino?
9: Ha detto che tua madre è puttana.
6: Ma che cazzo fai, coglione? A chi insulti? Tua madre? Non ho capito. Mia madre devi insultare, scemo. Che cazzo fai? Ma pensate.
8: Chi è che parla, scusi?
6: No, stavo parlando con mio cugino.
9: Ha detto che tua madre è puttana.
6: Che cazzo hai detto, coglione? Ma chi cazzo dici puttana, scemo? Ma pensa a te.
8: Chi è che parla, scusa?
6: Sono Giovannino, allora che cazzo c'hai?
3: Dove sta?
6: Ma pensa a te, caffone di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere? Alzi il telefono così e dici figlio di puttana alla gente. Coglione.
8: Ma stai parlando con me?
6: Sto parlando con te, con chi cazzo devo parlare? Coglione, che cazzo fai? Oh! Ma pensate.
8: Ma se posto nel cervello te o che cosa?
6: Ma ti do uno schiaffo che te lo sposto al cervello.
3: Ha detto che tua sorella succhia i cazzi.
6: Oh, tua sorella succhia i cazzi, figlio di Oh, pezzo di coglione. Hai finito di insultare la mia famiglia. Bastardo di merda. Ma pensate, oh.
1: Tamarri.
8: Di pronto.
6: Pronto, guardi che c'è stato uno sbaglio. Mi le chiedo
8: scusa. Chi è che parla, scusa?
6: Sono Giovannino, ma prima ho sbagliato persona. Ero convinto di parlare con un'altra persona. Io ho bisogno del...
8: Ma chi è che parla? Non ho capito chi è.
3: Hai sentito? Ha detto tua madre puttana.
6: Ancora? Ma che cazzo fai, coglione? Ancora puttana? Ma tua madre puttana? Non ho capito, io ti chiamo per le piante e tu mi insulti ancora. Bastardo.
8: Ma chi c'è? Ma sei a posto?
6: Ma io sono a posto, ho chiamato tu, non vendi le piante.
8: Ma non sono io che sto parlando,
6: Ma se stai parlando adesso mi hai detto figlio di puttana, ma sei scemo? Ma che cazzo di modo
8: no,
6: è?
8: Ma non sono io che parla,
6: E chi è che l'ha detto figlio di puttana? Aspetti un attimo.
8: Ma non sono solo io, scusa, non mi permetto neanche io di fare una roba del genere.
3: Ma madre puttana, hai sentito? Ha detto che tua madre è puttana.
6: Minchia, se ti becco, coglione, manca, ti spacco la testa, sai? Ti prendo la testa, te la spezzo in due e ci metto i tos caldi dentro, hai capito? Scemo di merda, ma che cazzo ti permette di fare? Coglione! Oh! Ma pensa a te, cafone di merda!
3: Ah, si è fatto rispettare, sto scemo!
6: Grazie, Massimi!
3: Che cazzo ti permette, ragazzi? Puttana! L'hai detto ancora,
6: Oh!
9: Da paura! Panico, panico, panico, paura!
10: Oh! Come on.
9: Paura!
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia la
3: merda. Sta merda seccata.
4: Vieni, vieni.
3: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
4: Qua,
3: mi sta pisciando
4: addosso.
3: Voglio che le pisci addosso.
4: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, certo? Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
4: Ma sentite. Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
6: Leo.
3: Martino, ah, vaffanculo.
6: Leone.
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
6: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
6: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Sarei stato Castoro cattivo, eh? Io devo punire te.
6: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
5: Adesso io darei frustate, eh? Piace, eh?
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
5: Tu cattivo Castoro, eh? Tanto cattivo,
7: E dai, papà Castoro! Smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
6: Va bene, cazzo! Vi racconto la storia! Madonna!
7: Evviva! Grazie, papà Castoro!
6: Allora, questa storia si intitola La lampada di Aladino!
7: Oh!
6: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo di nome Aladino!
7: Oh! E poi?
6: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada!
7: Oh! E poi?
6: E allora questo cazzo di e poi? Ve lo dico un'altra volta che dite e poi? Vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, eh? Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla quando all'improvviso dalla lampada uscì
7: un drago! Un drago! Un drago!
6: No, no, quale drago? No!
7: Un orco! Un orco! Un orco!
6: No, neanche l'orco, cazzo!
7: Un negro! Un negro! Un negro!
6: No! Dalla lampada uscì un genio!
7: Oh!
6: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
7: Quali desideri? Quali? Quali? Quali?
6: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
7: Oh! Il secondo?
6: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
7: Oh! Il terzo?
6: E il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
7: Oh!
6: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto, merda! Finita!
7: Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
8: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
6: La morale è semplice: che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo! Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!

0: Oggi gli operai del 5 Gigi si trovano a Roccaraso, località montana, recentemente rasa al suolo da migliaia di sciatori napoletani durante il weekend. I nostri tecnici devono testare l'efficacia del nuovo dispositivo antinapoletano, un sofisticato sistema di rilevamento di partenopei che proteggerà la comunità dall'invasione di cafoni e urlatori. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in zona. Mi senti?
1: Lo so.
2: Sì, stiamo installando questi dispositivi antinapoletano per il weekend sulla neve.
1: E io che devo fare? Io sono già una anziana, dovrei dire ai miei figli.
2: Sì, non si preoccupi, è tutto automatico, semplicemente dovete fare un piccolo test sulla linea perché questi dispositivi reagiscono alla presenza dei napoletani.
1: Quando vabbè, questi sì, lo so che...
2: No, è che noi, le spiego, è una cosa molto facile, signora. Abbiamo installato delle fotocellule antinapoletano, quindi quando la fotocellula cappata e il napoletano dovrebbe sentirsi l'allarme. Lei mi deve dire se sente l'allarme, tutto qua.
1: Ora?
2: Sì, sì, dovrebbe sentire nella zona. Io dico una parola e parte l'allarme in tutto il paese.
1: Va bene.
2: Si attende, mi dica se sente suonare l'allarme in zona, eh. Allora, Friarielli! Ha suonato l'allarme?
1: Sì.
2: Ok, andiamo avanti. Senta quest'altra parola. Sfaccimma! Ha sentito l'allarme?
1: Sì, però basta,
2: Senta, ci sta un'altra parola. Fratero cazzo! Pronto, signora? Funziona, dai!
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando i dispositivi antinapoletano per il weekend.
4: No, no.
2: Sì, sì, glielo dico io, sto qua in strada, sto dentro il cantiere, mi deve solo dire se sente suonare l'allarme, è un test.
4: Non lo so.
2: Adesso...
4: Allora, senti.
2: Sì.
4: Le faccio sapere, chiamo mio fratello perché la casa è tutta unica. Se basta uno, ogni appartamento deve andare.
2: No, aspetta, no signora, non ci siamo capiti, forse mi sono spiegato male io. Abbiamo installato in città queste fotocellule antinapoletano. Quando reagiscono al napoletano si sente un allarme. Lei mi deve semplicemente dire se lì dove sta lei sente un allarme, tutto qua.
4: E come lo faccio a sentire?
2: Adesso io attivo con la fotocellula attivo con un pezzo di napoletanità e lei mi dice se sente. Sia lì, mi deve solo dire se sente o non sente. È un test. Senta qua. Friarielli! Ha sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Forte o piano?
4: C'era, no, era abbastanza.
2: Adesso un altro test. Sfaccimma! Sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Ok, ultimo e poi andiamo. Fratero cazzo! Ha sentito?
4: Sì.
2: Ok, adesso per spegnere l'allarme quando si attiverà in presenza di partenopeo, lei deve usare il codice Forza Vesuvio.
4: Come devo...
2: No, signora...
4: Vesuvio, ho capito.
2: Forza Vesuvio.
4: Forza Vesuvio.
2: Adesso io metto l'allarme, lei dice Forza Vesuvio e vedrà che l'allarme si spegne. Ok, allora aspetti, faccio accendere l'allarme con... Chi è stramorto?
4: Forza Vesuvio.
2: Sentito? L'allarme si è spento. Vuole fare un'altra prova per sicurezza? Sinaloa.
4: Forza Vesuvio.
2: Benissimo signore, in questo modo il napoletano viene segnalato all'autorità e poi portato via probabilmente in un campo di concentramento partenopeo, va bene, dai campi recrei, insomma là dove si smaltiscono i napoletani in eccesso, va bene?
4: Va bene.
2: Mi ripeta il codice?
4: Forza Vesuvio.
2: Bravissima signora, con questo entusiasmo, arrivederci e grazie, funziona tutto, grazie, hai visto, arrivederci.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
6: Ascolteremo te.
5: Chi è lì che è alla porta?
7: Papà Castoro! Papà Castoro!
5: Non rompete le palle che sono in bagno qua!
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Esci dal bagno, Papà Castoro!
5: Un attimo, cazzo! Quasi!
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Vieni, Papà Castoro!
5: Vengo! Porca lontra, vengo!
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Sbrigati, Papà Castoro!
5: Porco un attimo! Guarda quanto! Cane! Posso? Posso, fatto, venuto!
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Finalmente sei venuto, Papà Castoro!
5: Sono venuto, senti, ma che c'è qua di così urgente che stavo facendo delle cose qua? Sta morendo qualcuno, per caso?
8: Ma Papà Castoro, che sbalato che sei! Ti è rimasto del sapone liquido sulle mani!
5: Sapone? Ma non è sapone questo!
7: E cos'è, Papà Castoro?
5: Cos'è? Sapessi che... vedi, colluttorio per castorine.
7: Oh!
5: Vabbè, quindi che succede? Che cazzo volete qua? Non ho capito.
7: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Ancora questa storia? Che cazzo ho comprato la PlayStation a fare? Andate a bruciarvi il cervello come dei castorini ormai. Dai, non rompetemi i coglioni qua, dai.
7: Uffa, Papà Castoro, raccontaci una storia, per piacere, per piacere.
5: Basta! Castoro! Va bene, ma una veloce, intesi?
7: Urrà! Urrà! Urrà! Grazie, Papà Castoro!
5: Allora, questo si intitola Cacaneve e i sette nani.
7: Oh!
5: Allora, c'era una volta una ragazza chiamata Cacaneve.
7: E poi,
5: Cacaneve era una bellissima ragazza, bellissima. Non c'aveva le sopracciglia, ma comunque era bella lo stesso. Aveva un dono speciale.
7: Che dono? Che dono? Che dono?
5: Cacava neve. Purtroppo nel regno c'era una strega cattiva, una merda di persona.
7: E poi?
5: Un attimo, senti, questa strega cattiva aveva un cesso magico parlante. E un giorno chiese al suo cesso magico: cesso delle mie brame, chi è che fa la cacca più bianca del reame? Cacca neve, rispose il cesso magico.
7: E poi?
5: Attimo! E poi la strega cattiva, invidiosa di Cacaneve, decise di ucciderla.
7: E poi?
5: Aspetta che vado avanti io un attimo, che dovete fare sempre delle direttive qua. Allora, Cacaneve, intuendo le intenzioni della strega cattiva, scappò nel bosco, dove incontrò sette nani che l'accolsero nella loro casa.
7: Però
5: porco ancora questo e poi, un attimo! Allora, la strega cattiva scoprì che si trovava in una casetta nel bosco con i sette nani e con l'inganno gli consegnò a Cacaneve una mela col veleno.
7: E poi?
5: Ancora. La povera Cacaneve, senza sospettare nulla, diede un morso alla mela avvelenata e cadde in un sonno profondo proprio.
7: E poi
5: sette nani l'hanno inculata. Posto? Ci vediamo domani, ciao.

0: This is a zoo, only for you. Yeah. Oh. Radio Ergenera.
1: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio Ergenerale.
2: Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Ergeneral. Io sono il vostro speaker radiofonico dal pene allenatissimo. Dopo 30 anni di attività come attore porno, ho deciso di fare la radio e di parlare di sesso. Oggi voglio parlare di orge. Sa, le avete mai fatte? Le vorreste fare? Vi sale l'imbarazzo a farvi incu**are durante un'orgia? O di vedere la vostra fidanzata aggrappata come una scimmia a dei cazzi che sembrano dei tronchi? Sentiamo subito cosa ne pensate. Apriamo le linee telefoniche. Ah, che voglia di Pronto.
3: Chi è?
2: Sono Jürgen. Sono in radio in questo momento.
3: Prego?
2: Te lo faresti piantare nel di dietro?
3: No.
2: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fighe?
4: Chi è?
2: Le piacerebbe prendere due cazzi? Ti scoperesti due donne contemporaneamente?
4: Ma che scocci scatole, va, vatti a far culo, va.
2: Ciao. Avete sentito? Questa è la classica donna che in un'orgia si farebbe distruggere. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
4: Pronto.
2: Ti faresti scopare da uno sconosciuto mentre tuo marito ti fissa con il cazzo in mano?
4: Faccia arrestare. Ha capito? Poi chiama la polizia subito.
2: Parliamo di orge. Ha presente cosa sono le orge? Ma che cazzo fai, tecnico? Mi passi sempre la stessa persona.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno, sono Jürgen. Ciao.
5: Ti mi raccogli un Tony Spada. Ai obi.
2: Da dove chiami?
5: Ai Jürgen.
2: Da dove chiami?
5: Treviso City, porco.
2: Oggi parliamo di orge.
5: Porco. Sono tutto orecchie. Mi raccogli. Vai, Jürgen.
2: Ha presente cosa sono le orge?
5: Sì, mi quando viene tanti esseri umani che nella stessa stanza, nello stesso ambiente, fa sesso di contemporaneamente. E insieme.
2: È come stare dentro ad una lavatrice con i cazzi che ti rimbalzano nella faccia.
5: Lei non le è proprio così. Non so i tuoi tipi di orge, guai che sia. Nelle orge che ho frequentato a me, ecco, cazzi in faccia non ne è mai stati, ecco.
2: Lei
5: cazzo nel culo, ma sempre nel culo delle fighe.
2: Lei
5: vai,
2: le
5: tra maschi. Dai, vai. Avanti.
2: Le piacerebbe prendere due cazzi? Mamma mia, quanto sei gay.
5: No. No, caro, questo sbaglia proprio, poi lo so. Tutto tranne che omosessuale, con tutto rispetto per i miei amici.
2: Piace, vero?
5: La figa sicuramente sì.
2: Hai della figa frutta
5: mamma,
2: in casa?
5: Figa e mamma di figa e mamma di porco!
2: Ah.
5: Porco cane! Gli ho girato attorno,
2: bravo!
5: Boia! Boia e dopo di l'ho cicciata!
2: Vai così, dai, vai.
5: Dai,
2: vai, vai, vai, vai.
5: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, cazzo.
2: Vai, vai, vai, vai.
5: Oia! 8000 lire, cazzo. 8000 lire, oia! Sono le 200, porca!
2: Vai, vai, vai, vai. Che inculata.
5: Ciao, merda, porca. Fatti o metto in culo, ecco.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dai carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senda, praticamente il suo vicino di casa...
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sei altro.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sì, buongiorno signora.
0: Beh, dica.
1: Allora, senta, dunque, praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve.
0: Beh.
1: È attesa freddo e neve, freddo freddo proprio.
0: Vabbè, vabbè, ci sarà, lo sappiamo.
1: Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che. Quindi, siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari, allora in pratica la sto avvisando che per riscaldarsi,
0: sì.
1: Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra e esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina.
0: E senti, se io non faccio tutto questo, che succede?
1: Signora, che poi prende freddo.
0: Non c'è riscaldamento.
1: No.
0: Quindi se io non faccio niente, morirò di freddo, per parole.
1: In pratica sì, signora.
0: Vabbè, e per quanto tempo?
1: In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa cosa.
0: Va bene.
1: L'importante è che la macchina la lascia accesa.
0: Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si riscaldano con le borse la guagante, che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto, molto difficile.
1: E questo è giusto. E questa è veramente la cosa giusta. Perfetto. Grazie, signora.
0: Grazie, altrettanto.
1: Salve.
0: Ciao.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Chi è?
1: Tu contenta?
4: Ma chi è?
1: Chiamato signora.
4: Ma lei chi è?
1: Tu.
4: Ma chi è?
1: Tu contenta?
4: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
1: Io, Obama.
4: Obama?
1: Tu contenta?
4: Sei in America, Obama.
1: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
4: No.
1: Salutare?
4: No.
1: Tu con... Pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
5: Pronto?
6: Pronto? Signor Antonio?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve.
5: Salve.
6: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
5: No, non mi ha avvisato.
6: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
5: Sì.
6: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso. Siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
5: Sì, la sto ascoltando.
6: Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile. Siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono. Volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
5: Ah, e lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
6: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
5: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
6: No, non scopa lei, sta girando...
5: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
6: Ma scusa, non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
5: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
6: Ma vuoi entrare...
5: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
6: E veniamo con le telecamere oggi.
5: Coglione, sei un coglione, sei.
6: Ma scusi, non ho capito, io la faccio diventare una persona...
5: Sei solamente un coglione vivo.
6: Ma vuoi diventare un personaggio importante?
5: Ma vaffanculo, stronzo di merda, stronzo di merda. Sei uno stronzo.
6: Ma lo vuoi fare il film o no?
5: Vaffanculo!
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardi, ho scritto un pontello, mi ho ammazzato!
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
7: Wonderland Production in collaborazione con Air General Resign.

0: Servizi di segreteria telefonica. Risponde 3, 4, 1. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Il tuo messaggio è stato registrato.
1: C'è Jürgen, c'è Jürgen, dopo Juve.
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Chi è? Francesco.
3: Godi, godi.
2: Chi cerca lei?
3: Ah, fa mio per bene.
2: Eh?
3: Venga, entri, maggiore.
2: Non ho capito.
3: Sì, spontani.
2: Ascolta, ma lei chi cerca?
3: Ancora, dai.
2: Eh?
3: Chi è?
2: Chi è lei? Mi dice prima chi è lei, poi le dico chi sono io.
3: Venga, entri, maggiore.
2: Eh?
3: Ah, fa mio per bene.
2: Ma va, fa un bagno.
1: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo Juve.
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Ma ascolta, chi è? Ma chi è lei? Mi dice chi è lei che le dico chi sono io.
3: Fammi sentire le tue calde labbra sulla c***a.
2: Cosa vuoi? Vuoi insultare la gente?
3: È in forma, maggiore?
2: No, sono in forma. Cosa... Ma chi è lei?
3: E ha voglia di incularsi la signorina Helga, il Fognuber?
2: Sì, dai, hai voglia di sfottere la gente. Allora mi dice cosa vuole che io le rispondo.
3: Guarda,
2: cosa
3: mio...
2: cerca? Lei mi dice cosa cerca e io le rispondo.
3: Chi è?
2: Chi è? Francesco.
3: Ora ti sb***o in bocca.

0: Gradi.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ma chi cazzo sei tu?
0: Ah, fammi per bene.
1: Vuoi sapere chi sono io?
0: Venga.
1: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
0: E ha voglia di incularsi la signorina?
1: Sei un animale, una sorda e ammalata.
2: Guarda il mio c***o. Come... Chiama il cappello.
0: Ah. Oh.
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sta morendo.
2: Vai.
3: Chiama il cappello.
1: Pronto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
1: Grazie se figlio, fate capisci, sì.
2: Sto per sbagliare.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Chi è? Tony Spa.
0: Ah, von Huber, bene. È in forma, maggiore? E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber? Ah, von Huber, bene.
1: Dai.
2: Prendilo.
1: Dai.
2: Vai. Prendilo.
1: Vai. È meglio te lo dico.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Buongiorno a tutti, sono Iginio Massari. Oggi mi trovo a Reggio Emilia per una conferenza sui tiramisù. Wender mi ha dato il numero di telefono di un contadino per comprare le uova, altrimenti non posso fare il tiramisù. Lo chiamo.
2: Vai!
1: Buongiorno, come sta?
2: Ci sei!
1: Sono Iginio Massari.
2: Peppino!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
2: Sì, ci sei!
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Che conosco Virgilio!
1: Mi hanno detto che lei è un contadino.
2: Contadino!
1: Che ha le bestie.
2: Ci devo avere!
1: Io devo fare una dimostrazione per fare il tiramisù.
2: Virgilio, non ti conosco, Virgilio!
1: Io devo fare una dimostrazione.
2: Vai a cagare!
1: Il tiramisù, ha capito?
2: Vai!
1: Lei ha delle uova da vendere? Ho detto uova.
2: Ma chi sei? Dimmi chi sei!
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Virgilio, non so chi sei, porco!
1: Sono lo chef numero uno dei dolciumi.
2: Dimmi!
1: Ha le uova!
2: Le uova! Ma che porca! Non ho detto che le uova!
1: Le posso dire una cosa? Quanto mi costano 6 uova?
2: Le uova!

0: Ma che porco! Ma lo fai apposta! Ma ti ho detto che le di hueva le hueva! Ma non le ho! Non le ho! Solo per me le hueva!
1: Uova!
0: Le hueva! Hueva!
1: Uova! Ma lei
0: porco.
1: Le faccio anche un saluto in televisione durante Master Chef.
0: In televisione, vai che vai un porco. Ma non ce l'ho mica la televisione, non ce l'ho.
1: Ho una voglia di darle uno torta in faccia.
0: Ma la torta!
1: Che torta?
0: Virgilio, non ne conosco di Virgilio, ma dove sta chiamando?
1: Le posso...
0: Ma non te ne è scappata la chiamata, brutta merda!
1: Le posso spaccare in faccia una torta di mele?
0: Ma come ti giro la testa come un melograno, brutto bastardo!
1: Sa quanto costa una mia torta di mele?
0: Ma che cosa ne so io cosa ti costa la torta?
1: Minimo 200 euro.
0: Ehi, porco di un c***o, cosa ci metti sopra?
1: Allora passo a prendere le uova.
0: Che vuoi? Porca la c***o, non ne ho, non mi chiamare più, brutto bastardo!
1: Mi dia l'indirizzo.
0: Puntana! Oh, porco di un
1: indirizzo.
0: C'hai la paglia nella testa! C'hai la paglia!
1: Ho detto di darmi l'indirizzo.
0: Porca la... Brutto bastardo! Chi ti ha dato il mio numero? Chi ti ha dato? C'è sotto l'argiando! C'è sotto l'argiando!
1: Come mai?
0: Bastardo! Ti ha dato il mio numero l'argiando!
1: Come mai non riesci a dire uova? Uova!
0: Brutto bastardo!
1: Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
0: Senta, hai sbagliato il numero! Guarda il telefono!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
0: Puttana la... Che cosa c'hai bisogno, brutto bastardo?
1: Lei ha delle uova da vendere?
0: Non ce ne ho, le ho solo per me, porca la...
1: Guardi, adesso le do un pugno in faccia.
0: Puttana la...
1: Uova!
0: Chi uova? Le porco di... Chi sei?
1: Lei è proprio un bellissimo uomo.
0: Porca la...
1: Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
0: Perché continui a chiamare, brutta merda?
1: Ora salto in aria, unisco i pugni e mi trasformo in Gig torta d'acciaio.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
0: Merda!
3: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Hai problemi al lavoro? Ti danno troppe mansioni? Oggi c'è un nuovo corso per uscire con eleganza da situazioni difficili. Se anche tu vuoi imparare a mentire e cambiare discorso per disorientare amici, colleghi o perfino creditori, manda una mail a pippopalmieri@105.net, allega una foto del tuo cazzo e le tue domande. Ti risponderemo gratis entro un anno.
4: Cazzo Luca, sono giorni che ti chiamo, non mi rispondi. Ma che sei un pezzo di merda, me li dovevi ridare un mese fa, ne ho bisogno, lo sai come son messo, cazzo.
5: Uè Paolo, come stai, tutto a posto? Ma scusami un attimo, queste sono le magliette di cui mi parlavi, vero?
4: Sì, sono quelle che fa Made in Italy, quelle che fa il mio amico a Padova.
5: Cazzo, sono bellissimo, poi guarda come vestono, cotone italiano, finiture di pregio, veramente belle.
4: Sì, infatti, comunque sta andando bene, sta vendendo tanto. Quasi tutti i negozi di nicchia gliela chiedono.
5: Sono contento.

0: Per lui. Anzi, magari fammene avere un paio così da mettere.
1: Ah, cazzo, certo, grazie. Dopo lo chiamo, magari te le faccio spedire se mi fai un posto. Cos'è che ti stavo dicendo? Aspetta.
0: Del tuo amico delle magliette?
1: No, no, no, no, no, no, ti stavo dicendo un'altra
0: Che
1: cosa.
0: sei dimagrito?
1: Hai visto? 5 kg, cazzo, sto facendo, sono stato alla
0: Ma
1: dietologa.
0: dai, pensavo di più, eh. Ci sei proprio sgonfiato, sei in grande forma. Vabbè, dai, devo andare. Senti, stai bene? Tanto ci si vede in giro.
1: Grazie Luca, poi ti faccio avere le maglie. Perché in giro ci vede la radio? Luca!
0: E vai! Quella, tutto bene?
2: Ma va, è un casino, Luca. Domani c'è l'assemblea dei genitori a scuola di Olga. Non riesco a montare le scenette per domani, qua.
0: Cavolo, bel casino.
2: Non è che lo faresti tu? Ovviamente appena posso, ricami il favore, eh.
0: Ah, senti, prima che mi dimentico, giovedì c'è la festa di Vincenzo, eh?
2: Vincenzo chi?
0: Come? Vincenzo, il socio di Maurizio, il commercialista.
2: Socio di Maurizio Commercialisti, che cazzo è?
0: Ma sì, dai, il marito di Irene! Fanno una festa bellissima nel loro terrazzo in Piazza della Repubblica. Ma non ti è arrivato l'invito?
2: No, non mi è arrivato un cazzo.
0: Magari hanno fatto confusione. Quella è la festa dell'anno, eh?
2: Ma quella festa lì di cui si parla tanto, che parlano tutti di sta festa qua, casini, no?
0: Esatto, mi raccomando, non si può mancare quella lì, eh? Pieno di bella fica, champagne a fiumi, disastro.
2: Oh, grandissimo, mica, oh, è una figata, non vedo l'ora. Cazzo, vado a prepararmi allora, eh?
0: Dai, allora ci vediamo lì. Ricordati, Piazza Repubblica 118.
2: 118? Oh, ma sai che non pensavo ci fossero così tanti portoni in Piazza Repubblica?
0: Ma amico mio, tu non sai tante cose, vedrai.
2: Sì. Aspetta una cosa, ti stavo dicendo una cosa prima, non mi ricordo più. Cazzo,
0: Ma
2: dice?
0: sì, tranquillo, mi raccomando, il vestito, solo smoking,
2: Vabbè, sì, tranquillo, dai, ci vediamo giovedì allora. Grazie, Luca! Cazzo, c'avevo una roba da dirti, non mi ricordo più. Cosa cazzo era qua?
0: E vai!

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105 presenta 105 Micacca con Max Brillante.
2: C'è 105 Micacca!
3: Che stanchezza, perdonate il ritardo, ma ieri sera sono andato a cena col nuovo socio di Mazzoli, il grande Chris Knight. E mentre deridevamo il coglione che vive a Miami, ci siamo scolati qualche bottiglia di vino pregiato. Tra le varie bocce di vinello che abbiamo bevuto c'erano una Domaine della Romanée Conti del 1945, uno Château Lafite del 1937, poi uno Château d'Yquem del 1841, anche un Château d'Yquem del 1947, poi un Henri Jaillet Vosne Romané Cros 42 del 1978, un Domaine de la Romanée Conti del 1943 e anche un Château Mouton Rothschild del 1945. Robetta da poveri se siete alla mia altezza.
4: Porco Max, ho visto il conto, avete speso 78.000 euro.
3: 78.000 euro e quindi per noi altolocati sono spiccioli. La cosa divertente è che il mio amico Chris spende tutti sti soldi in vino e per la radio di Mazzoli non mette un cazzo. Ha ha ha ha ha ha ha. Alla fine il demente di Miami spende tutto il suo stipendio per mantenere la radio e il suo socio pensa solo alla figa e a spendere in cene di lusso. Che goduria, cazzo! A proposito di Chris, il miliardario socio di Mazzoli, completamente pervaso dalla mia bellezza, intelligenza e cultura, mi ha voluto scrivere, suonare e dedicare una canzone, ve la faccio sentire! Vai Simo J, spara il pezzo!
1: Disco scritto da Chris, il miliardario socio di Mazzoli.

0: Grazie, fratello mio, il grande Chris mi ha voluto dedicare questo pezzo pazzesco e sfottere quella merda di Mazzoli. Godo, godo, godo. Vabbè, non parliamo di pezzenti in questa trasmissione, altrimenti mi viene il latte alla cappella. Vi dico solo che ieri al mio amico Chris ho proposto un progetto che prevede la realizzazione di una statua di me stesso in tutte le principali piazze del mondo. Gli ho chiesto 54 milioni di dollari per realizzare le prime 10 e lui mi ha fatto il bonifico a metà discorso. Grazie amico Chris, a I love you.
1: 105 metros caca con Max Brillante.
0: Bene, benvenuti a 105 mi cacca, la trasmissione dove si parla solo dei cazzi miei, anche perché non esiste una vita più interessante della mia. Oggi vorrei parlarvi del mio ultimissimo progetto, ovviamente finanziato dal socio di Mazzoli, che ha già bonificato la cifra necessaria per iniziare. Si tratta di un istituto internazionale per imparare ad essere me. Immaginate una scuola dove gli insegnanti hanno il compito di trasformarvi in un perfetto Max brillante. Imparerete a vestirvi come me, pettinarvi come me, lanciare sguardi come me, essere desiderati dalle donne come me, fare la cacca come la faccio io, avere successo in ogni cosa che fate e soprattutto guidare una Maserati. Quando ho presentato questa idea a Chris mi ha subito risposto: fantastico, tolgo i soldi dalla radio di Mazzoli e li investo tutti nel tuo meraviglioso progetto.
2: Max, perdonami, ma ci sarebbe l'ospite del giorno.
0: Simo Jay, tu lo sai come la penso sugli ospiti, mi rompono il cazzo. Cosa vengono a fare? Sa cosa servono? La gente accende la radio solo per sentire me e le mie strabilianti idee.
2: Sì, sì, lo so, ma questo è un ospite che nessuno al mondo ha mai avuto.
3: Max, è davvero un piacere conoscere la persona che mio padre preferisce in assoluto.
0: Perdonami, straccione, ma chi cazzo sei? E tagliati i capelli e la barba, sembri un senza tetto.
3: Ma come? Non mi riconosci? Sono il figlio del creatore. Io sono Gesù.
0: Ah, brother, perdonami, ma non ti avevo riconosciuto. L'ultima volta che ci siamo visti era ad un aperitivo con Barabba. Come ti butta, zio?
3: Butta molto bene, fratello mio. Pensa che mio padre ti nomina spesso. Si vanta sempre con gli apostoli, sostenendo che sei l'umano che gli è riuscito meglio in assoluto.
0: Tuo padre ha buon gusto, brother.
3: Lui ti stima molto, caro Max. Mi ha detto che ha già fatto costruire un mega loft per te, sulla nuvola con la vista migliore. Oltretutto, sai che tu sei l'unico che può decidere quando morire. Non vuole mancarti di rispetto.
0: State capendo, cari bifolchi, con lo stipendio mensile pari a quello che spendo di aperitivo ogni sera al Diana? Mentre gli altri pidocchiosi DJ hanno Lazza come ospite, io ho il figlio di Dio, il grande Jesus.
3: Sono venuto ospite nella tua spettacolare trasmissione radiofonica solo per portarti i saluti di mamma e papà e per chiederti se potevi darci una mano, perché la Chiesa è in una brutta crisi. Sai, i giovani non ci seguono più, preferiscono il dottor Bavaro su TikTok.
0: Fratello mio, per potervi fare un po' di promozione devo prima capire una cosa, ma in paradiso esistono le macchine?
3: Ecco Max, vedi, in paradiso le cose materiali non esistono. Dopo la vita terrena si vive solo di spirito e attraverso la propria anima.
0: Ok, capito, ma cioè ci saranno dei mezzi di trasporto, come dire, di lusso, ecco.
3: Il materialismo non interessa più alla tua anima quando arrivi alla tua destinazione finale. Avrai solo il piacere di
0: vivere
3: l'eternità,
0: che noia, bla,
3: accompagnato
0: bla, bla,
3: da altre
0: bla, bla,
3: anime pure
0: pesante,
3: come sarà la tua,
0: bla.
3: E gioirai solo di amore,
0: gne.
3: Di sensazioni, di purezza.
0: Bla.
3: Se fai questi versi non riesco a finire il discorso.
0: Gne.
3: Max.
0: Gne.
3: Perché fai sti versi?
0: Gne.
3: Mi stai infastidendo.
0: Gne.
3: Smettila, cazzo, non hai 5 anni.
0: Gne.
3: Basta, smettila.
0: Ti ascolto solo se mi dici una cosa. Esistono le Maserati in paradiso?
3: No, le auto non esistono in paradiso. No, la Maserati non ce l'avrai in paradiso. La Maserati è un oggetto inutile.
2: Però Gesù, pure tu ti ci metti. Adesso questo si incazza.
4: Non c'è la Maserati in paradiso, porco...
3: Adesso mi hai fatto incazzare, porco papà. Per punizione dovrei girare con la capture di Alisei per 3 mesi.
4: Piuttosto che guidare quella crosta su ruote, la faccio finita. Addio mondo povero. Gne, gne.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi, fino al tramonto. Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma... E viene fuori questa scala. Allora, alla tigre...
3: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
4: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
5: Scopare! Voglio scopare!
4: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
5: Fica, voglio scopare! Scopare!
4: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
5: Vuole la fica! Fica!
4: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
6: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
4: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
6: La fica.
4: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
0: Radio 105.
7: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto fatto.
7: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
8: È perlizia.
9: Vai, dai. Una cosa bella.
10: Sì.
9: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
10: Scusa, è partito un dente.
9: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
10: Scusa, è partito un dente.
9: No. L'altra votazione.
10: Giovanotti.
9: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
10: Mi è sembrato di vedere un gatto.
9: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
10: Che è successo?
11: Only for you. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105. I Cunningham. Hey!
1: Attenzione, il dottor Mustafa è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafa è atteso nel reparto quadrupedi.
2: Dite che il mio papone si risveglierà!
3: Ma sì, Howard è una persona forte, non piangere, Ricky. Vedrai che ce la farà, Ricky.
2: Dici davvero, Alfred?
3: Ma certo, Ricky. E vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
4: Signori, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
3: Figa, quindi è stato picchiato?
4: No, no, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
2: Povero papone! Si è svegliato!
3: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
4: Signori, per favore, non stressate il paziente!
2: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
3: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
2: Parla, papone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
5: Negra!
3: Ma come negra?
4: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
2: È sicuro, dottore?
4: Sì, non ne sento olezzo.
5: Dov'è la negra qua,
3: Ah, temo di aver capito.
4: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
3: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
4: Sarebbe?
3: Beh, in pratica, quando si sveglia si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
4: Per?
3: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
4: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
3: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
4: Ma la smette, finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
5: datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
2: Papone, dammi prima un bacino, dai.
5: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
2: Ma papone, sono Ricky, tuo figlio.
5: Ascolta, trovatello di merda. Io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa, provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta, Ecco, hai visto?
2: Che cosa?
5: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
2: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
5: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro c'è una sberla che mica... Congolesi, levatevi proprio,
4: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
5: E allora?
4: Cosa voleva dire?
5: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
4: Sì, ho capito, ma in questo caso?
5: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
4: Per fare cosa?
5: Dipende.
4: In che senso dipende?
5: Quando sono triste la picchio, no?
4: E quando è contento?
5: Cosa vuoi che faccio? La picchio più forte.

0: 105. Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma Silvio Zagarolo non molla e vuole dimostrare che acutizzando i sensi rimasti, la vista può essere bypassata. Ovviamente sappiamo tutti che sia un fallimento conclamato, ma qui si deve fare grano con gli stream e non badiamo tanto a ciò che sia sensato. Ascolta il nuovo episodio del podcast dal titolo «Mi gioco la casa a poker ad occhi chiusi».
1: Eccomi, salve, salve a tutti. Come vedete sono bendato, come sempre, perché oggi farò un altro esperimento di faccio cose ad occhi chiusi. L'esperimento di oggi è, come vedete, meno dinamico del solito, perché effettivamente mi sono fatto piuttosto male l'ultimo periodo, quindi ho deciso di dimostrare che acutizzando i miei sensi posso sostituire la vista e effettuare delle azioni piuttosto complicate ma con gli occhi chiusi. Come vedete sono seduto al tavolo da gioco poker con il famoso campione mondiale di poker. Salve, signor John.
2: Salve.
1: Ecco, sì. Il signor John ha deciso di sfidarmi. Io sono piuttosto anche bravo a poker. In un'unica mano, dove io mi giocherò tutto quello che ho. Tutto quello che ho, compreso la casa, tutto. Tutto in un'unica mano. E lo faremo adesso, e lo farò occhi chiusi. Vi dimostrerò che io posso vincere ugualmente, senza neanche guardare le carte. Attenzione, io capirò le carte che ho in mano. Prego, allora, occhi chiusi. Ok, scopra pure le carte. Ecco, adesso scopro le mie. Non le vedo, però io so che ho tre assi. Ecco, questi dovrebbero essere due donne. Full
2: poker, hai perso.
0: Migliaia di fan accaniti aspettano impazientemente ogni settimana l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria di Netflix, ma di un pidocchioso podcast fatto alla cazzo di cane con un microfono in presa diretta, ma che alla fine vince tutto con la sua semplicità. Stiamo parlando ovviamente di Urla su cose del celebre Gennaro Periotti, che oggi ci stupisce con un nuovo entusiasmante capitolo dal titolo «Urla sul leone della metro, Goldwyn Mayer». Ma alla fine cosa cazzo dovrà mai dirci su sta minchia di Medio Oriente questo opinionista? Sta di fatto che dopo mesi di vessazioni, scherzi, intimidazioni e vita rovinata, il povero Cristo non accetta di parlare più con nessuno? E i migliaia di fan che lo venerano come un martire sono tristi e impazienti di avere una sua ennesima umiliazione a disposizione di orecchie. Cosa si inventerà il nostro Bebo Catania per stanarlo dalla sua comfort zone eremitica? Segui il nuovo episodio del podcast dal titolo «Padre nostro che sei medio orientale».
2: Salve, parroco.
3: Dimmi, fratello, sei venuto a confessarti. Quali sono i tuoi peccati?
2: Allora, padre, vede, io credo di aver desiderato la morte di una persona ultimamente. L'ho desiderata con tutto il cuore, perché mi ha rovinato la vita. E non ne posso più. Non ne posso più perché io giornalista serio. Avevo soltanto l'esigenza di approcciarmi a questo nuovo metodo di divulgazione che è il podcast, e da lì è iniziato il mio incubo, insomma.
3: E allora dimmi di cosa stiamo parlando? Cosa hai fatto? Imprecato il Signore? Hai desiderato la morte? Insomma, hai commesso un sacco di nefandezze. Ma toglimi una curiosità. Che cosa ti ha fatto di così grave questa persona per augurargli il riposo eterno?
2: Ecco, guardi, io non riesco a dire una cosa. Siccome ho un'opinione sui fatti del Medio Oriente, nessuno me li fa dire. Per colpa di questa persona io sto avendo dei problemi anche lavorativi, psicologici, vita distrutta.
3: Ah, forse magari hai voglia di dirli a me? Hai voglia di liberarti magari prima di dire 10 Ave Maria e 30 Padre Nostro, in modo che io ti assolva dai peccati?
2: Guardi, padre, sarebbe una liberazione per me. Se non la tedio, magari, giusto per un discorso personale, cioè anche così terapeutico.
3: Prego, dimmi pure, siamo qua io e te nella chiesa, nel silenzio, ti ascolto, fratello.
2: Allora, per quanto riguarda i fatti del Medio Oriente...
4: Gloria a Cristo!

0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Radio 105.

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis borrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Discorretto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta. Ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico, mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva. Ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio! Che ricordi indimenticabili ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta. Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra. Sai qual è quel cane che ti metti al collo quando fa freddo? Lo Sharpei. Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo.
2: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta, dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghegheria. Sono certa che capirai con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo Gil giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...

0: Scusa, cosa me ne frega del dildo che hai? Mi seguo coi giornai.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà mangiare a sbaffo al ristorante.
2: Bentornati, cari amici del mio podcast. Anche oggi vi insegnerò i rudimenti della furbizia e della meschinità per arrivare al vostro scopo nella maniera più abietta e discutibile. L'arte dell'arrangiarsi è insita nel DNA italiano e io, più di tutti, ho sviluppato nel corso dei miei anni in Erasmus le tecniche per affinare i metodi più spregevoli per ottenere beni e servizi senza sforzo o spese. Se siete pronti, iniziamo con l'argomento di oggi, ovvero mangiare a sbafo al ristorante.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Sicuramente, se stai ascoltando questo podcast, sei un pezzente o un pezzo di merda senza scrupoli proprio come me. Quindi non faticherai a seguire alla lettera i rudimenti degli insegnamenti che ti sto per dare. Fermo restando che apprezzerei molto un briciolo di inventiva e di perfezionamento personale delle tecniche base ed eventualmente condividere con la community le vostre conquiste o suggerimenti. Oggi divideremo in tre situazioni differenti la medesima problematica, ovvero cercare di uscire sazi ma con ancora il portafoglio pieno da qualsiasi somministratore di vivande, qualsiasi genere sia. Differenzieremo solo le categorie del meccanismo predatorio utilizzato da parte nostra. La suddivisione sarà in sono tutto stronzo, finzione di infarto miocardico, la telefonata drammatica. Bene, partiamo con sono tutto stronzo. Siete in gelateria, ordinate una coppetta ed un cono, ovviamente il più gozzi possibile, non badate al prezzo. Anche se siete soli, mi raccomando che sia una coppetta ed un cono. Mentre ordinate, non parlate mai, ma indicate le cose che volete con fare stravagante, come se foste tutti stronzi, per l'appunto. Il lavoratore non cercherà di essere sgarbato, anzi, si dimostrerà comprensivo e gentile più del solito, perché spinto da misericordia cristiana e profonda umanità.
3: Buongiorno, mi dica. Vuole gelato? Cono? Sì, con la panna. La coppetta, allora, ecco sì. Due gusti, sì, sì, sì. Vuole un cono e una coppetta. Ok, ci siamo. Facciamo così, i gusti. Quindi vuole un cono e una coppetta, cinque gusti. Un sì. Ecco qua.
2: Ottimo. Adesso che siete stati serviti, mentre la gelataia serve altri clienti, perché ovviamente cercherete di scegliere sempre orari di punta, divorate avidamente il cono perché con due mani occupate è più pratico. La gelataia comincerà a fissarvi per capire che state facendo e perché non gli avete ancora allungato la 10 euro per pagare. Voi, appena finito il cono gelato, ridete come stupidi e spiaccicatevi in fronte la coppetta, ripetendo ossessivamente il mantra Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo.
3: Intanto lei vuole dirmi cosa vuole?
4: Sì, io vorrei un cono, due gusti, il tiro medio con cioccolato e menta, sotto,
3: sì.
4: Quella del Madagascar.
3: Va bene, intanto signore, lei dovrebbe pagare cono e coppetta.
5: Braccobaldo!
3: Che si sta spiazzicando?
5: Braccobaldo!
4: Lasci stare,
3: no, no,
4: guardi, da un'altra parte.
3: No, no,
5: braccobaldo!
3: Senta, è offerto il gelato, vada, arrivederci!
5: Braccobaldo!
3: No, aspetti, il suo cono!
2: Top! Avete fatto centro, l'imbarazzo generale misto all'esigenza di smistare il lavoro vi ha donato un bel fresco gelato senza spendere un euro. Ora pulitevi e passiamo alla seconda tecnica, ovvero finzione di infarto miocardico. Vi trovate alla stazione e individuate una macchinetta automatica sulla banchina. Scegliete bene la persona che sta aspettando la partenza del treno mentre si sta comperando degli snack. Sovrapponetevi ad essa e pigiate i numeri di ciò che volete. Al momento della mescita, la persona si adirerà pesantemente per la sottrazione, ma proprio mentre sta partendo l'alterco, ponetevi una mano al petto e cominciate a produrre saliva, strabuzzando gli occhi e gettatevi con le spalle verso un appoggio, ripetendo ossessivamente «Ngula, ngula, ngula, ngula, ngula!». Lo shock della situazione, misto al treno che sta per partire, farà abbandonare velocemente il malcapitato dalle proprie intenzioni, lasciandovi con il vostro snack fra le mani.
5: Ecco qua i wafer! Ecco qua i wafer!
4: Pirla! Guarda che le avevo messi io i soldi, ridammi lo snack, stronzo! Che cazzo? Oh, porca! Oh, che ma si sente
5: Ngura, Ngura, Ngura, Ngura, Ngura,
4: Ngura, Ngura,
5: Ngura, Ngura, Ngura, Ngura.
2: Ed ora la telefonata drammatica. Siete in un ristorante, avete consumato un pasto molto abbondante e sorseggiato ottimo vino, ma niente paura. Proprio mentre il cameriere vi sta portando il conto, afferrate il telefono urlando. Spaventati e nello sbigottimento generale, fingete un pianto isterico ripetendo la formula magica del raggiro, ovvero «Mamma, mamma, mamma, mamma, no, no, no, no, Catania, bisturi Cristo, volo morte, corro». Il cameriere tenterà comunque un accenno per indurvi a saldare il conto. Ma voi, mentre correte via, piangendo e urlando, muovete ossessivamente le mani con il movimento che indica qualcosa di sdraiato e contemporaneamente fate girare l'indice della mano come ad indicare una situazione temporale che ha da venire, insomma, il classico dopo. Tutto questo mentre ripetete ossessivamente «Finanza no, mamma morte, finanza ciccirinella, bistecca, sfortuna Cagliari, dopo, dopo, dopo, dopo».
4: Signori, ecco qua il conto, prego.
5: Mamma, mamma, mamma, mamma, no, no, no, Catania, bisturi Cristo, volo, morte, corro!
4: questo è il... deve pagare il conto?
5: Oh, finanza, no, mamma, morte, finanza! Cicerella, bistecca, sfortuna, Cagliari!
4: Guardi, se vuole le faccio uno... Se vuole, le faccio solo uno... No, però deve pagare, deve pagare, guardi, le tolgo 10.
5: Dopo!
6: E vabbè, forse stava male la madre, insomma, passerà dopo.
2: Visto, il rincoglionimento dovuto alla situazione fuori schema ha destabilizzato l'esattore e voi vi siete dileguati sazi e felici. Ma mi raccomando, nel caso il cameriere non voglia lasciarvi andare via, non perdete lucidità e insistete con il pianto e, se necessario, aggiungete la tecnica dell'infarto miocardico. Anche l'ambulanza che vi soccorrerà sarà un ottimo metodo per abbandonare il ristorante. E magari vi fate pure due analisi del sangue gratis mentre digerite in pronto soccorso. Grazie e al prossimo episodio.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Lo Zodi 105.
7: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
8: Cappella. Pronto?
9: Buonasera, signora Cappella?
8: Sì, chi è?
9: Sono Lello Arena di Equitalia, Napoli. Mi scusi se la disturbo. È che abbiamo fatto una ricerca e risulta essere intestataria di un solarium a Napoli che ha evaso parecchie migliaia di euro.
8: Ora, sì, si teneva un solarium, se va a casa.
9: Mi scusi?
8: Ma io non tengo nessuno solarium. Avete sbagliato.
9: Ecco signora, allora ci deve essere stato un pricol quo,
8: sì.
9: Evidentemente qualcuno deve aver invertito i codici fiscali. Però signora, le spiego, purtroppo in questo momento, per come stanno le cose, risulta essere lei debitrice nei confronti del fisco di 197.000 euro. Ora io ho bisogno che lei collabori con noi per poter sistemare la questione. Signora?
10: In Italia così è?
9: Sì, sì.
10: Ma sì, vaffanculo, dai, non mi rompere i coglioni, mettalo giù, hai capito?
11: Sì, è così.
7: L'incubo italiano.
10: Pronto?
8: Chi è?
10: Sì, salve, parlo col signor Cappella? Parlo col signor Cappella?
8: Sì.
10: Sono Ginepro di Equitalia. Salve, mi scusi, la disturbo?
8: Signor Cappella, è società stante, è la moglie.
10: Credo di aver colto l'etnia. Lei è italiano?
8: Non ho capito.
10: Questo l'avevo colto, ma dico, ma lei è italiano?
8: Sì, sono italiano, sì.
10: No, perché sembrava quasi di Tatooine o comunque di un altro sistema solare. Lei è Cappella?
8: No.
10: Lei che cappella è?
8: Io
10: Lei è Emma? Ma è parente della cappella? Cioè dell'altra cappella?
8: C'è un'altra cappella, cappella.
10: Ecco, perfetto. No, perché io sto. Lei è cappella ro.
8: Quindi. No, io sono.
10: Iena? Lemma, lei è Lemma. Lemma. Ed è parente di cappella.
8: E mio marito era. Però mio marito ha suscitato tanto tempo, sono quasi 15 anni.
10: Capito? Con Yoda? Dico, lei conosce Yoda?
8: Ma come si Yoda?
10: Sì, immagino, perché credo di aver capito, no, perché... E lei è stata sul sistema di Dagobah ultimamente? Va bene. Andiamo oltre. Sono di Equitalia.
8: Ciao.
10: Pronto? Signora?
11: Ciao.
10: Pronto? Me la richiami un secondo?
7: L'incubo italiano.
8: Pronto?
10: Signora, mi ha avvertitamente... Odo! Ma avvertitamente messo giù, probabilmente c'è più uno piotto lì. Mi sente, signora? Immagino. Volevo chiederle una cosa, siccome sono di Equità.
8: Non dico niente.
10: Ma questo l'avevo ampiamente intuito, ma credo in senso lato. Ma riusciamo ad avere una conversazione possibilmente terrestre? Pronto?
8: Pronto?
10: Sì, salve. Allora, come le avrà detto il mio collega, è tutto risolvibile. Nel senso che abbiamo capito da alcune ricerche che abbiamo fatto che la sua cappella non è quella giusta, ok?
8: No.
10: Quindi lei non si deve preoccupare. Ma l'unica cosa che mi interessa è giustificare che io abbia effettuato questa telefonata per avvisarla, capisce?
8: Io non so, adesso le cappella se ne stanno dando.
10: No, sì. Appunto. Allora, visto che ci sono tante cappelle al mondo, la sua cappella è quella sbagliata. Però io devo segnarlo nel risponditore citofonico Berberer, capisce? Quindi lei mi deve semplicemente dire due cose. La prima, mi deve affermare sostanzialmente che lei non è mai stata titolare di nessuna gelateria.
8: No, io non faccio niente, io sono.
10: Perfetto, allora lei mi può ripetere: non ho mai avuto Lecco Cappella?
8: No, mai proprio.
10: No, lo può ripetere per piacere?
8: Non ho avuto mai nessuna cappella.
10: Non nessuna. Io non ho mai avuto Lecco Cappella.
8: Va bene, io sono alfabeta, mi dispiace, non lo posso dirle.
10: No, non ha capito, lei non lo deve scrivere, lo deve solo ripetere. Cioè, sa come fanno i pappagalli, io le dico quello che devi dire e lei lo ripete, così io la registro e siamo a posto, non le arriva nessuna lettera, capito?
8: Sì.
10: Perfetto, allora ripeta, io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
8: Io non ho avuto mai la gelateria deve essere Cappella.
10: De essere? Che ha detto signora? Lecco? Ma ci vuole tanto? Lecco in provincia di Como?
8: Sì.
10: Io capisco che lei è un passo dal primate. Cioè lo sto intuendo. Ma lei ha il pollice opponibile, quello che mi chiedo io. Senta, ripeta semplicemente quello che le sto dicendo. Io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
8: Io non ho avuto mai la gelateria della sua cappella, mai.
10: Perfetto. Non ho mai, io non ho mai avuto il centro solarium cappella arrossata.
8: Non ho avuto mai la cappella arrossata, mai. Io non ho fatto mai niente di questo lavoro.
10: Ma lei, mi perdoni signora, ma lei ha un assistente che l'aiuta durante la giornata?
8: No.
10: Non
8: ho niente.
10: Niente? Neanche figli che la supportano psicologicamente?
8: Io non ho niente proprio.
10: Niente. Lei ha la coda?
8: No.
10: No.
7: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Il diario di Leon Jones.
12: Il diario di Leon Jones.
13: Adamo dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
14: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
15: Masca m***a.
16: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
16: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
17: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
16: Achille di Trani.
17: No, Akira Iritani.
18: Vai!
16: Per distruggere Achille di Trani.
17: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
16: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
17: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
18: Fallo.
16: Per distruggere Achille e Ritano.
17: No.
16: Per distruggere Achille e Ritano.
17: I Ritani.
16: Per distruggere Achille e Ritani.
17: Oh.
16: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
17: E quale?
16: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
17: No, Windows.
16: Windows
17: Media Player.
16: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
17: Windows Media Player.
16: Windows Media Player. Windows.
17: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
16: Ma vaffanculo, vatti.
7: Il codice di Lernia.
16: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh. Ma
18: sei un po' pepepepe
16: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
18: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
16: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
19: Agente riconosciuto.
16: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
18: No, Lianant.
16: Liev Danant.
18: Lianant.
16: Lianant.
18: Vai.
20: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
18: Lianant.
16: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
18: Sì, ma devi fare l'intonazione.
16: Allora, facciamola poi. Ma
18: il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo faccio.
16: Ma perché l'ha letto 20 volte? È difficile.

0: Cazzo giochi a wrestling?
1: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
2: Ma dai, non fare così, Crash.
3: Mi chiamo Crash.
2: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No!
1: Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
2: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
2: Dai.
5: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan...
2: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Krajapus!
6: Sto... No. Non formare, come hai detto prima, fermare il dottor Krajapus.
2: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Krajapus. Sto venendo a prenderti.
6: Che è supermercato Krajapus.
3: Ti ucciderò.
2: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
6: Non è un mago.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy-Gondi...
6: Leo...
2: Ma vaffanculo.
6: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
6: No. Obi-Wan
2: Kenobi. Obi-Wan Kenobi.
7: No, Obi-Wan Kenobi.
2: Obi-Wan Kenobi.
6: Che?
2: Obi-Wan Kenobi.
7: Bravo.
6: Bravo, adesso di farlo.
2: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
8: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
9: Ce l'hai la mutata?
8: Faccia la signora, figlio di p***a!
9: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
8: Odimi, ascoltami!
10: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
11: Voldemort, figlio di...
10: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
12: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
13: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
2: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la trade,
7: ma porca.
2: Skywalker.
14: Maestro, sono la sega sui sughi.
15: No, sughi non sugare.

0: This is a zoo, only for you.
1: Una volta li chiamavano telefilm. Erano le serie TV americane degli anni Ottanta, piene di reduci del Vietnam che dovevano inventarsi un lavoro, mezzi tecnologici fatti di neon, supereroi con tute in licra e famiglie di colore che facevano ridere. Per più di un decennio hanno colonizzato i 6 canali a disposizione sul telecomando, diventando, per chi c'era già, un punto di riferimento del XX secolo. Ma se conosciamo a memoria tutti i personaggi e le storie, che in fondo erano sempre le stesse, di sicuro non siamo abbastanza informati su quello che più di 30 anni fa succedeva dietro le quinte. È il momento di colmare la nostra ignoranza. Ecco, 10 cose che sicuramente non sapete sui telefilm anni 80.
2: Numero 10.
1: A-Team. La squadra più celebre della TV non era così compatta fuori dal set. Ad Animal Smith, infatti, stava sul cazzo P.E. Baracus, ma pesantemente. Non perché era nero, non perché era coperto d'oro come la Madonna dell'Incoronata, ma semplicemente perché era più famoso di lui e firmava più autografi coi bambini.
2: Numero 9. Sunday,
1: Monday, happy days. Fonzie di Happy Days aveva paura di una sola cosa nella vita: le moto. Nelle scene in cui doveva spostarsi a bordo della sua Harley, il motore rimaneva spento e la motocicletta si muoveva su una pedana trainata da una ruota.

0: Uspa! Ehi, che cacazzotto!
1: Numero 8.
0: I Visitors furono creati con il preciso scopo di diffondere una feroce propaganda anticomunista. Le divise degli alieni, infatti, erano ricalcate su quelle degli atleti olimpici della nazionale sovietica. I topi di cui si nutrivano rappresentavano i bambini e nella serie crepava un numero considerevole di preti.
1: Numero 7.
0: Supercar, ovvero l'appuntamento fisso di chi faceva sega a scuola. Nella prima versione della sceneggiatura, l'auto non aveva una voce. Siccome l'attore che faceva Michael Knight recitava di merda, i produttori dovettero escogitare un sistema per appioppare a qualcun altro il compito di spiegare i dettagli essenziali di ogni puntata. Nacque così l'idea di dare una voce a Kit, che si chiama Kit perché quando il produttore sentì recitare David Hasselhoff disse: Kit è morto, Kit è vive e Kit è stramort.
1: Numero 6.
0: Tra le tante puttanate inventate da MacGyver con un chewing gum e una graffetta, la più inverosimile è senza dubbio il radiatore all'uovo. Il nostro eroe deve riportare in vita un'auto con il radiatore andato. Ecco un po' d'acqua e un uovo preso da un allevamento lì vicino. Mette l'acqua nel radiatore, poi il bianco d'uovo che viene cotto e così ripara il buco. 30 anni dopo, la trasmissione Mythbuster ha ripetuto l'esperimento e... niente, minchia. Funziona davvero.
1: Numero 5.
2: Mare, profumo di mare.
0: La nave di Lovebot era maledetta. Dopo la fine della serie, infatti, la Pacific Princess doveva essere smantellata, ma lei non voleva. Prima naufragò durante la traversata atlantica, poi prese fuoco nel porto di Genova. Infine, in un cantiere in Turchia, due operai persero la vita nel tentativo di svitare alcuni bulloni.
1: Numero 4.
0: Ralph Super Maxi Eroe. All'inizio della serie il protagonista si chiamava John Hinckley. Durante le riprese della seconda stagione, tuttavia, il nome fu cambiato in John Inley, perché un pazzo armato di pistola aveva appena cercato di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Quel pazzo si chiamava, appunto, John Hinckley.
1: Numero 3.
0: L'idea delle Charlie's Angels era inizialmente il soggetto di un porno sadomaso. Le tre protagoniste vestite di pelle sconfiggevano il crimine a colpi di fruste, catene e... pompini. Il produttore del porno però intravide una potenzialità ulteriore nel trio di belle fighe. Riuscì a vendere il soggetto e a trasformarlo in un telefilm per famiglie.
1: Numero 2.
0: Durante tutta la lavorazione di Hazard furono distrutti ben 150 generale Lee. In ogni puntata, infatti, almeno un'auto dei cugini Duke finiva irrimediabilmente dilaniata in qualche cazzo di fosso. Ma non sempre gli incidenti erano previsti nella sceneggiatura. Molti accadevano perché i protagonisti guidavano di merda e da contratto erano gli attori stessi a dover pagare di tasca propria il costo della riparazione.
1: Numero 1.
0: Wonder Woman. Dietro la colonna sonora della celebre Milfim Mutande c'è una storia di furto. Il tecnico del suono, infatti, dopo essere stato licenziato dalla serie Star Trek, si era fottuto tutti i nastri con gli effetti originali sonori della serie spaziale. Per vendetta, li usò per montare gli episodi di Wonder Woman e dopo 30 anni è ancora in causa. Queste erano 10 cose che non sapete sui telefilm anni 80. E adesso, a parte la nostalgia devastante di quell'epoca spensierata, vi lasciamo con una considerazione. Noi del XX secolo abbiamo già visto tutto e con la casa di carta possiamo solo pulirci il culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a mangiare a sbaffo dal Maghreb tutto completo con scipola e salso piccante.
2: Salve amici che seguite il mio pulcioso podcast dove si impara a fare schifo nella società. Se ancora non siete stati malmenati o avete passato i guai con la giustizia per via dei miei insegnamenti, allora siete tipi cazzuti. Ed oggi vi insegnerò una tecnica molto complessa, ma al contempo veramente elegante e ricca di spettacolarità. Ovvero, piantare un casino e provocare una rissa dal kebabaro per non pagare un cazzo e passarla liscia. Forza, prendete appunti ed iniziamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Raggiungete un kebabaro distante dalla vostra dimora. Questo è importante quando si seminano raggiri, ovvero mai avere la possibilità di rincontrare le nostre vittime. Entrate e ordinate anche più di ciò che avreste potuto consumare e prendete almeno 3 bottiglie di birra, perché quando si scatenerà il disastro dovrete avere tutto ciò che desiderate già nel sacchetto. Probabilmente dopo la rissa il frigorifero sarà distrutto, meglio prevenire e farsi la scortina. Mi raccomando, assicuratevi che vi siano molti clienti e soprattutto che il punto vendita sia vicino ad una palestra dove si praticano sport da combattimento e che vi sia vicino un ufficio oppure una università. Perché direte voi, e il motivo è molto semplice, vi serve chi mena forte ma anche dei perfetti babbi di minchia con gli occhiali che le prendano. Infatti la tecnica si basa proprio sul fraintendimento fra queste due figure, lo sportivo e il minchione. Ora passiamo alla pratica. Quando prendete il vostro cibo e le vostre bevande, non pagate subito, ma sedetevi prima vicino ai babbi di minchia e attaccate bottone come se foste un degenerato mentale. L'obiettivo è farli ridere e rumoreggiare in modo da attirare l'attenzione. Fatelo con questa frase: ciao, ciao, ciao, bubu, bubu, bubu, ciao, glen, glen, glen.
3: L'altra volta sono sempre quello, facoltà, che c'è che l'università si sta un po' male.
4: Ciao! Ciao! Bu bu bu bu bu bu! Ciao! Glen glen glen glen!
2: Bene, i ragazzi si sono fatti notare e un gruppetto di atleti con la faccia tatuata si è girato a guardare. Ora alzatevi e andate vicino ai lottatori e senza che nessuno vi chieda niente, dite semplicemente «Ciao!». Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti, adoratori di Satana e hanno detto che vostra madre è puttana e cercavano di obbligarmi a votare per la Schlein.
5: Vai, dammi questo peperone!
6: Dammi la salamella!
4: Ciao! Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti e adoratori di Satana. Hanno detto che vostra madre è puttana e cercano di obbligarmi a votare per la Schlein.
5: Cosa? Nessuno può minare la democrazia del mio paese. Il voto è sacro, porco. E poi mia madre non è puttana. Adesso vi rompo il culo. Forza!
2: Ottimo, ora il magrebino che taglia il mega stronzo di cane che chiama carne si spaventerà e si dimenticherà che c'è il vostro conto da saldare e mentre la zuffa inizia voi avete il tempo di dileguarvi, ma non prima di aver fatto una cosa. Ricordate le 3 bottiglie di birra che vi ho fatto ordinare? Una, la estraete dal sacchetto e la sfondate forte in testa al primo che vi ronza davanti e poi scappate. Non serve a niente per lo scrocco, ma figa quanto vi sentirete bene dopo aver sfondato il cranio ad un babbo di merda.
4: Scusa!
2: Ottimo, ora siete sazi e vi siete anche goduti una bella cena spettacolo. Non sentitevi in colpa se per caso uno dei ragazzi rimane offeso ad un arto o se il kebabaro dovrà indebitarsi per riparare i danni. Noi siamo persone di merda e senza scrupoli, quindi è sempre importante mantenere la giusta apatia e la completa assenza di empatia per fare bene questa vita da parassita. Alla prossima puntata, dove scopriremo come farci toccare l'uccello gratis dalle prostitute semplicemente facendogli pietà.
1: iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.

0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno. Senta, un'informazione.
0: Sì.
1: Io ho visto che è uscito tutta la linea degli Avengers, dei vibratori.
0: La linea degli vibratori che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, aspetti che provo a vedere, sì. Ma...
1: No, io volevo sapere se ci avete un'altra cosa, cioè, perché siccome sono appassionato di un altro tipo di film.
0: Sì.
1: Ce l'avete adesso, ho visto che c'è una linea giapponese, non so se ce l'avete voi.
0: Che marca?
1: Si chiama B-Movie. Cioè praticamente c'è il vibratuono che è un vibratore che c'ha il ciuffetto tipo capelli da battantuono davanti sopra.
0: No, non ce li abbiamo.
1: Poi c'è quello doppio, c'è il doppio fallo, quello per vagina e dietro, che è Gigi Andrea. Non c'è?
0: No.
1: Se no c'è, aspetti, l'anno Banfi, che è tipo praticamente è un diciamo un ano, un buco, diciamo,
0: sì, sì,
1: eh.
0: Sì. No,
1: fatto proprio col,
0: non l'abbiamo.
1: Dicono che è fatto proprio col calco di quello di Dino Banfi. Se no c'è...
0: No, ma se no, non ne ho uno, non ne ho tutti gli altri, anche se mi elenca tutti.
1: Certo. Il puttanone non c'è?
0: No.
1: E praticamente al posto della cappella c'è la testa di tua madre sopra. Se ce l'avete, non so se...
0: Altre richieste?
1: In particolare il puttanone.
0: Bravo.
1: Eh?
0: Bravo.
1: Che senso, scusa?
0: Molto bravo.
1: Ah, dici perché è scopo? Pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Basta d'una.
4: Potisce, buongiorno?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sassy Shop?
4: Sì?
1: Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione, no?
4: Sì.
1: Era una richiesta particolare. Siccome ho visto che è uscita la serie degli Avengers, dei vibratori, no?
4: No, non ce l'abbiamo per il momento.
1: No, infatti non la voglio quella, voglio un'altra cosa. Volevo sapere se... mi è venuta in mente una roba, no? Ho detto, hanno fatto la serie sugli Avengers.
4: Sì, dica, perché ho clienti.
1: Sì, no, siccome io da ragazzo ho fatto concorrente alla Ruota della Fortuna e ho vinto un sacco di soldi.
4: La devo lasciare perché ho un cliente.
1: Ma lei conosce qualche produttore?
4: No, non ne conosco, mi dispiace.
1: Perché io ne ho fatto uno da solo.
4: La devo lasciare che ho un cliente.
1: Ma capite che cazzo è in calore, non può aspettare un attimo, scusa. Pronto? Ehi. Hey. Vabbè, doveva scoppare subito, vabbè.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Basta d'una.
0: Sì? Pronto?
5: Sì, Sexy Shop?
0: Sì.
5: Senta, volevo un'informazione.
0: Sì.
5: Delle informazioni sui vibratori.
0: Sì.
5: Ecco, siccome ho visto che sono usciti quelli degli Avengers e niente, volevo sapere se ce l'avevate voi.
0: Non è un prodotto che abbiamo, però se riusciamo a procurarcelo...
5: Sì.
0: Glielo facciamo sapere.
5: Eventualmente voi comunque riuscite anche a accontentare delle richieste più particolari, nel senso anche cose realizzate ad hoc.
0: Del tipo?
5: Perché adesso le spiego, io ho mio figlio, no?
0: Sì.
5: Che è entrato nei Boy Scout.
0: Sì.
5: E settimana prossima va in gita con gli amici.
0: Sì.
5: Volevo fare un bel gesto verso la parrocchia che organizza. In pratica volevo fare, se fosse possibile, un calco del buco di culo, pensavo, di tua mamma, e volevo fare dei sacchi a pelo per i ragazzi.
0: Del buco di culo?
5: Diciamo, io pensavo a tua mamma perché è rinomato quel buco lì. Per realizzare...
0: Oppure anche tu a tua mamma, si può fare, sì.
5: No, è troppo piccolo. Mi serve per far dormire dentro i ragazzi, volevo fare una camerata. Pronto? Sei scappato, vigliacco bastardo? Infame!
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Basta d'una.
6: Buongiorno?
5: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
6: Sì.
5: Senta, una richiesta un po' particolare, posso parlare con lei?
6: Sì.
5: Allora, siccome io da ragazzo ho partecipato a un programma televisivo, no? E ho visto che è uscita la serie di vibratori di Avengers. Ecco, io praticamente volevo sapere se fosse possibile realizzare un vibratore dedicato appunto a una persona che mi ha fatto veramente arricchire. Io ho fatto la Ruota della Fortuna nell'89. Volevo fare appunto un vibratore dedicato a Mike Bongiorno.
6: Ma questo si deve rivolgere a qualche fabbrica.
5: Certo, infatti io le spiego. Sarebbe un vibratore che quando praticamente la persona che lo usa viene, fa delle frasi tipo allegria.
6: No, dovrebbe andare a cercare un produttore.
5: Un produttore.
6: Sì.
5: Perché io ne ho fatto uno, ne ho realizzato uno da solo, ho fatto una modifica su un vibratore classico e l'ho fatto di Pozzetto, che mentre vengo parla. Le faccio sentire il Pozzetto, quello di Pozzetto, che è il vibrozzetto, l'ho chiamato. Quando praticamente vengo, aspetti che le faccio sentire come fa, aspetti
7: La Madonna!
5: Ah!
7: La Madonna! Madonna. La Madonna.
6: Ascolti.

0: Avanti, bitch!
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine. Oh la la, oh la la,
2: oh la la la. Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti! Ballet! Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala! Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio! Cutù, cutù, cutù,
4: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: È il terzo nome,
3: cioè,
5: come
3: è un principe lei?
5: Mio padre Narduzzi.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
3: si chiama?
6: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Vedi qua?
3: Sì.
5: Biberò?
3: Biberò?
5: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
6: Verrazza mai da una borraccia.
5: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
6: con
5: è
6: un bicazzo in
5: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità
3: A.
8: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no.
5: E vai alle scarpe lì.
3: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B! Bibite!
3: Le bibite!
5: B! Banane!
3: Le banane!
5: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
3: Bravo! Oh, infatti, si
5: io
3: sa, esistono...
5: Io non ho mai visto un piacere respirare con le B!
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio!
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella!
9: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
9: C'è il coccodrillo, un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Sì,
5: sì! Ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
5: È una vergogna!
3: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
3: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
5: Ma
3: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
3: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
3: Giusto,
5: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
5: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha zecca, che c'ha zecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
11: Quanto stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: È
0: perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
0: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccaglielo sta bastarda.
12: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
13: Sì.
0: Sì.
13: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
13: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
13: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
13: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
0: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Questa sera Super Quark.
16: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Cioè un'intolleranza di cui non si conoscevano le cause. E chi lo ha deciso? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma questo male ha un nome. Quella polverina, specialmente per i bambini. Vediamo. Tantissime. Taglio. E tutti questi, vediamo.

0: Ci troviamo alle falde del Kilimangiaro, l'enorme complesso montuoso africano. In questo luogo incontaminato, vive il cazzo. Cazzo è il nome attribuito dalla tribù Ingunu, originaria di queste terre, alla lepre di Narvallo. Questo lepore, dall'aspetto rosastro, beneficia di un habitat molto favorevole ed è per questo motivo che il numero della popolazione di cazzi è in continuo aumento. Probabilmente per via della crescita in abbondanza della fregna, frutto dell'albero del godgodo, albero tipico del promontorio africano. Il frutto del godogodo, la fregna, è molto polposo e succoso, ed il cazzo ne va matto, tant'è che dove c'è un albero di fregna, l'habitat si riempie di cazzi. Ma ecco il cazzo. Il cazzo è molto guardingo, probabilmente ha sentito la presenza dei predatori.
1: Hai sentito?
0: Il cazzo si sta cibando di una bella fregna.
1: Che voglio di fregna? Buona la fregna.
0: Ecco il procione. Il procione, Procyon lotorlinaeus, è un predatore diotto di cazzi. Accidenti, questa volta l'astuzia del procione ha vinto sull'istinto del cazzo. È stato catturato ed ora sarà lentamente divorato. Ecco, vediamo il procione che si sta mangiando il cazzo. Questi luoghi sono meravigliosi ed è nostro preciso dovere difendere l'habitat del territorio degli Ingulu in modo che cazzo, Ingulu, Frocione e Godogodo possano prosperare.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Radio 105.
1: Buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio? Pirtrutto e calcetto sono gli unici tre ingredienti o c'è sta pure l'amore pa' fes? Proviamo a scoprirlo oggi insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questa è Ciao Maschione.

0: Oggi a Ceo Maschione viene a trovarci un maschio che si definisce allegro, sorprendente e giovane dentro. Ecco a voi Gianni Morandi. Ciao Maschione.
1: Ciao Punzia, come stai? Grazie per l'invito.
0: Allora Gianni, la tua carriera è lunghissima, hai iniziato a esibirti da bambino, ma il culmine della tua vita professionale è arrivato quando è uscita la notizia che fai gli sgambetti alle orecchie in coda alle Poste. Una cosa davvero maschio.
1: No, guarda Punzia, quella è una diceria stupida, come ci si può credere?
0: Sì, sì, vabbè, capisco il gioco. Tu fai uscire la notizia, poi dici che non ne ho vera, così la gente si attacca ancora di più.
1: Ma dai!
0: O sono tutti quanti che fai gli sgambetti alle orecchie, e questo ti fa onore.
1: Punzia, dai, non diciamo fesserie.
0: Guarda, ti abbiamo fatto una sorpresa. Facciamo entrare Loredana. Benvenuta. A Loredana hai fatto lo sgambetto alle Poste di via Marmorata 4 a Roma. È caduta di faccia, si è rotta tutte e due le anche e le hai fatto saltare tutti i denti. Bravo Gianni!
1: Punzia, ma questo non è assolutamente vero.
0: Dai Gianni, non vergognarti. Loredana lo riconosce a Gianni? È lui che ti ha ridotta così, vero?
1: Ma è uno scherzo?
0: Ma quale scherzo? Ce n'ho altri 15 di là, messe pure peggio.
1: Ma questa cosa è assurda.
0: O facimmo un applauso a sto maschio. Passiamo a un altro argomento. Le tue mani.
1: Sì, ti riferisci all'incidente in campagna in cui sono caduto sul fuoco. Le ustioni sono state gravi, ma sono...
0: Ma no, ma che ustioni? Sto parlando proprio della dimensione delle tue mani.
1: Sì, beh, ho le mani abbastanza grandi, me lo dicono tutti.
0: Chissà che sculacciate da maschione che tiri con quelle manone.
1: In che senso, scusa?
0: Ma sì, dai, ciaff, ciaff. Ancora, Gianni, ancora. Gliele suoni a tua moglie.
1: Ma no, al massimo le suono la chitarra per dedicarle una serenata.
0: Sì, certo, se per chitarra intendiamo a pesso.
1: Ma no, Punzia, intendo lo strumento musicale.
0: Sì, a pucchiac.
1: Ma che dici? Parlo dello strumento a corde.
0: Sì, certo, a ciuscia.
1: Ma no.
0: A braciolo.
1: Vabbè, Punzia, lasciamo perdere.
0: Vabbè, lasciamo stare, ma non dimentichiamoci del centro della questione. Tu lavori i campi e questo ti rende un maschio vero. Ma poi canti sti canzoncelle d'amore a ricchione. Ma sei più contadino o più piglianculo?
1: Sicuramente lavorare la terra mi piace, mi fa sentire il contatto con la natura, ma cantare e scrivere canzoni d'amore è quello che amo fare di più.
0: Quindi ti piace il pesce?
1: Non capisco cosa c'entri, ma comunque preferisco la carne.
0: Ah, intendi la salsiccia?
1: Anche, ma il mio piatto preferito è la bistecca.
0: Vabbè, chiamalo come ti pare, ma sei un buco a stresto.
2: Ma che insinuazioni assurde, Punzia! Sono un uomo sposato!
0: Pure Fedez lo è. Purtroppo anche oggi chiudiamo la puntata con una brutta verità. A Gianni Morandi ci piace la carciofola. Credevamo di aver trovato un maschio vero, ma purtroppo a Gianni non ci piace la fravola. Hai un'ultima possibilità, Gianni. Non è vino e non è acqua. Viva, viva la...
1: Vita!
0: Ecco qua. Mamma mia. Ci vediamo alla prossima puntata di Ciao Maschione.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano. Baciamelo piano. I super erotici.
2: Cappella, riduci la velocità.
3: Subito, signore.
2: Apri il culone, rientriamo in casa.
3: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
2: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
3: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
2: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
3: Mi ha fatto ridere, signore.
2: Oddio, che succede, Cappella?
3: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro.
2: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
3: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole è sempre negro.
2: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
3: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice slurp, gnam, gnam, succhia cazz, ci, glu glu glu, iron pena, ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente, slurp, slurp, pompa.
2: Ricevuto, sgranocchia minchie, presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: Cosa stai facendo, Iron Pen?
1: Sto provando la durezza del mio cazzo.
2: È fin do cammino, mi sparo un bocchino, mentre faccio seghino. Iron Penny, meno male che sei arrivato con le tue belle palle rasagnole, ma è lungo che non hai altro. Abbiamo trovato questo brutto malvivente che sta invece per entrare in casa tua. No, ma lordo, adesso ci manda la sapelli che ci dà il tappino.
3: Eccolo, prendete quel libro.
4: Chi? Io?
1: Forza ragazzi, catturatelo, spogliatelo nudo e ammanettatelo.
4: No, no, no, aspettare. Io essere giardiniere di signor Strack. Non mi riconosce? Essere io, guardare. Vengo da Ghana, mangio banana. Lavoro per 8 anni, cazzo, non ricordare?
1: Non mi convinci, ombra indipendente.
4: Ma no, io avrei visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
1: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
4: È bianco. Bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
1: E allora non può essere ladro. Forza amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
4: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
2: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va a cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice: mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ci dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare, lo sculaccia, lo rimette su e ci dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni. Hai capito, sigla veline?
5: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. Una nuova sfida li attende all'orizzonte. Quest'anno, infatti, è in programma il Sekai Takai. Yai Yai Celai. Ai Yai Yai No Alpi Tour, il più prestigioso torneo di karate del mondo. E mentre i tre sensei cercano di appianare le loro divergenze filosofiche in merito all'insegnamento del karate, un vecchio nemico sta per riemergere dal passato. Perché il

0: forte, figa.
1: Hai visto?
2: Porca paletta!
3: E no, no, quello sei un altro dojo, se ti dici paletta, porca miseria, queste robe qua. Non sei il Cobra Khan. Il Cobra Khan sei ma... porca che ne è una sola. Sei a mamma... boia.
2: Porca!
3: Sì, ben, dai, brava, la coppiata vincente, dai. Mettiti da un lato che tanto devo fare una spiegazione. Allora, per prima cosa, bisogna che ci impegniamo un pochetto di più, eh? Perché quest'anno, come sapete tutti quanti, gay Sekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi, quell'avvoltoio in culo ai ippopotami.
4: Sì, sensei, sì, sensei.
3: Sì, sì, sei, can sensei, comunque, risposta giusta.
4: Can sensei.
3: Oh, oh. Ecco, allora, dobbiamo vincere questo torneo per l'onore, chiaramente, per il prestigio, ma soprattutto perché il problema è che mi bevo $120 al giorno di birrette e ho anche da pagare gli alimenti a quel royon, quella merda bosega della mia moglie. Che te capio?
2: Sì, sì, sì!
5: Nonostante le 300 e passa puntate, nonostante le 4000 lezioni di vita, Johnny Lawrence rimane un coglione alcolizzato che non riesce a tenersi un posto di lavoro e finisce sempre col ubriacarsi con birrette da 1000 lire.
6: Oh, Johnny Lawrence, tu usare linguaggio molto scurrile, non adatto a nostra cultura giapponese. Io ovviamente sono nato in America e il Giappone l'ho visto solo su YouTube. Perché parlo come Mike Buongiorno?
7: Allegria!
6: Ma avevano bisogno di uno con occhi a mandorla che desse l'idea che fossi un vero muso giallo. Ma si capisce perfettamente che sono cresciuto a Beverly Hills e guido una Mercedes. Arigato!
3: Ma te dirò la verità, a me non me ne sborra una sega delle vostre usanze giapponesi de marca, de annusa mutande col cazzo piccolo, eh? Noi altri siamo americani, beviamo la birra de merda, guidiamo un 8000 de cilindrata, che ogni sgasata straboia 15 delfini esplodono, che muoiono i cuccioli di foga, io giro la chiave, se è morto un orso, a me del troglodita con gli occhi socchiusi non me ne sborra una sega, eh? Quindi vai a fanculo ti e il nano pedofilo de Miyagi, quel pelato de merda.
6: Oh, oh.
5: In questa serie, decisamente pietosa, tutto può accadere. Ma una cosa non è tollerata. Offendere quel nano di merda di Miyagi. Sto cazzo di pesce gatto che tutti venerano. Non può essere denigrato. O scatta la tragedia.
6: Tu offeso onore di Giappone, io adesso dover fare Kawasaki Yokohama.
3: Che cazzo è lo?
6: Ti apro culo.
5: Ed ora, preparatevi ad una sequenza infinita di gente che si pesta come se non ci fosse un domani. Stranamente, come accadeva nel telefilm L'A-Team, non c'è mai una cazzo di goccia di sangue.
6: Che cazzo vuoi?
7: No, mi sono fatto male al piede, cane!
6: Yo! Ciabacchi! Ciabacuus!
3: Pittore! Non hai meno pausa, bosega, quella merda dell'uamara partorici mostri de a... de...
6: Ciaba, ciabalcos, ciaballe...
3: Aspetta, mani...
8: Calma, calma! Cosa cazzo fate nel mio salotto, porco Ma perché tutti si picchiano nel mio salotto di casa senza chiedere permesso per giunta? Figa, ma le telecamere non le vedete? C'è il cancello chiuso! Poi dai, mi avete sgualcito la poltrona Frau, dai figa, mandate in un parcheggio a picchiarvi! Perché è sempre a casa mia? Che cazzo volete?
3: Mi dispiace, non ho valutato la situazione. Ti dico, oh, anche a te, cosa non vuol dire? Mi dispiace, ti domando scusa.
8: Bene, dai, ora abbracciatevi.
3: Va bene, dai, vieni qua, dai.
6: Oh, onore giapponese. No,
3: sì.
6: Prevede abbraccio, è roba da culatoni.
3: Sì, sono d'accordo anche a me che sei una roba da busoni di merda, però non so, dammi una mano, fammi un'ombra. Andiamo a farci un'ombra,
8: Ma no, bravi, dai, avete visto? Con la violenza non si risolve mai un cazzo. Adesso un bel bacio con la lingua, limonate, dai.
3: Ma ti si fora, vecchio, mi do un bacio con le noghe, boia.
8: Siete a casa mia, sono ricco. Bene, adesso fate quello che vi dico. Limonate duro sul divano finché non vi dico fermatevi. Dai, su, dai.
5: E così, senza un senso e senza un perché, i due rispettano il volere perverso di LaRusso e iniziano a limonare duro davanti a tutti. Porco mi viene da vomitare.
6: No potere, limo.
3: Che cazzo ghetto, can le alghe nei denti, boia? È come ciucciare uno scorfano?
5: Non ho ben chiaro quale fosse il messaggio che gli sceneggiatori volessero trasmettere, ma credo di poterlo interpretare asserendo che, se hai i soldi e quindi hai il potere, la gente farà sempre quello che vuoi, anche piantarselo in culo se necessario.
8: Oh, vedi, questo è il libidino dei ricchi. Dopo la barca, l'aereo, le macchine di lusso ti scattano le perversioni. Adesso girati a pecorino e fagli un bel rasti trombone.
3: Tomare omo quel mostro de merda.
8: Dai, fatti soffiare nel culo, dai.
3: Beccio, dai. Guarda, mi accetto se mi fai pippare un po' di bamba dal buco del c***o de Fujiyama qua.
8: Figa. Sei serio, porco?
3: Cacco, quattro birre in corbo, boia, sono un Dyson. Cacchiamo, c'è una merumba, boia.
0: Ma che cos'è sta roba?
3: Madonna.
5: E se questo ti sembra assurdo, non perdere la prossima puntata, dove al torneo tanto ambito scoppia una mega rissa in diretta TV, dove il rasti trombone vi sembrerà una cosa per neonati. Mamma mia, che serie di merda.

0: Sì, buongiorno, salve, negozio di sanitari, giusto?
1: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
1: Dica.
0: Allora, senta, noi stiamo realizzando un tutorial per internet.
1: Sì.
0: Su, diciamo, la corretta defecazione. Volevo capire se eventualmente voi disponete, o eventualmente anche su ordinazione,
1: sì,
0: dei sanitari con la conchetta.
1: Sanitari con la conchetta?
0: Sì.
1: Cioè, ma che cosa intende per conchetta?
0: Diciamo, c'è questo water e all'interno c'è una conchetta che durante, diciamo, il processo di defecazione si mettono i genitali nella conchetta, strizza i genitali e si riesce a defecare senza il minimo sforzo.
1: Mi posso informare? Lei se ha già visto questa tipologia
0: sì.
1: di articolo e ha una foto, me la manda tramite l'email e io
0: certo.
1: vedo di poterlo
0: certo,
1: trovare,
0: certo.
1: poterlo procurare.
0: Sì, anche perché questo è, diciamo, il futuro è questo, nel senso è un...
1: Io la interrompo.
0: No, cioè no, le spiego.
1: Possiamo parlare... Da qua a 10 minuti ho capito perfettamente che tipologia t'hanno.
0: Sì, no, lei mette.
1: A parlare non c'è un problema.
0: Mette proprio
1: però
0: i coglioni
1: io...
0: dentro.
1: No. Senta, ma mi faccio il piacere.
0: Vabbè, non ho capito. L'ho chiesto un'informazione, siete già così, scusi.
1: Lei, questa è un'informazione che lei non può richiedere in questo, in questi termini.
0: Si sta atteggiando ancora però,
1: Ma vai a fare in culo a te e chi te lo mette nel culo.
0: Uè, bastardone. Uè, infame. Pronto? Poi, e poi dicono che i meridionali non sono maleducati, Salvatore, insegniamo un po' l'educazione ai Teroni qua.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Sì, buongiorno, salve, Ferramenta?
4: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono l'assistente del dottor Aranzulla, Salvatore.
4: Perché cosa, mi scusi?
0: Sì, volevo sapere se avete un paio di componenti ferrosi per un tutorial che sta realizzando.
4: Ma che componenti? Perché che uso?
0: In pratica lui sta realizzando un water, si chiama water del Galateo. E nella costruzione lui poi comunque farà questo video pubblicitario sui social, no?
4: Sì.
0: Sarebbe in pratica un water che insegna le buone maniere. In pratica adesso io le dico come funziona, eventualmente lei mi dice se ha gli attrezzi che possono servire per costruirlo.
4: Ah, ho capito.
0: In pratica c'è una spatola
4: sì.
0: che dopo, appena dopo aver defecato, diciamo, detto così in parole semplici, raccoglie i cilindri fecali e li spalma sul muso dei Teroni. Questo serve per far abbassare la cresta ai buffoni come lei, capito? Niente, mi sa che qua insegnare l'educazione ai meridionali è cosa difficile. Guarda, forse è più facile vedere Mazzoli cappellone. Niente, Salvatore, chiamo un attimo l'assistenza PC per vedere se possono aiutarci a sviluppare la tua applicazione, quella sulla musica, Li chiamo subito.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, assistenza computer, giusto?
5: Sì, sì, sì.
0: Allora, senta, io sono l'assistente, il dottor Aranzulla, lo conosce?
5: Sì, per cosa?
0: Ecco, in pratica stiamo sviluppando un'applicazione che si chiama Ciao Musica. È un'app che una volta attivata sullo smartphone di chiunque basta dire ciao e l'app analizza le frequenze vocali e crea una canzone proprio dedicata alla persona che ha detto ciao.
5: Sì.
0: Facciamo una prova, io, nel senso, lei mi dice ciao, io ho quel telefono davanti, così sente esattamente come funziona, nel senso, giusto per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Provi a dire ciao.
5: Ciao.
6: Ti piace mangiare la banana? Perché sei un figlio di puttana.
0: Provi ancora.
5: Ciao.
6: A pranzo ti mangi una zucchina con tua madre a pecorina.
0: Beh, niente, ha fatto un piccolo canto, non so se...
5: Sì, ho sentito.
0: Beh, è ancora da sviluppare, nel senso, riproviamo un secondo.
5: Ciao.
6: La sera ti mangi un limone con la scorza, mentre tua madre si fa una smorza.
5: Ho capito.
0: Ecco, ha selezionato, beh, nel senso sono questi, nel senso i...
5: Ma è un'app, insomma, è gratuita, a pagamento.
0: Noi pensiamo di farla in maniera gratuita. Provi ancora, provi. Provi.
5: Ciao.
6: Tua madre la frutta te la frulla e ciuccia il cazzo ad Aranzulla.
0: Ecco, si è reso conto del fatto che non sbaglia. Pronto?
7: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
7: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa. Tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta

0: realizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
2: Aiuto, ma dove Scalor? Ti prego, sono intrappolato!
3: Non, intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la trade,
4: ma porca. Skywalker.
2: Aiuto, mi è tolto Skywalker!
1: Madonna, questa ha la sold, devo andare a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo. Sì.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo reggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
8: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
1: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
1: No!
8: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave.

0: combinato. Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Dato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Dato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is a zoo, only for you.
1: Barbara pronta! Aspetta un attimo, stiamo accendendo i generatori nucleari, si spegne la Francia ora!

0: Oh, ti piacerebbe sentire questa lingua sulla punta del tuo pene, vero? Bene, bene, bene. Sofferenza, sofferenza altrui. Questa è la formula segreta del mio programma. Un attimo, oddio. Regia, si vede la ruga. Si vede la ruga, voglio più luce, più luce.
1: Aspetta, aspetta, stiamo spegnendo i macchinari che tengono in vita 40 anziani, aspetta.
0: Ma chi se ne frega degli anziani? Dai su, ormai è arrivato il momento di morire. Ma amici, parliamo di cose belle, perché oggi abbiamo con noi un super ospitone. È con noi il grandissimo Leonardo DiCaprio.
2: Salve a tutti, salve. Prima di tutto mi complimento. In tutti gli Stati Uniti si parla solo del vostro interprete. Molto bravo, no, velocissimo, no, che è capace, no, di imitare tutte le voci.
0: Pensa, pensa, pensa, pensa che il tuo vero nome è Leonardo Wilhelm DiCaprio. Nato,
2: sì, sì,
0: nato a Los
2: Angeles. Baghdad. Sono nato a Baghdad, no, sono marocchino, no, no, anche, no, mezzo tunisino.
0: No, no, no, no, no.
2: Sono africano.
0: Hai iniziato la tua carriera da molto giovane in diversi spot televisivi. Nei primi, sì, anni 90, sì, poi hai ricoperto dei piccoli ruoli come la soap opera Santa Barbara, bellissima.
2: Sì, sì, là ero un bestemmiatore. Là ero un bestemmiatore, no, bellissima serie.
0: No.
2: Io imbrecavo sempre il Signore, Gesù Cristo, Dio, tutti gli angeli in colonna, no, finché non mi compare una santa, Santa Barbara, e no, mi piglia pugni in faccia, mi, no, sfigura.
0: No, no,
2: mi,
0: no,
2: sfigura,
0: no,
2: di, no, giorno, nel sonno anche mi tira i piedi sta Santa Barbara, proprio arrabbiatissima del fatto, no, che bestemmio, no, più mi picchia, più bestemmio.
0: No, no. Diciamo che tu diventi famosissimo, a parte che eri, no, di una, no, bellezza da bambino, quando, sì, partecipi alla sitcom Genitore in Blue Jeans.
2: Eh sì, sì, bellissima questa serie televisiva dove c'ho questi genitori poveracci, gente che, no, non c'ha una lira, no, che veste sempre con i jeans, anche mio padre che lavora in banca,
0: no,
2: finché lo licenziano perché dicono, ma minchia, ma mettitelo un completo, no, e lui si veste fissato con i jeans, Fonzi, sì, quel mondo lì.
0: No, capito, Genitore in Blue Jeans era riferito al fatto che erano genitori molto moderni, ecco.
2: Minchia, se erano moderni, mia madre è lesbica, mio padre pigliava i cazzi. Sì, no, in casa diciamo si scopava un po' tutto quello che capitava.
0: Nel 91 fai il tuo primo debutto nel mondo del cinema con il film Critters 3, bellissimo.
2: Sì,
0: bellissimo.
2: Sì, in cui sono un criceto.
0: No.
2: Sono il criceto Critter.
0: No.
2: E mi hanno truccato bene, cioè tutti i peli sulla faccia.
0: No, no, no, no, no.
2: Ho dovuto ridurmi il corpo del 70%. Mi hanno strappato braccia, no, busto, solo il busto e la faccia con, no, un carrello sotto con le ruote. No. E mi tirano con una corda e io per tutto il film faccio...
0: No, no. Senti, allora, abbiamo con noi, veramente un onore per me avere Leonardo DiCaprio con noi, che è diventato, diciamo, strafamoso, sia per Romeo e Giulietta nel 96, per il quale vince, sì, tra l'altro l'Orso d'Argento come miglior
2: attore, che per la Fiat Croma che ha avuto poi nel 98. Prima ha avuto la Giulietta, l'Alfa Romeo, poi ha avuto la Croma.
0: No.
2: Diciamo che negli anni 90 io in America ero l'unico che guidava macchine italiane, infatti mi chiamano tutto lo scemo perché, no, diciamo, allora erano brutte.
0: No, Romeo e Giulietta, la storia d'amore.
2: La storia d'amore fra me e le mie macchine, mi scopo macchine degli anni 90, no, e 70, no, mi sono ingulato una 33 per 14 anni, proprio te la tenevo in garage, gli ho sbattuto tutto il... tutto il cofano. Mi sono ingulato sta macchina, cioè, infatti c'ho il cazzo devastato io, ho subito 18 operazioni,
0: no,
2: per,
0: no,
2: riportarla a una forma normale.
0: No, Leonardo, Leonardo, nel 1997 diventi famoso in tutto il mondo grazie al film Titanic di James Cameron, bellissimo.
2: Sì, sì, sì, questo film è fatto da questo negro,
0: no,
2: Cameron,
0: no,
2: che narra la storia di questa barca dove ci sono tutti gli immigrati che cercano di arrivare,
0: no, no, no, no, la nave più grande, sì, del, sì, mondo, sì, che si schianta
2: piena, proprio infatti ce ne sono tantissimi che si schianta contro uno scoglio in Sicilia,
0: no,
2: e si vede,
0: no,
2: proprio tutti questi ragazzi di colore che scappano proprio sopra le coste,
0: no,
2: invadono,
0: no,
2: questo paese della Sicilia, si mangiano gli abitanti perché proprio dalla fame.
0: Ma no, Titanic colpisce l'iceberg
2: ancora, Titanic colpisce ancora il seguito fatto in cui c'è lo stesso, la stessa barca, la rimettono a posto e ricolpisce un altro scoglio e ci mangiamo un altro paese di pescatori di tonno, no, poverini, li abbiamo presi nella notte,
0: no,
2: proprio,
0: no,
2: che per gli effetti speciali, giusto che per risparmiare, li abbiamo mangiati veramente, proprio io ancora davanti agli occhi di quel bambino che piange mentre gli strappo la giugulare con un morso, una roba orribile, proprio è stata,
0: no, no,
2: mi,
0: no,
2: viene da piangere perché è stata una cosa della mia, una macchia della mia carriera,
0: no, no, no, no,
2: proprio,
0: no,
2: io non volevo farlo, no, poi abbiamo stuprato le donne, ce le siamo mangiate, una roba orribile proprio.
0: Senti, allora,
2: brutto, brutto, brutto,
0: Leonardo Leonardo DiCaprio con noi.
2: Sono
0: oggi
2: ancora davanti con le manine che basta, mi tocca la faccia mentre gli affondi i denti nella gola.
0: Nel 2004 ha interpretato il famosissimo Howard Hughes nel film The Aviator, capolavoro nel quale vinci il tuo primo Golden Globe. The Aviator, The Aviator,
2: quello,
0: sei il proprietario della TVA, compagnia,
2: sì, esatto,
0: aerea,
2: esatto,
0: famosissima.
2: E metti i divieti, sono un pazzo, no, che mette il divieto, no, infatti il film è il divieto, cioè io sono un malato di mente che vieta tutto a tutti, no?
0: Le donne non possono essere Aviator.
2: Cioè io riempio proprio i posti di divieti, divieto di pensare, divieto di parlare, divieto, no, un pazzo, un pazzo, no, che vieta tutto a tutti, e c'ho anche il potere di farlo perché sono uno molto ricco che...
0: Saltiamo qualche film famoso per arrivare al 2013 quando interpreti il grande Gatsby.
2: Grande cazzo, il grande cazzo è stato... È stato un bel film.
0: Grande Gatsby, quando, il grande Gatsby.
2: E Gatsby, esatto, perché io sono il grande Gatsby e sono un pugliese megalomane che vuole un gazzo gigantesco. Vuole un gazzo, il gazzo più grande del mondo. Vuole.
0: No.
2: E allora assoldo un medico chirurgo che praticamente mi monta 54 cazzi di cavallo cuciti insieme in rapida sequenza. Praticamente io c'ho un grande Gatsby e proprio sono un pazzo. Solo che alla prima erezione tutto il sangue del corpo è andato nel cazzo e muoio.
3: Sbomeriggio live.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Dove abita Ennio?
2: In questa puntata, Wender e Johnny si calano nei panni di fantomatici tecnici di ChatGPT. Ma attenzione, stavolta la vittima cadrà in una trappola davvero esilarante. Gli faranno credere di aver combinato un bel guaio e di aver beccato una multa salatissima per aver cagato sulla sua coltivazione. Godiamoci lo scherzo.
3: Buongiorno, salve signor Ennio, come sta? Tutto bene?
4: Chi sei?
3: Sono il tecnico Michele Grammy Awards.
4: Che cosa vuoi?
3: Senta, allora noi con il satellite, grazie al nostro computer ChatGPT, lo conosce, no?
4: ChatGPT?
3: Sì, ChatGPT, lei lo usa?
4: ChatGPT!
3: Esatto. Allora, non ho capito, scusi. Cos'è che ha detto? Allora, le ripeto, siamo i tecnici di ChatGPT e io sono il tecnico Michele Grammy Awards e c'è un problema. Senta, noi dal satellite con ChatGPT abbiamo visto che lei... Sì, mi ascolti bene, che lei dal satellite abbiamo notato che lei caga nel campo che coltiva.
4: Poi ce ne devo cagare nel campo?
3: No, lei fa la...
4: Per quale motivo?
3: No, lei fa la cacca nel campo?
4: Ma perché che te l'ha detto che devo cagare nel campo?
3: No, non deve, lei caga nel campo, abbiamo visto...
4: Ma chi te l'ha detto che cago nel campo?
3: Perché l'abbiamo visto dal satellite, proprio vediamo che lei si tira giù...
4: Ma chi te l'ha detto che cago nel campo? Ma io sono turca fuori, sono turca!
3: Però lei ogni tanto è andato a farla anche fuori, ho visto che ha cagato, c'è proprio un video dove lei tira giù la salopette blu e fa la cacca. Allora mi ascolti, allora il problema adesso è che ci sarà una sanzione di 5.000 euro da pagare.
4: 5.000 euro?
3: Sì, purtroppo sì. Sì, ma è colpa anche dei... lo so, sarà colpa magari anche del grembiule, quello fa la cacca. Lei fa la cacca nel grembiule,
4: Ma che gerberule? Mi cago nel gerberule, mi cago!
3: Ah, bene. Senta, allora facciamo...
4: Non mi cago nel gerberule!
3: Ah, ho capito, quindi lei si caga addosso nel grembiule.
4: Ma puttana, se devo cagare, la faccio vicino alle bici, vicino alle piante!
3: Sì, però noi dal campo abbiamo notato che lei scende dal trattore e corre a caccare vicino alla frutta e la verdura che lei concima. Senta, allora la multa è già di 7.000, adesso sta aumentando. Sì.
4: 7.000 euro.
3: Sì, 7.000 euro che lei dovrà pagare. Allora, senta bene, per fare in fretta le passo il tecnico che è già in viaggio in questo momento per portare la multa.
4: La
3: multa è
4: tal... 7.000 euro, perché ci hanno andato a cagare vicino alla piatta. Ma stiamo scherzando.
3: È già aumentata, siamo a 8.000 euro. Calcoli che è una butta. Allora, senta, facciamo così. Adesso le passo il tecnico che è in viaggio per portare la multa, adesso è già da 15.000 euro.
4: Cucciarala.
3: Sì.
4: Porco.
3: Lo so, prima la paga è meglio. Glielo passo,
5: Pronto.
4: Chi sei, brutta merda?
5: Ciao, Ennio.
4: Hai sbagliato il numero. Ti ha chiamato la parrocchia di Reggio Emilia. Chi sei?
5: Sono Arnaldo.
4: Non ne conosco.
5: Non dire cazzate, Ennio. Sai benissimo chi sono.
4: Hai sbagliato il numero! Hai chiamato la parrocchia, bastardo!
5: Pronto!
4: Hai sbagliato il numero! Ti ha chiamato la parrocchia! La parrocchia!
5: Ennio!
4: Chi sei?
5: Ennio! Perché dici che... Ennio, perché dici cazzate? Ennio!
2: Bene, visto che Ennio vuol far credere che stiamo chiamando una parrocchia, Johnny cambierà personaggio. Da Arnaldo diventerà Scatman John.
6: Pronto? Pronto, sto cercando la parrocchia di Reggio Emilia. Questa è la parrocchia.
4: Porco tu.
6: Io sono Io sono Scatman Joe, Scatman Joe, Joe, Babnano. Presente? Sto cercando Ennio, devo farmi confessare.
4: Non lo conosco.
6: Come no, mi hanno detto che sei tu.
4: Stai calmo, mi fai aiutare anche me.
6: Io mi chiamo Scatman Joe.
4: Bastardo tu. Ma perché ti stai agitando?
6: Io non so. No, io parlo così. No, io parlo così, ho bisogno di parlare con Ennio. Ennio.
4: Mi hanno detto della parrocchia di Reggio Emilia.
6: Quella sei tu, quindi tu sei il prete.
4: C'è la parrocchia, sì, lei ti ha chiamato la parrocchia.
6: Sì, mi devo confessare.
4: Ma vai a cagare, porca la...
6: Ma mi devo confessare. Pronto, Ennio, però ha rimesso giù.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna meme.
8: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
1: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
9: Zizzagnaman.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
10: Zizzagnaman!
11: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
12: Dei zizzagnate, delle...
11: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via! Verso qualche...
12: Cos'è che hai detto, Kitamur?
13: Nuova avventura. Ah.
11: Via! Verso una nuova avventura, via!
12: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
11: È quello, italianissimo.
12: Allora, verso qualche nuova avventura.
11: Verso qualche nuova avventura!
12: Bravo.
11: No, l'avventura quella lì, no?
12: No.
11: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
10: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
14: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
15: Mi ha preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
13: Ma che puzza.
15: Mi spiace al 7, per favore.
13: Mi spiace che non si lava le ascelle.
16: Mi spiace al 4.
13: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
16: Non si ha pazienza un attimo.
17: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
18: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
13: Senta un attimo, io devo andare a casa.
18: Ho capito, ma non le lei se ne può andare anche a quel paese.
13: Se lei non si lava le ascelle.
15: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
18: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
15: Ma chi se ne frega?
18: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
16: Dai, per favore.
6: Permesso!
16: Ma lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzania?
6: Sono Zizzania! Piacere!
16: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
16: Ma che puzza!
1: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
16: È stato lei, signor Zizzania!
6: Lei si sente la puzza di lei?
16: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
16: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
16: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
16: Sì, grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, Surrick!
16: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
16: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
16: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: dal regista di La vecchia di Locate e Lo smascellato bresciano. Non riusciranno a controllarlo. Antonio Nocito.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto!
3: Chi è?
4: Tu parlo con Nocito Antonio!
3: No, ho sbagliato un numero qua, né?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove state le proprio?
3: Guardi che io non so se lei con quella che dice lei.
4: Tuo cugino? Mio cugino?
3: No, ho sbagliato.
4: Ma sa che io non te capisco proprio.
3: Non lo so.
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove state le proprio?
3: Guardi che lei ha sbagliato un numero.
4: Ah, capito.
3: Scusi.
4: Ti sei decreato?
3: Ha sbagliato numero.
4: Cerca di morire come gli altri.

0: giù che so venire a casa, vieni fregata giù, non te ne frega.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male.
1: Ma lei, guardi che ha sbagliato il numero.
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Io non capisco quello che dice lei.
0: Ma sa che io non te capisco proprio.
1: Ma guardi, mi dispiace.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ti sei fatta male?
0: Che?
1: Ah, capito. Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei? Ah, capito.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu parla con la città Antonio.
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, dove stato il proprio?
0: Io non ti capisco cosa dici.
1: Ah, capito.

0: cerca di morire che è meglio, va!
1: Eh?
0: Cerca di morire che è un mogliaccio!
1: Io? O tu?
0: Il vigliacco è lo zarone del mondo! Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male!
1: Che dici?
0: Ti sei fatta male!
1: Io? Ma scusi, chi sei tu?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino!
1: Non capisco che dite.
0: Ti sei decriato?
1: Con chi parlo?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino! Pronto?
1: Ah, capito. Chiama Cappella!
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto!
2: Sì?
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
2: Tu hai telefonato a me.
0: Cosa?
2: Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, ancora te e tutti i tuoi!
2: E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi!
0: Ah, capito.

0: Di Cristo Redentore.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
2: Tuo cugino, mio cugino.
1: No, chi sei tu?
2: Tu parli con la città Antonia, no? Con Saverino.
1: Ma vaffanculo. Che cazzo sei? Chi? Dimmi nome e cognome. Piccandosi per il culo, così vai dare quattro calci in culo alla puttana di tua madre.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci, sempre sintonizzati sulle meglio frequenze dell'etere, per raccontarvi la leggenda leggendaria dello zoo, ovviamente narrata dal vostro messia, Max Pezzali. Nello scorso episodio, Marco ha finalmente trovato il nuovo team per ricominciare ad andare in onda con la fattoria di Radio Norba. Quindi, senza indugio alcuno, conosciamo la nuova formazione.
2: Ah, ecco per voi la formazione della fattoria di Radio Norba. Il gran maestro, disceso direttamente dal paradiso, Herbert Ballerina.
3: Sono lusingato.
2: Siede alla destra del padre con suo fare asmatico, Baffo da Crema.
4: La fattoria! Il programma più bello che esista!
2: Per la quota piccante del programma, l'arrapantissima Orietta Berti.
5: Finché Mazzoli va, lascialo andare. Finché Mazzoli va, sotto sopra.
2: A sostituire il compianto Palmieri e per portare l'anima sarda in regia, l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
6: Ah, io ho smesso di fare il presidente per fare la fattoria di Radio Norba.
2: Ed ovviamente i nostri king eterni, Leone di Lernia e Marco Mazzoli.
7: E buongiorno Pavia, e rieccoci uniti nuovamente per un'altra puntata.
8: Mi raccomando Marco, non andare lungo come sempre, che c'è già l'esigno ex presidente che ci guarda male.
6: Bravo Herbert, diglielo a Marco. Quindi Marco, te lo dico già, sbrigati che siamo lunghi, altrimenti ti metto il gong.
4: Piuttosto, perché non sentiamo un'altra brillante storia di Leone di Lernia?
9: Outsbuff, ma che cazzo vuoi tu che sei malato d'asma? In psichiatria ti devono ricoverare.
5: Finché Mazzoli va, sono parolacce.
9: Ma piuttosto che Orietta Bertoli, io lo dicevo che era meglio Gigliala Cinguettola.
8: Dai però, Leone, raccontaci tipo il tuo sabato sera.
10: Dai.
9: Outs, Herbert, allora, ti racconto. È stata una surprise da... una serata sensazionale, mi tiravano i reggiseni, le cose, le donne tutte impazzivano. Una surprise da... Basta, smettono questi scherzi.
10: Dai, vai avanti.
9: È stata veramente una serata incredibile, che tutti mi ausannavano sempre con la mia già surprise da... Basta, t'ho detto. È stata veramente una serata sensazionale con la mia giacca, quella della bandiera americana, che era una surprise da...
10: Niente,
9: ho già fatto. Basta, chi ti ha multo, così, ma che ti licenzio, che non ti ho neanche votato io.
10: Che bella, la nuova fattoria di Radio Norba.
8: Hai ragione Marco, sono proprio lusingato.
1: Eh sì Marco, i nuovi membri della fattoria con leggerezza e simpatia sono riusciti a restaurare il tuo cuore in frantumi. E in mezzo a loro, fra tutti, Herbert sta lentamente spopolando, acquisendo fama e potere. Amatissimo infatti, comincia a comparire per esempio in spot come...
8: Comprate i miei cereali, buoni, col latte sono veramente speciali. Cereali Ballerina per una colazione birichina, gnam gnam.
11: Sono la confezione di cereali di questo spot, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sensazionale Herbert, l'abbiamo visto anche all'interno di film importanti come...
8: Non te lo darò mai il mio tesoro! Gollum, Gollum!
1: Ma quale Herbert? Dovrebbero chiamarti Oscar! Osannato e acclamato, ormai è veramente sulla cresta dell'onda. Ma quale onda? Tsunami! Ma a qualcuno questa storia non va affatto giù.
10: Grande Herbert, eh? Stai spaccando tutto, Merda puttana minchia. Vedo che la visibilità che ti ha dato il mio programma e i miei consigli hanno avuto un ottimo responso.
8: Eh sì, Marco, sono lusingato. Non me l'aspettavo, anche perché io volevo fare l'usciere.
10: L'importante è che non ti monti la testa e consegni le scenette del mio programma, bastarda Laida Montanara.
8: Marco, purtroppo oggi ho un'intervista con David Letterman. Devo andare, però sono lusingato.
10: Stai marcando male, eh? Arco della pace vaffanculo.
8: No, tu marchi male, perché ti chiami Marco, hai capito? Dai, oh, devo andare, ciao.
10: Mi stanno seriamente girando i coglioni, coglione, coglione.
9: Mazzol, ascolta me, non sono i coglioni che ti girano, È il tuo fegato, lo sento come si corrode perché sei invidioso, è pulicchione.
1: Un po' di dissapori, come normale che sia, ma La Fattoria è sempre il programma più ascoltato di Pavia e forse addirittura anche di Lodi. Ma intanto vediamo l'intervista di Herbert, la star, al famoso talk show di David Letterman.
12: Allora Herbert, posso chiamarti Herbert?
8: Ma certo, David, puoi chiamarmi come vuoi. Al massimo lasci un messaggio in segreteria.
12: Sei troppo forte. Dopotutto c'è un motivo se il tuo programma è il più ascoltato di Pavia.
8: Beh sì, La Fattoria è diventata veramente una cosa troppo iconica.
12: Grandissimo, siamo veramente onorati di averti qui su questa terra, grazie.
8: Sono lusingato. Marco, scusami se ti disturbo.
10: Prego, prego, entra pure, signor maestro del mondo.
8: Stavo pensando che ormai non posso più fare La Fattoria. Sono diventato troppo famoso. Devo fare un film con Zalone.
10: Ma se te ne vai, dovrò di nuovo cercare qualcuno. Cirrosi più RAIDS.
8: Mi spiace, Marco, sono lusingato. Però ormai mi sono montato la testa. Beh, addio,
1: Senza Herbert anche tutti gli altri se ne vanno, sti Caini. Marco ritorna solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, ed i ragazzini, Lucilla, Fra Proscazzi e Johnny.
10: Cazzo, Leo, non so davvero cosa fare, mi mancano i ragazzi.
9: Mazzò, lo so, devi fartene una ragione, Mazzò.
10: Ma chi può essere a quest'ora della notte in un meccanismo narrativo tipico delle serie americane in cui succede qualcosa di inaspettato e arriva qualcuno a creare un classico Deus Ex Machina, puttana merda cazzo?
13: Ciao Marco, zio Faust.
10: Ma Wender, minchia stronzo cazzo in culo.
1: Bastarda la vacca laida che cliffhanger. Sappiamo come tenervi incollati allo schermo, Mica come quei frocchi musigialli di Squid Game. Preparate i popcorn oppure prendetevi una pizza. Ma portatevi più di un deca, che quello non vi basta. Scoprite cosa succederà, ovviamente, sempre qui, nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però.
1: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Antonio.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio che paura. Oddio che paura, cazzo. Cazzo, che paura.
2: Che è successo? Che è successo, vecchio orso? Che succede? Ma un po' devi ancora dei soldi a quella gang di Albanese. Sono venuto a sparare.
1: Gang Albanesi, lo vuoi dire a tua madre, eh? Quella che amava prendere i gommoni nel culo. Mi sto cagando sotto perché devo andare a fare la coloscopia qua.
2: Ma vatti a spaventare. Bravo, bravo. Alla tua età bisogna comunque preoccuparsi di queste cose, Con tutti gli ovli che ti sei piazzato in culo.
1: Con tutti gli ovli che si è cazzato in culo lo vedi a tuo padre, eh? Quello che ha 69 anni ancora non gli erano scesi i coglioni.
3: Ciao nonnino mio sessuomane.
1: Sessuomane lo vai dire a tua madre, Quella che era così troia che alla prima gravidanza ha partorito un cazzo.
3: Come mai sei così nervoso, nonnino mio?
1: Nonnino mio lo vai dire a tua nonna, Quella che beveva un caffè per ogni cazzo preso nel culo. Devo andare a fare la coloscopia. Quindi smollami, puttana.
2: No, basta, dai, basta. Questa parte già la conosci. Finisci di rompermi i coglioni con sto... E non ho dormito tutta la notte, ero fattissimo. Bau, sono l'unico cane che parla. Meridionale si fa. Incredibile. Accidenti, il mio naso finissimo sente che qualche tragedia è avvenuta nel deserto del Kalahari. Sono morti tutti gli animali in una volta sola e anche i rapaci coprofagi si sono ammoruti sopra. Tutto proprio una chiazza di morte e sono state risucchiate dalla palude di morte. E tutto il puzzo è andato verso il cielo diventando pioggia di merda.
1: Ciao Heidi.
2: No, è solo il bambino preferito dalle mosche.
3: Ciao Peter.
4: Heidi, ma perché piangi? Hai confuso il collirio con un cazzo.
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare la coloscopia e mi ha lasciata qui tutta sola. Volevo farla anch'io la coloscopia.
2: Succhiagli il c***o, puttana!
4: Niente paura, Heidi. Per fortuna porto sempre una colonscopa qui nelle mutande, guarda.
3: Davvero?
4: Sì, prendila, Heidi. Prendi la coloscopa. Ecco, brava, così.
3: Subito, Peter!
4: Sì, così. Ecco, brava, così.
1: Infame! Cos'è? Scazzati immediatamente da quel pacco, nipotana, veloce!
3: Vecchio orso, ma non dovevi andare a fare la coloscopia?
1: Sì, ma devo aspettare. Ora la sta facendo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, mia nonna non ce l'ha il colon.
1: Ah, ecco perché la f***a ci puzza di merda.
4: Sì.
1: Quella puttana anziana, no?
2: Quella merda.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. Ed ecco di nuovo il vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta a raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Anni 80-90, Marco con la sua ciurma definitiva ha avuto un colloquio con il sommo Azan, che deciso a dargli una possibilità, gli affida il compito di trovare dei fondi per poter finalmente far partire il progetto Fattoria di Radio Norba. Cazzo culo merda.
1: Ho assolutamente bisogno di soldi, ma a chi li chiedo? Potrei chiedere a mio zio. Proviamo a sentirlo, minchia troia pazza.
2: Benvenuti a Gardaland. Per lamentarsi degli schizzi in faccia sul Colorado Boat, premere 1. Per oggetti volati via dal Blu Tornado, premere 2. Per parlare con Prezzemolo, premere 3.
1: Schiaccio il 3...
2: Un secondo, state per essere reindirizzati da Prezzemolo. Resta in attesa.
3: Pronto?
1: Ciao zio Prezzemolo, sono Marco, zizzapisello puttana.
3: Il mio nipotino preferito, cosa posso fare per te? Vuoi fare una foto con me?
1: No, in verità vorrei...
3: Vuoi un nuovo peluche?
1: No, io vorrei...
3: Vuoi fare un giro sulla giostra dei pirati?
1: Basta, cazzo minchia culo, io sono nato sulla giostra dei pirati, la conosco bene.
3: E allora, che cazzo vuoi, cane?
1: Mi presti dei soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, realizzare i miei sogni e mettere il mondo sottosopra?
3: Hai comprato il saltacoda?
1: No...
3: Purtroppo credo che... Un secondo... Cosa? Ah sì, arrivo! Scusa Marco, un bambino ha vomitato sul mammut, devo andare, ciao!
1: Ma vaffanculo, stronzo cazzo checca! Ah, dannazione ragazzi, siamo nella merda, non so dove trovare dei soldi, cazzo.
4: Mica, potrei provare a chiedere a mio padre, non so se vi ricordate nell'episodio 3 che era Vittorio Gassman.
5: Forse è la soluzione migliore, altrimenti non sappiamo proprio che pesci pigliare, Belin.
1: Sarebbe proprio bello avere un amico miliardario, bastarda merdaccia troiona. Ed ora chi è?
5: Ah giusto, non te l'ho detto, ho invitato il mio compagno di calcetto per spaccarci di whisky, spero non vi dispiaccia.
6: Creusa de Ma, ciao ragazzi, sono il centro avanti dei gloriosi MC Pertis.
1: Vacca la bastardissima, ma tu sei Fabrizio De André.
6: Il bombarolo, puoi ben dirlo, giovane Marco, sono io e sono qui per darti anche una mano.
1: Hai dei soldi da prestarmi, merda fanculo merda?
6: Non al denaro, non all'amore né al cielo, ne ho a bizzeffe e sarò molto felice di prestarteli, ma ad una condizione.
1: E sarebbe?
6: Voglio cantare la vostra sigla.
0: E in direzione ostinata e contraria, Marco e Faber vanno negli Abbey Road Studios, prestigiosi studi di registrazione di Pavia, consci del fatto che stanno per scrivere la storia.
1: Ok Fabrizio, sei pronto?
6: Bocca di rosa, io sono sempre pronto.
1: Ok, allora premo rec.
7: Cic cic, sono il pulsante rec, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.

0: Cic cic.
1: Credo di aver sbagliato, troia frocio minchia.
2: La guerra di Piero. Oh sì, io faccio sempre sborrare. Ed ora che il mio compito è stato compitato, posso tornare nello spazio.
3: E in un balzo di logica trascendenza, De André si smaterializza e scompare per sempre.
1: Aspetta, aspetta! Non mi hai dato i soldi, cazzo culo troia!
4: E beh, Belin, cosa ti aspettavi? È pur sempre genovese.
1: Beh, perlomeno ci ha fatto la sigla. Ma siamo punto a capo. Dobbiamo trovare i soldi, stronzo puttana merda, cazzo culo troia por...
3: Non ti arrendere, Marco. La vita deve riservarti ancora grandi sorprese. E noi saremo sempre pronti a narrarvele. Perché, come diceva De André, viva la vita, chi vivrà vedrà.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono... Aspetta. Allora eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
2: Segnale! DJ!
3: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.

0: puntata di Monzaloidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 04. La 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Monzaloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo, bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo scioglilingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo scioglilingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo come sempre. Allora se volete
0: Quindi ce ne frega?
2: Monzaloidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose, mai. Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato.
0: Molto, molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva, vai!
0: Mal di schiena, il grande affare, impennata di interventi convinti negli placche negli ospedali privati, il rimborso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Monzaloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo. Contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spike che hai bipato Baglioni perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso,
0: in questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo chiudere
0: peccato.
1: Il programma, diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani? Cioè che era ieri, no, che a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora
3: viva la Juve!
0: Ma giallo!
2: Avete ascoltato Monzaloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ah, quindi c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Come si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Italia. Poi c'è anche CCC.
4: C'è un Grassea, c'è che c'è che va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno, vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: A 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Qui chi è questo?
4: Lui. Io.
5: Ok. che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
5: a 60, a 20 anni sembrano già anche età.
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine a
5: 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.

0: Stiamo un brucazzo, è possibile.
1: Vaffanculo.
0: Vedrai, però,
1: cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo?
0: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri?
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
0: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
2: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
2: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
2: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
2: Sì. Anch'io, sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, sono Carla, quella zoccola del sistema operativo di Wonder. Lo scemo non ha la voce, e quindi sono qui per comunicarvi che oggi attaccherò io i vetti con la voce di Tony. Per iniziare chiamerò io Wonder, che è a casa tutto fatto merda.
2: Pronto?
3: Danneggiato mentale! Dove sei che sei con tuo fratello? Dove cazzo sei?
2: Dai, chi cazzo è?
3: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Dai che non ho... non ho la voce. Pronto?
3: Comunque alla fine non mi hai detto dove cazzo sei o dove cazzo siete.
2: Dai.
3: Vabbè, lasciamo perdere, dai sul Po. Dove cazzo i delfini? Tony. Guarda i delfini ce l'hai nel cervello.
2: Dai.
3: Sono i neuroni che saltano da una parte all'altra.
2: Pronto?
3: Senti.
2: Dai che non sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.
3: Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. No. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
4: Copi! Arrivi là!
5: Madonna mia, che nervosa!
4: Pronto?
5: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
4: Ascolta, va a cagar, struzzo!
3: Danneggiato mentale!
4: Va a cagare, sfigato!
3: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente...
5: Nervosa mille!
4: Pronto?
3: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
4: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice, chi è?
3: Sono Tony Termosifoni.
4: Come quello dei termosifoni?
3: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
3: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia di...
4: Chi sei dei termosifoni?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Quello dei termosifoni?
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
6: Rispondi.
4: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
6: Rispondi.
5: Nervosa mille.
7: Pronto?
6: Rispondi.
7: Pronto?
3: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
7: Ma lei chi è, scusi?
3: Sono Tony Termosifone.
7: Ma lei con chi pensi che parla?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
7: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
3: Ma vero?
7: Ma chi è questo?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
6: Rispondi. Madonna.
3: Senti il vento!
7: Pronto?
3: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
7: Come?
3: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica.

0: Ricca da 6.000 watt, perché mi hai bloccato?
1: Ascolta, ma cosa vuole?
0: Dove cazzo siete? Rispondi.
1: Pronto?
0: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
1: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
0: Sai cos'è?
1: Lo sa che viene a disturbare una persona?
0: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Ma perché non da chiamarlo mi?
0: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
1: Non si permetta più di telefonare.
0: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
2: Prossimamente nel Wonderland.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
0: Potevi chiamarmi, eh?
4: Zitto!
0: Ripeti.
4: Sono il promotore della paura!
5: Questo è Wonderland.
6: Only for you. No. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome World.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: I tamarri sono alla ricerca di una basculante velocissima che frezzi le teste. La troveranno? Sentiamo.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno signora, mi ha dato il numero Michele Calamitta per.
4: Sì, un attimo in linea, scusi. Sono sì. Al telefono con un'altra persona, un attimo.
5: Non ha capito un cazzo.
4: Ho dato la mail.
5: Stai calmo. Cazzo, che cazzo grida questa? Ma adesso glielo dico, Oh, Massimiliano, io glielo dico a questa.
6: Cazzo grida.
5: Ma che cazzo grida? Adesso glielo dico a sta cretina.
4: Grazie,
5: Arturo. Ma cazzo gridi? Adesso glielo dico, Massimino.
6: Gariglielo.
4: Sì, buongiorno. Mi dica, scusi, è male nell'altra linea con un cliente.
5: Ho capito, ma che cazzo gridi, cretina? Che minchia, al telefono così ti metti a gridare. Ma sei pazza? Ma pensate, sta cretina.
4: Senti, ma sta parlando con me?
5: Sto parlando con te, sto parlando.
4: Come che... Allora, intanto, cretino, sei tu.
5: No,
4: intanto.
5: Sei tu. Che cazzo uno risponde?
4: Con un'altra persona.
5: Ma come ti permetti?
6: Ho detto che tu andate una puttana.
5: Cos'hai detto? Cosa hai detto che mi minacci così? Cretina, a me non mi devi insultare, io mica ti ho detto qualcosa, scema, ma pensate che risponde la gente e la offendi, ma come cazzo
6: sta?
4: Ma questa non è che mi sta offendendo.
5: Ma appena detto cretino, mi ha detto, ma sei scema?
4: Io, no,
5: ma
4: lei
5: pensate,
4: mi sta dicendo cretina, io non ho detto che cretino.
5: Ma io mica
4: lei,
5: io ho detto cretina.
6: Ha detto che tua madre è puttana.
5: Cosa ha detto che mia madre è puttana? Ma che cazzo fa? Io, cretina! Oh! Ma pensate che cafona. Non la voglio più sta roba. La gente è troppo cafona.
6: Sta cafona di merda.
2: Tamarri.
7: Siete in linea con Semna Service. Siete pregati di rimanere in attesa. Grazie.
8: Non devo aspettare nessuno.
5: Comunque questa cosa qua non va bene, perché tu non puoi obbligare qualcuno a stare in attesa.
8: Sì, infatti, il mio tempo è prezioso. Pronto?
7: Sì.
8: Voi avete i basculanti per i garage?
7: Sì.
8: Ah, perfetto. Volevo un po' di informazioni tecniche. Non c'è un tecnico, uno che mi possa dare delle delucidazioni sul vostro prodotto, se può avere caratteristiche, diciamo, performanti secondo delle esigenze personali?
7: Deve mandare una mail.
8: E come faccio a parlare via mail col tecnico?
7: No, deve mandare una mail, chiedere informazioni e poi la contattiamo.
8: Ho capito, quindi non c'è nessun tecnico a disposizione?
7: No, in questo momento no.
8: Quindi è tipo presidente del consiglio, devo chiedere, diciamo, udienza per avere due informazioni?
7: No, è semplicemente fuori a fare delle misure.
8: Ah, capito. Quindi è una questione complicata. E se non avessi accesso, diciamo, alle mail, alla rete, come posso organizzare, diciamo, un summit con sua maestà? Silenzio calò sulle valli e il cavallo all'orizzonte si allontanò.
6: Pezza di merda!
7: Pronto?
5: Pronto, signora?
7: Sì?
5: Sì, buongiorno signora, siete quelli che fanno le cose per i garage, che vengono giù? Come si
7: sì?
5: Chiama? Sì, non mi viene il nome, non so come si chiamano. Come si chiama?
7: Cosa aveva bisogno?
5: Di parlare con un tecnico, perché vorrei ordinarne uno per fare poi una modifica.
7: No, facciamo niente noi, non facciamo modifiche noi, niente.
5: Ah, voi solamente li consegnate?
7: Facciamo solo cose nuove, non facciamo modifiche, non facciamo manutenzione, riparazioni.
5: Signora, sì, ho capito, stai calma, scema. Che cazzo fai? Tutta agitata così a quest'ora del mattino, cretina.
6: Bastarda di merda.
5: Ma ha messo l'ansia sta scema.
2: Tamarri.
9: Pronto?
8: Sì, sei tutto a falco, mi ha dato il numero Giovannino, mio cugino, mi ha detto che di chiamarti, sei quello che è dei basculanti. Che cazzo ridi? Sto ridendo io. Allora, praticamente devo fare mi servirebbe un basculante per un garage. Tu li fai?
9: Sì.
8: O ti fai soltanto
9: no,
8: tu?
9: No, io mi faccio e basta, non faccio basculante.
8: Ma cosa fai? Dai, non fare lo scemo, dai, che non c'ho tempo da perdere. Lo fai basculante o no?
9: Dimmi, minchione.
8: Minchia. E vedi come si precipita proprio nel precipizio della follia. Già che mi hai chiamato minchione, sai che quando mi vedrai di persona il tuo pallore sarà uguale alle pareti di casa tua. Cioè ti confonde gli occhi, sembrano gli occhi che galleggiano nell'aria quando sarai di fianco alla parete, scemo. Sai
9: che ti
8: entro in casa in un boato, è una folata di vento gelida e poi ti spegne proprio come il tramonto, ti spegni proprio, vai
9: mamma
8: giù.
9: Che spavento,
8: vieni succhiato dall'orizzonte. Oh, scemo di merda! Dai che sto parlando, che mi serve sta cosa urgentemente. Devo modificare
9: Dimmi, cotechino, vai.
8: Oh! Che sto parlando? Praticamente il basculante deve andare giù molto velocemente per fezzare i crani. Allora praticamente, siccome ci hanno già fatto una bicicletta che ovviamente mi sono andato a riprendere con tanto di denti e sangue, vorrei un basculante che quando sono uscito dal garage si schiaccia il bottone, va giù proprio spatez, capito? Proprio tipo ghigliottina. Qual è la velocità massima?
9: Proprio
8: che
9: quello che fa per te, sì sì, è di fabbricazione francese.
8: Ma nel senso che stai facendo lo spiritoso o che stai parlando seriamente? Che mi serve?
9: No no, io parlo sempre sul serio, giullare.
8: Guarda che veramente la discussione sta precipitandissimo, sai che sto entrando nella follia? Sai che ovunque sei, proprio io, neanche un Frecciarossa arriva così in fretta a tirarti uno schiaffo, cretino. Sai che ti tiro uno schiaffo e ti dimentichi la data di nascita. Quando ti svegli sei pelato con i tuoi figli a capezzale e dicono papà sei tornato, hai capito, scemo? Ti tiro uno schiaffo adesso e rivedi il tuo figlio che sei laureato, lo sai, no? Che ride. Ma tu hai mai parlato con un balordo?
9: Allora, dimmi tutto.
8: Hai mai parlato con un balordo? No, mai. Non ti sei mai trovato faccia a faccia,
9: no,
8: con la morte?
9: No, io coi balordi, ma figurati.
8: Ascolta, Zelig, prima che ti mostrifico proprio di testate. Madonna, ti schiaffo una testata così forte che cominci a vedere dal cranio. Cretino di merda, ti sposto gli occhi dietro. Allora, scemo, mi serve allora. Sto basculante. Au! Au!
9: No, no. Oh, babbo di micchia, ascoltami bene, che ti do una perla. Il muro te ne dà un'altra, cretino. Ascoltami bene. Come la mettiamo?
8: Allora, la mettiamo. Decidi tu la taglia. Decidi tu la taglia del sacco.
9: Sì.
8: Cioè, cosa faccio? Ti strappa okay. A pezzi oppure ti lascio intero? Dimmi, dimmi.
9: No, a pezzi no.
8: Sai cosa faccio? Ma non ti finisco subito. Lascio quell'attimo di respiro perché devi vedere la cerniera che si chiude mentre ho finito, capito? Cretino di merda. Sai che la prossima volta che ti guardi i piedi c'è un cartellino attaccato. E tu ridi.
9: Ascolta, ma la voce che hai la fanno anche da uomo? O solo da donna?
8: È bellissimo questo. Cosa facciamo, Giovanni? Ce lo lavoriamo in due?
5: Sì, le battute casual fa questo.
8: Sì, sì, simpaticissimo. Vabbè, dai, che zona sei? Me la vuoi dire tu o ti cerco ovunque tu proprio, tu stazioni proprio? Ti strappo il piatto. Sai cosa faccio?
9: Aspetta,
8: il momento in cui ti vai a mangiare quella pasta e fagioli di merda a mezzogiorno, capito? Te la strappo di faccia, ti spacco il piatto in faccia davanti a tutti. Ti voglio umiliare, cazzo, pezzo di merda, capito? Minchia, questa risata, quanto riderai. Sentirai la risata con l'eco mentre finisce all'inferno, cane bastardo. Minchia.
9: Va bene.
8: Madonna.
9: Hai finito?
8: No. Madonna, ti prendo la mandibola, ti apro proprio come, sai come i caschi? All'indietro. Ti apro. Madonna mia, sto precipitando la follia. Ma adesso già salito su T-Max. Madonna, come ti mangio il cuore. Ti cerco, stai attento. Metti gli specchi al retrovisore anche sulle spalle. Ovunque tu sarai.
9: Ci vediamo presto.
8: Mamma mia, quanto ti succhi il sangue.
9: Ciao bambolo. Stammi bene, ricchione.
8: Senti, ti furto la follia. Mamma mia, come ti mangio l'anima, pezzo di merda. Mamma mia, gli strappo le dita e gliele lancio come le freccette, sto cretino. Dove sei? Sei già andato via! Dammi il numero! Devo fare una ricerca!
2: Tamarri!
5: Massimino, prova a chiamare io, dai!
8: Wow! Stringate che bisogna fare in fretta!
5: Va bene, faccio in fretta!
10: Pronto?
5: Cretina! Ok, grazie!
8: Questa è la telefonata più corta della storia! Mettila su TikTok!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Come tutti sanno, Wender è un maiale. Come tutti voi ovviamente. Ma alle volte, essere dei maiali ha i suoi vantaggi. Perché Wender ha trovato un film porno degli anni 80, sentite l'audio.
3: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
4: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Quindi, diamo vita a questo film chiamando la gente a casa. Con la famiglia, porno. Porno. Porno, porno.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Pronto?
3: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
5: Senta, desidera qualcosa?
3: A me Remo farà piacere partecipare a quel party, sì.
5: Pronto?
4: Basta, non dire più una parola.
5: Ma dico, avete tempo da perdere?
4: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Pronto?
3: Dio, com'è
5: grosso. Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Mi dica.
3: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
4: Oh.
5: Vergognatevi.
4: Succhio che non voglia.
5: Efficienti.
4: Oh. Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Pronto?
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
5: La smettete di fare i cretini?
3: Dio, com'è grosso!
5: Ma la smettete di fare i deficienti? Cretini!
4: Alicami i coglioni!
5: Pronto?
3: Sì, pronto! Ah, bene!
5: Pronto?
3: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
5: Guardate che il mio telefono è sotto controllo, quindi vi prenderete le conseguenze di quello che state facendo. Vergognatevi.
4: Più veloce con quella bocca.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Pronto?
3: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
5: Che cosa?
3: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
5: Non ho capito niente io, che dite?
4: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
5: Pronto?
4: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
3: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Oh, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Non ho capito.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Ma tu chi sei?
1: Ah, ci divertiremo.
0: Beh, vai a fare.
2: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
3: Chiama il cappello!
0: Pronto?
1: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
0: Pronto?
1: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Ancora?
2: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Beh, vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
2: Più veloce con quella bocca, oh!
4: La gioventù cattolica in cammino.
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
1: Ah, oh, sì!
4: La sua forza è lo spirito divino.
0: Vai, sprofia, che puttana!
4: Origine di sempre nuovo ardore.
0: Ah!
4: Ed ogni cuore affronta il suo destino.
0: Mi sono rabbia! Mica spocco!
4: Votato al sacrificio ed all'amore.
0: Basta, dai!
4: Bianco padre che da Roma.
0: Bastardo!
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Può bastare?
3: Penso di sì. E ora... è pronto il mare e monti.
2: Ma sono dei sassi immersi nelle lacrime.
3: Nell'acqua salata, per la precisione. Sassi immersi nell'acqua salata che ti danno proprio quel sapore in bocca di roccia di montagna immersa nel mare. È una ricetta buonissima, fratello mio.
2: A proposito di montagna, ma visto che non possiamo mai andare al mare, possiamo andare almeno in montagna?
3: Ma... in verità l'avevo organizzata una vacanza in montagna, ma è andata a monte. Perché le vacanze in montagna sono così, vanno a monte e quindi vengono annullate.
2: Oh, che peccato. Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina che non fa andare a monte le montagne.
3: Benissimo, non vedo l'ora. Ora papino tuo esce per andare a preparare il solito grandioso successo, mentre tu non vai a parlare con Crusca, d'accordo? Buongiorno a tutti!
4: Ma buongiorno anche a te, Pirlone! Ti aspettavamo!
3: Per il concerto?
4: Ma quale concerto e concerto? Pirla! Non pensare sempre alle cose che sai fare male! Pensa più in grande, no? Guarda chi c'è qua! Guarda, Pirla!
5: Salve!
3: Dottor Rovetta, ancora lei! Non è che vuole offrirmi il solito lavoro umiliante all'ospedale?
5: Ma quale ospedale? Mi hanno promosso veterinario! E c'ho in mente una mansioncina che sembra fatta su misura per lei.
3: Sentiamo!
5: Ha mai sentito parlare di allevamenti di maiale?
6: Allevamenti di maiale?
7: Ciao Fernande, come va?
2: Allo Crusca, com'è?
7: Tutto bene, come al solito. Lo sai che vado in vacanza in montagna?
2: Ma non è possibile, le vacanze in montagna
7: vanno sempre a monte e quindi bisogna annullarle. E lo so, Fernandè, pazienza. Che ti dico? Vorrei dire che me ne andrò all'allevamento di maiali là del dottor Rovetta, carissimo amico mio.
2: A fare cosa?
7: Fare cosa? Fernandè, vado a vedere tuo padre che per pochi soldi fa l'assaggiatore di letame. Lo sai che è letame, Fernandè?
2: Il letame? È una...
7: La merda, Fernandè, la merda!
2: Non è vero, papino mio, sto organizzando il concerto!
7: Fernandè, ma quale cazzo di concerto? Quello sta all'allevamento di maiali, a fare il lavoro umile!
5: Allora, com'è la consistenza?
3: Sembra molto morbida, ma puzza!
5: È per forza! È cacca di maiale! Ora dovrebbe assaggiare un pezzettino. Se sa di merda, tutto bene. Se è aspra, invece, i maiali sono malati.
3: Vabbè, se proprio devo. E in fin dei conti, non sono il primo cantante famoso che mangia la...
2: Papino, ma che fai?
3: Fernandello! Ma è possibile che riesci sempre a ritrovare... Allora, che ci fai da queste parti?
2: Sono venuto a vedere se è vero che fai l'assaggiatore della merda.
3: Ma non dare retta a quello che dicono Crusca, il dottore e altri 6 miliardi di esseri umani. Non è come sembra, Fernandello. Io in verità sto cercando di organizzare le nostre vacanze in montagna.
2: Veramente?
3: Sì, davvero, questa infatti è una delle catene montuose più importanti del mondo, non la conosci?
2: No, come si chiama?
3: L'Himalaya!
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, Piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì.
14: Che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
14: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
13: Guardi,
14: forse
13: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora,
13: sì, va
14: signora...
13: Bene. Questo
14: mi ascolti,
13: sì.
14: Ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
14: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
14: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai il telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella.
15: L'uranio. Un poverito.
14: Cotechino.
15: Inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Orcacciami se.
14: Arca ma...
15: sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
13: No,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: Ho capito, ma per telefono?
14: Alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto qua.
13: Va bene.
14: Lo sport.
13: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per
13: cosa
14: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
14: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
14: ma tu,
16: che
14: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
17: Dai che ti ho fatto l'insalata.
14: Commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata.
14: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bacalov.
18: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
18: Ecco.
14: Uno.
18: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Bacalov, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
18: Sì.
14: Allora,
18: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
14: No.
18: Dente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
19: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
19: ma
14: fare la
19: cacca.
14: Ma
19: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
18: bene,
14: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
13: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
18: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
18: Sì.
17: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
17: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
17: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
17: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
20: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
21: Ciao, sono Antonio, come stai?
22: Ma io non ti conosco.
21: Come no? Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ.
22: Come?
21: Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti sento un po' ancora un po' marcia, eh?
22: No, io non ti conosco.
21: Ti sei ripresa da quella serata?
22: Come?
21: Nel 95, alla Baia Imperiale, quando erano venuti 24/7, che ti sei pestata con
22: no,
21: quello di cuore.
22: No, non ricordo niente, non lo so.
21: Quella canzone che faceva I can say no, no, no, no, no. La ricordi?
22: Non mi ricordo.
21: Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai tu la giacca di jeans, quella con...
22: Come?
21: La giacca di jeans con la toppa dietro, se ce l'hai tu, quella col cazzo enorme. E ci dovrebbero essere anche 24.000 lire, pronto? Ma pensate, guarda.
20: Tony Cazzo è tornato.
22: Sì, pronto.
21: Come stai? Ciao. Come va?
22: Chi è lei, scusa?
21: Sono Antonio, come stai?
22: Un attimo, Antonio.
21: Sì.
22: Pronto?
21: Ehi, come va?
22: Antonio chi? Non mi ricordo.
21: Dove sei? Al mercato?
22: Avevo mangiato.
21: Sì. Senti un attimo, t'ho chiamato per chiederti se hai la mia giacca di jeans. Che te l'avevo prestata in discoteca.
22: Non ce l'ho.
21: Non ce l'hai, perché mi ricordo che quella sera ti eri pestato a sangue con Ramirez mentre cantava Terapia.
22: Non c'ho. Adesso c'ho un po' da fare, dai.
21: Cosa stai facendo? Pronto? E niente, ho messo il telefono acceso in tasca. Pensa quanto è rincoglionito questo qua. Sì. Ma proviamo a chiamare un po' Margherita, va. Pronto?
23: Chi vuole parlare?
21: Margherita!
0: La signora adesso sta mangiando, ma lei chi è?
21: Signora, salve, è la badante, sono Antonio, sono un amico di Margherita.
0: Ecco, allora io la faccio richiamare, perché adesso non può parlare che sta mangiando.
21: Sì, senta, un'informazione solo, gli chieda a Margherita, così poi magari se vuole Margherita mi chiama, gli dica che sono Tony, il DJ.
0: Sì, va bene, io glielo riferisco.
21: Aspetti, glielo dico però, sono Tony, il DJ dell'Ultimo Impero a Torino, e gli chieda se per caso a casa una giacca di jeans con una toppa dietro che era mia degli anni 90 quando lei veniva a ballare all'Ultimo Impero, che si spaccava in quattro.
0: Adesso la signora non può, abbia pazienza, né?
21: Ma la signora c'ha ancora gli arti?
0: No, ma guardi che forse lei ha sbagliato persona.
21: No, io mi ricordo di lei che in discoteca si faceva sempre strappare le braccia perché era un po' pazza.
0: No, ma guardi che no, mi chiede con chi vuole parlare, ma guardi che la signora non conosce,
21: Comunque, vabbè,
0: lei chiami magari più tardi, parla poi più tardi.
21: Sì, signora, ma lei non glielo può dire al momento se ha questa giacca di jeans, così evito di richiamarla. Dica, sono
0: adesso lei non può perché sta pranzando.
21: Che cazzo sta mangiando? Un leone, signora, che non può parlare.
0: Abbia pazienza, buongiorno.
21: Ehi, cogliona, ho messo te ste badanti, va.
20: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
21: Pronto! Margherita!
0: Pronto?
21: Margherita, come stai? Sono Antonio! Tutto bene?
0: Chi è Antonio?
21: Il DJ! Ti ricordi che vivi all'Ultimo Impero?
0: Il DJ? Io non conosco nessun DJ, scusi,
21: Ma no, ascolta!
0: Quindi lasci perdere, buongiorno!
21: Devo fare la stronza! Pronto? Senti il telefono. Ma che cazzo c'ha un KK? Ma che telefono è? Pronto? Signora? Ma che cazzo è un picchio? Ma pensa a te. Ma che telefono? Ma basta. Signora? Che cazzo sta facendo? Sta battendo la macchina? Pronto?
20: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance di Radio Piemonte Sound. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound per avermi votato facendomi vincere come miglior programma radiofonico musicale. Peccato solo che ero nella categoria programmi di merda. Ma l'importante è vincere, vero Caputo?
3: Sì, Gabri.
2: Oggi grande classifica, ci aspettano tre hit pazzesche che stanno scalando niente. Quindi Caputo, fai partire la terza posizione di questa settimana.
3: Sì, Gabri.
2: Scende di ben tre posti DJ Papera con Paparella Gay.

0: minchia, minchia, minchia, ma non è giusto, né? Questa è veramente una super hit, mega power sound. Comunque, gli ho blindato i diritti e adesso da quando l'ho passata in radio è praticamente mia, già depositata la SEA, minchia se sono avanti, vero Caputo?
1: No, Gabri.
0: Benissimo, ma non perdiamoci in discorsi del cazzo e andiamo avanti. Alla seconda posizione sale di un posto a forza di cornate Steady K con Lo Yoga featuring Marco e Stefania.
2: Ehi.
3: Ehi.
2: Sto a posto?
3: Sì.
2: Senti, stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
3: Anche no.

0: brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, oh, minchissima, ma questa è veramente peggio di una telenovela, è incredibile. Bravo Steady K, ma attenzione perché... Ah sì, c'è un messaggio, sentiamo un messaggio.
3: Gabi, sono papà, ascolta, facendo pulizia il cantino, ho trovato un sacco di giornalini porno e delle bottiglie con la punta piena di peli. Mi sa che sono venuti ladri. Ci hanno fatto le porcherie in cantina, bastane. Chiamami appena puoi, perché c'è anche il braccio di una donna con tatuato il tuo nome. Cosa? Poi ti volevo dire anche che...
2: Minchia, adesso? Adesso ci spariamo la prossima posizione di questo settimana. Arriva in vetta la numero uno delle numere uno. Lui è Young Signorino con...

0: Minchia, minchia, ma allora sta spaccando di bestia sta canzone, ma minchia, veramente minchissima. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete mandarmi un messaggio o un video dove siete nude, potete farlo scrivendomi a caneculomortadella@gmail.com. Tranquilli che le leggo sempre tutte, eh. Saluto Michele che mi ha denunciato solo per avergli stampato a mio nome Jordi prodotto negli anni 2000. Ma sì, dai, ti offro una serata, magari una pizza, vediamo, poi ci mettiamo a posto, dai, cosa vuoi che sia, dai, venduto niente.
1: No, Gabri.
0: Ora vi saluto, ma prima tenterò di farmi segare in due da una pialla enorme offerta dalla falegnameria Franco di Moncalieri. Venite anche voi a farvi tagliare qualcosa. Allora, io sono sdraiato sul banco, con addosso l'iPad che comanderà così Ableton Live. Caputo, mi stai ascoltando?
1: Sì, Gabri.
0: Bene, allora, appena inizierò a mixare, tu fai partire piano piano la sega gigante, ok?
1: Sì, Gabri.
0: Così da poter spiegare bene alla gente che ci ascolta quello che sta accadendo.
1: Sì, Gabri.
0: L'hai messa piano?
1: Sì, Gabri.
0: Ok, allora, vai dolcemente.
1: Sì, Gabri.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
1: No.
0: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Parli.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. Pronto, signora, pronto!
2: E al sabato grande festa!
3: Pronto?
0: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi. Pronto, signora, pronto! Buongiorno, buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
3: Sì, ma lei chi è? Come si chiama?
0: Sono Guido Inferni. Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte. Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E al sabato grande festa.
3: Siamo già a posto.
0: Andaga di la Sayandica.
3: A proposito, il numero che gli era dato.
0: Che potrà pagare in 400 rate senza interessi.
3: No, il numero mio di telefono che gli era dato.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
3: No, mi deve dire chi gli ha dato il mio numero di telefono.
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ho capito, ma lei mi dà questa risposta.
0: Dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni, che ti stacco la testa dal collo.
3: Mi devo dare chi le ha il numero di telefono mio.
0: Cazzo di mongole.
3: Ah?
0: Cazzo di mongole.
3: Ti saluto, dai.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
3: Ho capito, dai.
0: Mamma mia, che voglia di infilargli un comodino in bocca.
3: Ma lei non deve disturbare la gente.
0: Buongiorno.
3: Lei non deve disturbare e non sto telefonando più.
0: Pensi? E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire. L'aspetto all'ingresso del mobilificio per spaccarle sulla schiena 4 tonnellate di legna.
3: Lei da me cosa vuole? Deve chiamare il carabinieri che il numero di telefono che lei mi ha mandato, mi ha telefonato.
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
3: Cos'è che mi hai cercato?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
3: A me non mi interessa niente.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E una massaggiatrice di cazzi nascosta sotto al tavolo, a soli 600 milioni.
3: A me non mi interessa.
0: Dai, ora levati dal cazzo e passami quella latrina di tua moglie. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Pronto? Che figlio di puttana.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni.
0: Due coglione.
1: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli.
0: Tu devi fare pompini, hai capito?
1: 2.470.000 lire.
0: A rompere la gente, a rompere i coglioni alla gente che sta riposando, lo capisci? Faccia di cazzo.
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande
0: devi
1: festa.
0: Devi andare a fare in culo, lo capisci?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Uè, coglione di merda.
1: Dai che ti mollo uno schiaffo quando vieni che ti stacco la testa dal
0: cazzo
1: collo.
0: Cazzo di merda, schifoso lurido.
1: Porca
0: figlio di puttana.
1: Parola di Guido in

0: Magnolia 105.
1: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Oh, avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Ah, mi ha mandato un sostituto. Spero che non sia un negro però, eh? No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Ah, italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Ah, sì! Quello a cui è andata male la carriera, sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompicoglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
2: Sì!
1: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
2: Sì!
1: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
2: No!
1: Grido! Iniziamo a fare i perandroni il primo giorno qua, eh?
2: Scusa!
1: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
2: Va bene!
3: Buongiorno, Gomez!
1: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
3: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
4: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
3: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
1: Lerch purtroppo è ricoverato in ospedale.
3: Ah, come ci godo!
1: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
3: Ah, ciao Grido!
2: Ciao!
3: Ma è normale? Vabbè, sei il nuovo domestico?
2: Sì!
3: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
1: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
3: Ah, davvero, Gomez?
1: Sì, perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione, eh?
3: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo.
1: Va bene.
3: Ecco fatto.
1: Ah, bravo Fester. Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
3: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla.
1: Beh, potresti portarla a teatro. Come si chiama?
3: Mutagande.
1: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
3: È africana.
1: Allora meglio di no teatro. Si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
3: E dai Gomez, lei è molto intelligente. Voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
1: Dai Fest, non esagerare. Dovevi portarla alla Scala?
3: Sì, la porterò alla Scala.
1: Ma Fester, quella lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester!
3: Forse hai ragione, Gomez.
1: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
2: Sì!
1: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
3: No, Gomez, qual è?
1: Che prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta, Grido!
2: Ciao!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: sono le pinottole.
1: Mette viscoso le pinottole.
0: Viscose. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Basta.
1: Only for you, the zoo.
2: Bye.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: Che delizia.
0: Vai, dai.
3: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Netflix.
5: Sul pacchetto storpi. Io ho un pene intelligentissimo. Guardate.
3: La minchia geniale. Nella Napoli degli anni 50, un ragazzo riesce a risolvere il cubo di Rubik con il cazzo.
4: Netflix.
5: E domani alle 18, non perdere.
6: Hai il costume al contrario, deficiente.
7: Ma io sono un supereroe.
6: E chi cazzo sei?
3: Arrowesho, il supereroe con il costume al contrario.
4: Abbonati a Netflix.
5: E solo per gli abbonati negri. Io sono il primo uomo sulla.
3: Il primo uomo sulla Luna.
7: E non è buono.
3: La vera storia dell'ingegnere che progettò quella macchina di merda.
5: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo. Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
6: Scusa, ma hai un mento strano, diverso. Cos'è?
3: Che memento?
6: Sembra un posacenere.
5: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato. As, fidanken.
3: Mulholland Drive-In. David Lynch dirige As Fidanken. E non perdere l'incredibile serie sull'analfabeta di Notre Dame.
8: Pru, li spru.
9: Mi piace. Gli spru. Gli spru.
3: Squal Simodo.
4: Netflix.
5: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
3: E allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
10: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornbub.
11: Amore, io esco.
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
12: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
11: Ci vediamo dopo allora.
12: Mi dedico a due cose.
11: Sì, lava i piatti.
12: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va. Cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di

0: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
3: Sì!
1: Dai!
3: Sì!
1: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
3: No, fermi tutti!
1: Che cazzo!
3: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy end!

0: bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare. C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Ecco la cretina del paese. Come sta, signora? Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta,
1: pronto,
0: signora? Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Adesso la richiamo e glielo dico in faccia.
3: Pronto?
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Che sfiga, mi ha risposto quell'idiota del marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto?
1: Pronto.
0: Come sta, signora?
1: Tiriamo avanti.
0: Buongiorno,
1: chi è?
0: Sono Guido Inferni.
1: Non so.
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata?
1: Allora cosa voleva?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7 milioni e 400 mila lire.
1: Non mi interessa.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica.
1: Ma noi siamo già anziani, no?
0: Mi dica.
1: Non compriamo più. Buongiorno, grazie.
0: Mi dica. Lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito.

0: Pronto?
1: Pronto!
2: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
0: È dello zoo di 105?
2: Mi ha beccato signora. Scopiamo? Cavolo, ha buttato giù. Se mi sta ascoltando mi contatti privatamente che le pettino la sorca.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
2: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Buongiorno, sì? Sono Guido Inferni. Come sta signora? Pronto?
4: Pronto.
2: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie. Pronto? Voi non potete immaginare quanto sia faticoso chiamare tutto il giorno la gente a casa per invitarli al mobilificio Puzzoni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Come sta, signora?
0: Ma chi è lei, scusi?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un freccia rossa.
0: E allora?
1: Venga a fare la vacca da monta nel mio mobilificio, ci sono un sacco di occasioni.
0: Chiedo scusa.
1: Su, signora.
0: Ho un'altra chiamata
1: su, signor.
0: Altro telefono.
1: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
0: No, no, ma io adesso devo andare via.
1: Allora vada a prendersela nel culo. E al sabato grande festa.
2: Pronto.
1: Buongiorno, signora. Sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare due secondi?
2: Leccami i coglioni, brutto figlio di puttana.
1: Mamma mia, che violenza verbale. Terrone. E al sabato grande
2: festa. Pronto?
1: Cazzo di m***oide.
2: Mannaggia, chi ti è morto? Tu sei un m***oide, culo a chi ti è morto e sei morto e vive.
1: Dai, dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni, che ti stacco la testa dal collo.
2: Tua madre ha vinto il premio Nobel per il miglior pompino dell'anno, culo a chi ti è morto e vive.
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa. L'aspetto. Buongiorno, sono Guido Inferni.
2: Devo parlare, ti dicevo tutto quello che pensavo. Mannaggia, chi te muore. Non mi chiama più.
1: Pensi, da noi potrà trovare una bellissima camera da letto a soli 3 milioni per farsi inculare tutti i giorni.
5: Pure quella puttana mamma, devo piacere finendo culo, culo a chi te muore, stramorte vive. Te tutta razzatoia, mannaggia, chi te muore, che ti venga. Ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte stramorte vive.
1: Ma lo sa che lei mi ricorda un mio compagno delle
5: scuole. Stramorte!
1: Niente da fare, questo mondo è pieno di bifolchi che non vogliono comprare i miei mobili e soprattutto rinunciare alla grande festa.

0: puntata precedente.
1: Forza, me lo dica, mi dica il
0: segreto.
2: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
0: segreto
2: di Donna Ruanda è...
1: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra, rantolare. Caduto. Smettere di respirare? Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra, rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
0: Il segreto.
3: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella lurida nana? Servastraccia!
1: Potrei farle la stessa espressione.
3: Mi scusi, lei cosa ci fa qua?
1: Non sono mai andato via, come nell'altra puntata. Le ho cagate in bagno e non ho pulito il water. Potrei farle la stessa striscia di merda.
4: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo, stavo spolverando l'aggeggio che mangia la merda.
3: Water, si chiama water, brutta ignorante. Presto, vai a indossare i tuoi stracci neri. Oggi è il giorno del mio funerale.
4: Oddio, signora, è morta? Non me ne sono accorta. Che dolore, che dolore.
3: Taci, lurida nana, non sono morta. Ho solo deciso di anticipare il mio funerale. Così sarò sicura di portarmi nella tomba il mio
0: segreto. Il segreto.
1: Davvero?
4: Ma lei è un genio, donna Ruanda. Vado subito a chiamare il becchino.
3: Idiota! Non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
5: Buenas noches.
6: Mamma, perché sei morta? Perché?
3: Burundo, figlio mio, non piangere. Anche se sono morta, sarò sempre vicino a te.
6: Dio, Dio! Perché mi hai buttato via mia mamma per finta? Perché?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma lei è afflitto da handicappazioni, quindi non lo farò.

0: Sciallomare. Anche lei al mio funerale.
1: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato l'accento, volutamente.
2: Donna Ruanda, la prego, si accomodi. È ora di entrare nella bara.
0: D'accordo. Ma... Idiota, cretina, deficiente. Che numero è questa bara?
2: È un 38, signora.
0: Testa di cazzo. Lo sanno tutti che io di bara porto il 40.
2: Oddio, donna Ruanda, sono desolata. Non so come sia potuto accadere. Come posso rimediare a questo errore?
1: Potrei farle la stessa domanda! Finta persona che precipita.
0: Ormai è troppo tardi. Il becchino arriverà a momenti.
3: Allegria! Allegria! È arrivato il becchino, gente! Inizia la festa! Vai!
2: Signor becchino, non so come dirglielo.
3: Che cosa? Cosa non sa come dirmi?
2: Come faccio a dirglielo se non so come dirglielo?
1: Potrei farle la stessa domanda! L'ho fatto tipo prova microfono per rendere la cosa più incisiva.
3: Ma cos'è questo, uno scherzo? Qualcuno mi dica quel che non si può dire!
4: Mamma!
0: Quel che mio figlio ha bippato è che non si farà nessun funerale.
4: No, no, che tragedia! Perché? Perché? Avevo portato l'iPod! Avrei messo la musica! Avremmo fatto il gioco dell'urna! No! Perché mi avete rovinato questa festa, cazzo? Perché?
1: I make the same question! L'ho detto anche in inglese!

0: mi ha illuso e poi mi ha deluso. Ma io per vendicarmi ora li... ora... Ma io per vendicarmi ora rivelerò a tutti il suo...
1: segreto.

0: a me tuo amore.
1: Il segreto di Donna Ruanda è?
0: Bene, entrega me tuo amore.
2: Purtroppo è scaduto il tempo. Il segreto di Donna Ruanda ve lo diciamo alla prossima puntata.
3: Vaffanculo, stronzos!
0: Per amore te.
4: E ma chi ce lo dice il segreto?
5: Potrei farle la stessa domanda. Da, da, da, da, da, da, da. L'ho detto anche cantando. Sono un artista.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
3: vecchio. Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
2: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da Pochita. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia con la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso,
2: fammi, dai Leo,
3: dai un cazzo, come
2: faccio, tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire
3: sì, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no, di la guardia dice che gli bruciamo la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
0: 105, 105. Lo Zoo di 105.
6: Papà Castoro, raccontaci una storia.
7: Anche due storie.
8: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
9: Ascolteremo te.
10: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
11: No, non ho tempo! So già, è 11 mattina, sono ancora ubriaco!
10: E dai, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
11: Va bene, vi racconto una cazzo di storia.
10: Evviva!
11: Allora, questa storia si intitola Robin Nudo.
10: Oh!
11: Senti, c'era una volta nella foresta di Sherwood un fuorilegge chiamato Robin Nudo.
10: E perché lo chiamavano Robin Nudo? Perché? Perché? Perché?
11: Perché andava in giro nudo, no? Testo di merda.
10: Oh!
11: Guarda, no, stavolta no e poi, guarda, il primo che dice poi, guarda che lo inculo, ve lo dico, Allora, Robin Hood viveva nella foresta di Sherwood col suo miglior amico, Batman Nudo.
10: E perché era nudo?
11: Perché era ricchione, no?
10: Oh!
11: Un giorno, Robin Nudo e Batman Nudo stavano camminando nella foresta di Sherwood quando incontrarono un forestiero di nome Walter.
10: Walter?
11: Walter Nudo, no?
10: Oh! E poi? E poi? E poi?
11: Ancora? Avevo detto che non dovevi più dire poi.
10: Basta, papà Castore, basta!
11: Aspetta che lo tolgo. Allora, Walter Nudo corse verso Batman Nudo e Robin Nudo, gridando: aiuto, aiuto! Mary Poppins, ma hai infilato l'ombrello nel culo!
10: Oh! E poi? E poi? E poi?
11: Allora, cammina, che ti cammina! Robin Nudo e Batman Nudo incontrarono Re Artù. Aiuto, aiuto! Urlò Re Artù. Mary Poppins, ma hai infilato una spada nel culo!
10: Oh!
11: Anch'io voglio la spada nel culo! Gridarono in coro Batman e Robin Nudi. E ripresero a cercare Mary Poppins. E cammina che ti cammina, cammina che ti cammina! Incontrarono Alice. Che ci disse? Aiuto! Aiuto! Mary Poppins, ma hai infilato il paese delle meraviglie nel culo! E poi andarono avanti e incontrarono Peter Pan! Con l'isola che non c'è nel culo. E poi...
10: Basta, papà Castoro! Abbiamo capito! Dici! dici la morale della favola?
11: La morale è che quando incontri Mary Poppins devi stare attento al culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno ti mostra orgoglioso il suo acquario, aspetta che si allontani e cagaci dentro. Sii uomo. Sposati solo per divorziare. I divorziati. Che pirla. Sposati solo per divorziare. I divorziati scopano di più e meglio. Pensa all'uccello. Sii uomo. Svieni e pisciati addosso. Ma porco. Svieni e pisciati addosso. Tutti i venerdì sera. Sii uomo. Aspetta che tutti escano di casa per tuffarti nella depressione. Sii uomo. In chiesa, aspetta il momento in cui tutti si alzano per scorreggiare. Sii uomo. Chiedi alla tua ex. Chiedi alla tua ex cosa regalare a tua moglie per Natale. Sii uomo. Non parlare mai di politica a tavola, ma quando lo fai, spacca i piatti per avere ragione. Sii uomo. Se hai voglia di un hamburger, non comprarlo. Esci e caccialo. Sii uomo. Odia Taylor Swift. A prescindere. Sii uomo. Se la tua donna ti scrive cenetta e film, tu rispondi ok e mettile la TV in cucina. Sii uomo. Noleggia una danzatrice del ventre per il compleanno di tua figlia di 3 anni. Sii uomo. Il bar di fiducia non si sceglie per il caffè, ma per le tette della barista. Sii uomo. Matcha con una balorda su Tinder e portala al pranzo di Natale. Sii uomo. Non togliere le zanzare schiacciate dai muri. Passaci sopra una mano di bianco. Sii uomo. Non implorare la tua ex di tornare con te. Ottimizza il tempo e inizia a lavorarti la sorella. Sii uomo. Smanetta il tuo uccello come se fosse un bambolotto e fai le voci buffe.
3: Sii uomo.
2: Accetta le caramelle dagli sconosciuti e finisci all'ospedale. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Chi parla?
2: Madonna, madonna, madonna, madonna.
1: Pronto?
3: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
1: Guarda che il telefono è sotto controllo.
2: Bla bla bla bla, bla, bla.
1: Attento, eh?
3: Sono Tony Termosifone.
1: Coglione.
3: Madonna, madonna, che nervosa.
4: Pronto?
3: È un danneggiato mentale.
2: Dove sei, a puttane?
4: Sì,
2: sei a puttane? Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh.
3: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh.
3: Ma, cioè, ma vero?
4: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh.
3: Sono Tony Termosifone.
4: Antonio Termosifoni?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh.
2: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
4: Ma scusi,
3: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
4: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo, ma non scusa,
3: mi... Non mi rompere i coglioni.
4: No, non li rompa lei.
2: Buono, buono.
5: Qual falange di Cristo Redentore?
1: Pronto?
3: Chiamami figlio di puttana.
1: Dai boia!
2: Sei a puttane?
1: Mi sono sbattuto una bea bastarda, ma poi...
3: Cioè, ma vero?
1: Coi calma, sai quanta puttana, che lei è talmente puttana che non vuole neanche essere pagata, ma qui pa fortuna bisogna avere due staffe, ma qui dai che sta chi dentro, vado però.
3: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
1: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stato un coglione?
3: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Ma dai, qui sei uno stronzo nato, quei figure di merda, l'impossibile non farle, pezzo di merda.
3: I neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Ma qui mi sono quattro e viso, no, dico.
2: Madonna, madonna,
1: che bella figata. Vieni qua a Treviso da me, ecco, in compagnia di mia, ecco. Intanto ti dai due schiaffe, ma qui perché ti mi ha rotto i coglioni, ti spacco due denti.
2: Buono.
1: Dopo se tiriamo su un po' le righe, ma qui così ti spacco anche a te i denti. Di...
3: Buono, fumi.
2: Buono, fumi. Buono, ripeti. No, devi urlare, urla! Madonna, madonna,
1: siete di trasformarte da stronzo.
3: Hai bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io, ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
1: Cane! Dio!
3: Come
1: riposo, madre puttana di Satana, can! Vieni qua, vieni qui! Vieni qua! Fai voglia! Vieni invece di parlare, can! Fai fatti, porco! Vieni qua, vieni qua! Ho sempre una lama col tuo nome, coglione! No, porco! Non ti sa con chi ti ha a che fare! Sei tifoso! Con il can! Madonna, madonna, pazzo di questo!
6: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Direi che oggi si tocca il fondo del barile televisivo. Infatti, dopo essersi resi conto che ormai i programmi di interviste televisive non hanno alcun senso con il proliferare dei podcast, la RAI sta sparando gli ultimi colpi mandandomi figure grottesche e ignobili, pur di fare ascolti con un programma che aveva la muffa prima ancora di iniziare. Potevo avere Jack Nicholson, Obama, il presidente uscente Biden. Invece pensate che oggi intervisterò la figura più autorevole della televisione italiana. Signori e signore, sua rossitudine, il Gabibbo.
1: Mea, bella signora, ciao ciao, mea. Sono contento di essere qui negli studi della TV della Rai, mea. Quando mi hanno tirato fuori dal magazzino non ci credevo. Fammi un po' le domande che ci voglio rispondere subito, né?
0: Allora, Gabibbo, tutti ti conoscono per la tua carriera di presentatore televisivo e inviato in uno dei format più longevi della TV generalista. Ma nessuno conosce veramente la tua vita privata. Parlaci un po' di chi è il Gabibbo fuori dal personaggio di Striscia.
1: Io sono rosso fatto di pezza e dentro c'ho uno che si muove come se fosse in crisi epilettica. Poi la sera mi sgonfio e mi mettono dentro il magazzino. Poi dopo qualche settimana che pusso di sudore mi fanno fare tanti giri dentro la lavatrice industriale e torno sprofumatissimo.
0: Ma sicuramente il pubblico che ormai ha imparato ad amarti come performer sarà curioso di sapere, c'è una donna nella tua vita?
1: Negli anni 90 ci avevo una gabibba, ma solo per due puntate di Paperissima. Poi, siccome creava confusione alla sessualità infantile, ci hanno fatto delle pezze di ricambio.
0: Immagino ti abbia spezzato il cuore questa decisione.
1: Ma cosa dici, Mea? Io non c'ho il cuore, sono di pezza, né? No.
0: Ammazza come sei scaltro a non rispondere in maniera diretta. Non ti facevo così sagace. Creare una sorta di parallelismo con il mondo della fantasia per raccontare la tristezza dell'abbandono di un amore del passato, come se dal dramma dell'amore finito vi fosse in eredità la forza e la consapevolezza come parti di ricambio delle cicatrici che ha lasciato. Molto, molto profondo. Complimenti.
1: Ma che cazzo hai detto, Mea?
0: Senti, Gabibbo, ti devo fare la domanda top della trasmissione. Ovvero, ma tu che bestia sei?
1: Io sono il Gabibbo, posso essere tutto perché mi taccano le cose con il velcro, mi mettono i capelli, le orecchione da topo, mi fanno i baffoni da gatto, insomma, ci posso fare tutto quello che ci vogliono fare.
0: Ma sai che non ti facevo così poliedrico e camaleontico?
1: Sì, c'ho anche il costume del camaleonte, bello, bello, né?
0: Bene, abbiamo scoperto un lato nascosto di un grande della TV italiana che forse nessuno si sarebbe immaginato. Allora passiamo all'ultima domanda. C'è qualcuno o qualcosa che ti ha dato fastidio nella tua lunga carriera?
1: Ma quale carriera? Io sono un pupazzo di pezza!
0: Sei certo che non ti vuoi levare un sassolino dalla scarpa?
1: Vabbè, se proprio insisti, un solo momento, ricordo che mi ha fatto incassare tanto, Mea. Quando quei tre figli di gran puttana dello Sodi 105 mi hanno preso a pedate mentre ero sgonfio ai telegatti. Vacca m***a, mi sale la carogna ogni volta che ci penso.
0: Calmo, calmati, Gabibbo.
1: Infilerei il microfono nel culo. Adesso se li avessi a portata di manone... Se li

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambole.
1: Che dolore! Fra poco mi viene un malore! Che dolore!
2: Allora, porca la mia donna! La mia, ho detto, L'aspettiamo, che qui c'è gente che cerca di peppare! Che cazzo? Ma un minimo di rispetto per me che devo infilarmi questa polverina nel naso, ormai c'ho proprio un rapporto quasi di amicizia. Bene, polverina, vi conosco granello per granello. Tu sei Gaspare, tu sei Antonio, tu sei Giuliano. Questo è nuovo, questo è Salvatore. Vieni nel mio nasino.
3: Nano Zeus, come mai sei così arrabbiato?
2: È colpa di quel ricchione di Orfeo, il poeta. È una settimana che mi piange e urla come la scrofa al concerto degli One Direction. E mi dà fastidio mentre cerco di ammaestrare la bamba. Salta nel naso, salta! Oppla! Salta, vedi che non salta volentieri.
3: E perché piange, nonno Zeus?
2: Ma come, non la sai la storia? Tu non sai mai un cazzo, Pollon. E che cazzo? E cazzizzati, no?
3: No, io ho fatto ragioneria, non il classico.
2: Piange perché la sua madre Euridice, che detto da noi è una discreta zoccola, cioè, viene alle feste pippati, ce la facciamo in cinque, in sei. Basta che gli offro una riga, minchia, quella è nei bagni. È stata morsa da un serpente e ora è all'inferno, no? E poi è una roba che è una minchiata.
3: Ah, ho capito. È come se morisse Natatangelo e Gigi D'Alessio cantasse a squarciagola tutto il giorno?
2: Esatto! E se riuscirà a riportare qui Euridice, io te farò diventare una dea e potrai peppare come un aspirapolvere a base di energia nucleare. Mi è venuta un'idea, quasi quasi mi devo adoperare. Secondo te c'è spazio nella mia faccia per montare una turbina?
3: Secondo me sì, nonno. Euridice!
2: Vai a tappare i vulcani col culo, stronza! Mi hai fatto cadere la riga e adesso mi tocca farne un'altra. E questa è la perfetta! 28 centimetri, 4 grammi. La dose quotidiana di un uomo della mia età.
1: Oh, Euridice. La tua mancanza mi fa male come una cicatrice. Oh, Euridice. Come farò senza di te? Non so neanche fare una lavatrice. Oh, Euridice.
3: Non piangere, Orfeus. Zeus mi ha mandato da te per accompagnarti all'inferno a salvare Euridice.
1: Davvero? Oh, che bello. Forse potrò usare di nuovo il pisello. Aglio!
3: Strano, non me lo immaginavo così l'inferno.
1: Ma sì, alla fine è un bel posto, su TripAdvisor addirittura 4 stelle.
4: Alto là, mortali, io sono Ade, il dio dell'inferno. Cosa cercate nel regno dei morti?
3: Siamo venuti a salvare Euridice, così mio nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare come se non ci fosse un domani.
4: E va bene, se è per pippare ve lo concedo, potete riprendervi Euridice. Tanto qui bisogna cominciare a fare spazio, che fra qualche secolo ci arriva un'orda di politici italiani e non so dove cazzo metterli. Attento però, Orfeo, se nella risalita dall'inferno ti guarderai indietro anche solo una volta, perderai Euridice per sempre.
1: Tranquillo, zio, capito, non c'è problema, basta che non mi volto indietro, dai, è facile. Galapagos.
4: Potete andare allora, ecco Euridice.
5: Orfeo.
1: Oh, Euridice.
5: Oh, Orfeo.
1: Oh, Euridice.
5: Oh, Orfeo.
1: Oh, Euridice. Oh, Euridice.
5: Oh, Orfeo.
1: Oh, Euridice.
3: Oh, la smettiamo? Forza, usciamo da qui. Non vedo l'ora di biffare, porco mio nonno. Siamo quasi! Mi raccomando, non voltarti, Orfeo!
6: Oh, Orfeo! Voltati! Orfeo, sono Peppe!
1: Oh, Peppe!
6: Oh, Orfeo!
1: Oh, Peppe!
6: Oh, Orfeo!
1: Oh, oh cazzo!
3: Ma no! Porco mio nonno e porco la donna di mio nonno e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna! Una cosa dovevi fare, non voltarti! avanti!
4: Ti sei voltato, coglione! Euridice resterà all'inferno per sempre!
5: Oh, Orfeo!
1: Oh, Euridice!
5: Oh, Orfeo!
6: Oh, Orfeo!
1: Oh, Peppe!
5: Oh, Peppe!
1: Porco...

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Che
2: Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Non so perché. Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente. Only for you. This is zoo.

0: On Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può aprire le ostriche con un telecomando. Vladimir Putin può nuotare con un salvagente di marmo. Quando le farfalle si innamorano, sentono i Vladimir Putin nella pancia. Vladimir Putin conosce 121 modi per uccidere un uomo con un capello. Se Vladimir Putin si fa le sopracciglia ad ali di gabbiano, può volare con la faccia. Vladimir Putin può giocare a testa o croce con un bitcoin. Vladimir Putin ha infilato la fede nuziale a sua moglie, passando dalla testa. Una volta Vladimir Putin ha scorreggiato in pubblico e la citazione è stata attribuita a Paolo Coelho. Vladimir Putin può dividere Emma marrone a metà e ottenere un Emma arancione e un Emma blu. Vladimir Putin si è fatto installare un pulsante sulla schiena per diventare single a comando. Vladimir Putin sa come fa il coccodrillo. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105.
3: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Stand by Minchia. I protagonisti: Pina Pieri è Gina, Piero Gini è Pino, Gina Pini è Lina, Nino Lino è Kaiser Piero, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King fatto di crack. Adattamento cinematografico Bobo Vieri, musiche di Ennio Mattacchione, regia di Andrea Ray Charles Bocelli. Chi sono io? Fatevi i cazzi vostri. È giorno, siamo dovunque. Un sovramarino a pedali scende a tutta velocità da una specie di cosa e si ferma davanti a una nuovissima casa diroccata. Dal sovramarino scendono quattro bambini. Sono Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero.
4: Ragazzi, torniamo indietro. Se i nostri genitori scoprono che i loro figli fanno certe cose, smetteranno di scopare.
5: Beh via, non fare il cazzotto, Pino. Lo volete vedere il cadavere, sì o no?
6: Io lo vorrei vedere tanto, ma sono cieco dalla nascita.
7: L'abbiamo capito che sei cieco, Kaiser Piero. Puoi anche smetterla di vantarti, eh? Dai, forza, entriamo!
3: Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero entrano nella casa diroccata.
7: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
6: Che succede? C'è Gesù! È arrivato Gesù!
3: Al centro di una stanza c'è il cadavere completamente nudo di un giocatore di hockey su prato danese.
7: Oh mio Dio!
4: Non ho mai visto una cosa tanto spaventosa in vita mia!
5: Sei il solito sotto, Pino. Scommetto che non hai neppure il coraggio di mangiartelo.
4: Mangiarmelo? E perché mi dovrei mangiare un cadavere?
7: Per dimostrare che non sei un cacasotto. Cacasotto, cacasotto,
8: cacasotto, cacasotto, cacasotto.
6: Io sono cieco, non riesco a cantare a tempo.
5: Che c'entra?
4: Basta, basta, smettetela, smettetela! E va bene, lo mangio, contente!
3: Pino si china sul cadavere e comincia a mangiarlo dai piedi. Improvvisamente, il cadavere si risveglia.
6: Io sono cieco, non posso urlare!
5: Ancora.
6: Che succede? C'è un ragno, una vipera, mia zia, che succede?
5: Via, via, via, via, via, scappiamo, scappiamo!
7: Vieni, Kaiser Piero, abbandoniamolo al suo destino, scappa!
6: Chi cosa? E vabbè, però non mi dite un cazzo, la prossima volta resto a casa!
4: Aiuto!
6: aiuto! Tornate indietro! Tornate indietro!
3: Sono passati 25 anni. Gina, Lina e Kaiser Piero sono cresciuti e stanno facendo colazione in un bar al chiuso.
5: È un po' di tempo che non vedo Pino.
9: Se ti può consolare, io non l'ho mai visto. Sono cieco.
10: Beh, poveraccio, dopo quello sfortunato incidente di 25 anni fa, non è stato mai più lo stesso. Ah, guardate, sta arrivando!
9: Io non vedo nessuno, sono cieco.
10: È diventato m***e.
9: Io sono cieco, non li vedo i m***oidi.
5: Pino, siediti, siediti, non stare lì in piedi come un cacasotto.
10: Cacasotto.
5: Cacasotto.
10: Cacasotto.
6: Angatto. Angatto. Angatto. Vito. Io non sono un cacasotto.
3: Da barbone dallo sguardo vacuo, Pino si trasforma in un cincischione d'adamantio istoriato con bassorilievi del tenente Colombo. Il mastodontico minuscolo essere attacca Gina e Lina, riducendole in poltiglia.
11: Qua la trasformazione tocca a te, Fabio, oggi. Grande onore, eh?
10: Allora, mi raccomando, fa, io t'ho insegnato, t'ho lasciato il testimone, hai le istruzioni, hai
5: guarda
10: tutto.
5: Che lo dico all'uscita.
11: Ho fatto pratica a casa, ragazzi.
10: Okay, attenzione, io non ti vedo, mi fido.
5: Faccio un video?
10: Sì, grazie.
6: Io. Incisione. Incisione. Incisione. Incisione. Incisione.
12: Che succede? C'è una festa? Rispondete, porco!

0: Giustizia è fatta. Il cincischione vola via, nell'alto dei cieli dove esplode in una fantasmagoria di fuochi d'artificio che disegna gnagnagno il meraviglioso caro e vecchio logo di Mamma Rai. Mentre scorrono i titoli di coda, un misterioso figuro suona alla vostra porta. È il fantasma dei canoni precedenti. Spero che li abbiate pagati, altrimenti vi tormenterà da qui alla fine dei tempi. Paga il canone, pezzo di merda!
1: Siete ancora presenti nella stanza? Sapete che sono cieco, non posso camminare! Ehi!
2: Figliolo!
1: Chi è?
2: Sono morti tutti!
1: Ma lei no, è ancora vivo! Lei chi è?
2: Io sono uno che passava di qua e ha assistito alla scena.
1: Me la racconti? Sono cieco, non posso immaginare.
2: Il suo amico, quello che sembrava un po' che penso abbia subito un trauma, si è trasformato in un terribile cincischione.
1: Mi fa una cortesia?
2: Certo, figliuolo.
1: Mi fa la respirazione bocca a bocca? Sono cieco, non riesco a respirare.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Oggi parliamo di Nicola Savino e del suo ormai famosissimo mignolo. In una recente intervista lui racconta che quando era neonato un'infermiera per errore gli avrebbe tagliato il mignolo destro, che non fu più possibile ricucire. Molte persone non hanno creduto a questo suo racconto, tanto da far scoppiare un vero e proprio caso. Ma noi abbiamo l'unica voce capace di rispondere senza nessun pregiudizio, l'unica voce neutrale, Siri. Chiediamola a lei. Siri, cosa ne pensi di Nicola Savino?
5: Cerco Moncherino.
4: Ma non Moncherino, ho detto Nicola Savino.
5: Cerco Capitano Uncino.
4: Ma cosa c'entra Capitano Uncino? Ma poverino, gli manca solo il mignolo, può fare qualsiasi lavoro.
5: Cerco, sì, può lavorare in barca, può fare il mozzo.
4: Ma come il mozzo? Guarda che ha fatto una bella carriera, anche senza mignolo.
5: Cerco, lecco i culi di Linus.
4: Ma senti, Sirin, Savino non lecca i culi. Anzi, è bravo e ha fatto carriera. Non ha dovuto fare l'arrampicatore sociale per arrivare dove è adesso.
5: Cerco, arrampicarsi Savino? Senza mignolo? E magari adesso mi dici anche che il suo mito è Jovanotti. E la sua canzone preferita è Give Me Five.
4: Ma basta, ma povero!
5: Savino non ha il mignolo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e la maledizione del cincischione di cristallo. I protagonisti: Pino Pierì è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci, Gina Pini è la Vipera Pipera, Nino Lino è Alfredo Alfinter, tratto dall'omonimo romanzo di Walter Zenga. Adattamento cinematografico di Piero Pelù senza Twitter. Musiche di Ugo Fantozzi. Regia di Qui, Quo, Qua. Attenzione, questi capolavori li facciamo con i soldi presi dal canone. Tu che non paghi, non dovresti poterli vedere, ma mamma Rai è clemente. Se ti becchiamo però, son dolori, ma di questo parleremo dopo. Pezzi di merda. È l'anno di grazia di nostro signore Giugiu Guascone, 1934. Ci troviamo al Cincaglierie Institute of South California di Greenwich Gallarate. In una polverosa biblioteca universitaria, il famoso professor Pakistana Jones sta esaminando un antichissimo scaprapiedi di sfrocellana della dinastia Wish.
2: Bellissimo, stupendo. Una vera opera d'arte unica nel suo genere. Oh no, merda!
1: L'idiota fa cadere l'oggetto prezioso. Non sto a descrivervelo, altrimenti allunghiamo il brodo. Tanto siete ciechi e non capireste lo stesso.
3: Dottor Jones! Dottor Jones! Il nostro uomo a Cairo ha inviato babogramma urgente! Il babogramma, come al solito, non è molto chiaro, ma pare che i nazissimi abbiano iniziato gli scavi per recuperare il cincischione di cristallo!
2: Dannazione, dottoressa Rita Jeans di Montalcinci! Se i nazissimi dovessero mettere le mani sul cincischione di cristallo, potrebbero fare perfino alcune cose.
3: Ah! Non stento a crederlo. Da quando Alfredo Alfinter è salito al potere, le notizie che ci giungono...
2: Fino a alcune cose.
3: Ah! Non stento a crederlo. Da quando Alfredo Alfinter è salito al potere, le notizie...

L'aeroplanino disegnato si muove dalle Americhe, lasciandosi dietro una scorreggia tratteggiata, solca l'Oceano Adriatico, attraversa il Mar Tufello e si ferma nella Valle dei Fanfaroni.

0: È notte. Pakistana Jones e la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci si muovono quatti quatti nell'oscurità ed entrano in un'antica costruzione formata da quattro grossi triangoloni giustapposti su una base quadrata, in modo che ognuno dei cateti riescano a combaciare con quello di un altro triangolone, a un'inclinazione tale da permettere a tutti e quattro i vertici di combaciare perfettamente.
1: Eccoci arrivati. Il cincischione dovrebbe essere dentro uno di questi 627 sarcofagi.
2: Sì, ma quale, dottor Jones? Quale?
1: Secondo me è questo con scritto cincischione di cristallo. Ma non ci metterei la mano sul forno.
2: Presto, cosa aspetta? Lo apra.
3: Mani in alto, dottor Jones! Mani in alto, dottor Jones!
1: Oh no! Alfred Olfinter!
4: Yavol!
2: E quella, se non sbaglio, è la sua guardia del corpo, la temibile Vipera Pipera.
5: Sì, sono io.
3: Hai, Inter!
2: È un tifoso sfegatato. Non gli dica che è del Milan, dottor Jones.
3: Ora, se permettete, aprirò il sarcofago e mi possesserò del cincischione di cristallo. Ai, Inter!
2: Non può permettere che apra il sarcofago. Ha sentito cosa stanno facendo i nazissimi agli alberi. Deve fermarlo.
1: E come diavolo faccio? È armato. Abbiamo perso, dottoressa. Lasciamo che Alfred Olfinter si goda la sua vittoria.
3: Ai, Inter! Petito, dottor Jones, petito. Vediamo un po' questa cincischione. Ai, Inter!
0: Alfred Olfinter apre il sarcofago con le mani. All'interno c'è un cincischione di cristallo di Zeman. Il cincischione prende vita, fa dei frizzi e dei lazzi e sottopone il povero Alfred Olfinter e la sua guardia del corpo a cose che proprio non me la sento di descrivervi, anche se sono vitali alla trama.
3: Incularsi la signorina Helga!
2: Faccia Inter, amala!
0: Pakistana e la dottoressa Montalcinci escono di corsa da quella che nel frattempo mi dicono essere una piramide. La piramide crolla e si trasforma in un colosseo. E mentre scorrono i titoli di coda, vorrei invitarvi a riflettere su una cosa. In tutti i film di Pakistana Jones, il cattivo viene sempre ucciso dal reperto archeologico, motivo del contendere. Che uno alla fine pensa che sto cazzo di archeologo poteva pure rimanere a casa, tanto non cambiava un cazzo. E mentre riflettete su questa grande verità, ricordatevi il primo dei 10 comandamenti, che è:

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di

0: Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
2: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
1: Minchia come ci piace!
2: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Avviso a tutti i non vedenti all'ascolto. Questo è un film western, quei film con i cowboy e con i cavalli. Non abbiate la pretesa che vi descriva tutto, non mi pagano abbastanza. I cowboy sono quelli che fanno i macho, ma poi si inculano tra le montagne. I cavalli sono tipo i cani, ma molto più alti e hanno il cazzo enorme. Ok? A posto? Iniziamo! Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Nick Mano Lesbica. I protagonisti: Clint Clinton è Nick Mano Lesbica, Sergio Fottizampe è Jim Sentenza, Piera Cazzotti è Jane Sentenza e con la partecipazione straordinaria di Pierfrancesco Antistaminico nei panni del saloniere, tratto dall'omonimo romanzo di Aristor Piole. Adattamento cinematografico Pippo Fottisarde. Musiche di Ennio Fischiettone. Regia di Stanley Gubbio. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Il sole brucia alto in quella cosa azzurra che fa da soffitto al mondo. Un cavallo inchiavabile procede al passo sulle polverose strade di una desolata cittadina del Far West. In sella c'è un misterioso pistolero che deve puzzare come l'ascella di uno stegosauro. Ogni cinque passi il cavallo caga un poderoso polpettone di merda. Alle loro spalle la strada è scandita a perdita d'occhio da poderosi polpettoni di merda. Il pistolero smonta di fronte al saloon e accarezza il muso facciale del cavallo.
3: Buono, pollicino, buono. Aspetta qui, pollicino. Non ci metterò molto.
2: In uno scricchiocciare di pellame e piombo, il pistolero sale i gradini del saloon come fosse su Marte e spalanca le porticine sbattacchielle con le dita lerce. All'interno del saloon ci sono i mobili del saloon. Un grosso cartello con scritto «Vietato sputare» e due loschi figuri. Sono Jim e Jane Sentenza, i pistoleri più pericolosi di quel lato del saloon. Nell'aria la tensione si mangia con un grissino. Sottolineo che in quell'epoca nessuno si lavava e c'era puzza di culo, cazzo e fregna nell'aria.
4: Bene, bene, bene. Nick Mano Lesbica.
5: Hai sputato veramente comunque. Mi hai sputato
6: c'è
5: veramente.
6: C'è scritto sputa.
5: Sì, ma mi hai sputato veramente. Il bastoncino addosso.
6: Stanislaschi, girati.
5: Ma se mi giro sono sempre
6: ti
5: qua.
6: Ti sputo sulla schiena.
5: Ah, ok.
4: Bene, bene, bene. Nick Mano Lesbica.
5: E che cazzo.
4: Mi domandavo proprio quanto ci avresti messo a trovarci. Peccato che fra poco finirai in una cassa da morte.
7: Non avere fretta, fratello. Prima di ammazzarlo, sono curiosa di scoprire se il famoso Nick Mano Lesbica è davvero bravo con il grilletto, come dicono in giro.
4: Ehi.
3: Scusa, così sento. Pino,
6: Sei Nick Mano Lesbica, non Nick Faccia Paresi.
4: Rimettiti le mutande, Jane.
6: No, si è capito.
3: Si capisce.
4: Purtroppo, ragazzi, ho avuto questo problema.
6: Finestrino aperto della macchina d'inverno.
4: Rimettiti le mutande, Jane. Non sono venuto fino a qui per sgrillettarti.
8: Che schifo, hai sputato davvero.
4: Voglio solo la mia parte del bottino. Tutto quello che avrai sarà una manciata di piombo rovente nelle budella, Nick Mano Lesbica.
7: Sì! Dopo che ti avremo ammazzato, conserverò le tue dita e mi ci sgrilletterò quanto mi pare piace.
2: La tensione è alle stalle. Dita che fremono sui calci delle pistole, primi piani sudaticci, pupille che fanno zig e zag mentre il piscio cola a fiumi sugli stivali. E finalmente inizia la sparatoria.
4: Datemi la mia parte, se non volete che corra all'armaiolo dall'altra parte del deserto a comprare altri proiettili.
0: Col cazzo, prendi questo.
7: Bastardo.
0: Merda.
2: Mentre la sputatoria si infiamma, ecco rientrare il proprietario del saloon, che non la prende benissimo.
9: Quante volte vi ho detto che non dovete sputare?
10: Ehi, no, calmo.
0: Calmati, nonno.
10: Calmati, bello, calmati.
0: Ehi, cocchiere, non farla tanto lunga.
7: Ehi, bello, non rompere,
10: calmati,
7: su.
10: Cazzo, calmati, calmati.
7: Dammi un altro whisky.
10: Calmati.
2: Sconvolto dall'ira, il saloniere si trasforma in un cincischione a vapore e massacra i tre pistoleri.
9: Cincischione!
10: Oh no!
9: Cincischione!
10: Oh cazzo, questo non era il giorno giusto per morire!
9: Cincischione, cowboy!
0: Sapevo che ci avrei lasciato la cotenna in questa fogna di merda!
9: No. Morirete tutti!
10: Accidenti, ho finito i luoghi comuni sul West.
0: Non riesco a capire se è un cincischione o un sardo che canta.
9: Ah, fai anche lo spiritoso.
10: Anche un leggero accento meridionale.
0: Un siciliano che canta sardo.
9: Hai sputato di nuovo.
0: Chiedo scusa, fa parte del personaggio.
9: Sei finito.
10: Ah! Ah! Oh, no!
9: Cincischione!
2: Mentre vediamo il cavallo Pollicino cagare al galoppo, fuggendo dalla cittadina divorata dalle fiamme, scorrono lenti i titoli di coda. Io rimango ad osservarvi dall'altra parte dello schermo, con il mio taccuino in mano, in attesa che ripaghiate Mamma Rai degli sforzi profusi per sfornare questo capolavoro. In altre parole, paga il canone pezzo di merda.
9: Destino crudele!
10: Accidenti!
9: Cincischione!
10: Non è finita qui! Creperai! Dissanguato dai diritti di sfruttamento di questa sigla!
2: Il cincischione si trasforma in una capture con 90 cavalli e decolla verso lo spazio infinito, mentre sulla Terra il cavallo Pollicino continua a cagare fino a riempirla tutta ed assomigliare tantissimo alla casa di Fabio Alisei. Alla prossima storia incredibile. Ciao stronzi!
11: Ciao stronzi! Ciao stronzi!
12: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg. E amico di Berlusconi da parte di Figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare le extension ai gomiti. Vladimir Putin ha fatto vincere Barabba. Il cane di Vladimir Putin può tornare cucciolo. In Russia l'uragano Harvey si chiama Pioggerella Vladimir. Vladimir Putin può gonfiare un materassino sventolandolo. Vladimir Putin può sciogliere una compressa effervescente nella sabbia. Vladimir Putin può fare il test di gravidanza al posto della moglie. Vladimir Putin possiede dei fuochi d'artificio riutilizzabili dopo l'esplosione. Il signor Lamborghini ha in garage un Putin giallo. Vladimir Putin può arrampicarsi sulla facciata di un grattacielo con una sedia a rotelle. Vladimir Putin può riciclare l'uranio. Vladimir Putin può comunicare con un cieco a gesti. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
13: Radio 105.
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
15: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Però.
15: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però. This is the Z.

0: This is Mega Merd.
1: This is a zoo, only for you.

0: Alan in Love. Speciale mistero. Sono Alan.
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
3: Sì.
2: Affare fatto?
3: Affare fatto.
4: In totale sono 5 milioni di euro di pongo a lei, giusto?
3: Mm, 5 milioni.
4: Una casa di pongo con i mobili di pongo, giusto?
3: Una casa, sì.
4: Pongo.
3: Giusto.
4: Lei ci fa un assegno di 5.000 euro. Mm.
3: 5.000 euro,
4: e
3: sì.
4: Un pompino a Franco.
5: Oh.
3: Oh, sì.
4: Signora, io le do, senta qua, questo è l'affare per farvi capire quanto coloide è questa, no? Che volendo. Signora, io le do 1 milione di euro di soldi del Monopoli, sì, in cambio di 5.000 euro che mi dà lei, come la vede?
3: Certo, perché no?
4: Hai visto?
2: Però per avere tutta questa fortuna devi fare a botte col barbone Sebastiano.
1: Mettetevi comodi, inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
2: Poi te la cave malata in faccia con i barboni.
3: Va bene.
2: Guarda che Sebastiano ti tira le testate negli occhi, eh?
3: Sì, dai.
2: Ride.
3: Franco, fammi sentire. Si è sposato Aldo?
5: Sì, si è sposato con Ivana Brewster.
3: Dice la verità che si è sposato?
5: Sì. Fa delle pratiche anali.
3: Mi dispiace.
5: Mi dispiace. Perché tu, Santina, non l'hai voluto bene a zio.
3: Ma lui non veniva mai a trovarmi, anche vero?
5: Lo so, però tu andavi con i sardi, con le pecore, con i mufloni.
3: Sì, esatto, appunto. Ma fammi sentire, perché non veniva qua a Macerino a trovarmi qualche volta?
5: Perché gli fai schifo.
3: Gli faccio giù schifo.
2: Sì, giù schifo. Giù schifo, fai giù schifo a tutti.
3: No, perché qualche volta l'ho fatto anch'io un polpino. Ti ricordi?
5: Polpino.
3: A Terego.
2: Senti, ma
3: quando sono andato al PAM perché mi ha sposato.
2: Ma
3: allora,
2: senti, ma posso chiederti un favore?
4: Ma dove è il prete?
2: Se vengo lì, posso farti un polpino?
3: Sì, la sorpresa. E ha sposato anche una cinese e ha avuto Alessandro. Come mai che dopo l'ha lasciato?
2: È per il polpino.
3: Sì, Alessandro, dove è andato?
4: Dov'è il prete? Allora, signore dottor Alba, chiami il prete, per favore, così almeno chiediamo divorzio.
2: Ma io voglio un bel polpino.
3: Sì, ma stammi sentire, Aldo, aveva sposato una cinese.
5: Sai perché l'ha lasciata la cinese?
3: Si è sposato e ha avuto un bambino che si chiama Alessandro e Mandi.
5: Sì, no, come...
2: Ma no, no, il bambino l'abbiamo mangiato.
3: Mi dispiace che Aldo si è sposato.
5: Ma te lo sei perso.
3: Ma io ho anche le foto qua,
5: Lo so, però tu non gliela davi più. Lui se n'è andato.
3: Come facevo Dalla se non veniva a trovarmi mai?
5: Poi lui ha detto che una volta, mentre facevate l'amore, ha trovato una crosta.
3: Una?
5: Una crosta.
3: Cos'è che una crosta?
4: Una crosta di formaggio nella f***a.
5: Ecco.
2: Tu hai la figlia di pane.
3: Ma come ha fatto a vedere che non c'avevo io quella cosa, sai?
2: Santina,
3: che io mi lavo quando vado a fare la pipì.
2: Nelle stagni
3: sempre.
2: Ti lavo in merda.
3: No, io mi lavo sempre, dunque, e anche mi faccio l'intimo se ho bisogno. Senti. Ma non è che avevo la crosta, questo dell'inventi te. Cioè,
2: a Mercellise dicono che c'è la figlia di pane.
3: No, è una cosa da una bella ragazza e... È anche bellissima.
5: Sì, e quando ti togli le mutande cadono tutte le molliche, mi ha detto zio.
3: No, perché io non c'ho i peli, sono liscia.
2: Che
3: come
2: schifo.
3: Una bambina. Hai capito?
2: C'è un occhio.
3: Io non sono come un uomo che ha i peli.
2: Ah, tu c'hai il posto della figa e l'occhio di un gigante chiuso.
3: No, sono Licia. Licia, sai
2: una roba
3: dire
2: orribile,
3: tirata via tutto.
2: Che schifo. C'hai l'occhio, non... hai l'occhio di un gigante pestato al posto della figa.
6: Vecchia di merda news. Vecchia di merda news. Vecchia di merda news.
2: Mi scusi signora,
3: dica.
2: Ho qua una persona che voleva parlarle. Sono stato incaricato da suo marito, dal suo ex marito. Le devo presentare, anzi questa è una sorpresa che viene fatta da televisione, io sono di canale porco. Adesso le presento ufficialmente la nuova moglie di Aldo Basso. Prego.
3: E va bene, mi passi pure.
7: Buonasera.
3: Tu sei, chi sei?
7: Puttana.
3: Luciana.
7: Puttana.
3: No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, lua amara schifosa. Troia.
7: Puttana.
3: Tua vacca, aspetti. E poi sei la vacca di tua madre puttana troia. E la vacca di tua madre puttana. E la vacca la puttana di tutti quanti che siete. Lua amari schifosi. La cane.
2: Schifosi! Porca troia, come sei bestialita! Schifosi!
8: Vuoi sapere come va a finire?
9: Vuoi sapere come va a finire?
8: Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo Grasso!
2: Benvenuti a Colpo Grasso! C'è sempre la cazzo di musica di Ok, il prezzo è giusto!
3: È più bello, Umberto, vai avanti!
2: D'accordo! E allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa nulla se sei di sinistra, destra o ciucci i c***i! Gli amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Viva l'inclusione! Applausi! Avrò picciato! E facciamo entrare il primo concorrente!
4: Buongiorno Umberto, è un piacere essere qui.
2: Radiolina! Che cazzo c'hai sul collo? Una spada laser!
4: E la macchinetta per parlare? Ho subito un intervento alle corde vocali.
2: Dai, da Punk! Porca troia! Ma Punk e gli effetti! Tipo le vocine! Il riverbero?
4: Non sono mica un pakistano che vende i microfoni con gli effetti.
2: Dai, Cinga! Ti do 10 euro per due rose se ti levi dal cazzo!
4: Lei è veramente un mostro di merda.
2: Ascolta, Alexa! Vai a fare un culo!
4: Ok.
2: Applausi! Fate entrare!

0: Forza! Grassone scureggione! Via dal cazzo! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente, che si chiama...
1: Ciao a tutti, sono Antonia!
0: Bacca la bastarda! Quanto minchia sei alto, Avatar?
1: 2,45 metri e soffro di gigantismo!
0: Porca troia! Vieni a casa mia a pulire sopra gli scaffali? Eh? Applausi!
1: Ah sì! Me lo dicono sempre!
0: Uè, ma giochi a basket? Eh? Applausi!
1: Sì, ok, ma adesso basta, eh?
0: Uè, zizzulone! Ma è vera la regola della L? Eh?
1: Purtroppo è vera anche quella!
0: C'hai il cazzetto, eh? Tu nei pel! Cazzetto!
1: Sì, ma fa male questa cosa, eh?
0: Cazzetto!
1: Ma basta, eh? Basta!
0: Uè, ma dove vai? Aspetta! Ma, figa, non si può più scherzare, oh! Applausi! Ed ora, l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno a tutti, Aug.
0: Uè, che pelle rossa! Ti sei addormentata nella lampada? O sei imparentata con Carlo Conti?
2: Sono una nativa americana, quelli che voi erroneamente chiamate indiani.
0: Indiani? Tipo quelli che puzzano di curry e fanno i balletti per ogni stronzata che succede.
2: No, quelli sono i veri indiani, quelli dell'India. Io sono americana.
0: Ho capito! Quelli che hanno i casinò!
2: Esatto, quelli. Ma non tutti hanno un casinò.
0: Ah, no?
2: Non tutti, ma io sì.
0: Ed è vero che mi venderesti l'attività per un sassolino?
2: Quella è una brutta storia che ci portiamo dietro da quando voi uomini bianchi veniste nella nostra terra, invadendoci e privandoci della nostra libertà. Definendoci selvaggi, eravate convinti di poterci raggirare con delle squallide truffe. Ma noi non ci facciamo più fregare.

0: Su! Mi hai asciugato le palle, Pocahontas! Se non vuoi barattare le tue terre con un sasso, ti faccio un'offerta migliore!
1: Tipo?
0: Due sassi!
1: Accetto!
0: Il vecchio Umberto ha ancora un grande fiuto per gli affari! Troppo facile con questi sporchi selvaggi! Che grande puntata! Applausi! Ci vediamo alla prossima!
2: Colpo grasso!
3: Radio 105.

0: Nel Wonderland di oggi, Wender utilizzerà le voci campionate di Orazio, sentite.
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
2: Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
3: Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare, porco. Andatevi!
0: Orazio vuole che Roberto saldi la rata, quindi vi presentiamo Rate Stellari.
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta.
4: Ma
1: lo farò con il mio telefono.
4: Ma io di coglioni!
3: Porca madonna! Testa di cazzo!
4: Ma in culo, stronzo, che cazzo sei?
3: Testa di cazzo un'altra volta, perché non si concepisce questa tua mancanza di serietà.
4: Vai a fare nel culo, Pinocchio!
3: E che cazzo? E dai, Sono stato no bono di te.
4: Le forze dell'ordine stanno registrando, capito, stronzo?
3: No, no, non si può sgolognare.
4: Ma non rompere più i coglioni!
3: Quando mancano...
4: Vengono lì a prendere, si fanno a pezzi!
3: Roberto! Roberto!
4: Ma Roberto, va a fare in culo, Roberto!
3: Ho preso già il numero, l'ho trovato sull'agenda.
4: E allora, sull'agenda, hai trovato il cazzo, hai trovato.
3: Roberto.
4: E rompi il cazzo con il telefono anonimo, tutto quanto registrato qua, oh!
3: E che cazzo? Capito? E dai, Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
4: Fare in culo, Finocchio!
3: Non mi fa tanto tempo la cazzata tutte le volte. Cazzarola,
4: senti,
3: è un dovere.
4: Grande Finocchio!
3: Allora l'imprendi.
4: E passare ancora, vengo lì a romperti il culo!
3: No, no, non si può sgolo ogni mese. Grazie.
5: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile, ogni volta devo fare 8.000 telefonate. E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
5: Ma di chi parli? Di chi? Secondo me ho sbagliato numero.
3: Porca! E paga per Dio! Perché domani ho telefono a Roma! Faccia venire la finanza! Basta!
5: Ma che cazzo sei?
3: Concludo questi messaggi. Io domani al 101% vado dalla polizia. Grazie.
6: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
6: Che cosa?
3: E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non
6: Pronto,
3: è possibile.
6: Io non ho
3: ogni
6: capito niente, chi siete?
3: Capisci?
6: Eh?
3: E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
6: Che cosa?
3: Roberto!
6: Chi Roberto sei?
3: Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare!
6: Che cosa ti devo pagare?
3: Porca vacca! Grazie.
7: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
7: Senti, non ho capito chi siete, dite nome e cognome.
3: Roberto!
7: Roberto?
3: Porca nota!
7: Vaffanculo! Questo
8: è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
13: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
14: Guardi,
13: forse
14: vabbè.
13: C'è il sangue. Allora,
14: sì,
13: signora...
14: Questo
13: mi ascolti,
14: sì.
13: Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
13: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
13: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo. Mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
14: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono.
13: Alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto quanto.
14: Va bene.
13: Lo sport.
14: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
13: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
13: per
14: cosa
13: chi non
14: si...
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
13: Ecco. Glauco! pasticche.
15: A tavola che pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
13: ma tu,
15: che ti ho
13: ma
15: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
15: Dai che ti ho fatto l'insalata.
13: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata,
13: Dio. Cazzo di cane. C'è il colpo di Bagalov.
16: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
16: Ecco.
13: Uno.
16: Uno. Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
13: Che Bagalov, porco.
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora,
16: sì,
13: sono
16: ecco.
13: Quello della cacca,
16: sì.
13: Dell'esame delle feci.
16: Sì.
13: Allora,
16: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
13: No.
16: Tente
13: Gaeta, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
15: fare la
13: cacca.
15: Ma
13: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
15: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
12: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
16: Bene,
15: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaeta.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo,
16: sì.
13: Decisivo?
16: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
16: Sì.
15: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai,
15: hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
17: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
18: Pronto?
19: Upa! Upaccio de mamt kla zocl!
18: A zocl de mamt da tante che te murt!
19: Afa! Afa mok.
18: Pondo.
19: Upa.
18: Non so pupa.
19: Upa ce lo domamata.
18: Io mo posso telefonare la polizia e finita canzona.
19: Mangialo cazzo tu.
18: Capito? Mo posso la polizia un telefonino.
19: Afa.
18: Capito?
19: Afa.
18: Posso telefonare alla polizia mo.
19: Culo.
18: Gula mam.
19: A sort.
18: A putin de sort.
19: Ma zocco de sort.
18: La mam, e de tutta la razza tua. Mo la polizia può tutta il fuorino e finita canzona, va bene?
19: Cite.
18: Cite. Cosa che c'è? A che minga u?
19: Cite morte vive.
18: Tende, non l'ho le cuglione, perché oggi è danno la giornalizzata.
19: A mangelo cazzo.
18: La puttana ma...
19: Ah, va, culo pepe!
17: I Puglieri.
20: Pronto?
19: Upa!
20: Con chi parlo?
19: Upa, ciordomam! Sguardanat, cazzo!
20: Chi sei?
19: Ngulo, a mam!
20: Oh, ma c'è la muerta da mamma, ma c'è sei?
19: La
20: trina castind, ma... Ma con che cazzo parlo?
19: Equo. E curna cadena in capo.
20: Se ti prendo, si devo fare un matrimonio di schiaffi che ti appetisci, faccio soldi, ti regalo.
19: Quei che è?
20: Chi è da mer?
19: Lo fa? Lo fa ce la bocchina tu?
20: No, è che te lo fa fa ma?
19: La porta che ti.
20: La corna che è che tu, chi è da mer? Bastard.
19: Bazzocco di merda.
20: Ti proprio uno stramurtare, sì.
19: Pep, sir, chiù?
20: Ti proprio uno chi te morse.
19: Guagna! Beh! Ma!
20: Bocca, mamma!
19: Assorda!
20: Pacciona da mamma!
19: Assorda, papà, tu cur! Cazzocco!
20: Mocca te! Ma ci sei?
19: E ci te stramurtare!
20: La morte, tu!
19: Ula!
20: Ula mamma!
19: Ula ambasciona!
20: Oh. Che mangi tu, che le capocchie ragazze!
19: Lo meglio, lo cazzo, tu!
20: Aprendo, so tizio, intollerando, cazzo!
19: Lava!
20: Ma va a fangulo, vai!
19: Ah, mamma! Ma va a culo di pecore!
20: Oh, ma si normale!
19: Lo meglio, lo sa, stizio, cavetto! Gul, mamma, strunz!
20: Mo vuoi dirci, sì, mo!
19: Mo, che tema fa?
20: Come un cazzo quando parli sto fa?
19: Bucchina, ma!
20: Bucchina del sordo, se da mamma ti ha preso!
19: Ci te è morto
20: bene! E pure da tanto, pure strassa, ma tanto!
19: E quando ne dici?
20: Proprio un picchio, una sfogaccia, ora, sì!
19: Dino culo da scimmia!
20: Picchio da cane!
19: Buuuuh! Ah, mamma!
20: Gula sorte da mamma te la tanda!
19: Gula!
20: Gula sorte!
19: Mamma!
20: Gula mamma!
19: A sorte!
20: Oh!
19: Mamma! Becchi! Sì. Di poc!
20: La corna da mamma in processione!
19: L'uomo!
20: La morta tu!
19: La cu!
20: La corna che è di!
19: Bravo!
20: Mi vuoi togliere una curiosità, ma sì normale!
19: Upa!
20: Pocciona da sore!
19: Da mamma, grazie! Beh!
20: Beh! Oh, vuoi di?
19: Ah! Oh!
20: Oh, vuoi di scendere? Basta!
19: Ah! Basta!
20: Trovo!
19: Trovo! Che giù!
20: Le corna che si fa!
19: Tante cose, eh?
20: Tante cose a te! Pazzinina la volta, basta!
19: Upa!
20: Da!
19: Muro!
17: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Diario, diario.
21: Nella puntata di oggi, Cosa Fica sarà interpretata da un'altra voce, perché l'Antonella è in vacanza.

0: Caro diario, eccoci anche oggi a fare un resoconto e un riassunto della mia splendida giornata.
1: Oh stronzo, va che ti ho mandato una mail.
0: Buongiorno anche a te, amo. Ma scusa, perché una mail? Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi?
1: Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti.
0: Ah, ok, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale?
1: Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse.
0: Ok, allora. Mittente? Cosa fica, et sporche milf scambiste a zuffa cazzi punto sbo. Ma amo, ma che provider usi per le mail? Mi sembra un dominio alquanto inappropriato.
1: Ero l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione.
0: Ma scusa, ma che password è?
1: 1234.
0: Ah.
1: Vabbè, dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli.
0: Bagagli? Ma.
1: Leggi, stronzo!
0: Allora, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Hedonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io?
1: Ma anche no!
0: In che senso, scusa?
1: E chi cura il tavolo?
0: Ma come il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure?
1: Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok?
0: Ma scusa, fammi fare un attimo fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete?
1: Perché? Cazzo c'entrano le monete?
0: Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio Hedonism? Mica io!
1: Ah, numismatica significa monete e cazzate così?
0: Sì.
1: Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail.
0: E la madonna, che assoluta mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina.
1: Ma tua madre è truffaldina, quella botte di merda.
0: Ma amore, ma mia madre è magrissima.
1: Quella adottiva.
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo...
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo...

0: ma anche no.
1: Ancora? Ma perché no? Non mi ami?
0: Sì, sì.
1: E non vuoi passare del tempo con me?
0: Sì, sì.
1: Allora parto con te.
0: Ma anche no.
1: Perché no?
0: Perché chi cura la porta della camera? Guardala, è già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile.
1: Hai capito, caro diario. Cosa fica è partita per il villaggio Edonis in Giamaica per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata, ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco, aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio Edonism. Mannaggia, ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo! Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turisti europei. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti, tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio Edonism è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.

0: Leone Veritas.
1: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, tanta richiesta, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di tanta richiesta, no?
3: Vado!
1: Hai paura di me, vero?
2: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
1: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
1: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
1: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
1: Ti ucciderò.
2: Pasqua, ancora il sai.
4: La radio. La radio. Alla p***ana d'esordo, mannaggia.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o, specialmente
1: ma fate
2: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta, perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
5: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Qualche giorno fa,
3: in un momento di altissima cultura dello Zoo di 105,
2: decido di infilarmi il mio iPhone dritto nel retto.
4: Aspetta che lo infilo.
5: È un bel momento di radio, ragazzi.
4: Scusate, ragazzi, ho un iPhone in io sfido chiunque.
5: È durata un giorno.
6: Niente, non si può. Non prende dentro le chiappe, mi hanno detto.
4: Che cazzo.
5: No, dai, hai rovinato tutto.
2: Ma durante l'inserimento anale,
3: proprio mentre il mio telefono è tra le guance del
4: Siri, ma non parla.
7: Just to confirm, you'd like to call Fiammetta Cicogna?
4: Fiammetta Cicogna, no. Vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? Ma...
2: Si attiva Siri, che capisce di chiamare Fiammetta Cicogna.
7: You'd like to call Fiammetta Cicogna?
2: Proprio così. A quanto pare il movimento delle mie chiappe
3: e dei suoi numerosi peli
2: è riuscito in qualche modo strano ad attivare Siri e chiederle di chiamare Fiammetta Cicogna. Per quale motivo il mio culo ha necessità di parlare con Fiammetta Cicogna? Fortemente scossi dall'accaduto, decidiamo di chiamare alcuni negozi che riparano i telefoni della Apple per chiedere spiegazioni.

0: Buongiorno.
1: Voi riparate telefonini anche?
0: Sì.
1: Ecco, io ho un iPhone 7 Plus, quello più grosso. E sì. non riesco a capire che problema abbia, ma credo che sia proprio un difetto di software. Perché l'altro giorno, praticamente, me lo sono. Per gioco, no? Me lo sono infilato nella riga del sedere e il telefono insiste a voler chiamare Fiammetta Cicogna. Cioè, proprio Siri.
0: Provi di nuovo.
1: Se vuole io riprovo, ma è pazzesco. Cioè, io appena me lo infilo nel culo il telefono, lui automaticamente Siri mi dice: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? E dico, ma no, no. E me lo chiama. E anche una figura di merda, perché poi deve immaginare che devo spiegargli a Fiammetta che avevo il telefono in culo e il telefono automaticamente l'ha chiamata. È anche imbarazzante, capisci?
0: Però la voce lei non sembra avere 15 anni, sembra averne un po' di più.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che... Mi ha dato dell'immaturo.
2: Va bene. iPhone?
3: Pronto?
2: Sì, salve, mi dica.
3: Sì, salve, mi scusi se mi permette di disturbare.
2: No,
3: le spiego, perché non vorrei passare per un pazzo, però io lavoro nel settore dello spettacolo, sì. E mi occupo di management, quindi è un lavoro piuttosto delicato. Le spiego, ieri sera sono stato a una festa, non entro nei dettagli, però le faccio il preambolo in modo che capisce la situazione, insomma.
2: Sì.
3: E a un certo punto la festa è un po' degenerata. Nello giocare fra di noi, io ho un iPhone 7 Plus.
2: Sì.
3: Me lo sono passato in mezzo, diciamo, come posso spiegarlo? Nella riga del sedere.
2: Ah. Ok.
3: Mo' di bancomat, fondamentalmente.
2: Okay.
3: Perché volevamo fare questo gioco con la Apple Pay per il pagamento, presente?
2: Ok.
3: E mentre mi passavo il telefono fingendo di essere un bancomat per pagare la prestazione di una prostituta, il telefono ha cominciato a: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna con Siri? Ma secondo lei è possibile che lo sfreghio della peluria anale insieme alla muscolatura formata dello sfintere, alla famosa marugola, che è la parte che sta fra i coglioni,
2: okay,
3: e il buco del culo, Posso?
2: Pronto?
3: Sì, mi scusi, è andata giù la caramella. Okay. Possa creare un suono che riproduce per Siri il nome Fiammetta Cicogna? Cioè, secondo lei l'algoritmo alle spalle della voce di Siri?
2: Beh, in realtà sì, è possibile comunque, sì.
3: Ah, allora mi conferma che non sono matto.
2: No, è possibile, perché in pratica ce l'avrà nei contatti.
3: Sì.
2: E schiacciato qualcosa, sì.
3: Ma lo so, però per schiacciare qualcosa ci vuole, diciamo, l'impronta del dito. Io...
2: No, anche se lo tiene premuto forte.
3: Quindi no. Lei dice che magari perché stringevo forte il retto?
2: Sì.
3: No, capisco. Va bene, la ringrazio. Allora a questo punto avrò anche una giustificazione tecnica con Fiammetta, così non faccio brutte figure, insomma.
2: Sì.
3: Grazie, gentilissimo. Ma senta, è risolvibile questo problema? Oppure secondo lei devo semplicemente schermarmi il culo?
2: Direi la seconda.
3: Va bene, la ringrazio, gentilissimo. Nulla. Magari applico dello scotch. Va bene, grazie, salve.
2: Grazie, salve.
1: Ma come? Ma che premessa gli hai raccontato?
3: Ma perché stavo facendo l'Apple Pay col buco del culo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto.
3: Upa.
2: Pronto.
3: Upaccio domano di Glazoc.
2: Che fa?
3: Si ufficchi Riccardo.
2: Ma che cazzo vuoi?
3: Mula, mamma.
2: Carne.
3: Upa.
2: Ehi, hey, chi sei?
3: Un pacciolo di mamma! Glazoc!
2: Ma che cazzo! Hai sbagliato il numero, ma non fai sa!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Pronto?
3: Un pacciolo di mamma! Glazoc!
4: Ma tu sei coglione di natura oppure ci fai?
3: Gide! Strabuerto!
4: Sei coglione di natura tu!
3: C'è dove?
4: Ma tu mi hai chiamato, mi stai bestemmiando, tu sei coglione di natura.
3: Ma Upa!
5: Pronto?
3: Upa! Upa!
5: Pronto?
3: Upaccio di mamma di Glazoc!
5: Di mamma di quella puttana!
3: Lala!
6: Oh, testa di cazzo, chi sei?
3: Ah, farmo, caci te stramuerto!
6: È morto di mamma.
3: Assorto pure.
6: Assorto, a troi di mamma, assorto e lo coglione di padre.
3: Cheater. Cheater.
6: La troia che sì, tu, moite, mamma, le fitte, tutto quando la famiglia a te, coglione.
3: Ah.
6: Mi chiama più ecco là,
3: questo ricordo. E qua?
6: Luca!
1: I Puglieni.
7: Pronto?
3: Upa!
7: Lumpa lumpa, che è cavicchia?
3: Un bacio di mamma di Glazoc!
7: Tua mamma te che era bastarda figa di Zoc, non ma c'è cavicchia?
3: Afa! Afa!
7: Ti faccio cal! Afa, ti faccio cal! C'è di cavo?
3: Afa, mo, cacci di stramatabili!
7: Ma che è la chiave che da mamma te!
3: Glazoc, ti parlo pure, bastarda!
7: Vaffangulo a mamma te, pizza di carneuto!
3: Gulo? Sufi!
7: Tu sei figlio di baccaino. Ti piacciono le braccia delle cavate, eh?
3: Oh.
7: Bastardo.
3: Gul. Avanti. Cite.
7: Ma c'è problema. Cite bene, c'è problema, te.
3: Cite morto.
7: E stranamo stander.
3: Strunz.
7: Vieni, che ti strappa, che lo pildo il colpo.
3: La mangi, la cazzo, tu.
7: Il mangi mamma, tenzima che mai. O sai, poi quando è sazia, sdoghi i volti. Ramon.
3: Upa!
7: Arret questo lumpa lumpa, ma c'è che cavicchia?
3: Un faccio di mamma, Glazoc, lo mangio cazzo!
7: Moi a wanda mamma, ti a wanda, già squascio peccioli, giù a me, pungo, giù a me. Figo di carnuto, dimma, dove è casta che ti venga a pigliare?
3: E qua?
7: Bastarda.
3: E qua? E guarda che ti venga a
7: c'è catino, ho parrucchino in gap, c'è problemi, te. Non ci nasce problemi.
3: C'è donna?
7: Ho paccione di mamma.
3: Glazoc.
7: Cazzo che la bocchina. Dei, c'è, dei, vica, non venga a scappare io, la mamma.
3: Le ma. Lo mangio, cazzo, tu.
7: Zim che mamma, tu sei detta prima, lo mangiamo in zim, poi quando lo fornisci, il zog cu domingi dog. E da vedere come mangia pioce, capa de cazzo.
3: Ma dai. Uè, Ricchio.
7: A mai ricchione. A domani giù a mamma, vedi, sono ricchione.
3: Mannaggia, quella roda.
7: Figlia, A domani, mamma, ti dici, sono racchiato.
3: Ma no!
7: Ah, che la sfinibbe, che tutto ce la sfinibbe.
3: Ma no! Ma no! Già con la colore rotta per te, zoccolo di mamma, per un culo.
7: Zoccolo di mamma, a che di mamma, te va a fangulo, a chi ti è morto, ma no! Vieni, doc, a te squash, culo, te squash.
3: La morte cretina!
7: Ma tu ci fai un capito, non di nuda, fa stamattina che mi ha scassato il cazzo a mai. Mo ti ha squarciato il culo, ti ha squarciato, ti ha faccato un culo, una mazza di fir.
3: Lumba
7: lumba, ma c'è la fabbrica di cioccolato, c'è io cavolo, la madre d'ama è stamattina,
3: Ti piace la salsuzzetta di caravetta?
7: Che piace a mamma, ti piace, lo sai? Non ci piace pure senza lì che ci piace. Quando è giù metto. E la vedai come grait che era puttana.
3: Ma quello che te ne ingappa. Buona gusta.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105. Radio 105.

0: bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: No, vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: Estrana mort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè. Ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento. Che non posso chiudere me. Mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te. Complimenti.
4: Come? Allora ti devi calmare. Stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
4: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni.
4: E che...
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti date la...
5: Ma denuncio io a lei.
4: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rinca, ma mi fengazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
7: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppino Cipo,
7: va a fanco.
4: Pronto?
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.
0: La bastardata del giorno.
8: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Questo è
2: Wonderland. Ciao, sono sempre io la voce del sistema operativo di quel coglionazzo di Wender. Qualche giorno fa Wender ha fatto uno scherzo con la voce di Dean Martin.
3: Wengelein, welegelegen, welegelegen, sem figlio di puttana.
4: Allora, adesso io prendo qualcuno della tua famiglia donna. Donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere?
2: Ma poi ad un certo punto ha dovuto inserire le voci di Tony, Termosifone.
5: Chiamami figlia di puttana.
4: Piano con le parole.
2: La missione di oggi, eliminarlo.
1: Questo è Wonderland.
6: Mamma mia, madonna.
5: Chiamami figlia di puttana.
4: Piano con le parole. Capito?
6: No, devi urlare, urla.
4: Devo urlare.
5: Chiamami figlia di puttana.
4: Sì, te e tua madre.
5: Hai bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale. Ti vengo a trovare sulla... tutto tu ne hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
4: Un pitbull lanciato sulla schiena, non è caso, sono riuscito, ma sono 10 manco a prendere un pitbull. Ma sai quanto è pesante un pitbull?
5: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io?
4: Senti, adesso non ti devo dire una cosa serissima, io giuro che se ti trovo...
6: No, devi urlare, urla!
4: Rimpiangerai quel giorno, lo rimpiangerai, fidati.
5: Senti! Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
4: Ma se ti prendo, io giuro, io ti torturo a forza di cazzo di culo. Cazzo, c'hai le crisi.
5: Spam!
4: Ho appena finito di scopare che mi viene a rompere i coglioni a quest'ora. Io questo scopo.
5: Con chi cazzo sei?
4: E la mattina dormo.
5: Con chi cazzo sei?
4: Te fai una brutta fine. Come fai ad avere il mio numero? Chi te l'ha dato?
0: Prossimamente, il test di personalità.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i nostri amici tamarri cercheranno di farsi fare il piercing sull'uccello.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Madonna, chi ho chiamato? Cadaveron. Cosa sei, il nemico di Batman? Senti, Pasqualone, sei quello che spara i chiodi nelle orecchie, piercing, anelli al naso, tumefazioni, robe.
3: Pronto?
4: Guarda che se dici pronto un'altra volta arrivo, ti tiro uno schiaffo così forte che ti levo le P e fai ondo. Sei, oh.
3: Pronto?
4: Oh, sacco di chiodi. Sei quello che spara le orecchine, le cose, gli orecchi?
3: Sì.
4: Volevo chiederti, ma tu, è un problema, perché non è che lo devo fare io il piercing all'orecchio, deve farlo il mio cane.
3: Lo no, il cane non li faccio piercing io.
4: Ah, cazzo.
3: Va bene.
4: Vabbè, allora lo faccio io, dai. Li fai i capezzoli?
3: Sì.
4: Ah, capito. Senti, ma... aspetta, perché stavo pensando, perché il capezzolo non l'ho mai fatto, poi di che mi fai male.
3: Non ti faccio male, sentirai un leggero bruciore.
4: Ah, solo bruciore. No, perché minchia, se mi fai male poi io magari non mi controllo, tipo uno schiaffo che ti stacco la testa, capito?
3: Cioè, addirittura.
4: Io sono abbastanza prepotente, non è che lo faccio apposta, è un riflesso condizionato. Come sento dolore proprio parte la mano, minchia, tacca moscio, cazzo. Vabbè, io vengo là, dai. Al limite, oh, okay. Se magari parte uno schiaffo non ti offendere.
3: Vabbè, ciao ciao.
4: Arrivo. Stai qua.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Ciao, fai il negozio di piercing?
5: Sì.
6: Fantastico, fantastico. Senti, quando è che posso venire, se mi puoi dare appuntamento? Che ho abbastanza precarietà nel piercing.
5: È un piercing nuovo che devi fare?
6: No, sì, nuovo, devo farlo nuovo. Lo volevo fare nel collo, a destra e a sinistra, sì. Tipo Frankenstein. Hai presente, no?
5: No, cosa vuoi fare?
6: Hai presente? Sì, due, perché poi ci voglio attaccare. All'inizio non so se devi fare dei buchi, mettere degli anelli, però una volta che si è formato il buco intorno al collo voglio mettere due cose grosse di ferro, che come se fosse Frankenstein. Cioè, lo fai con un ago intero che mi passi da parte a parte, oppure...
5: Dai, non dire cazzate, collo passo con un ago intero.
6: Non lo so, sto chiedendo, non è che... Oh, ma stai calmo, non è che... Cioè, se il tuo lavoro,
5: ascolta,
6: io non lo so.
5: Tu vieni qua domani mattina alle 10 e vediamo cosa riesco a fare.
6: Ma una volta che li metto nel collo, perché io porto sempre i cani al parco, non è che se c'è un temporale prendo i fulmini.
5: Ciao, ti saluto.
6: Oh, ma stai calmo, non è che ti devi allargare perché fai il tatuaggio, pezza di cogliona. Ma pensa a te, che cazzo fa sta qua?
1: Tamarri.
4: Pronto? Pronto, sei lo sparachiodi? Piercing?
5: Sì.
4: Sì, precisissimo. Senti, non ci conosciamo, però ho avuto il tuo numero da uno che ha detto che sei trovato da paura, che sei uno preciso, che fai i lavori fatti bene. Senti, c'è quest'attimo fuggente di un'idea che ci è venuta malata. A me e mio cugino ci siamo fatti sta scommessa, lui ha perso, quindi lo deve fare lui. Praticamente
5: che piercing devi fare?
4: Allora, praticamente non so come sia fattibile. Praticamente gli ho detto che deve fare i piercing ai lati del collo, tipo i bulloni di Frankenstein. Secondo te c'è una roba sotto pelle che si attacca?
5: Ma questi non li faccio io però,
4: Tu cosa fai?
5: Quel genere non li faccio i piercing. Io faccio tutti i piercing, ma prendo quelli là con la lingua.
4: Guarda te che fortuna che ho. Li fai tutti tranne quelli che ti ho chiesto io. Tu cosa fai? Fezzi nasi, fezzi capezzoli, fezzi...
5: Tutto quanto, sì.
4: Ma anche però i cazzi...
5: Non li faccio.
4: Cazzi, clitoridi, tutto, buchi.
5: Sì.
4: Allora aspetta che gli chiedo un attimo. Giovannino, praticamente lui non li fa al collo, no? Allora, visto che sta scommessa la devi pagare per forza, ti faccio bucare il cazzo.
6: Ma non fa male?
4: Non lo so, glielo chiedo.
6: Chiedi un po'.
4: Ma senti, ma fa male a bucare il cazzo?
5: No, vabbè.
6: Perché la mia ragazza c'è...
4: Che sto parlando? Ma che cazzo di comportissimi, cretino? Che sto parlando? Che divento pitbull? Ammazzo di morsi, che cazzo fai?
5: Tu sei mezzo incoglionito.
4: Che cazzo hai fatto? Che divento pazzissimo, divento.
5: Tu sei scemo proprio.
4: Sai che ti giuro, vengo lì, prendo tutti gli anelli che hai, te li ficco nelle orecchie e proprio ti lancio contro un magnete e poi ti bastardo di merda!
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Oh, sei il piercing?
5: Noi facciamo anche piercing, ma solo il lunedì.
6: Ah, proprio solo lunedì?
5: Sì, ragazzo dei piercing da me viene solo il lunedì.
6: Ah, ok, vabbè, non c'è problema. Senti, un'informazione per i piercing. Quando è che posso venire?
5: Ti sto dicendo solo il lunedì.
6: Ah, lunedì, solo lunedì? Fa tutto lui? Anche i genitali, tutto?
7: Sì, devi contattare lui direttamente per queste
6: cose. Ho capito.
7: Comunque.
6: Perché c'è mio cugino che vorrebbe, interessato a farlo, lo vorrebbe fare sul pene.
4: Però martedì vado.
6: Quindi digli al tipo di farsi trovare. Devi dirgli che deve farsi trovare martedì mattina. Ma frega un cazzo a me che lunedì non c'ha voglia di venire in negozio. Dammi il numero che lo chiamo io.
7: Rilassati, perché
6: ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo dica? Ma che cazzo fai?
7: Hai capito? Lui non
6: l'ha capito. Hai capito? Cosa vuol dire hai capito? Scemo.
7: Hai capito cosa?
6: Dammi il numero. Ma che cazzo vuoi fare, coglione? Fai paura perché fai tatuaggi? Ma che cazzo ti credi di essere? Scemo di merda. Ma pensate, sto cretino.
7: Ma smetti di prendere l'insulto.
6: Ignorante, va, che apre solo lunedì, cioè voglio fare un cazzo, va. Coglione, che cazzo fai? C'hai paura, adesso che hai sentito la potenza. Senti, va, ci sei ancora? È caduta la linea, Massimino.
4: Ma tanto lunedì non potevo.
6: Vabbè, dai.
4: Ma sai che ti dico, a me il pisso non mi piace, non lo fa.
6: Anche a me, secondo me ti dovresti fare i capelli un po' più...

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: I puglieni.
3: Da tempo sull'avamposto puglieno non respiravamo così tanta energia positiva. La visita degli scienziati e di alcuni capi supremi ha di fatto riattivato le speranze e la fiducia, ormai persa da tempo, nei nostri eroi spaziali. Alcune voci di corridoio danno ormai imminente il contatto con un certo Nuccio, operatore terrestre nel settore della sasizzetta di Caved, arma letale per il popolo puglieno, che blocca le vie respiratorie e le funzioni gastriche. Cosa succederà? Riusciranno i nostri eroi a stabilire un contatto?

0: Pronto?
1: Upa?
0: Pronto?
1: Upa, c'è una domanda?
0: Che fa?
1: Cesare?
0: Oh.
1: Pon?
0: Che c'è c'è?
1: Ponzio Pilato col cazzo da Pilato.
0: Ma chi sei? Chi è?
1: La zoccola di mamata!
0: Quella di mamata che non è buona!
1: Ma bucchi in sorte! Una cittestra a muerte!
0: Tu sei un bastardo!
1: Lala!
0: Tu sei nato bastardo!
1: Lala! La latrina di sorte!
2: Pronto?
1: Upa!
2: Pronto?
1: Un pacciolo di mamata? Uè, stronzo?
2: Senti, ma non ti vergogni a questa età ancora a fare queste cazzate?
1: Cugliuna?
2: Ma vedi, ci vai a fare in culo, vai.
1: Claro!
2: Pronto?
1: Vito?
2: Sì?
1: Nel culo metti un dito?
2: Senti, se non la finisci io adesso chiamo i carabinieri, va bene?
1: Tu dopo il ciondo mamita?
2: Vabbè, dai, ok, dai, ciao.
1: Ma fa... ma ha fatto il cazzo tu!
3: Pronto?
1: Upa?
3: Sì?
1: Upa il ciondo mamita?
3: A me mamita!
1: Da zocco di sorte?
3: Assordo e tutta resta to!
1: Gulaci testa, muert!
3: A chi ti è morto e chi ti è stramorto?
1: Ofra? Ofra da rocazzi? Ucciu?
3: Ah, metto in tuo culo, va in culo.
1: Ucciu, non lo so. Lo mangi lo cazzo tu?
3: Oh.
4: Sì?
1: Savino?
4: Sì?
1: Mo facile un bocchino?
3: Pronto?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo faccio un bocchino?
3: Ma chi sei?
1: Da zocca da sord!
3: Da sord, pizza merda, dimmi chi sei!
1: Lo potresti andare un culo della scimmia?
3: Ma vaffanculo, che cazzo sei, bastardo di merda!
1: Cite?
5: Pronto?
1: Afa?
5: Pronto?
1: Un pacciolo di mamata?
5: Non è per te.
1: Tu dai zoccolo?
5: Aspetta, non so, qualcuno di giù. Pronto?
1: Upa?
5: Sì?
1: Upa
5: sono
1: c'è...
5: io, la zia.
1: Upa c'è la mamata?
5: The sword, the frat, the attant.
1: Cite?
5: Ma chi sei tu?
1: Cite morte vive.
5: E che ti sarà morto?
1: E ci ti sarà morto do. È tutta la razza.
5: Senti. Non fare scherzi, che non ho proprio la testa di scherzare. Io ti mando a quel paese e arrivederci, ciao.
1: Ma lo mangio lo cazzo?
5: Ma.
1: Cularo?
6: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
7: Lo Zoo di 105.
8: Tamarri.
9: I Tamarri hanno deciso di farsi fare un crocefisso con Gesù moderno.
8: Tamarri.
10: Pronto?
11: Pronto?
10: Pronto? Chi parla?
11: Sono Giovannino. Senti, fai i crocefissi te?
10: Con chi parlo, scusi?
11: Ma sto cazzo, parlo con Giovannino sono.
10: Giovannino, ma non... sì.
11: Tu come ti chiami?
10: Ma
11: tu mi hai chiesto il nome, che cazzo fai? Io non te lo posso dare, scusa.
10: Ma scusa, no, ma cosa ha bisogno lei?
11: Di Gesù sulla croce da fare.
10: Sì, abbiamo dei crocefissi.
11: Ho
10: sì.
11: Capito, fantastico. Senti, un'informazione, visto che siamo qua, ti faccio la domanda, hai capito?
10: Dimmi.
11: No, vedevo che non rispondevi, aspettavo, sono educato io, faccio la domanda e attendo che uno risponda. Allora, senta, io volevo fare un Gesù su ordinazione. Su ordinazione, ho detto.
10: Sì, ho capito.
11: Hai capito? Non fare lo spavaldo, che ti sento.
10: Ma scusa, guardi. No, non è il caso che lei parli così, mi dica cosa ha bisogno.
11: Ma stai qua, che cazzo fai, mi minacci? Ma sei scemo, che cazzo fai, coglione?
10: Ma...
11: cioè, che cosa, come? Ma pensa a te, sto pezzo di cazzo.
8: Tamarri.
12: Sì, pronto? Buongiorno.
13: Ah, danno che voce importante, sei un attore.
12: Sì. Andassi. Mi dica quello.
13: Lei è lo sculturaio della bottega, della situazione?
12: Sì.
13: Praticamente sì. Devo realizzare questo Gesù in una posizione, diciamo, un po' alternativa, perché devo fare questo dono. E volevo chiedere se voi lavorate con gli stampi oppure create la figura anche da zero.
12: Noi lavoriamo con gli stampi, però se non c'è la forma va fatta la scultura. Le sculture sono, si parla se sono a grandezza naturale, non so che grandezza mi serviva.
13: È una roba che deve stare su un muro grande come un quadro, cioè non lo so.
12: No, perché sì, perché noi possiamo fare soltanto con lo scultore in marmo. Anche un oggetto, una cosa fatta in marmo con le foto che deve, insomma, noi non siamo organizzati per questa cosa qui. Le fanno un polistirolo e dopo, allora
14: dopo si potrebbe fare la forma. C'è una cosa che deve essere pesante solo per visione,
12: gli può andare bene anche quello lì.
13: Oh, basta, che sta. Oh, ma asciugati i cazzi, ho capito. Basta, mi hai rotto i coglioni. Oh, basta. Cazzo, ridi, sto ridendo, io non ho capito. Ridiamo, su pagliacci.
12: Va bene, via, la richiamo.
13: Scemo di merda, cazzo, ridi. Allora c'è lo scultore di. Sai che ti mordo adesso? Adesso ti mordo una
12: guancia. Se vieni qui, ti guarda, se mi mordi.
13: Ti mordo una guancia e ti sputi in faccia la tua barba. Scemo di merda, che sto a parlare.
12: Se mi mordi una guancia, bisogna vedere.
13: Ah, perché sai di merda.
12: Bisogna vedere, perché io sono 100 kg, sai.
13: Buono, minchia, allora dopo ti griglio.
12: Se vieni qui e mi provi a mordere una guancia.
13: Sai che
12: ti guarda.
13: Tutti i chili che pesi mi possono succhiare l'uccello, è pazzesca sta cosa.
12: Davvero?
13: Sì. Ma senti, mangia cazzi, dai. Ma rotti i coglioni, ma hai rotti i coglioni, ma hai rotto. Non vuoi capire che mi stai asciugando il cazzo. Basta, ma dici sta corretta prima che veramente ti revolvero in giacca e poi ti attappendo a te alla croce, capito come stai? Va bene, ciao, bello.
12: Sì.
13: Torna a dimagrire, dai.
12: Sì,
13: sto cazzo.
8: Tamarri.
15: Pronto?
11: Pronto, buongiorno. Fate i crocefissi voi con Gesù?
15: Sì.
11: Allora le spiego, io vorrei avere su, prenotare, diciamo, e farmi fare su misura un Gesù sul crocefisso un po' particolare.
15: Sì.
11: Sai, capito?
15: Deve fare la scultura.
11: Sì, la scultura. Cioè, io stavo pensando, perché a casa noi siamo molto religiosi, no? E visto che anche nostra nonna è molto particolare, è un buon artista, volevamo regalargli un crocefisso con Gesù, magari, che non so, che si fa un selfie o che fa l'ok col dito che sta pescando, perché lei è pescatrice, no? O che gioca a carte così.
15: Gesù Cristo.
11: Sì. Che fuma una sigaretta, una roba un po' moderna, capito? Perché comunque Gesù fumava. Eh?
15: Ma noi non facciamo questo tipo di lavoro così.
11: Non può fare un braccio diverso.
15: Questa è una cosa. Mi faccio un disegno parlo con col mio scultore e vediamo quello che possiamo
11: fare. Ma si può
15: realizzare.
11: Fare, pagando ovviamente, non c'è problema di soldi.
15: No, io lo so, voglio capire, diciamo, se lei fa un disegno.
11: Se 3 metri riesce?
15: Certo.
11: Allora, un Gesù, io allora le spiego, mi piacerebbe questo Gesù sul crocefisso, un po' rasta, con gli occhiali, magari col telefono, che sia moderno, capito? Col pollice che ti guarda, che fa ok, tranquillo, che vieni su, t'aspetto, capito? Così anche mia nonna si piglia bene, che già lei poi è una fumatrice, gli piace fumare, quindi ha un Gesù uguale a lei, capito?
15: Gesù Cristo.
11: Sì, è fattibile.
15: Fai così, sì. Mandami un WhatsApp.
11: Ah,
15: questo numero.
11: Ah, questo numero. Faccio io la posizione di Gesù o lo disegno?
15: Sì, fai la posizione, fai un disegno, fai.
11: Stavo pensando di utilizzare come persona Lenny Kravitz con i capelli rasta che ha il telefono, perché aspetti un attimo. Massimino! Sulla mano destra Gesù, cosa gli mettiamo?
13: Una pistola.
11: La pistola si può fare, no?
15: Gesù Cristo.
11: Sì. Pronto.
15: Vabbè, mandati, ma vediamo quello che si deve fare.
11: Fantastico. Grazie, è stato gentile, eh?
15: Ti figuri.
11: Le mando tutto su WhatsApp.
15: Va bene.
11: Ciao, grande.
15: Ciao,
11: ciao.
13: Branda. Branda, sei statuario, quello che fa statuette, statue.
16: Di cosa ha bisogno? Noi facciamo statue grandi.
13: Grandi quanto? Perché le... Perché praticamente devo fare non la classica, diciamo, iconografia religiosa, no? Dobbiamo fare delle robe abbastanza simpatiche per casa. E devo riprodurre un Gesù che si fa un selfie, un altro che fa ok, uno che saluta.
16: Deve prendere e mandare un'email con la foto indicativa di quello che vuole. Lei si fa un preventivo, si guardano le immagini, di cosa in mente, e si fa un preventivo. Se poi è interessato, prende l'appuntamento dal lunedì al venerdì e parla con il responsabile.
13: E se io non avessi disponibilità di tecnologie per mandare un'email, come facciamo? Si inceppa il meccanismo.
16: Ha trovato su internet, signora, di pazienza, quindi un'email ce l'ha.
13: No, cos'è? È cartomante che legge il futuro delle persone.
16: Buona giornata, la saluto.
13: Che cazzo stai salutando? Che ti sto parlando, ti sto conversando, sto parlando. Stimo!

0: This is the zoo, only for you. È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può segnare con una sforbiciata volante a Subbuteo. Vladimir Putin ha un rarissimo elicottero subacqueo. Quando Vladimir Putin vuole sapere se la moglie è incinta, il test di gravidanza lo fa lui. Vladimir Putin può orientarsi usando come bussola Kanye West. Vladimir Putin è un appassionato di bricolage. Una volta, siccome si annoiava, ha stuccato il Grand Canyon. Tutto. Vladimir Putin può salire su un aereo in volo, aprendo il paracadute da terra. Vladimir Putin può fare una giacca a vento all'uncinetto. Vladimir Putin sa creare graziosi origami piegando lo scudo di Capitan America. Milano si vanta del bosco verticale, ma a Mosca Putin si è fatto costruire un oceano diagonale. Vladimir Putin può darti un bacio con la lingua di un altro. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: No, sì. l'ha messa, andevo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
2: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
3: Lo Zodi 105. Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega.
1: Arsa da carnuto, arsa nella petto!
3: Sentiamo la reazione della gente.
4: Pronto? Chi parlo? Col professore?
5: No.
4: Ah, professore, sono il signor Brega.
5: No, guarda che sbaglio numero, eh.
4: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
5: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna, mi ho sbagliato uno, mi scusi.
4: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
6: Pronto?
4: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, no. Sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
6: Dime.
4: Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quella se sta a mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei? Venga su, professore. Eppure in vestaglia non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei, sia gentile. E lei è una persona intelligente. Pronto?
6: Ho capito.
4: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
6: Dimmi.
4: E che te sei cambiato pure nome, farso?
6: Ma cosa ho avuto poi? Dimmi.
4: Via qua, cornuto.
1: Arsa da cornuto, arsa nella petto!
6: Ah, ti chiamano, ma dove sei tu?
4: No, ma dai, io sono Greghi!
7: Cappella. Pronto?
4: Pronto? Chi parlo? Col professore?
7: Chi sono i professori?
4: Ah, professore, sono il signor Brega! Quello dell'ottavo piano! Sei?
7: Non ho capito chi sei tu!
4: Sono il signor Brega!
7: Pronto?
4: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua. Pronto? Chi parlo? Col professore?
6: Oh!
4: Ah, professore, sono il signor Brega. Mi dovresti fare la corte. Via qua, cornuto.
7: Pronto?
4: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
7: E che vuoi?
4: Bravo. Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quello se sta a mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei?
7: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei. E poi mi dici che vuoi.
4: Venga su, professore. Eppure in vestaglia non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei, sia gentile. E lei è una persona intelligente. Pronto? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
7: Chi sei?
4: Sono il signor Brega.
7: Senti, fatti capire bene, se no.
4: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
7: Sì.
4: Mi fio, sì. Se sta qui il mio fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
7: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
4: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua. La fregna, Ciaro, via qua.
7: Ma che cazzo sei?
4: Quello dell'ottavo piano, bravo.
7: Vaffanculo.
4: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
7: Senti, vaffanculo.
4: Via qua, cornuto.
3: Wender, questo è il momento. Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
0: Oh, no, non voglio, paura.
3: Non fare lo stronzo e premi quel codice.
0: No, ti prego, ho paura.
3: Se non lo premi vengo a casa e ti spacco tutti i tuoi giocattoli di merda.
0: Va bene.
3: Codice esatto, procediamo.
8: Qual grande di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
4: Pronto? Chi parlo? Col professore?
9: No.
4: Senti, ma dovresti fare la cortesia?
9: Dimmi.
4: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
9: Pre?
4: Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei?
9: Io vengo su, forse
4: venga su,
9: niente.
4: Professore.
9: E cosa ne ha fatto?
4: Eppure un bersaglio, non fa niente. Suo prete perde colpia, professore, ma deve venire su lei, sia gentile.
10: A Sergio. E sto lì, senti sto lì, queste sono greche, sai?
9: Non so greche.
10: Greche?
9: Non so greche.
10: No, ma dai, io sono greche. Se non so troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via.
7: Con il culo!
10: Via qua, cornuto!
7: Ma vaffanculo! Vaffanculo, coglione di...
11: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
12: Yeah. Yo.

0: Tamarri.
1: Ciao, come state? State bene? Io non tanto, ieri ho esagerato con la polverina bianca e oggi mi sento sfatto come una merda. Ma sono qui per presentare la nuova puntata dei Tamarri. Oggi Massimino e Giovannino sono alla ricerca di una barca a noleggio per fare un'orgia con le puttane. Le puttane.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto? Sono Massimino di Quarto. Voi affittate imbarcazioni, cose?
2: Con chi parlo?
3: Già. Eppure sono stato abbastanza chiaro. Massimino di Quarto.
2: Non te l'avevo sentito, Massimino. Dove la cerchi la barca?
3: Eh?
2: Dove la cerchi la barca?
3: Non so, no, dove c'è? Sul lago, al mare, dove... No, ma che ti spiego, dobbiamo fare un'orgia. Allora mi serviva... No, ma che ti spiego, dobbiamo fare un'orgia. Allora mi serviva...

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego, l'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
11: ha
10: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
11: contechino,
10: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era cacciavite.
10: Or cacciami se.
11: Arca ma...
10: Comunque sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze

0: scadenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
0: No,
1: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono.
1: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto quanto.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per cosa
0: chi
1: non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: Dio cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Che vaffanculo te, porco.
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: fare
1: la
3: cacca.
1: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
1: Minchia, ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo.
0: Sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Lui conosce tutti.
6: Ma chi?
5: Lui è pieno di pila.
6: Ma quando?
5: Lui c'ha le Ferrari.
6: Ma che cosa?
5: Lui c'ha le barche e le ville.
6: Ma va!
5: Lui è amico dei più potenti.
6: Ma figurati!
5: Lui sa sempre tutto di tutti.
6: Ma mollami!
5: Lui è... il Cazzaro.
7: Pronto Giacomo? Cosa? Fai una festa in Puglia a Campomarino? Cosa? Vuoi una superstar pugliese? Ti porto Leone di Lernia. Ti fa schifo? Capisco. Fa schifo anche a me. Aspetta un attimo che conosco un altro attore pugliese, vero? So se te lo ricordi. Lino, Banfi. Ciao, va che lo chiamo, va.
8: Pronto?
7: Sì, buongiorno, mi scusi, mi passa Lino gentilmente? Sono Luca, Alba.
8: Sì.
7: Grazie.
8: Vuole parlare con signore.
9: Pronto?
7: Sì, pronto.
9: Chi è?
7: Sì, buongiorno, sono Luca Alba.
9: Lui no? Luca Alba. Chi è Luca Alba? Pronto?
7: Sì.
9: Mi scusi, perché non abbiamo capito bene.
7: Prego.
9: Chi parla?
7: Sono Luca Alba.
9: Luca Alba?
7: Sì.
9: Ma vi conoscete?
7: Certo.
9: Perché non adesso il signor Baffi sta impegnato un appuntamento che c'ha delle persone. Gliel'ho detto, ma mi ha fatto un punto interrogativo. Se mi
7: come?
9: Vuol dire a me, gentilmente.
7: Ma sì, vabbè, a parte che, nel senso, un'amicizia un po' datata.
9: Ecco, per questo magari.
7: Poi è molto amico dei miei genitori, quindi magari Alba, se non Luca, se
9: Luca
7: lo ricordo.
9: Luca Alba
7: sono di... io.
9: Ce l'hai mi da qualche aneddoto? Qualche
7: sì,
9: cosa?
7: Le spiego. Vabbè, anni fa, l'ultima volta che l'avevo visto, è venuto al 50° anniversario dei miei genitori.
9: Ma dove? Ah, 50° anniversario?
7: Sì, di matrimonio.
9: E adesso glielo dico, dove?
7: È Costa Smeralda.
9: In Costa Smeralda, Luca Alba. Posso sapere il motivo della telefonata?
7: Lo vorrei come ospite, se era possibile.
9: Ah, può parlare con me se lo vuole come ospite, certo.
7: Senta, allora, le spiego, degli amici dei miei genitori fanno anche loro il 50° anniversario.
9: Sì.
7: Reduci dal 50° dei miei genitori, mi hanno detto, ma si può avere il dottor Banfi per... Guarda, ho detto, provo a chiamarlo.
9: Certo, poi, ma dove e quando?
7: La location sono due, nel senso potrebbe essere o sulla parte del Forte dei Marmi, ma che cosa? Oppure sulla parte del Leccese.
9: Che data?
7: È il 27 di giugno.
9: 27 giugno che forse sta girando.
7: Ah.
9: 27 giugno. Senta, ma tutto questo naturalmente, cioè, a che titolo?
7: Aspetti, attenzione, la interrompo subito. Si tratta di lavoro e il dottore verrà. Certo, no. Allora, una cosa, se parla di me al dottor Banfi, che tra l'altro sono rimasto un po' così perché non ha riconosciuto la mia famiglia, che sono amici da una vita.
9: No, adesso lui non è che ragiona.
7: Sì, guardi, la interrompo un secondo. È una famiglia molto vicina alla mia. Siamo insomma una famiglia benestante, quindi faccio acciaierie, insomma abbiamo diverse industrie, quindi magari si ricorda perché avevamo parlato anche col dottor Banchi. Ma sì, acciaierie, Rame, Rolex, Alba Magique, Ferrari Giallo, Crystal, Patek Philippe, Coca-Cola, San Babila, Lotta con Leoni, si ricorda?
9: Glielo dirò.
7: Sì, la famiglia che richiede il dottor Banfi è una famiglia vicina alla nostra. Sostanzialmente il marito è un ex socio di mio padre, quindi viaggio, albergo, tutto quello che è ovviamente a carico loro, oltre al cachet che avrà il dottor Banco, che adesso io mi ricordo di avergli dato intorno ai 40.000, però ne parliamo poi in un'altra sede, magari davanti a un buon caffè.
9: Bene, grazie.
7: Senta, una cosa, visto che è stata così gentile, posso omaggiarla di qualcosa?
9: In che senso?
7: Non so, un pensiero. Noi facciamo anche orologi, se è possibile, glielo invio volentieri.
9: Vabbè, quando ci incontreremo, speriamo di poterci incontrare molto volentieri.
7: Volentieri, mi dice solo la misura, se è un 33 o un 31?
6: Ma
9: di cosa?
7: Di diametro dell'orologio.
9: Non lo so.
7: Cioè, più femminile o un po' più mascolino, insomma?
9: Maschile.
7: Maschile, più grande, va benissimo.
9: Va bene, grazie molto,
7: signora.
9: A presto.
7: Arrivederci. Pronto, Giacomo? Tutto a posto. Si è ricordato subito di me. Ho parlato direttamente con lui. Mi ha asciugato. Sai, praticamente siamo fratelli. Comunque non ti preoccupare. Mi ha detto che non ci sono problemi. Anzi, mi ha detto che viene anche gratis. Però, mi raccomando, non fammi far figure. Che io non sono mica un pagliaccio.
5: Il cazzaro.

0: Basta.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che schifo! Mi sono fatto una donna, purtroppo il potere di gay school non ha funzionato. E a metà del boom boom dentro la schifogina, mi si è ammosciata la spada di gay school. Ora Tila non mi molla un secondo, mannaggia. Tutto questo non è per niente top, ho bisogno di un massaggio.
2: Ehi, mamma!
3: Orco, sei fuori dalla porta?
4: No, non c'è nessuno qui fuori.
3: Dai, lo so che sei lì fuori a spiarmi mentre mi spoglio. Entra, dai, che ti devo parlare.
4: Permesso. Ciao, Tila. Come facevi a sapere che ero lì fuori?
3: Ma, Orco, lo sanno tutti che passi tutte le sere nei corridoio a masturbarti spiandoci mentre facciamo la cacca. Che razza di strana perversione che hai?
4: Purtroppo Tila è più forte di me, non posso farci niente. Scusami!
3: Non c'è problema, piccolo Orco. Piuttosto ho bisogno di un tuo parere riguardo il principe Adam. Sai che adesso stiamo assieme?
4: No, non lo sapevo.
3: E che strano. Eppure Adam ha preteso anche con una certa strana insistenza che lo scrivessi come stato su tutti i profili social e che mi facessi una maglietta con la scritta Adam me si è scopata.
4: Wow, davvero non ci avevo fatto caso. Beh, siete felici?
3: Sì, ma c'è una cosa che mi lascia un po' turbata.
4: E che cosa, se posso chiedertelo?
3: Non so come dirtelo, sai, sono cose intime.
4: Tranquilla, Tila, sono una tomba.
3: Insomma, Adam a letto è un po' stranuccio.
4: Ah, sì? In che senso?
3: Mi chiede di fare cose un po' troppo particolari e spesso è come se mentre facciamo sesso è come se pensasse a qualcos'altro.
4: Al cazzo.
3: Cosa, scusa?
4: No, perdonami. Mi son ricordato che devo chiamare un amico italo-americano, un certo Al cazzo di Detroit. Non lo sento da un pezzo.
3: Ah, ok.
4: Scusa. Continua pure, dicevi.
3: Poi vuole sempre stare a pecorina e pretende che indossi buffe barbe e che usi deodoranti maschili, come se fosse...
4: Ricchione.
3: Cosa?
4: No, perdonami, ero sovrapensiero. Devo vedere un tale pugliese per un carico di burrate, un certo Beppe Ricchione. Scusami. Dicevi?
3: Forse devo solo adattarmi. In fondo per amore si fa questo ed altro.
4: Eh già.
3: Grazie di avermi ascoltata, Orco.
4: Figurati.
3: Vai pure dal tuo amico Ricchione e ricordati di chiamare Al Cazzon di Detroit.
4: Ok, ciao Tila. Adam, presto devo parlarti.
1: Ciao Orco, sono tanto triste. Questa vita poco top da doppio giochista mi sta uccidendo. Guarda, anche i miei capelli non sono più luminosi e setosi come sempre. Dover mentire e vivere una storia con una donna. Perché nessuno accetterebbe mai che il principe di Eternia sia un super fico che ama l'ano. Mi uccide.
4: Mi dispiace tantissimo per te. Ti voglio tanto bene, amico mio. Ma devo urgentemente dirti.
1: Ma mi
4: che...
1: hai abbracciato?
4: Sì. Però volevo dirti che.
1: Ho capito, non aggiungere altro.
4: No, non hai capito un cazzo.
1: Invece sì. Gli abbracci parlano chiaro. Orcuccio. Per il potere di Gay School.
4: Perché? Non mi sono fatto i cazzi miei.
1: Hai detto che vuoi farmi un pompino?
4: No!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo sold, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammelo sold, papà, dammelo sold, dammelo sold, andavo dai subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di...

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando, praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio, la indossa un milanese e si c'è la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Oh. Ah, sì, ho capito.
1: Capito? Benestante. Cose così, c'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangiarecchiette, trimone del cazzo, vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se le può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda,
0: sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangiarecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: E poi?
1: Asino ciuccio. Ti piace Asino ciuccio?
0: Sì.
1: Cioè anche no. Sono invidioso. Se la vuoi mettere Sono invidioso, te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente di sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente,
1: uguale.
0: L'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa. Poi glielo ripeto.
1: Quanto fai al mese? Quanto fatturi al mese?
0: 5 euro. Ma poi guardi, io li devo stare a perdere.
1: Vabbè, che tanto le cime di rapa non costano un cazzo, dai.
0: Appunto.
1: Dai. Vabbè, fatevi una mangiata e ci sentiamo alla prossima.
0: No, guardi, io questa chiamata l'ho registrata direttamente, sta passando direttamente.
1: Chi la passa? James Bond? Ma chi ha? Sean Connery o quello che lo faceva prima?
0: Non ci sono assolutamente problemi.
1: Sì, facciamo così, passa a Roger Moore, che è meglio, no?
0: No, guardi, intanto il numero ce l'ho pure registrato.
1: Ah già, giusto. Salutami Roger Moore, un abbraccio.
0: Ciao, salve.
1: Ciao. Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai!
2: Oh capo, c'è un problema, c'è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato le macchine qua!
1: Come sabotato? Non funziona! Porca puttana! Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va?
3: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda!
4: Basta una.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperia, no? Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non è, questa è un'officina meccanica, hai sbagliato numero.
1: No, ho capito. Prendi, c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Sì, ma non c'è, cioè, una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate la mano con i pennelli.
5: Faccio io, guardate.
1: Ok, no, che abbiamo la stampa, faccio le magliette per Bari, no, per i baresi, c'è la stampa quella lì, barboni di merda, trimoni del cazzo, sai quelle maglie che mettete voi, no? Tipo
0: sì.
1: Pelandrone bastardo, mangia cicorie e senza la puleggia. Pronto? Vabbè ragazzi, fate la mano dai, come i cinesi. Intanto chiamo un posto per fare un'esposizione, che sono opere d'arte queste qua, vai.
3: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda.
4: Basta una.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, l'albergo, giusto? Salve, senta, io volevo un'informazione, no? C'è un'azienda di abbigliamento importante. Volevo sapere per fare, per quanto riguarda un'esposizione, uno showroom di un evento da voi, prendere una hall.
0: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
1: Sala colazioni?
0: Certo.
1: Ma è piccola?
0: Sì.
1: Mm. E cosa c'è? Con cosa comunica la sala del...
0: Con la bottineria.
1: Ma tipo, se facciamo un intervento murario, che tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica, grande, poi dopo lo tiriamo su.
0: Assolutamente no.
1: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì, perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
0: No, guardi, c'è solo la sala colazione, che sarà di 5 metri per 10.
1: 5 metri per 10? Perché noi saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
0: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
1: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente un sacco di spazio.
0: No, assolutamente non è qui.
1: Vabbè, guardi, io, lei è gentile, la mando una maglia in regalo perché comunque è stato disponibile.
0: D'accordo.
1: Cosa preferisci? Noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisce? Terrone del cazzo o miserabile bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai. Mimmo, stampagli terrone del cazzo questo qua, vai.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
9: Sì.
7: Sì.
9: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh,
7: dai,
9: oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
9: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
7: No,
8: scusa,
7: no.
8: Vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? porca puttana la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
7: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: ragazzi, io sono malato del vostro programma e quindi dovete fare un'infameria alla mia ragazza. Quasi un anno fa ha comprato 2 biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano. Una ammazzata in testa da quasi 900 euro per l'area VIP 3. Da quel giorno vive solo per questo cazzo di concerto, come se fosse la cosa più importante del mondo. Basterebbe un piccolo contrattempo per farla incazzare come un cobra. Punitela! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora...
1: Chi è?
2: Buongiorno, mi chiamo Morabito, la chiamo da Ticket One perché è arrivata una comunicazione dall'agenzia ufficiale di Taylor Swift per quanto riguarda diciamo la sistemazione relativa a tutti i pacchetti VIP. Io vedo che lei qua ha un pacchetto VIP 3.
1: Sì.
2: Giusto? Ok. In realtà ci sono state alcune modifiche nella sistemazione dei posti. Noi stiamo chiamando diciamo tutte le persone che hanno comprato questo tipo di prodotto per comunicargli ovviamente le variazioni di disposizione.
1: Ma non ho capito però, cioè, che significa, che ci hanno cambiato i posti a sedere?
2: Sì, in realtà è cambiata la politica per quanto riguarda la gestione delle aree VIP. Questo in concomitanza con gli ultimi eventi, diciamo, di cronaca che hanno coinvolto la cantante. Non so se lei ha visto sui giornali che è stato imbrattato il suo jet, c'è un po' di polemica negli Stati Uniti. E quindi l'agenzia di comunicazione, per quanto riguarda le date future, almeno fino alla fine di questo tour, ha deciso di abolire quello che è tutta la zona VIP che era stata prevista per i concerti. Questo è già
1: ho capito, cioè, noi abbiamo pagato 400 euro di biglietto, mi viene a dire che abolita la zona B, cioè, che significa, scusi, stavo scherzando, cioè, che significa, che ci mettono a dei posti peggiori?
2: No, in realtà i posti non sono proprio previsti, cioè diciamo che per una politica di carattere così un po' aperto, un po' democratico, che è quella che l'artista sta portando in giro per il mondo con il suo tour, in pratica non sono previste differenze tra i vari membri del pubblico.
1: Cioè non ho capito, cioè, che, quindi chi prima arriva, ma cioè, nel senso, non c'è il posto a sedere assegnato, cioè non ho capito.
2: Sì, esattamente, come un qualsiasi altro concerto, cioè di fatto è stato abolito.
1: No, ma come qualsiasi altro concerto, ma non ho mai sentito, ma cioè, nel senso, io ho pagato 440 euro e c'ho lo stesso diritto di uno che ne ha pagato 100. Ma che discorsi sono? Ma cioè, stiamo scherzando?
2: Guardi, io purtroppo sono incaricato solo di fare questa telefonata, mi dispiace.
1: Ma nel senso, ma su quale preso? Allora mi dovete rimborsare i soldi, cioè mi dovete far pagare come uno che ha pagato 100. Ma che, siamo impazziti?
2: Guardi, allora,
1: cioè, quindi non ho capito, tutto quanto lo stadio sarà lo sbaraglio, cioè ognuno come arriva ci si mette a sedere?
2: Sì, esattamente, un po' come accadeva insomma in passato ad alcuni.
1: Ma
2: altri...
1: quando? Ma in passato dove? Sono andata a 2000 con una cosa del genere, non l'avevo mai sentita. Cioè, ma una cosa. Io sono scioccata da questa comunicazione. Cioè, ma io non è che mi posso mettere 4 giorni in fila per entrare al concerto. Cioè, ma stiamo scherzando?
2: No, vabbè, ma nel senso, comunque è sufficiente arrivare magari con qualche ora d'anticipo. Poi è chiaro.
1: Ho capito, ma qualche ora d'anticipo, cioè, ma lì parliamo di gente che si sono messi. Cioè chi si è messo in fila con le tende già da te. Cioè, nel senso, ma. Ma io posso capire i posti in piedi, cioè, ma però scusi, ma su quale presupposto? Io che ho pagato 440 euro un biglietto, devo, cioè, se io magari arrivo all'ultimo, mi devo finire magari all'ultima fila perché questa cambia di idea a luce. Ma io, cioè, non so se vi rendete conto di quello che state comunicando, però cioè, è una cosa proprio folle.
2: Purtroppo,
1: ma è legale fare una cosa simile?
2: Guardi, io questo non glielo so dire perché io mi occupo semplicemente delle comunicazioni.
1: Cioè, una cosa veramente inaudita, veramente una vergogna.
2: Certo. Me ne rendo conto, però.
1: Cioè, ma che cosa c'entra? Cioè, il fatto che gli attacchi che hanno fatto al jet, cioè, con questo. Cioè, nel senso, ma così mi vai a fare un'altra rivoluzione. Ma che discorsi sono?
2: Un conto
1: che mi mette che il prezzo è uguale per tutti, allora sono pure d'accordo. Ma che io devo andare a pagare il triplo rispetto a una persona e il rischio che mi si prende pure il posto. Cioè, ma smettiamo impazziti.
2: Però,
1: cioè,
2: diciamo,
1: una cosa veramente inaudita e vergognosa.
2: Lo capisco.
1: Cioè, ma
2: però
1: una rivolta.
2: Pensi quelli che avevano VIP 1, che avevano anche il meet and greet, e adesso il meet and greet
1: 800 euro. Cioè, nel senso, c'è stagli a speso 800 euro per comprare un biglietto, ma questa è pazzia.
2: Sono le bizzarrie,
1: cioè veramente una rivolta.
2: Sono le bizzarrie di questi artisti americani. D'altronde Taylor Swift
1: è un
2: artista
1: immensamente giocano con i soldi delle
2: popolare.
1: Persone non funziona, cioè io neanche pensavo che fosse possibile una cosa simile.
2: Mi dispiace moltissimo, io se vuole posso passare il mio responsabile, magari ne parla con lui.
1: Ma certo, allora posso... mi passi qualcuno, perché io non è possibile sta cosa, cioè, non è possibile.
2: Vabbè, le passo il dottor Molinari, che è il mio responsabile. Se mi attende un attimo, che guardo se è disponibile in linea.
1: Sì. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Allora, signorina, no, perché volevo gestire in mattinata subito queste questioni, anche perché...
1: No, perché cioè, quello che io ho detto al suo collega, nel senso che, cioè, a parte che è una cosa veramente inaudita e scioccante, cioè una notizia del genere, io non so neanche se sia legale farla.
3: Perfetto, ma questo non è un problema di mio interesse.
1: Ma io che ho pagato 440 euro, ma io poi, cioè, ma è normale che io devo avere un posto casuale come una persona che ne ha pagati magari 100?
3: Signorina... Signorina, cerchi di un attimo di contenersi, anche perché stamattina ne ho già sentite 18 che hanno lo stesso problema. Immagino lei è una fan, quindi si incazza, mi perdoni il termine, e ha perfettamente ragione. Però l'artista è pazza, e devo fare io? Immagino io gestisco questo problema. Allora,
1: non è che devi
3: allora la questione è complicata, perché noi non prevendiamo alcun rimborso. Però, allora, buona... Non so, lei ha altri artisti che possono interessarli, per i quali io posso concederle magari un buono, magari un VIP 1, VIP 2. Volendo io potrei compensare con un artista, adesso abbiamo il 3 agosto Pupo. Può interessare?
1: No, cioè nel senso io
3: Pupo può interessare, un Pupo, un grande artista Pupo, gelato, cioccolato, tutto quella roba lì, insomma. Se no, Gatto Pancieri, Gatto Pancieri a settembre, un gatto.
1: Signorina,
3: mi perdoni, io le sto dando.
1: Signorina, Milano ci vengo proprio solo per il concerto.
3: Signorina, mi lasci parlare. Io sto cercando di dare l'alternativa, giustamente per venirla incontro, perché mi dispiace, soprattutto per quelli che hanno acquistato VIP. Io sono classista più di lei, figurati, a me, i barboni. E quindi le sto proponendo, io ho una serie di artisti per i quali posso imparzialmente compensare, diciamo, la sua perdita per Taylor Swift, tipo la reunion degli Homo Sapiens a Pescara. Quello potrei darle addirittura, ma neanche un backstage, perché la propria posta.
1: Non so neanche chi siano, sinceramente.
3: Sono forti, sono quelli bella da morire. Grandi artisti questi, stupendi.
1: Venditti.
3: Venditti le interessa, Venditti.
1: Lei ma dove sta Venditti?
3: Potrei darle un trattamento stupendo per Venditti, che c'è, comprende anche la possibilità di andare a conoscere l'artista da Aosta.
1: Aosta, no, se è a Roma, su Roma, no, perché se no Roma, non cioè, vado insomma a fare un viaggio.
3: E degli artisti emergenti, se vuole, lei conosce i Cincillà?
1: No.
3: Sono un gruppo punk, io le ho le alternative che abbiamo. Mi dica un attimo il genere che le piace a lei, pop, rock, italiano, cosa che...
1: Sì, rock, pop, sì.
3: Furio ai pedofili?
1: Come?
3: Furio ai pedofili.
1: No, ma più che altro c'è un artista, insomma, conosciuto, cioè uno che valga la pena compensare un biglietto da simile, ecco, perché gente...
3: Bruno Introverso, che è un artista emergente, no, conosciuti che c'ho. Una cover band dei Pink Floyd?
1: Ma voi non è che mi state facendo uno scherzo telefonico?
3: Sì, noi la stiamo prendendo per il culo dallo zoo di 105.
2: Sei nello zoo!
1: Ma io lo sapevo, quel coglione di mio marito, l'immortacci tua, che mo che t'acchiappo, guarda, io lo ci dovevo ragionare su una parole, guarda, cretino imbecille, guarda, malato della vostra radio, malato, è un malato di merda.
2: Portati un panchetto per vedere Taylor Swift, portati uno sgabello.
3: La latta di vernice di getto.
1: Sei un coglione, Giovanni, miti in culo. Che miti in culo.
3: Ciao, buon lavoro.
1: Io non ho parole, ciao.
2: Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
1: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
2: Signore, con tutti i rispetti, ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
1: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto, l'ecosistema è impeccabile, mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro.
2: E fumiamoci una canna, non lo so, due righe, un open UCD, basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve. Decisamente più ignorante, però, delle scimmie.
1: Pietro, non capisci un cazzo. Io mi annoio. Voglio creare un diversivo. Lasciami lavorare. Trovato, trovato, sì, idea della Madonna. Scusa, madre. Darò vita alla prima specie umana. Li manderò sulla terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco, ecco, ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla terra i miei primi due umani! Li chiamerò... Adamo... E Adamo!
3: Ciao, bello!
4: Ciao, grande! Io sono Adamo.
3: Ciao, minchia, mi chiamato manchi... Oh, sei vestito uguale a me?
4: Ah, sì.
3: Stessa foglia.
4: Però io... C'ho il cazzo. C'ho il cazzo.
3: Cazzo! È uguale al mio.
4: Ah, c'ho il cazzo anche tu?
3: Sì, c'ho il cazzo.
4: Niente... Cosa facciamo?
3: Non lo so... Tanto da mangiare.
4: Ah, sai? Andiamo a berci una birra.
3: Non c'è ancora.
4: Non l'hanno inventata.
3: Niente, niente. Però una mela.
4: Minchia, la mela, però buona alimentazione. Proprio.
3: Che devi fare?
4: Ah, una partita alla PlayStation?
3: Non c'è.
4: Non è stata inventata ancora. No. Calcio non ce n'è.
3: Calcio, vuoi un calcio?
4: No, dico calcio, il gioco del calcio.
3: Niente, neanche.
4: La gazzetta. Quindi
3: che facciamo? Che facciamo? Sei omosessuale tu?
4: No. Neanche purtroppo non piace la fica. La fica è stata inventata.
3: No.
4: No.
3: Ecco.
4: Manca
3: la fica. La fica.
4: Però.
3: Niente fica.
4: Però.
3: Cosa?
4: No, dico, siamo adulti. Per uno.
3: Che cosa?
4: No, niente proprio.
3: Che cosa?
4: No, dico un po' per uno, sai.
3: Cosa?
4: Il signore ci ha fatto tanti buchi.
3: Eh?
4: Ci ha fatto due buchi del naso, un buco della bocca, due buchi degli orecchi e un buco.
3: Ho capito. Volevi andare. No. No. Non credo.
4: Comincio io?
3: Non mi interessa. Tu succhi?
4: No. No, purtroppo quello proprio no.
2: Signore, non si offenda, ma questo mi sembra però una cagata universale. E scusi con tutto il rispetto, io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quelli due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
1: Mm-hmm.
2: Ci vuole il buco,
1: mm-hmm,
2: il pertuso e mm-hmm ci vuole il pernetto.
1: Mm-hmm. In effetti, ce l'ho, San Pietro. E se facessimo Eva?
2: Sì, sono d'accordo, basta che prima inventa la carta igienica e il divano. E la sigaretta, possibilmente.
0: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Spesso, quando sentiamo parlare di truffe telefoniche, pensiamo ad anziani sprovveduti di qualche paesino, certi che noi non potremmo mai cascare in un tranello così banale. Nell'infameria di oggi vi dimostriamo che, con un paio di dati e un po' di savoir-faire, anche uno stimato professionista può essere raggirato e derubato di denaro e automobile con una semplice telefonata. La vittima si chiama Riccardo, possessore di due BMW, che ha modificato una delle sue vetture per renderla più potente e vantarsi con gli amici. In pochi minuti spegneremo la sua arroganza e lo rapineremo senza che lui denoti il minimo sospetto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì, salve.
2: Sì, buongiorno, sono Barbero, la chiamo da BMW Centrum di Milano.
1: Salve.
2: Ah, buongiorno, la contatto per quanto riguarda la mappatura della sua BMW serie 4 targata EX... Risulta?
1: Sì,
2: sì, buongiorno. Allora, ci sono purtroppo delle comunicazioni urgenti per quanto riguarda il collaudo e la mappatura dell'auto. Io le dovrei passare al responsabile tecnico.
1: Certo.
2: Glielo passo subito. Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Esattamente, arrivederci. Sì. Round
3: 2. Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno, salve.
3: Salve, mi perdoni, sono l'ingegner Laudi. Senta, so che è una telefonata un po' particolare, però recentemente abbiamo adottato una politica sulla sicurezza stradale e come lei ben sa, le vetture di nuova generazione hanno in dotazione un sistema elettronico GPS collegato comunque alle centraline. Le centraline, quando vengono modificate, comunque collegate a sistemi di manomissione, parte una segnalazione in automatico, e questa è una cosa che purtroppo non è bypassabile, delle officine che fanno le mappature, che viene poi arriva al nostro sistema centrale in BMW e noi poi di conseguenza facciamo telefonate come quella che stiamo facendo in questo momento a lei per richiamare le vetture. Le spiego, lei recentemente ha rimappato una centralina di una vettura BMW?
1: Avevo mandato al meccanico perché avevo avuto problemi con le GR.
3: Sì, il problema sorge sul fatto che lei ha aumentato la potenza della sua vettura, nel senso che dalla mappatura che è arrivata di... Lei ha una centralina, no? Lei sa come funziona, lei
1: sì.
3: Ha una centralina...
1: Beh, montata sì, super giù, sì, ecco.
3: La centralina montata sull'automobile ha una dotazione tecnica che viene sviluppata da BMW con un investimento importante di decine di milioni di euro di collaudi, quindi
1: okay.
3: rende la vettura con le sue performance sicura. Prendere una vettura di serie e modificarne le prestazioni attraverso la rimappatura della centralina, oltre che essere illegale, si entra nel panorama della insicurezza stradale, del rischio, che in questo momento lei sta girando con una vettura che fondamentalmente noi dovremmo anche avvisare l'assicurazione, non può circolare su strada perché non è più conforme ai nostri criteri di sicurezza. Cioè, quindi se lei mi fa un incidente da adesso in poi, la sua assicurazione non la copre.
1: Non copre.
3: Oltretutto, capito. Io attraverso la persona con cui ha parlato poc'anzi devo segnalare questo anche alla prefettura della sua zona, nel senso che la sua targa adesso viene segnalata alla prefettura di Ravenna come veicolo non idoneo alla circolazione.
1: Più che altro l'avevo portata in altra officina perché quando la portai era BMW che avevo avuto un problema alla GR, quindi la macchina andava malissimo, mi hanno dato dei tempi di attesa infiniti e quindi da lì mi ero rotto le scatole, quindi l'ho portata al mio meccanico e avevo detto fa il possibile, però dopo non so cosa aveva fatto i cambiamenti.
3: Ah, quindi il suo meccanico senza la sua autorizzazione ha modificato la centralina del mezzo?
1: No, quello non lo sapeva, ma sinceramente andava, cioè sempre andata forte per dirti la verità, quindi...
3: Cioè lei porta la sua vettura non in garanzia da un meccanico non autorizzato, il meccanico le riconsegna una vettura che ha delle prestazioni nettamente maggiori e probabilmente gliel'avrà anche detto che avrà fatto una manomissione, oppure lei che mi cade dal pelo dice to, la mia macchina è più potente di 30 cavalli.
1: Qualcosina sapevo, però non manomissione a livello di centraline, qualcos'altro.
3: Meno che il meccanico a cui lei si rivolge non sia il figlio di Hakkinen e abbia delle bacchette magiche di Harry Potter, l'unico metodo per far correre più una vettura è la rimappatura della centralina, che è comunque una pratica illegale e pericolosa. In questo caso lei è paragonabile a un pirata della strada che vuole fare il matto sulle rotonde facendo drifting, quindi questo non è la politica di BMW. La soluzione che può esserci è o ci porta la vettura e noi la riportiamo allo stato originale, ovviamente a spese sue, o lei torna da questo meccanico e lo denuncia, perché noi comunque dovremmo fare una denuncia di alterazione della centralina. Cioè il meccanico comunque in ogni caso da noi verrà perseguito perché ha messo le mani su una strumentazione senza autorizzazione. Va bene?
1: Assolutamente.
3: La ringrazio, gentilissimo, le ripasso
1: l'incarico.
3: Salve. Round
2: 3. Sì, Sì, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, allora lei mi dovrebbe dire, o perlomeno indicativamente, dovrebbe compiere una scelta tra trasformare il suo veicolo in un'auto sportiva adatta a circolare solo sui circuiti oppure riportarla da noi.
1: Circolare da città, assolutamente.
2: A lei serve quindi come auto, diciamo, per tutti i giorni.
1: Esatto, sì.
2: Se mi dà un secondo prendo il modulo. I suoi dati li ho già a monitor nel nostro terminale, semplicemente dobbiamo fissare una data per il ritiro.
1: Ah, ok, proprio devo portare a Milano, non va bene.
2: No, ci mancherebbe altro. No, passiamo noi, la prendiamo noi, la portiamo a Milano. Okay. Naturalmente il costo del trasporto è a carico suo. Vuole anche il preventivo, glielo faccio subito?
1: Vabbè, certo, assolutamente.
2: Ok, allora, noi possiamo ritirare l'auto anche domani. La cifra forfettaria è di 3.000 euro, che va versata in anticipo. Dopodiché noi le restituiremo la macchina il 27 novembre, più o meno, adesso a giudicare da quelli che sono...
1: Ah, però ci vuole così tanto?
2: Consideri che le nostre officine sono molto impegnate, oltretutto è anche periodo di revisioni, quindi...
1: Io dovrei girare con quella macchina solo per quello?
2: No, ma lei non può girare con quella macchina. No, questo credo che l'ingegnere... sono molto impegnate, oltretutto è anche periodo di revisioni, quindi...
1: Io dovrei girare con quella macchina solo per quello?
2: No, ma lei non può girare con quella macchina. No, questo...

0: Lei sa, essendo cliente BMW, sa che comunque le tempistiche più o meno si aggirano sempre intorno ai 3-5 mesi. Comunque adesso non voglio farle perdere tempo. Se possiamo fissare il ritiro domani e il versamento dell'importo di 3.000 euro, per il 27 novembre lei potrà recuperare il suo veicolo, fatto e finito, e pronto per ricircolare, va bene?
1: Ho capito, quindi 3.000 euro su per giù, giusto?
0: Poi bisognerà vedere quanto è l'entità dell'intervento.
1: Ah, però, quindi c'è anche quella però che serva.
0: Beh, guardi, io glielo dico molto francamente. Lei ha fatto mettere le mani sulla sua BMW da un meccanico non autorizzato. Bisogna vedere come ha operato questa persona e che tipo di rispetto ha avuto nei confronti della nostra tecnologia. Parliamo di un motore BMW. Io consiglio personale, se vuole giocare al piccolo chimico con la sua macchina, lo faccia con una Renault, non lo faccia con una BMW. Mi scusi se glielo dico. Non si mettono le mani su una BMW.
1: Se vuole
0: divertirsi a giocare al meccano, si compri un motorino, ma non una BMW, capisce? Poi io lo capisco, lei l'area di una persona giovane, magari le piace andare in strada a fare così un po' il pazzo.
1: No, ma assolutamente pazzo mai, anzi l'ho avuto per lavoro, quindi
0: no, ma guardi, glielo dico sinceramente, è pieno di teste di cazzo come lei in giro, nel senso di...
1: Ma perché mi conosce? Cioè,
0: no, però di stronzi idioti che mettono le mani su una cazzo di BMW per andare a fare i coglioni sulle rotonde, è pieno il mondo.
1: Passo
0: le mattinate a parlare al telefono con dei pezzi di merda come lei che fanno le cazzate e poi bisogna mandare i camion a prenderli in culo a c***o, perché questi idioti di merda fanno le loro puttanate sulle loro cazzo di macchine di merda. Mi scusi, lo sfogo, però porco.
2: Sei nello Zoo di 105.
1: Marza.
2: Perché ci stavi dando la macchina e 3.000 euro? Ma quanto sei babbo di minchia?
0: Oh, mi stavi dando 3 sacchi. Se ti mandavo l'Ibar mi mandavi 3 sacchi.
2: Quanto sei stronzo.
0: Pronto?
1: Ma giura?
0: Ma giura, sì. Sì,
1: e
0: ma...
1: come ci sono finito, scusami?
0: Allora, è colpa del tuo amico Elmin.
1: Puttana, ma
2: sì, va bene. Maggiore. Ti salutiamo. Rimetti a posto quella macchina che è una merda così.
0: Vai, è un cacatoio su ruote.
2: Ciao stronzo.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Ciao Cinzia, sono Potito, sei pronta per andare al concerto di Bruce Springsteen? 8.000 euro di biglietti.
1: Certo, dammi solo 2 minuti che finisco di preparare i panini.
0: Ah, va bene, dai, se è per una giusta causa. Quanti cazzo di panini sta preparando questa cosa? Che dobbiamo andare in guerra?
1: Sì? Chi è?
0: Sono Potito.
1: Oh, Potito! Qual buon vento!
0: Vento di bestemmie, è un'ora che ti aspetto, dobbiamo andare al concerto, ho pagato 8.000 euro di biglietti.
1: Ah, giusto! Scusa. Stavo aiutando il mio coccodrillo a fare i compiti di matematica e ho perso la cognizione del tempo. 2 minuti e sono pronta.
0: Ma che cazzo? Vabbè, però 2 minuti, eh? Questa volta, guarda, sono categorico, eh?
1: Anche meno.
0: Porca troia, bastarda, lurida, schifosa, infame, maledetta.

0: A me, io che prendo pure i biglietti di Bruce Springsteen, ho terminato che mi fa pure schifo.
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Sono Potito! Cazzo!
1: Parla più forte, non si sente!
0: Sono Potito!
1: Scusa Potito, potresti alzare la voce, non ho capito il tuo nome!
0: Ma mi prendi per il culo se mi dici Potito, non ho capito. Scendi, troia!
1: Potito, sei tu! Cosa posso fare per te?
0: Andare a fare in culo! Ecco cosa devi fare!
1: Ok, dammi 2 minuti che sto finendo di costruire un elicottero!
0: Ma non ci posso credere, ma mi prende anche per il culo! Ma come l'elicottero, cazzo, dai!
1: Sì? Chi è?
0: Sono Hitler!
1: Oh, bella Adolf! Sali che intanto accendo il forno!
0: Ma quale Adolf? Quale Adolf? Sono Potito!
1: Ah, sei Potito!
0: Ma come sei Potito? Quello è stato uno dei più grandi stronzi della storia. Vabbè, ti sbrighi? Concerto di Bruce Springsteen inizia fra 2 minuti.
1: Oh, cazzo! Me ne ero dimenticata! Meno male che ho l'elicottero! Grazie della dritta!
0: Oh! Aspettami! Porta pure a me! Torna indietro! Oh. Ai, puttana, aiuto!
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridiona, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai, e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
3: Pronto?
4: Disinfestaio? Quello che ammazza scarafaggi, formichi?
3: Sì?
4: Sì, ecco.
3: Chi parla?
4: C'ho un problema in cantina. Cioè, nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
3: Dove?
4: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
3: L'imbosco? Cos'è l'imbosco? Non...
4: Dove tiene la droga?
3: Dove?
4: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, no. Scemo. Ma questo personaggio!
5: La maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
3: Pronto?
4: Senti, la prossima volta che metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles, tutte e quattro? Che ti ammazzo proprio.
3: Mannaia, oh.
4: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi, pezzi di merda. Sai, no. Sai che se non la smetti di fare simpaticone, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro. Che sono curioso, hai capito?
3: Va bene.
4: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. Hai capito i buchi che ti faccio che riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci dai capezzi, lo
3: pisci.
4: Gnata, mazzo.
3: La prima mattina.
4: Perché tu immagini i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo, eh?
3: Come fai a saperlo?
4: Che si sente, che c'hai, si sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
3: Due
4: cappelle c'hai? Due. Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
3: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
6: La rinascita, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì?
6: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
5: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina. Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
6: Gnomi?
5: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
6: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
5: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... Cioè... Che voce che c'hai però.
6: Allora, mi perdoni,
5: sì.
6: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
5: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
6: lei,
5: è il covo maligno delle persone.
6: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
5: Eh?
6: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
5: No, sì, ma passano da sotto la porta, tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le è come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
6: Ah no, impronte di manine e piedini.
5: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente dello gnomo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
6: Cioè, quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare, quindi pensa
5: certo,
6: che
5: sì, c'è i formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi
6: allora,
5: anche giornali, privati.
6: Direi di fare un sopralluogo per capire meglio che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
5: Sono qua a Milano, Quarto Giare, presente dove stai?
6: La
5: capitale
6: del
5: Bronx.
6: Allora, se mi dice, mi dà l'indirizzo e ci siamo un sopralluogo.
5: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio. Sei,
6: no, vabbè,
5: sei
6: l'esame del sangue non mi interessa.
5: No, nel senso che c'è la voce che do anche il mio DNA se vuoi. Sei talmente professionale che sta cosa mi piace, mi sta facendo veramente...
6: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
5: No, sto... Allora, cosa vuoi sapere? Come... Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
6: No, ascolti, io ho qui il titolare.
5: Sì. Vuole...
6: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
5: Sì, quindi... sopralluogo.
6: Lascia l'indirizzo. Ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
5: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
6: Quarto Giaro, Milano.
5: Via...
6: Via?
5: Un attimo che... Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato, è piazza, piazza?
6: Piazza?
5: Piazza Armi Speciali 22.
6: Piazza
5: Armi Speciali 22. A Milano.
6: Ok.
5: Chiamami pure quando vuoi, perché se... Per me... Ho sbagliato a parlare, che mi sto emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio ti aspiro, mi anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata, proprio tutta, dai, sei tutta intercalata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio. La candina con gli gnomi. Poi dopo, se vuoi, ti facciamo due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi risponde più.
2: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che perlizia.
2: Vai, dai! Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellette, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg?
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
11: Ma che per la vita?
9: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
12: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
11: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
12: Gump.
10: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
16: È facile, sei intuitivo.
10: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
11: Ma chi
12: no,
11: è?
12: Allora,
10: Animaletto. Pim pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che si chiama fa? La geometria.
10: Pim pet nusa.
12: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petepam.
10: Pim petepam. E pili stu c***o e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
11: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, no, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta,
12: è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi!

0: sei stato? L'hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito voglia tua madre, eh? Quella che si faceva l'epidurale prima di prendere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura voglia tuo padre, eh? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è la rapina.
1: Uè, mani in alto voglia tua madre, eh? Quella che faceva le seghe ai vatussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Ehi, nulla vai a tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: E ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh?
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti i tuoi soldi. Dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Di dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensorio brutto bambino di merda, chiaro?
3: Forza, apri la cassaforte, vecchio!
0: Sì, vecchio orso, fai come dice!
1: Perdi tempo! Dietro la cassaforte non c'ho soldi! C'è solo un contenitore con dentro la mia SBO!
3: E perché mai tieni il contenitore con la tua SBO dentro la cassaforte?
1: Perché non mi fido delle banche!
3: Non ti credo! Forza, apri la cassaforte!
1: Ok, come vuoi. Ma io t'ho avvertito, eh.
4: Ciao a tutti.
2: Nonna, ma che ci fai là dentro?
1: Che coincidenza. È quello che mi dice sempre tua nonna. Che ci fai dentro? La puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, in questi giorni si parla più che giustamente di alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche. Ricordiamo che ci sono anche le Marche, oltre all'Emilia Romagna. Ma c'è una piccola notiziola che nessuno ha messo in prima pagina, perché quando rubano una borsetta in metropolitana c'è sempre la prima pagina su molti giornali, ma quando qualcuno truffa lo Stato per 75 milioni di euro, la notizia compare solo a pagina 22 nella sezione cronaca. E la notizia riguarda la famiglia Elkan, che avrebbe, secondo la Procura di Torino, sottratto 75 milioni di euro allo Stato sull'eredità della famiglia Agnelli, con un preciso schema criminale per evadere il fisco in Italia. Naturalmente noi siamo garantisti, ci sarà un processo, ma voglio sentire voi su questa truffa ai danni dello Stato. Apriamo le linee. Andiamo ad Andria, dove c'è Vincenzo? Vai, Vincenzo, vai.
3: Ma guarda, senti a me, quelli là sono tutti una razza. Ci avevamo tu pure noi i soldi, cioè io ho tolto i miei internisti,
2: sì.
3: E voglio pure noi a fare le stesse cose. Quelli là criticavano tutti a Berlusconi che faceva le cose, ma se stavamo tutti nella situazione di Berlusconi, tutti quanti facevano le stesse cose che aveva fatto Berlusconi. Quelli sono quei cazzo di bastardi comunisti.
2: Sono i comunisti?
3: Hanno rotto i coglioni.
2: Hanno rotto i coglioni perché? Spieghi.
3: È perché quello faceva le cose, fate del bene alle persone, poi i comunisti rompevano il cazzo.
2: Quindi scusi,
3: i posti di lavoro quello ci ha aumentato le pensioni.
2: Ha aumentato le pensioni. Senta, ma non ho capito il suo punto di vista. Quindi i comunisti rompono i coglioni alla gente perché si ruba i soldi. Non bisognerebbe rompere i coglioni alla gente che ruba i soldi.
3: Io sto dicendo che se io e tu e tutti quanti veniamo le ternissi, i soldi. Eppure noi facevamo le stesse cose.
2: Quindi dice, scusi,
3: tutti la coscienza porca.
2: A posto, quindi lei dice, scusi, se uno è ricco è ovvio che ruba.
3: Può succedere, non è giusto, non è giusto che deve rubare.
2: Non però, è giusto, no, spieghi perché non ho capito, ignorante bestia di merda. Non ho capito il suo punto di vista.
3: Non offende però.
2: Non è un'offesa, non è un'offesa. Lei è un ignorante, sì, è una bestia, sì, è una merda, sì, dal ragionamento che fa, sì. Quindi sono tre cose.
3: Se non eri ignorante non stavo in campagna.
2: Esatto, ma lei sa perché lei sa perché lei è in campagna a lavorare per 4.000 lire, lo sa? Perché lei pensa che sia giusto, pensa che sia giusto che i ricchi si inculano i soldi.
3: Non è giusto, non è giusto. Però
2: non lei ha detto che è giusto.
3: I comunisti che si incazzano e dicono le cose, quali si rubano i soldi. Perché se i comunisti avevano i soldi, pure loro se li inculavano.
2: Ecco, però nel frattempo se li inculano quegli altri e lei è contento e li difende pure.
3: A basti che non ce li inculi i comunisti, che sono tutti pezzi di
2: questo.
3: Merda.
2: Quindi lei è felice nella sua povertà, crepi infelice nella sua povertà con una bella lapide di compensato. Lapide di compensato.
3: Almeno mi tolgo tutte le pensiere, vaffanculo.
2: Si ricordi di fare un bel buco nella bara, così la inculano anche da morto. Arrivederci. Andiamo da Ciro, Ciro il camionaro, vai Ciro.
4: Ha fatto benissimo. Tanto qua se sei una persona onesta che paga tutto ti inculano, almeno loro li hanno inculati prima.
2: Lo sa che sono anche soldi suoi, sì?
4: Tanto se non me li inculavano loro me li inculava qualcun altro.
2: Chi li inculava, chi?
4: Ah, tutti quelli lì che prendono i soldi per tenersi gli immigrati in casa e poi li mandano in giro a rubare.
2: Per tenersi gli immigrati in casa li mandano in giro a rubare. Quanto ruba un immigrato?
4: Tanto.
2: Quanti immigrati ci vogliono per rubare 75 milioni di euro? Faccia due conti.
4: Beh, con quelli che fanno entrare di solito un paio di giorni,
2: secondo lei la criminalità a carico degli immigrati ammonta a 75 milioni di euro ogni due giorni?
4: In giro per strada non c'è più una persona bianca.
2: Non c'è più una persona bianca, perché le persone bianche sono migliori.
4: No, però diciamo che sicuramente delinquono meno, a meno che non sono terroni.
2: Perché?
4: Una volta gli imprenditori mandavano avanti il paese, e loro sono ancora vecchio stampo.
2: Loro sono vecchio stampo, però quando c'è bisogno arriva la cassa integrazione. Chi la paga la cassa integrazione?
4: E adesso mi dici cose che non so, io ti
2: non lo sai, è per questo, perché tu guardi le galline, ma i soldi della cassa integrazione glieli dai tu, pagando la tua cazzo di IMSS.
4: Tanto qua non ti aiuta nessuno, bisogna mangiarsi a vicenda.
2: Sai perché non ti aiuta nessuno? Perché i 75 milioni di euro che c'erano per aiutarti se li sono fottuti loro. E tu sei contento?
4: No.
2: E tu sei contento di prendertela nel culo. Allora ti posso dire, dammi il tuo IBAN che ti mando 12 euro per un bel vasetto di vasellina. Così te lo mettono in culo senza che provi dolore. Ciao. Un altro. È il momento di Mattia, vai Mattia, di la tua, vai.
5: Perché ha fatto bene a truffare lo Stato?
2: Perché? Spiega.
5: Spiega. Si sono messi i soldi in tasca e hanno fatto la bella vita, diventando gli idoli del 90% degli italiani.
2: Anche tu al loro posto avresti truffato gli altri italiani.
5: Esatto.
2: Perché?
5: per fare la bella vita.
2: E tu pensi che sia giusto?
5: No, non è giusto.
2: L'hai appena detto di sì?
5: No.
2: Sì, l'hai appena detto. Hai appena detto che tu sei felice di essere inculato dai ricchi. Che se fossi ricco faresti la stessa cosa. Ma siccome non lo sei, tu sei cornuto e mazziato. Tu sei povero e rimarrai sempre povero, perché sei un suddito, non sei un cittadino.
5: Hai ragione.
2: Hai già cambiato idea?
5: Abbastanza.
2: Porca puttana, vedi?
5: C'hai ragione, Bruciani.
2: Vai tranquillo, allora mandami 2 milioni di euro. Così, per il disturbo. Ops, non ce l'hai perché sei un pezzente di merda, zerbino, suddito, batteria del sistema. Fatela fare in culo, anzi, vai a metterti in carica, vai, ciao. Mettiamo la ciliegina sulla torta di questa meravigliosa puntata con il mio biscottino fatato, il mio unicorno profumato, l'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio, buon autunno.
6: Tango da trallo, via, sto ricoera, è merda. Cerca di sciopare, brutta merda. Cerca di sciopare. Sciopa, come che gli ha fatto i muslim. Sciopa per aria anche a tiga, adatto anche a tiga, adatto un telefoni.
2: Come mai, sei, come mai sei diventato razzista, amico mio? Biscottino?
6: Infame maledetto. Allora, mi chiami, tanto che conduci una trasmissione merda. Ascoltami.
2: Ti sto ascoltando, ma non dici niente.
6: Brutto coglione.
2: Ma no, certo che sono intelligente.
6: Ascoltami.
2: Certo, ti sto ascoltando, ma non stai dicendo niente. Non stai dicendo niente. Non stai dicendo niente.
6: Ascoltami quello che parlo.
2: Non stai dicendo niente. Qualcosa.
6: Solo, passa, marmi.
2: Piccolo furetto?
6: Furetto di un infame. Quando vengo lì, dimmi furetto. Quando vengo lì, bastardo di un infame.
2: Senti,
6: maledetto.
2: Scoiattolone.
6: Un coniglio, bastardo infame.
2: E tu lo scoiattolone.
6: Brutto onto, cane, brutto onto.
2: Orsetto del cuore. Senti, io oggi ti chiamavo per sentire.
6: Non sta venendo per me i coglioni.
2: Vedi che non vuoi parlare.
6: Orsetto del cuore.
2: Vedi che non vuoi parlare.
6: Infame, bastardo.
2: Codardo, non puoi parlare.
6: Diretta.
2: Non hai niente da dire.
6: Dire tutto.
2: Non dici mai niente. Non hai niente da dire.
6: Ascoltala.
2: Cosa? Cosa? Ascolto cosa? Tu, la tua nenia e le donne.
6: La forza di Grey School.
2: Dale, dai, forza.
6: Te lo giuro, forse l'ultima, te lo prometto. Sarai l'episodio di punta di demoni urbani, brutta merda. Te lo giuro, morirai male.
2: Che cazzo è Demoni Urbani? Cos'è? Ah, è un podcast grandioso. Pensate, lui trova anche il tempo di ascoltare i podcast per caricarsi di livore e vomitarmelo addosso. La preparazione all'infamia. Stupendo, lo adoro. Alla prossima, andatevene a fare in culo, ciao.
0: Radio 105.

0: Caro diario, eccoci in un altro giorno meraviglioso. Ed ecco il mio resoconto di questa bellissima giornata. Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare!
1: Scusa se ti ho svegliato, è che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando.
0: Ma come?
1: E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io, mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina.
0: Beh, effettivamente mi sembra più logico.
2: Ti prego, salvami da questa pazza bastarda, aiuto.
1: E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello.
0: Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice?
1: In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo.
0: Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, cazzo, mi sono sporcato.
1: Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate di fianco ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere.
0: Che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle!
1: Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a metterglieli in bocca?
0: E la Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana, espresso in un atteggiamento filo malavitoso, atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso!
1: Dai, dai, muoviti! Prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco, dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniale, eh? Eh? Eh? Eh?
0: Sì, sì, eh? Sì, sì, ok, eh? Ok.
1: Son geniale, eh?
0: Ok.
1: Eh? Eh?
0: Senti, amo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi?
1: A cosa ti riferisci, Missilot?
0: A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato.
1: Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti?
0: No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza.
1: Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato.
0: Sentiamo. È il caso che tu controlli meglio le tue reazioni.
1: Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernet alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero.
0: Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio.
1: Senti, Bosforo, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera.
0: Meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani e del tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida.
0: Povera.
1: A me fa cagare Elvis.
0: Hai capito, caro diario? Cosa Fica ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire e nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. P.S. Non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una serie Fred Astaire.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Allora, fine settimana denso di notizie, di accadimenti politici e di cronaca, ma spicca fra tutte la dichiarazione di Papa Francesco durante un'intervista che dice che il femminismo è una cazzata e che i medici, attenzione, i medici che praticano l'interruzione di gravidanza sono dei sicari, attenzione alle parole, non degli assassini, dei sicari, perché è peggio, perché il sicario viene pagato per commettere un omicidio. Quindi, secondo il Papa, tutti i medici che seguendo una legge dello Stato italiano compiono l'interruzione di gravidanza, che è assolutamente legale, secondo il Papa, sono dei sicari. Ora, io posso capire che ovviamente la posizione della Chiesa e del Pontefice siano chiaramente contro l'aborto, perché così dicono le scritture, ma secondo me bisognerebbe stare un po' più attenti con le parole, anche alla luce di alcuni scheletri nell'armadio della Santa Madre Chiesa. Ma voglio sentire voi, apriamo le linee. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro.
3: Guardi, io adesso come adesso sto lavorando, per cui non potrei seguirla, non potrei starle dietro.
2: Sì.
3: E la ringrazio, magari ci sentiamo un altro momento.
2: Grazie anche al cazzo, scusi. No?
3: E se lo mette in culo il cazzo.
2: Perché dice?
3: Non lo so io.
2: Perché è così aggressivo?
3: Come si dice? Scusi, dove l'ha messo il cazzo?
2: Dove l'ha messo?
3: Culo.
2: Questo forse lei che è omosessuale. Lei
3: io non sono omosessuale.
2: Non è momosessuale. Cos'è che ha detto? Momosessuale. Cosa ha detto? Cos'è?
3: Io sono paraculare.
2: Paraculare. Come funziona il gender paraculare? Mi spieghi.
3: Funziona che devi pararti il culo se no diventi un ricchione. Ecco.
2: Quindi lei indossa un abbigliamento atto a prevenire l'inculata?
3: Sì. Metto una giarrettiera di ferro. Così nessuno mi può inculare. Capisci?
2: Tipo Robocop, diciamo.
3: No.
2: Tipo cintura di castità, si rende conto che il medioevo è terminato, sì.
3: Mocca storto con la cornuta mamma.
2: Lei e tutta la sua famiglia di stronzi, arrivederci. Torna dopo una lunga assenza nella Zecca un grande opinionista dalle idee chiare e lucide. È con noi Orso Bruno, buongiorno Orso Bruno.
4: Beh, radio Orso Bruno è.
2: Sì.
4: Tutto ok, tutto right, cazzo right,
2: dice l'americano. Voglio sapere il tuo punto di vista sulla dichiarazione di Papa Francesco, vai.
4: Papa Francesco sempre fatto vedere,
2: Sei imbriacato, Papa Francesco.
4: Come se non vino, dicelo, se lo bevono lei malato, se lo bevono il toro, quanto è bello vedercelo.
2: Ma è una filastrocca, scusa, non ho capito se sei alla processione di una santa o al telefono.
4: Che io sono sacro, sono credente a Gesù Cristo e la Madonna.
2: Sì, sei credente a Gesù Cristo e la Madonna, ma Papa Francesco ha detto che i medici che eseguono l'aborto sono dei sicari.
4: È vero, c'è ragione Papa Francesco.
2: C'ha ragione, perché c'ha ragione? Spiega.
4: Caprovetta.
2: No, la provetta non c'entra un cazzo, quella è lei. Ma tu sai come si concepiscono i figli, sì? Come
4: sì,
2: funziona?
4: Fra poco divento papà e imbriacato, ma non sarà a casa mia, non muovendo, si porta la butta, la butta è la botta, la vedo, non ce l'ho, valva sì, è bianco, rosato, c'è bianco, rosato, sì. Rosso.
2: E tutti dentro di te simultaneamente? Sì, immagino che siano tutti dentro di te in questo momento, Orso Bruno.
4: Sì, Orso Bruno è bravo, di cuore, Orso Bruno se dà una cosa la dà con il cuore, non con la mente.
2: Non riesco a capire, sembri lo scappamento di una Vespa 150, però.
4: Signor Villacente, signor Maserati Ferrari, signor Stato Manella con Senna, quando c'è nel 82, nel 94.
2: Quando parli, io aspetto che entrino dei mammutones a completare la coreografia, perché non si capisce un cazzo.
4: Tutto a posto. A Cucci, alla famiglia Cucci.
2: Sì.
4: La famiglia, tutta la famiglia Cucci.
2: Sì.
4: Maria.
2: Noti in draghetisti, sì.
4: La figlia.
2: Vabbè,
4: l'orsetta mia, no. Nadia. C'è il bar del Groc.
2: Nadia, sì, esatto, è gravida Nadia, no?
4: È grave, l'ho messo incinta,
2: Hai messo incinta Nadia, benissimo, allora tanti auguri.
4: Non va bene, ti faccio battezzare.
2: Cosa? Lo fai battezzare, sì, come lo chiamiamo?
4: Vincenzo Bruno. Orsetto Vincenzo Bruno.
2: Un abbraccio e tante felicitazioni, Orso Bruno.
4: Ciao.
2: Andiamo dall'alieno, da Barletta, vai alieno.
5: Poi non stai in Africa, sta a rompere il cazzo a noi, ai dottori.
2: Chi è che sta in Africa, scusi?
5: Il Papa, l'ho visto su Rai 1, stava live dark con i bongo bongo, là, come cazzo
2: con
5: si chiama?
2: Con i bongo bongo stava il Papa in Africa.
5: Ma scusami, i preti mo devono rompere il cazzo alle famiglie, che quelli figli non ce ne hanno,
2: esatto.
5: Legalizzati.
2: Esatto,
5: naturalmente,
2: perché,
5: non ce li
2: scusi,
5: hanno.
2: Lei sostiene che quindi i preti abbiano dei figli non riconosciuti?
5: Le bizzucche che vanno in chiesa,
2: sì.
5: Che c'è bello sto guagnolo, mo me le faccio dare due botte, poi rimangono incinte e rimangono cazzo, sta pieno di uno che fa queste cose.
2: Rimangono cazzo, che cosa vuol dire?
5: Che rimangono con la pancia piena.
2: Ah.
5: E poi se li devono tenere, perché poi non possono abortire e sono nemici di loro stessi.
2: Certo.
5: Nel frattempo due botte dal prete nel confessionale te la fate te.
6: Vabbè, comunque la Chiesa ha rotto il cazzo. Ha rotto il cazzo
2: la Chiesa. Cosa diciamo al Papa? Cosa diciamo al Papa?
5: Che è rotto i coglioni, fatti i cazzi tuoi, chi vuole scopare scopa, se è successo è successo, e se non lo vuole non lo vuole. Adesso tutti cose. Cioè.
2: Grandissimo, un abbraccio, ciao. E chiudiamo come sempre con il lieto fine, esattamente come un rapporto sessuale, con lui, l'opinionista numero uno della zecca, direttamente da Grey School, l'amico mio.
7: Ma che cazzo sei, che te da rompermi i coglioni? Se non te non te metti mai niente in onda.
2: Ma posso decidere io? Posso decidere io come fare il mio cazzo di
7: programma? Ma solo boia del sangue.
2: Posso decidere io come fare il mio cazzo di programma o devi decidere tutto tu?
7: Tu non stai bene.
2: Ah, io non sto bene. Monto,
7: ti le sforzizia, ti sei entrante il cervello, ti capruzza il cervello. Un tizio, un uomo, puttana, quanto che te disprezzo. Un onto maledetto.
2: Allora, senti, barboncino mio, ciccio.
7: Non stare a rompermi i coglioni con questi epiteti, barboncino mio, biscottino mio, orsetto del mio cuore, sei cane.
2: Orsetto,
7: non stare a rompermi i coglioni, buffone di un pagliaccio, di un codardo infame. Non
2: fatina?
7: Hai coraggio, te ne vai a dico, se dopo te ne rompermi i coglioni,
2: dolce fatina?
7: L'orsetto del mio cuore,
2: fatina,
7: barboncino, voglio chiederti al Papa.
2: Retrogrado.
7: Se mi ascolti.
2: Dici cazzate. Dici solo cazzate.
7: Tu dici cazzate, brutto cane. Tu dici cazzate.
2: Io sono un grande.
7: Se dicessi cazzate, fammi intervenire in diretta.
2: Ma cosa? Tu vuoi intervenire?
7: Ma non sei ogni volta che siamo cane.
2: Stai balbuzzando perché non hai argomenti.
7: Arriverà.
2: Cosa?
7: Ho preso i biglietti. Ci vediamo a Padova, bastardo.
2: Tutte le volte cambi.
7: Questa è una promessa.
2: Ah, dai.
7: Te lo prometto.
2: Non ce li hai i soldi per i biglietti per il mio spettacolo, perché
7: ma
2: sei un pezzente.
7: Pezzente. Prendo soldi in bagno schiuma perché me lavo, il contrario
2: tuo. Non mi fai paura, mi stanno ridendo i peli delle palle. Io mi faccio.
7: Te li strapperò tutti uno per uno. Prima mi metto i guanti.
2: Minacce.
7: Minacce.
2: L'unica cosa che sai fare è minacciare, ma in realtà sei un piccolo coniglio impaurito.
7: Non è minacciare, cane.
2: Coniglio impaurito. Impaurito.
7: Sei tu, cane, che scappi come un vero infame.
2: Coniglio impaurito.
7: Sei tu che scappi.
2: Vuoi una carotina? Vuoi la carotina?
7: Carotina,
2: vuoi la carotina? Coniglio impaurito, vuoi la carotina? Ti porto
7: ma
2: la carotina.
7: Ma cane, stai venendo con i miei coglioni. Ascoltami quando ti parlo.
2: No,
7: infame,
2: non ti ascolto. Carotina, per te solo carotina. Tu sarai carotina per tutta
7: la vita. Userai la tua pelle, cane, come tappeto in casa. Bastardo maiale, ti farò fare la fine che faceva fare Jeffrey Dahmer alle sue vittime. Morirai male, brutta merda. Morirai male.
2: Toglietegli Netflix. Togliete Netflix a questa persona, perché non è in grado di distinguere la finzione dalla realtà. Però abbiamo scoperto che carotina lo fa imbestialire più di qualsiasi altra cosa, vedi? È anche vegetariano, stimabilissimo. Alla prossima, ciao Andrea Bellafri.

0: Pasqua!
1: Dimmi cosa.
0: E prima del matrimonio va fatta una festa per il ragazzo, per la ragazza.
1: Amma fa la dia nubilare.
0: E la dia al celibato.
1: Allora, per la dia al celibato di pensare che sono classico, proprio coppo classico.
0: Ah, dice la birretta.
1: Come
0: buttare?
1: È buttare, la dia al celibato se ne sanno, è buttare.
0: Ah, scusa un attimo, e poi sposa la figlia mia.
1: E va buia.
0: E la sera prima va buttare.
1: A zoccoli proprio la dia al celibato per andare a masi.
0: Ma va a fanculo!
1: Niente zoccolo!
0: Ma niente zoccolo, no!
1: E che ci vogliamo alla
0: un pagliaccio!
1: Un pagliaccio!
0: Un suonatore di fiabe!
1: Ma la dia celibata! Hai se sai sposare, mica devo partire per Oz!
2: Pronto?
0: Mi scuso, avremmo necessità di intrattenere gli sposi con, diciamo, durante i festeggiamenti, nel prefesteggiamento, con delle attività di intrattenimento.
1: E ride a trovare un pagliaccio, perché primariamente avevamo pensato ai soccoli che là è proprio per andare a mai se lo fate la 10.
0: Pronto? Che sta ridendo?
1: Ma perché ridi?
0: Scusa signorina,
1: ah vieni un po'
0: signorina,
1: oh ridi un coppo cazzo,
0: ehi zoccolone mula
1: schifo buchi
2: numero privato
0: e ridi.
1: Ma perché ridi?
0: Ma ridi perché siamo napoletani. Ehi! Ma organizzare un matrimonio!
2: Ma guardi, ha sbagliato numero, ma sicuramente.
1: Perché scusi, non è attività animatorie.
2: No, non è un'attività animatoria.
1: Cioè, noi abbiamo cercato l'officina delle feste.
2: Ci chiamiamo l'officina delle feste, ma non facciamo.
0: Ma non fate le feste?
2: Sì, no, non le facciamo. Vendiamo le cose per le feste.
1: Che fanno?
2: E quindi le consiglio di chiamare qualcun altro.
0: Ma che vendete per le feste? La cocaina?
2: Guarda, aspetti, le passo mio marito.
0: Pronto? Cura.
1: Sorda.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: No. I piriti, scusa, lei ha piritato.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: Ha fatto un piriti, un pernacchia.
0: Poi, strunz. Bucchi.
1: Oh, fratello, cazzo.
0: Poi, spaccim. Ehi. La bocchina mamma
1: tu scesse padre, ma vieni un po' la maleducazione che sta in giro però cioè
0: non ci sta più professionismo,
1: si chiama l'officina delle feste e non vai ci venire le feste, chiamate l'officina rocazzi.
0: Scusa, fate feste guard.
2: Sì.
0: Allora avremo l'esigenza di organizzare diciamo un intrattenimento ludico con qualche attività durante il matrimonio stesso degli sposi medesimi.
2: Sì.
1: Allora,
0: sì, ci siamo arrivati. Però.
1: Ah, ma voi, allora, vammo truan dei pagliacci.
0: Pagliacci,
1: giocolieri, saltimbang,
0: giocatori di carte.
2: No.
0: E prima stava sì, e mo no. Sì o no?
2: No, noi siamo una room escape. Noi possiamo organizzare una specie di caccia al tesoro.
1: Ah, caccia al tesoro, che le
0: stiamo abbinati.
1: È bello, su fatti ai mirati,
0: che sei barba nera.
1: Ma il tesoro che cos'è?
2: No.
1: Ma ritengo a pucazzi, che è il tesoro?
2: Allora, questa è una caccia al tesoro che ha per tema una storia di spionaggio. E bisogna arrivare al fondo e disinnescare una bomba.
1: Ah, è bello, si disinnescare la bomba. Là, ci fate la comunione Marietta.
0: Sì, ma là la bomba era vera.
1: Ah, è vero.
0: Ma è tipo Gomorra? Perché siamo appassionati.
2: È una storia di spionaggio.
1: È necessario leggere.
0: Qua sta il problema, signori, che metà degli invitati non ha la seconda elementare.
1: L'altra metà nemmeno la prima.
2: Però magari avranno un po' di simpatica in questi argomenti.
0: Ma non si possono fare disegni.
2: Sì.
0: Ma fate solo caccia al tesoro, voi. Ma ci avete anche il pirato?
2: Il?
0: Pirato.
1: Pirate,
0: quello che con coppa pappagallo, gambe di legna.
2: stavo dicendo che è una caccia al tesoro sulla storia di uno storio di spionaggio. È l'unico gioco che abbiamo da portare in giro.
1: Ma si possono portare le pistole? Si spara.
0: No, perché se uno fa la spia si spara.
1: Giustamente.
0: Viene sparato. Viene sparato la spia.
2: Tra di voi, cioè,
0: tra di noi
2: avete fatto quello che vi pare.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Allora,
1: a due punti.
0: Allora, bisogna fare la festa e il matrimonio e poi alla fine ci spariamo.
1: Scusa,
0: e poi viene uguale al matrimonio di Concetta.
1: Purtroppo matrimonio e Concetta entrate che si cami tra le attrici affacciate metà degli invitati. Però non era una roba di spionaggio, era una roba di camorra.
0: Ma visto zucco lui!
1: Agilita, vuoi fare la dio celibato e la pigliare il zucco? Se la fanno scopare.
0: Faccio io che ho un metodo.
1: Ci mancherebbe, dici.
3: Pronto?
0: Uè, zoccola!
3: Ciao, dimmi.
0: Ma ci staresti per un addio al celibato di un ragazzo che si sposa?
3: Ma scusa, puoi parlare un po' con calma perché non ti capito?
0: Non mi ha capito, deve essere più meridionale di noi.
1: Sì, sì, forse è calabrese lei. È musicista. Pronto? Uè.
0: Faccio io che c'ho il metodo.
1: Vieni. Si state troppo diretto. Ma facci io che tengo il metodo.
0: Vigile urbano, quello chiamo. Uè, vigile!
1: Ho capito, però che lì si è sentito toccate nel profondo.
0: È una professione.
3: Pronto?
1: Uè, buchin!
3: Ah, dai, non chiami, rompe.
0: Ah.
1: Visto.
0: Effettivamente.
1: Quando uno tiene il metodo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel
5: c***o? Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenze. Ma qua dice la voce, siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma qua quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?

0: sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
0: Passa Alberto.
1: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì.
2: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giovedì, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: Interessantesima puntata. Brandipon è finalmente in possesso del segreto di un mistero, ma teme di avere il telefono sotto controllo da parte del perfido Lionel Ernie. Decide quindi di chiamare Dequan e farsi dare una mano.
1: Dequan! Ti chiamo! Dequan!
2: Eccomi qua, Brandipon!
1: Oh, ce n'hai messo di tempo!
2: Ma se sono arrivato subito!
1: Sì, ma vedo che porti un secchio pieno di orologi e cronometri!
2: Ah sì? Beh, ce ne ho messi un bel po' in effetti, ma era per nascondere questa!
1: Ma cosa diamine... Dequan, ma spiegati, ma che diavolo sarebbe?
2: Come, che cos'è? Non la vedi?
1: Io... No, sono in radio!
2: Ah già... Beh, mi avevi chiesto una mano e io te l'ho portata.
1: Ma come ti è saltato in mente di amputare una mano e portarmela?
2: Oh, che sarà mai? E poi l'ho amputata a una donna.
1: E quindi?
2: Guarda che smalto carino. E poi questi braccialetti così appariscenti che metteva. Dai, se l'è cercata, diciamolo.
1: Ma che diavolo dici? Dequan, comunque così non mi aiuti. Come ben saprai, io devo assolutamente mettermi in contatto con l'azienda per far informarli del segreto di un mistero.
2: Sì, lo so, non puoi telefonare né mandare mail perché temi di essere intercettato.
1: Non temo, ne sono sicuro.
2: Come fai a saperlo?
1: Ho trovato delle cimici.
2: Capirai, siamo in autunno, è stagione. Occhio a non calpestarle che puzza.
1: Ma no, non ci siamo capiti, ho trovato delle cimici nel telefono.
2: Mio Dio, che schifo. Ma non le puliscono le camere in questo motel?
1: Ma non lo so, non sei tu il proprietario del motel?
2: Ho capito, ma mica posso sapere tutto. Poi ho il mio da fare, eh. Devo fare tutto il giorno sesso spinto con la donna delle pulizie del motel.
1: Ah, ecco. Ma ce li hai 2 minuti per togliere quel vomito dalla vasca da bagno, almeno?
2: Non lo so, il vomito le fa schifo. È per quello che è ancora lì da 2 settimane.
1: Insomma, ho bisogno di recapitare questo messaggio segretissimo, ma non posso farlo di persona. Per quello ho chiesto il tuo aiuto, Dequan!
2: Immaginavo, hai fatto bene a chiedere a me, perché io in effetti ho la soluzione, caro Brandipon.
1: Davvero?
2: Certo, Endra Mofficion.
3: Mamma mia, che fatica venire fino a quassù.
2: Hai fatto le scale?
3: No, ho preso l'ascensore. Ma premere il bottone, entrare dentro, ripremere un altro bottone, poi addirittura uscire.
1: E questo grassone dovrebbe aiutarmi.
2: Certo, Mofficion nei servizi segreti, sai il fatto suo, vero Mofficion?
3: Certo, Dequan mi ha già spiegato tutto, solo che stavo mangiando delle merendine ed ero un po' distratto.
2: Ti rispiego, non c'è problema.
1: Ma siamo sicuri?
2: Ma certo, scrivi pure il segreto di un mistero su questo tovagliolo, Mofficion si occuperà di recapitarlo al pluriredattore aziendale.
1: Va bene, allora non ho altra scelta. Ecco fatto.
3: Parto subito! Mi aiutate ad aprire la porta!

0: Ma certo, Moffichon! Tranquillo, il tuo segreto è in buone mani.
1: Ma scusa, Dequan, ma di preciso, Moffichon, che cosa faceva nei servizi segreti?
0: Consegnava i bomboloni.
2: Il segreto di un mistero è al sicuro nelle mani di Moffichon? Riuscirà a fare un lungo viaggio fino in Arcanada pur essendo in sovrappeso? Lo scoprirete nella prossima spionistica puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il ciccione viaggiatore!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Profondo, immenso, incommensurabile imbarazzo. Imbarazzo per la prestazione della nazionale italiana di calcio agli europei contro la Svizzera, un po' complessivamente in tutto il torneo, ma soprattutto nella partita di sabato. L'Italia è veramente sembrata una manica di stronzi senza palle, umiliando il nostro paese, umiliando un secolo di grande tradizione calcistica legata agli azzurri. Ovviamente gli italiani sono incazzati. Gravina, presidente della Federcalcio, e Spalletti, CT della nazionale, non hanno minimamente accennato a dimettersi, inventando supercazzole, e la gente è ancora più incazzata, ed è proprio questa gente incazzata che voglio sentire al telefono. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Mandracone, che è caldo sull'argomento Italia. Vai, Mandracone.
4: Una figuraccia che secondo me è determinata dall'incompetenza di quel pelato lì.
3: Chi è il pelato? Il pelato sarebbe Spalletti.
4: Sì, il CT, un incompetente, dai, un coglione. È un coglione. Ma lui pensa di essere un professore della scuola, lui sì. È tutto cattivo così, ma noi siamo italiani, gente, certo. Ci devi lasciare tranquilli.
3: Quindi cosa doveva fargli fare il ritiro? Cosa doveva fargli fare?
4: Ma non lo so, un po' di troie, un po' di canne, un po' di alcol, così loro si rilassavano bene, certo. E poi gli svizzeri arrivavano belli, belli allegri.
3: Troppo tesi, troppo professionali.
4: Un calcio irrigidito. Poi per noi italiani che siamo tutto sul calcio. Certo. Almeno la nazionale è sacrosanta, dai.
3: Contemporaneamente in Francia ha vinto l'estrema destra. Tu non ci vedi un disegno massonico dietro la sconfitta della nazionale?
4: Sì, qui c'è stato un ritrovo segreto nelle grandi logge sotterranee, scambi di sangue tra partecipanti delle logge, ci hanno inculati con Maria Le Pen nel culo, per far vincere la Francia, per farvi vedere la loro potenza estremista così.
3: Prossimo allenatore dell'Italia, secondo
4: prossimo
3: te?
4: Andrea Di Pre.
3: Quali saranno i metodi di allenamento di Andrea Di Pre? Vai.
4: Ma come sempre il solito italiano, pollo e cocaina e qualche puttana, pollo e cocaina. Arriviamo in campo con le occhiaie e si vince numeri uno.
3: Grande disamina, ciao Mandracone, buona giornata.
4: Ciao.
3: Andiamo da Ciccio dal Molise. Vai Ciccio dal Molise, la nazionale di calcio, vai Ciccio.
5: Che abbiamo fatto cagare.
3: Sì, questo è ovvio, poi?
5: Abbiamo fatto cagare, penso che racchiuda tutto.
3: Sì, ma perché abbiamo fatto cagare, secondo me?
5: Abbiamo fatto cagare perché facciamo cagare.
3: Vabbè, questa non è una disamina molto approfondita, voglio dire. È come se lei dicessi che lei è un coglione e lei mi dice perché? Perché è un testicolo. Questo è lo stesso ragionamento.
5: La squadra messa in campo da Spalletti faceva schifo al cazzo.
3: Ecco, perché lei chi è che non vedeva di quegli 11? Chi non avrebbe messo?
5: Fanno schifo tutti. Nessuno avrei messo di quelli là.
3: L'olocausto. No, dico
5: nucleare.
3: Un olocausto nucleare totale di cosa?
5: Di tutto, del tutto. Mondo del calcio. Bisogna tutto. Partire il pesce, puzza dalla testa.
3: Sì, anche il cazzo.
5: La situazione è gravina.
3: Lei deve chiamarsi Dyson perché mi sta asciugando i coglioni.
5: Speriamo che fallite come radio di merda.
3: Ma vada a fa culo, su, non è stato capace di incrociare quattro parole neanche sulla nazionale di calcio. Neanche sulla nazionale di calcio.
5: Cruciani,
3: non sapete un cazzo di niente. Un cazzo di niente. Ma vattene a fa culo, dai. Neanche della nazionale sapete parlare. Siete un popolo di capre.
5: Ma vai a cagare, capra, tu sgarbi e quei denti che c'hai di merda. Ma perché non
3: invidioso?
5: Guarda, alla Lidl danno un'offerta, ci sta lo sgabello.
3: Senti, non riesci neanche
5: a 1,50 la spinta ce la metto io.
3: Guarda, ti do altri 50 centesimi se te ne vai a fa culo. Ciao. Facciamo un flash con Franco da Bari, molto velocemente. Vai Franco, nazionale.
6: Che ti devo dire, che non siamo mai andati noi agli europei, siamo rimasti in Italia.
3: Non siamo proprio neanche partiti.
6: No, non siamo rimasti in Italia. Stiamo solo le figure in panini stanno là. Boh, se ne vanno a fare alle Maldive, alle Bisogne, che cazzo ne frega lei.
3: Infatti.
6: Siamo un coglione tifosi che ti fiamo. Però alla fine a lui non gliene frega niente. Quando sono venuti a giocare con gli tre puttani, dovevano scopare sempre quello.
3: Dovevano scopare sempre.
6: Le palle piene, non potevano camminare.
3: Quindi secondo te non riuscivano a correre perché avevano le palle piene, troppo pesanti?
6: Bravo, non riuscivano a correre perché avevano le palle piene.
3: Correre e scopare, così dici, tu corri tanto in campo. Lo raccomanderemo alle squadre di club per il prossimo anno. Un abbraccio, ciao Franco.
6: Un abbraccio, ciao.
3: Chiudiamo con l'amico mio carissimo, grazie ad un gola profonda forse abbiamo rintracciato il quarto numero di telefono della nostra storia insieme. Proviamo a vedere se risponde a questo numero.
7: Pronto?
3: Grande amico mio, ho visto che hai messo su un mercato clandestino.
7: Nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito!
3: Ho visto, amico mio, che hai messo su...
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato questo numero, subito! Non sparare cazzate, voglio un nome e un cognome.
3: Massimo Boldi, Massimo Boldi, è stato lui.
7: Pezzo di merda, non venire a prendermi per il culo.
3: Perché sei così arrabbiata, amico? Anche tu sei arrabbiato per la nazionale.
7: Perché sono così arrabbiata? Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero. Pezzo di merda, dammi nome e cognome.
3: Senti, fragrante biscottino, io ti ho chiamato perché essendo
7: pezzo
3: noi...
7: Pezzo di merda, non venirmi a rompere i coglioni. Bastardo, cane.
3: Ho pensato che essendo noi grandi amici del cuore sarebbe
7: non
3: stato...
7: Non pensi un cazzo, dammi nome e cognome, ti ho detto. Non devi pensare.
3: Sarebbe stato carino, come tutti gli italiani, fare due chiacchiere un po' su questa debacle della nazionale di calcio.
7: No, nessuna chiacchiera con te da fare. Dammi nome e cognome, pezzo di merda.
3: Vabbè, non te lo do nome e cognome, mettici una pietra sopra.
7: Ma rompere i coglioni, pezzo di merda, cane.
3: Ma
7: te ne... rompere i coglioni. Non stai venire a rompere i coglioni, te... pezzo di merda.
3: Te ne ero scogliato.
7: Non affrontarmi di persona quando ci vediamo, bastardo.
3: Dolce marmottino,
7: via. Infame maledetto, cane.
3: Ma pasticciotto,
7: infame,
3: tu devi...
7: maledetto.
3: Senti, Pelosetto, tu devi imparare un attimino a controllare questa rabbia.
7: Non
3: presto...
7: sta a venirmi a chiamare con le epiteti a te. Prendomi per il culo. Ma pezzo di merda.
3: Senti, amico...
7: bastardo infame di un coniglio mannaro maledetto.
3: Ma se ti vuoi...
7: porco.
3: Io ti chiamo amico mio, ma tu non rispondi. Sei anaffettivo.
7: Tu non sei un cazzo amico mio. Non ho niente da spartire,
3: ma
7: bastardo.
3: Non è vero. Non è vero. Tu vorresti
7: non
3: essere...
7: un amico tuo.
3: Vorresti essere me.
7: Bastardo.
3: Vorresti essere come me, ma
7: un
3: non è...
7: amaro, schifoso, sono il signore, sa, cane, cosa che te me provochi, bastardo, cane.
3: Tu vorresti essere come me, ma non hai il coraggio di ammetterlo. Tu in realtà la pensi come me e pensi che io sia il tuo dio. Questo è chiaro, è scritto, è proprio psicologicamente...
7: Conto come ti, neanche morto, cane. Su. Te sa, la mimoreria come malattie, cane. Io non so, ti grazie degli anticorpi che te...
3: Tu mi adori,
7: maledetto,
3: si sente...
7: ti disprezzo tutto il cuore, cane.
3: In realtà...
7: E poi dammi nome e cognome, cane. Dai, fa silenzio. Non ho niente da dirti. Dammi nome e cognome.
3: Va bene,
7: ti ho dato il mio numero, bastardo.
3: Luciano Spalletti, è stato Luciano Spalletti. Perché non riesci
7: sei
3: a dominare?
7: Tu che mi
3: represso,
7: fai
3: represso, represso, represso, represso, represso.
7: Io sono la persona più buona.
3: Non è vero,
7: bastardo.
3: Non è vero. Sei un pazzo.
7: Nome e cognome.
3: Sei un pazzo sanguinario. Sei una fila asce. Si sente.
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero. Maledetta merda, porco. Ti smembrerò vivo, bastardo. Ti metterò nel pennone di casa. La tua pelle, bastardo, maledetto. La userò come un aquilone, cane. Attaccata come gagliardetto a casa. Bastardo, devi morire.
3: Bello, bello. È sempre una persona meravigliosa. Io capisco che era molto triste per l'Italia. Si percepiva che era arrabbiato per la figuraccia della nostra nazionale. Quindi non lo biasimo per aver minacciato di infilarmi un pennone in culo. Arrivederci.
8: Radio 105.

0: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana: Le coliche di Narnia, Il leone, La strega e l'armadio, Coi calcoli renali, Una mamma con la minchia, Camera Bidet, la nuova simpatica sitcom di Gianni Morandi.
1: Abbonati a Netflix.
0: Netflix. Dragon Ball Zenga, con Walter Zenga nella parte di Goku. La Sire Negra. Esplodendo il corpo umano, la nuova serie educativa dell'ISIS. Le avventure della giovane Rosy Bindi, l'imperdibile ed emozionante serie con Tony Servillo nella parte della giovane Rosy Bindi. Asterix e Obelix contro Cicciolina. E non perderti l'incredibile serie sul golfista che si masturbava durante le partite. Spruzzi in campo con Lotti.
2: Netflix. E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
2: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Aman. Affrettati prima che finisce.
3: Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: This is a zoo only for you. California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
3: I was crying
1: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
5: Lindsay, no.
3: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
5: Perché Linsen?
3: Oh, Linsen!
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per
5: non trovare... ti devi cervellare!
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay!
4: Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: ma
4: sei...
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No.
5: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
5: Theft
3: e al Grand Theft Auto Libertiamoci
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel borso di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Vorwerk?
5: Vorwerk. Che è di Vancouver questo.
7: Vove.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
7: Lo sapevo. Adesso
5: fa bene l'uovo.
7: Coglioni a me, rombi
8: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
5: Rover
7: Rover
5: Vogue.
7: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vove Vogue. Ma dillo così,
5: la
8: non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: sono tornato! Sì! Io sono il DJ di tendenza numero uno al mondo! Tutti provano a copiarmi, tutti hanno cercato di superarmi, ma non c'è niente da fare. Infatti, quel cazzo di ciccione giapponese che ha fatto ha provato a venire qua in Italia, nel mio paese, anzi no, nel paese di Gibba, a fare il fenomeno durante una partita importante e si è beccato fischi e bottigliate. Giapponese grasso del cara, muori! Tu e il tuo.
1: Bene, fratelli,
0: anche oggi sono qui per raccontarvi le sfighe di quelli dello zoo, ma soprattutto dei suoi fantastici ascoltatori.

mentre stai correndo sciallo sciallo con le tue cuffiette del tuo MP3, vieni investito da un bambino in bicicletta che ti ribalta per terra, ma il bastardo si mette a piangere e così dà a te la colpa e suo padre ti saccagna pure di botte. Bambino bastardo, tu non sarai mai dei nostri. Se anche tu, durante un compito in classe, ti infili in mezzo alle tette il telefonino, al posto di consegnarlo al professore, così puoi copiare serenamente. Ma ad un certo punto ti arriva un messaggio in silenzioso, ma lo schermo si accende e si vede perfettamente attraverso la canottiera, e la prof ti becca e ti dice: senti, cosa cazzo è quella luce lì? Cosa sei, la figlia di Iron Man? Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu il venerdì sera era ubriaco merda nel centro affollato, monti in sella la tua moto per fare il fenomeno, ma non riesci neanche a accenderla e cadi da fermo, diventando la barzelletta del paese.

cornicionata dal carrozziere. Ma siccome sei un noto goloide moncappato, facendo retromarcia vai addosso alla macchina di tuo padre che ti aveva accompagnato e ti aveva anche pagato il danno, e quindi adesso ne hai due distrutte. Bravo coglione! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu incontri un tuo vecchio amico, inizia a parlare e parlare e parlare, ma solo dopo mezz'ora di conversazione ti accorgi di averlo confuso con un altro. Ed è per questo che non ti tornavano molte cose. Bravo coglione, sei dei nostri. Se anche tu hai una fidanzata che segue la pagina dello zoo su Facebook e tra un post e l'altro commenta una foto e ci scrive: beh, però io Alan Caligiuri me lo farei. E dopo 5 secondi la tua fidanzata riceve una richiesta di amicizia da parte di Alan Caligiuri. Benvenuto! Sei un morto di figa come Alan! Ma vergognati, nano panzone! Ma vergognati, tracagnotto di merda! Se anche tu becchi la tua professoressa al telefono durante l'intervallo, ma quando senti che lei dice ciao Lucia, tu distinto tiri un mega, ma appena la prof butta giù il telefono ti dice vieni in presidenza che adesso ti sospendo, irrispettoso del cazzo, è tutta colpa della gheggheria. Denuncia la gheggheria, anzi anatema la gheggheria.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Non appena possibile vi risponderà il primo operatore libero.
4: Gesù, sparatemi.
5: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Riparazione elettrodomestici?
5: Che mi dica?
2: Ho il lavastoviglie che non sta bene.
5: Che problema ha la lavastoviglie?
2: Non riesco a capirlo perché sembra tipo piagnucolare, ma non si esprime.
5: Cioè non funziona, non lava?
2: No, lava, cioè non è che non lava, è solo che si lamenta.
5: Cioè fa un rumore insolito, intende?
2: Bravo, esatto, sì, esatto.
5: Lei di dov'è?
2: Milano.
5: No, non ripariamo noi su Milano però.
2: Ah, ho capito, ma nel frattempo secondo lei cosa potrei fare per tamponare la situazione? Tipo gli compro, non so, un sonaglietto o...
5: No, non può fare niente signora, deve non usarla.
2: Ah, ma è vero che gli piace il limone?
5: No, non credo proprio.
2: No, ok, il limone no. Però manco tipo, non so, un cioccolatino, cioè quello non...
5: Nemmeno.
2: E il sale? Ce lo devo mettere?
5: Sì, deve seguire le istruzioni, signora.
2: Ma non parla.
5: No, non lo so aiutare io su quell'aspetto.
2: Ma voi che fate?
5: Ripariamo elettrodomestici a Bergamo.
2: A Bergamo, ho capito. Quindi, cioè, c'è un po' di razzismo in questo, diciamo.
5: No, non veniamo fino a Milano.
2: Quindi non vi piacciono le persone di Milano?
5: No, signora. È una questione economica. Se devo mandarle un tecnico da Bergamo a Milano le costa un sacco di soldi.
2: Ho capito, ma se io mi fido di quel tecnico lì,
5: provi a chiamare il numero verde, l'aiuteranno loro.
2: È un essere vivente come tutti noi che soffre e se lamenta.
5: Ma, sta sbagliando, l'elettrodomestico non è un essere vivente.
2: Questo lo dice lei forse.
5: Guardi, io non ho tempo da perdere. Se lei sta giocando è un altro discorso. Io sto lavorando però.
2: Io non sto giocando, sto cercando di salvare la vita al mio elettrodomestico.
5: Ok, le ho suggerito di chiamare il numero verde. Chiamo il numero verde.
2: Solo perché non è bergamasco voi non lo volete curare. Razzisti.
6: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, è riparazione elettrodomestici?
6: Sì.
2: Sì, buongiorno, senta, io ho un problema con la lavastoviglie.
6: Sì.
2: Sì, si sta a lamentare, non capisco perché. Cioè, quella lava, non è che non lava. Cioè, mi fa tutto il lavaggio, tutte le cose. Solo che si lamenta.
6: Veramente, continua a suonare.
2: È lì che è come uno che piagnucola, che fa... Perché ride?
6: No, sì, perché è la prima volta che sento questa espressione qua.
2: Ho capito, però è così, che devo fare? Cioè, nel senso, è un suono che sembra un po' come un lamento, come... Così...
6: Niente, non so neanche cosa consigliarle perché bisogna vedere che fase del lavaggio fa quel rumore lì.
2: Ma che devo fare? La lascio aperta? Se la apro fa... se la chiudo fa... se sente più...
6: No, se la apre non dovrebbe fare rumore.
2: Fa rumore, piagne, sta piangendo. Secondo
6: ma quando la apre dovrebbe fermarsi tutto.
2: Sì, ma infatti si ferma. Gliel'ho detto, funziona benissimo. No, cioè non c'è stato.
6: Non fa più rumore quando la apre.
2: Quando la apro in lontananza si sente come... come uno triste. Cioè la vedo pure, c'è un po' la cera un po' brutta, sa?
6: Ma
2: sa cos'è successo? Io ho cambiato il forno.
6: Sì.
2: E secondo me erano diventati amici.
6: Ecco, mi sembra signora che mi sta raccontando barzellette come me le racconta.
2: Può essere che si sia depressa?
6: Io penso proprio di no. Niente, la sera
2: no, perché glielo dico, perché ha iniziato con quando stavano portando via il forno vecchio. Non gli dico per far accettare il forno nuovo che magheggio ho dovuto fa. Cioè...
6: Intanto la lascio, dai, perché sto figurando e voglio andare anche.
2: E meglio che ce devo fare con la lavastoviglie?
6: Niente, finché funziona non l'ascolti.
2: Ma se la metto nel carrello della spesa e la porto un po' in giro? Sul lago? Siamo vicini, no?
6: Molto, molto spiritosa, signora. La lascio perché altrimenti qua mi viene tagliato anche a me.
2: Guardi, dai, che io non sono spiritosa, sono estremamente... Pronto?
6: Cioè, no, lascio giù.
2: Non deve andare via, se va via è stupido. Si attacca è stupido.
6: Mi spiace, lascia giù, ma devo lasciare giù.
2: No, sì, guardi, glielo dico, lo avverto, è stupido, si attacca. Non deve chiudere, non chiuda. Ha chiuso, allora è stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.
0: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
8: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta. Ah!
11: Sì.
8: Ah!
11: Sì!
8: Dai!
11: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo!
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo!
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la bomba. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: questa sera a Super Quark.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia a temperatura costante. Cosa vuol dire? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma i chimici hanno dovuto affinare e naturalmente come eccetera. È una cosa importantissima. In realtà il documentario che aprirà in questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha per esempio un aiutino, un pezzo? Vediamo. Qui i dati non sono molto concordanti. Taglio un secondo. Vediamo. Sentiamo il metro.

0: Ci troviamo alle pendici del Monte Cazzonè, che fa parte della catena montuosa Minchiatica. In questa regione prende vita dai ghiacciai del Monte Cazzonè il potente fiume Sburrazzà. La Sburrazzà del Monte Cazzonè offre alle popolazioni e agli animali sostentamento grazie alle sue ricche acque cariche di pesci come il curioso spermone, facente parte della famiglia dei salmoni. Ecco che dalle frasche che costeggiano le torbide rive del fiume Sburrazzà compare la fica. Fica è il nome indigeno di questo curioso roditore molto peloso. Ecco la fica bagnarsi abbondantemente fra le acque dello Sburrazzà. La fica si bagna e si ribagna numerose volte per via degli sbalzi termici dovuti alla posizione del Cazzonè. Infatti, questa montagna incide pesantemente con la sua stazza sul clima dell'intera vallata. Non a caso, lo studioso Masochinski, nei suoi libri, parla spesso del Monte Cazzonè come un promontorio duro e grande, in grado di far bagnare la fica con la sua imponenza. Ma ecco spuntare dalle frasche l'antagonista naturale della fica, il lingua gigante. Il lingua gigante è un grosso uccello che mangia la fica, essendo il suo predatore naturale. Ma ecco comparire anche un gruppo di indigeni facenti parte della tribù dei Chiava Chiava, ghiotti di fica e di lingua. I cacciatori Chiava Chiava si impegnano molto con la fica bagnata e la lingua gigante. Verso sera tornano al loro villaggio per condividere con il resto della tribù fica e lingua e ampie sbrocche piena di Sburrazzà, che li disseterà dopo il lauto banchetto. La biodiversità di questo habitat è comunque a rischio per via della comparsa dei crocetti, nome indigeno della culandra pacifica sdentenaria cazzincula, piccolo parassita che inibisce il proliferare della fica. Salvaguardare questi ambienti nella loro naturale bellezza è compito di tutti. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: L'attivista.
1: Su io l'attivista.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. È il market?
2: Sì.
1: Sì, perfetto. Senta, una domanda. Voi tenete le maschere?
2: Quelle per andare sott'acqua?
1: Sì, pure da Zorro.
2: No, noi ce l'abbiamo, no. Comunque di fronte a noi ci sono tanti negozietti che li vendono. Puoi venire.
1: Ah, ho capito. E come si chiamano?
2: Maschere da sub.
1: No, sì, grazie signora, intendevo i negozi.
2: Ciao, ciao.
1: No, ciao, ciao, un cacchio. Signora! Ci sono rimasta male, signora.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. È l'edicola? Bazar?
3: Sì.
1: Ah, buongiorno,
3: sì.
1: Buongiorno. Senta, una domanda, voi tenete le maschere?
3: Per andare sott'acqua?
1: Certo. Ah, finalmente, non ce l'ha
3: noi
1: nessuno.
3: Noi abbiamo quelle buone però, quelle buone.
1: Ah, ma buone in che senso?
3: No, adesso quanti siete voi? Perché per fare il sugo ne basta una, per fare il sugo basta una maschera, si deve cucinarle.
1: In che senso, scusi?
3: Devo fare la battuta, sono buone.
1: Ma fare le battute, buona, ho capito.
3: No, vabbè, ascolti, no, le abbiamo, sono marche buone, quelle abbiamo.
1: Ma ha fatto ride, scusi, non me l'aspettavo. Perché non siete simpatici in genere da queste parti, no? Allora non me l'aspettavo proprio.
3: Come, ammazza.
1: No, per niente.
3: Ascolti, venga, perché, per un bambino?
1: No, no, per uno grande.
3: Ok, quindi se viene meglio che la proviamo, meglio.
1: Ecco. Allora, però, c'è una domanda. Dica. È vero o no che si deve sputare dentro per...
3: Vabbè, ma quello dopo va... Quello dopo è in discrezione di chi la usa, insomma,
1: Però dico, le sue che sono buone, si deve fare o no?
3: Come?
1: Dico, le sue che sono buone, de maschere, si deve sputare o no?
3: Volendo sì, io lo faccio.
1: No, però mi stava simpatico.
3: Ma mica sputo io nella sua,
1: Grazie, grazie al cazzo, scusi se lo dico in francese, grazie mille che non sputa nella mia, però pure sputa nella sua. Cioè, era tanto buona e poi... che si ride.
3: No, però... Le vengo a provare, che dopo c'è anche un'altra possibilità, cioè se lei prima di usarla, la prima volta, siccome sono siliconiche, hanno diciamo una piccola patina che all'inizio bisognerebbe mandare via, e ci può dare anche con un detergente, tipo un lavavetri, no? Un detergente che non sia alcolico, ok?
1: Ma lei sa tutto!
3: Ma io sono su, io vado sott'acqua, io...
1: Sott'acqua? Ma con gli occhi aperti?
3: No, con le maschere, io mi piace immergermi, andare, vado a prendere le cozze, le ostriche, vado sott'acqua.
1: E però perché sputa nelle maschere allora se ci le usa così tanto, poverine? Non ci pensa?
3: Ma le maschere, poverine, hai ragione, ciao, grazie.
1: Allora, smettiamo di sputare nelle maschere, lo dica anche ai suoi clienti. Free maschere, le porti a vedere le ostriche, i polpi, le aragoste.
3: Ma lei vuole vedere com'è vedere le ostriche con la barca, le
1: sì,
3: cose?
1: Va bene, però se mi promette che non sputa più nelle maschere...
3: Non sputo più nelle maschere, neanche nelle ostriche.
1: Lo devi dire, prometto che non sputo più nelle maschere.
3: Prometto che non sputo più nelle maschere.
1: Perfetto, adesso tutti insieme, free maschere!
3: Le maschere!
1: E vai! Ma che cazzo ti ridi? Ridi su sto cazzo!
3: Io rido perché gente allegra c'è l'aiuto, per quello che rido.
1: Ah, ho capito. E lei è veramente simpatico, un po' stupido, ma simpatico.
3: Grazie. Siamo qua noi, arrivederci.
1: Allora gliene compro due, va bene?
3: Va benissimo.
1: Una per me e una per lei.
3: D'accordo. Grazie.
1: Però
3: grazie,
1: non ci sputo dentro! Ok!
3: Okay.
1: Ride bene chi ride ultimo, buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Stupido!
0: L'attivista!
1: Che so io?
0: L'attivista!

0: Pensavate di esservene liberati?
1: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
0: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Soldati, chiamatemi bambino qua, portamelo.
4: E sono andato ancora fuori con lui. Pronto? E allora? Pronto?
5: Mamma!
4: Mamma! Pronto?
5: Mamma, ciao mamma, ciao! Come stai?
4: Bene, ciao Alessandro, come stai?
5: Bene mamma, noi siamo qua in America, ma papà ha chiuso di galera.
4: Ma dove sei? In America?
5: Siamo in America, mamma!
4: Con papà?
5: Sì, ma ci hanno chiuso nella gabbia.
4: E come mai?
5: Perché praticamente papà gli hanno fatto mezzo
4: corpo. Dobbiamo liberarlo, Alessandro.
5: Allora, papà gli hanno fatto mezzo corpo negro e adesso lo vogliono mandare via. Gli hanno fatto le gambe negre.
4: Addirittura?
5: Sì, perché lui doveva cambiare il pistolino in America, no? Però gli hanno messo quello di Eddie Malfin. Questo presidente vuole mandarci via perché io sono cinese, lui è negro e allora ci vuole mandare via.
4: E perché ti vuole portare via?
5: Perché lui non vuole extra comunità lì in America.
4: Ah, ho capito. Mamma, allora che cosa fai?
5: Devi cantare questa canzone.
4: E dimmi.
5: Napoli Melda, Napoli Collela, sei la lovina dell'Italia in della.
4: Aspetti, me la segno ora, un attimo. Porco, che casino. Subito, cioè. Un po' di casino vi faccio. Come mai quelli? Aspetta, dimmi.
5: Allora devi scrivere Napoli Melda.
4: Napoli?
5: Sì.
4: Poli
5: Melda.
4: Di merda.
5: Napoli Colela.
4: Merda. Napoli?
5: Colela.
4: Monella.
5: Colela.
4: Di Conella.
5: Sì, sei la lovina.
4: Nella. Milano?
5: No, lovina.
4: Come lovina? Napoli, merda.
5: Napoli, colela. Sei la lovina dell'Italia intera.
4: Ah, Napoli. Napoli. Sei una rovina?
5: Sì, dell'Italia.
4: Sei una rovina.
5: Dell'Italia intera.
4: Sì. Italia, come hai detto, scusi, rovina?
5: Dell'Italia intera.
4: Ah, per?
5: Italia.
4: Italia
5: intera.
4: Dai, Napoli di merda, Napoli di canale.
5: Aspetta.
4: Napoli sei una rovina per l'Italia sera.
5: Aspetta mamma, che sta arrivando Trump, aspetta.
6: Bambino?
5: Sì.
6: Allora veramente la conosci la donna qua?
5: Sì, lei è mia mamma.
6: Signora, lei conferma, conosce bambino?
4: Sì, io lo conosco bene, da 10 anni.
5: È mia mamma lei.
6: Io do ancora poco tempo, deve partire il treno.
4: Guardi che sono la moglie Aldo Basso.
6: Signora, deve partire il treno per l'Africa.
4: E lui è il figlio.
6: Signora, intanto faccio partire un treno per l'Africa, eh?
4: Dell'Africa?
6: Fate partire il treno per i marocchini, vai!
7: Il treno regionale 17 325, delle ore 16:55, per Chieti Scalo, è in partenza dal binario 2. Ferma a Los Angeles, Cormano, Miami, Bogotà, Sesto Calende, Mosca Termini, Via Turati, Catania, Sharm el Sheikh, Berlino, Cologno Monzese Sud, Carugate, Brusulio. Questo treno non effettua servizio fancazzisti.
5: No, aiutatemi, sono Aldo Basso!
6: Fate partire il treno!
5: No, aspettate, non mi fate partire, sono Aldo Basso!
4: Ma che fanno via, occhio?
5: Sono Aldo Basso! Ma quello là è mio figlio! Papà, non mi lasciare, per favore!
4: Napoli.
5: Alessandro, fai dire la parola d'ordine alla mamma!
4: Sì, Napoli di merda! Napoli di carnella, Napoli sei una rovina per l'Italia sera!
6: Scusi, aspetta, fate fermare il treno, eh!
8: Fate scendere Aldo Basso! Fate scendere Aldo Basso!
5: Ah, grazie! Grazie mille, scusi, presidente, grazie!
6: Lei come si chiama?
5: Io mi chiamo Aldo Basso.
6: Oh, piacere, io Donald Trump, è presidente.
5: Salve, lei è il nuovo presidente? Io conoscevo il vecchio, il
6: Obama.
5: Sì.
6: Io volevo mandare...
9: Sì, io lo conosco.
6: Io volevo mandare te in Africa, ma qua signora ha detto parola d'ordine, eh?
5: Chi è la signora? Pronto?
9: Pronto?
5: Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il...
9: Il giorno.
5: Ed il giorno. Amore, però... Amore, parco... Quando io canto tu devi stare...
9: Silenzio.
5: Brava!
10: Alan in Love.
11: Radio 105.
12: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
13: Lo Zoo di 105.
12: Attacchiamo, va.

0: Channel 5 Zoo, only for you.
1: Yes! Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Stufamento,
1: tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
3: Rai Spreco presenta.
4: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi si appaga a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo.
9: Mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttana. Che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaeta! Che no. Devo andare a

0: Ho una scarpa.
1: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
1: Porca
0: ma...
1: Che sangue non c'è nella fece.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
3: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
3: Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi non
3: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
3: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
3: Tente
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
4: fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
3: Bene,
4: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
4: Decisivo?
3: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto
4: vabbè,
5: Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Lo Zoo di 105 presenta... L'asciugone Palanca!
7: Scusi, mi presiedono, la sento, sta com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soldano, non mi dica, se... Posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta. C'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ripeto lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po'. La richiamo un'altra volta che magari le racconto. Quella volta che ho tanto come pizze. Ma perché mi butta giù?
8: Pronto, Rossi?
9: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
8: Sì, sì, buongiorno.
9: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina, questa nipotina ci aveva una di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non macchina, invece la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare, ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
8: Ma non ne ho esperienza su queste.
9: Non sa lei.
8: Che dice lei?
9: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo.
8: Provi con l'acqua, sperando che no, non beh, faccia l'alone.
9: No, ma ho già provato. Perché lei spiega? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di blob, non lo so, non è

0: una poverina che diventa tipo una nonna medusa, no? Lo stesso i bambini che giocano con queste robe qua.
1: Dei giochi ora dei bimbi, come macchiano, non...
0: Sì, figuri un po' io. Perché le spiego? Con una spazzolina ho cercato di lavare almeno la parte sabbiosa di questo slime, capisce? E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente. Esattamente. Con quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora, con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta. La spugnetta, quella lì dei piatti, è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
1: non
0: questa roba non viene, non viene, ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
1: Sì.
0: I miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa, col pongo.
1: Senta un attimino,
0: bravo, tutto
1: dipende come è solubile questa roba, questo gioco.
0: Perché le spiego, solitamente diciamo di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa, se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudita su questa roba qua, io più che fare la spesa, fare da mangiare, non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì, il gallo del pulito che espulso da tutte le parti, ma lì tutte le volte mi fa starnutire, che sono lì che mi sto fumando. No, era quello lì, che quello lì, da lì viene lì, mi piglia anche per il culo. Io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me l'ha spruzzata tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo pone dal gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito è mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita della Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
1: Ho capito.
0: Ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto: mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta bella di macchia sul divano, mannaggia.
1: Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche. Avrei fatto come lei.
0: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
1: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
0: Esperienza neanche io. Perché le spiego? Io questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. So quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, cioè con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possano essere dalle pettunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle, pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, a parte il pezzo, era una battuta, non l'ha capito, vabbè. Comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
1: Il brutto è quello, perché se era sfoderabile mi forzava al pezzo, si trovava magari con gli smacchiatori.
0: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io ho una certa età, non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
1: Sì,
0: ho bevuto, però niente, dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo. Come posso fare? Lei come farebbe? Non le è mai capitata questa
1: roba? Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
0: A grattare? No. Ma non è venuto grattando?
1: No, non è una macchia che conosca, capito? Non vorrei dargli un consiglio sbagliato.
0: Infatti.
1: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
0: Sì.
1: Chiedere a loro.
0: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che è veramente antipatica. Io non so come faccio a essere amica, una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, mai una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa qual è, proprio taccagna, micragnosa, di una volta, non so, comunque sono amiche, comunque, allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba per sua nipote.
1: Telefoni a lei.
0: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella,
1: che
0: si teneva sua nipote, beh lì non c'è questo problema della macchina. Ma senta, un'ultima cosa, pronto? Ma fa una culo alla Luisella con la scema di suo nipote. Io prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arriveremo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: L'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Poi bella viene della apposita mano.
5: Siete in linea con il customer care.
3: Mi sento già un po' vestita di bianco e blu.
6: Buonasera.
3: Sì, pronto, buongiorno. Che bella musica ci avete nell'attesa.
6: Grazie, grazie. Ci ricorda un po' Positano che in questo momento ci manca tanto, perché noi con la sede logistica adesso siamo a Nola.
3: Senta, io comunque chiamavo per una domanda. I costumi che fate, no? Quelli da uomo.
6: Sì.
3: C'hanno la retina?
6: Sì, tutti.
3: No.
6: Ci sono anche degli slip, forse è rimasto qualcosa, ma tutti hanno la retina, diciamo,
3: pure peggio.
6: Traspirata bianca, diciamo.
3: Ma è il connubio retina prosciutto? Non vi disturba?
6: Il connubio?
3: Retina prosciutto.
6: Retina prosciutto? In che senso? La sento molto lontana.
3: Dico, sa quel tipico, diciamo, sentore, ecco, della zona sotto...
6: Sì, e come no, ho capito perfettamente.
3: Ci siamo capiti. Allora, dico, ma gli mettete, non so, un anti...
6: Io ce li ho.
3: Cosa?
6: Il costume. Mi trovo bene.
3: Sì.
6: Io non porto lo slip.
3: Ho capito.
6: Quindi mi indosso solo quello e so una bellezza. Anzi, mi aiuta perché contiene molto, altrimenti potrebbe succedere qualche disagio, ecco.
3: No, questo è evidente, certo, ma il disagio c'è lo stesso per la retina, perché lei capirà bene che mestiere è quello di regge. Capito, no?
6: Sì.
3: Quindi che vogliamo fa?
6: Quindi si deve tagliare o uno o l'altra.
3: Allora potremmo tagliare, tipo, io propongo, per dire, di vendere separatamente le retine. Uno le può usare per, non so, scolare la pasta, provare a pigliare i pesci in spiaggia.
6: Può fare
3: e chi ride.
6: Per i capelli.
3: Una cuffietta per i capelli, bravo, vedo che lei capisce, mi intende al volo. Lei che ne pensa?
6: Sarebbe un'ottima idea, soltanto che è una questione proprio di design del prodotto, cioè che nessuno ha mai pensato a questa cosa.
3: Ecco, ma infatti io chiamo apposta.
6: Quindi,
3: per farci
6: molte
3: pensare.
6: Persone, preferiscono, ecco, o tagliarla oppure indossare sotto uno slip. Io non lo amo perché poi odio rimanere, ecco, con lo slip bagnato, eccetera. Quindi mi trovo bene così e la retina a me mi aiuta, non mi irrita, ecco.
3: Certo, no, ma lei non irrita, io dico che so i coglioni che irritano la retina. Questo era il senso.
6: Sicuro.
3: Capito?
6: Povera retina.
3: Bravo.
6: Dobbiamo fare una class action.
3: Esatto. Finalmente uno che mi capisce. Questo è il punto. Cioè, liberiamo queste retine. Portiamole a pigliare farfalle, le alici, come ha detto lei. Le retine per le cuffiette per la testa. Allora
6: fare, ecco, filtrare l'acqua delle cozze.
3: Pure. Allora, famo così. Lei si mette con le forbicine tipo da unghie, le taglia tutte e io vengo a recuperarle. Poi al grido di free retine le portiamo tutte in un campo a pigliare farfalle. Io vengo a prenderle e poi le portiamo insieme, se vuole le portiamo al prato a pigliare farfalle. Pure
6: sì,
3: le cozze.
6: Sì, magari pure in una bella montagna che mo si sta più fresca, eccetera.
3: Allora, se vogliamo andare in montagna famo le farfalle, se vogliamo andare al mare famo le cozze. Questo decidiamo noi. Tanto, voglio dire, cozze o farfalle, comunque le retine sono più contente degli coglioni, no? Ma che si ride?
6: Sì, sicuramente.
3: Appunto.
6: Sono pesanti.
3: Perfetto.
6: Poi dipende, ci sa chi ce li allenati e chi proprio sono pesanti proprio.
3: I coglioni o le cozze?
6: I coglioni.
3: Appunto, quello che dico io, infatti. Benissimo, signore, allora, free retine!
6: Va bene, free retine.
3: Inizia a tagliare lei.
6: Io faccio così, non me lo metto proprio il costume.
3: Bravo, perfetto. Smetta di seviziare le povere retine coi suoi coglioni malodoranti.
6: No, questo no. I miei no. Poi ci saranno sicuramente quelli di qualcun altro che possono avere questo sgradevole odore. Arrivederci.
3: Free retine. Ma che telefonata è stata?
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
8: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Ora ce n'è 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno.
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
4: no.
5: Anche voi,
4: no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, li vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti, salti, salti, salti.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
7: Però.
8: Però. Però.
7: Però.
8: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Aspetta il mouse del computer nel naso. Aspetta, lo devo tirare fuori. Ecco qua. Yeah. Devo smettere di pippare davanti alla postazione del computer.
2: Buongiorno, nonno Zeus. Cosa stai facendo con quello strano macchinario?
1: Lasciami in pace, Pollon. Sto facendo l'aerosol.
2: L'aerosol?
1: No, l'aerosol.
2: E cos'è l'aerosol?
1: È quella cosa che fai quando hai finito le siringhe.
2: Uffa! Voglio farlo anch'io l'aerosol.
1: Te l'ho detto mille volte. Se vuoi peppare e pinzarti le vene, devi prima diventare una dea. Se non sei dea, non peppi. Cioè, è proprio matematico.
2: Ho capito, porco tu. Ma come faccio a diventare una dea? Qui si aspetta ancora un po'. Arriva il monoteismo e poi ci può essere uno solo che pippa.
1: Va bene, mi hai convinto. Scusa se faccio così, ma sono tutto fatto. Ok, mi è passata. Ecco la tua prova per diventare dea. Scusa, un ritorno di fattenza. Torno normale. Dovrai risolvere gli irrisolvibili enigmi della Sfinge. Se ci riuscirai potrai scusa il freno a mano della bamba fino a diventare idiota come Miley Cyrus.
2: Oh, grazie nonno Zeus. Corro subito a risolvere gli enigmi della Sfinge.
1: Vai. Scusa, sono fattissimo, quanto sono drogato. Vai a sturare cazzi col culo.
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
2: Ciao Eros.
3: Ciao Pollo, dove vai così di corsa?
2: Vado a risolvere gli enigmi della Sfinge. Se ci riuscirò, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare quanto un parlamentare.
3: Bello, ti accompagno, tanto per oggi ho finito le frecce. Le ho sprecate tutte contro Malgioglio tentando di farlo innamorare della figa, ma... Minchia, quanto è grande!
2: Ciao, signora Sfinge! Io Pollon, figlia di Apollo, che fece una palla di sperma di pollo. Sono venuta a risolvere i tuoi enigmi, così diventerò una dea!
4: Bene, giovane Pollon! Ti sottoporrò a 3 indovinelli e li dovrai risolvere tutti! Ecco il primo indovinello. Mi puoi guardare? Mi puoi toccare, mi puoi uccidere o sparare, ma non mi puoi strozzare. Chi sono?
3: Ma è ovvio, Maurizio Costanzo.
4: Esatto! Ecco il secondo indovinello. Ecco il secondo indovinello. Ho la faccia da cretino, dico frasi da cretino, ma non fatevi ingannare. Sono davvero un cretino. Chi sono?
2: Renzi!
4: Brava! Questa era difficile. Renzi, pensa, non l'ha risolta, ma stai attenta. Ecco il terzo ed ultimo indovinello. Se mi dirai la risposta esatta, diventerai una dea.
2: Sono pronta!
4: Bene, allora dimmi... Qual è quel liquido denso, bianco e appiccicoso che contiene molti spermatozoi?
2: Ma è ovvio! Lo sperma!
4: No, sbagliato! La saliva delle Kardashian! Hai perso!
2: Ma porco!
1: Cosa c'hai? Cosa? Porco cosa?

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, dai, muoviti!
3: Cosa? Cosa? Dai, che sto cagando!
2: Amore, perdiamo il treno, io te lo dico!
3: Aspetti la cinzia! Mancano 2 ore!
2: Ma si sa mai il traffico! Se per caso succede qualcosa, dai, che poi non ci sono treni fino a domani, se perdiamo la coincidenza ci fottiamo la crociera!
3: Dai, amore, su! Relax! Relax!
2: Scusi, ma non c'è un'altra strada?
4: Signorina, che fretta ha!
5: Sì, ci scusi, mia moglie è un po' ansiosa. Siccome abbiamo un viaggio importante prenotato da tempo per una crociera, paura di perdere il treno.
2: Cristo, parte fra un'ora!
4: Signorina, stia sereno che il treno non lo perde. Relax. Relax.
5: Ecco, bravo, io lo dico sempre. Relax.
4: Oh, cazzo. Ops, forse c'è un pelino di colonna. Si calmi! Relax! Relax!
6: Ehi, infatti!
2: Eccolo! Eccolo! Treno, treno! Corri! Corri!
5: Sì, sto correndo! Sto correndo!
2: Maledetto bastardo! Fermo! Si fermi! No! Abbiamo perso il treno! Io ti ammazzo!
7: Ma signorina, ma si calmi! Nella vita ci vuole...
2: Non dire quella fottutissima parola!
8: Già, relax.
9: Amore, fatti un bannusare.
10: Perché, scusa?
9: Perché così mi accerto della mancanza di presenze di altri odori femminili.
10: Ma, amore, dai, ma sei seria? Secondo te, dai...
9: Secondo me adesso vieni qui e ti fai annusare ogni centimetro di vestito, brutto bastardo. Prima o poi, se ti becco che mi fai le corna, ti prendo il cazzo e te lo taglio per farci il ripieno dei tortelli.
10: Che dolore! Sono sereno io, dai, vieni qua e annusa.
9: Bravo, sei di buono. Sei di mio.
10: Solo tuo, sempre tuo. E solo solamente tuo. Tutto tuo sono tuo.
9: Mio.
10: Tuo.
9: Mio.
10: Tuo.
9: Mio.
10: Sì, tuo.
6: Ehi, infatti.
2: Senti, ma io mi sono rotta il cazzo di dovermi fare una scopata una volta alla settimana vestita da piccoltore, eh?
11: Senti, balorda, non c'è altro modo. Quella faina di mia moglie, se sente che anche un piccolo odore che non gli cimbra, mi taglia il cazzo e lo usa per il ripieno dei tortelli, hai capito? Già, Forza, dai, guanti e via di pecorina.
12: Sì. Bastarda!
13: Sì, sbatacchiami.
12: Sì, te lo sbataccio, senti qua, come ti pennello, bastarda. Figa.
4: E le api mute.
14: Sì?
15: Salve, la disturbo, stava pregando.
14: No.
15: Ok, allora le ruberò poco tempo.
14: Sì, ma guarda che...
15: Praticamente, ho tradito mia moglie con un uomo. So che è doppio peccato, ma sono venuto qui per avere la soluzione di Nostro Signore per i miei peccati.
14: Certo, ma lei è dottor Batondo? Impara a riconoscere la voce.
15: Sì.
14: Conosco la famiglia della moglie.
15: Mi faccia finire, che per me è sempre difficile. L'uomo con cui ho tradito mia moglie è suo padre. Lo so che è una roba che prevarica ogni decenza.
14: Madò.
15: Sia benedetta fra le donne. Allora volevo sapere da lei un consiglio, un parere. Cosa dovrei farmi per farmi perdonare?
14: Scrivo un libro. È spada, adatta a fuoco. Mai sentite una roba così assurda, veramente?
15: Ma come? Che dice, padre?
14: Padre? No, io figli non ce n'ho.
6: Ehi, infatti!
10: Scusi, signor Carmelo, ha finito di pulire il confessionale?
14: Sì, padre, stavo venendo e poi...
10: E poi cosa?
14: E poi ha arrivato sto r***one!
7: Ma lei chi è?
14: Piacere, Carmelo. La prossima volta che se lo ingola, mi saluto il suocero che lo conosco.
8: Se scrivi il libro lo compro.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: amici di Squarto Grado, in Pomponet Figugazza Lillo che? Siamo qui che questa sera di affrociare un pensiero, che poi la gente si spara. Bene, bene, come biasimare la figa. Incredibile, Bep, fatti di scontana. Questa sera a Squarto Grado sentiamo subito la clacson di Godo di Sera. Sentiamo la ricostruzione del nostro inviados. Il porco!
1: È giovedì di luglio. Nel complesso residenziale Le Cinegre di Sirmione del Garda, il signor Siegfried, un vacanziere tedesco con le calze e i sandali, sta leggendo un libro di merda. Mentre riposa all'ombra di un ulivo, quando proprio mentre sta per addontare un wurster, qualcuno disturba la sua serenità con un forte rumore di meridionale.
2: Italiano di merden! E tu, piccolo italiano mancia spacchetto! Tu fa smetto di tuo musico che io vuole di leggere il mio libro e ti mancia mio Brussel, tu puoi abbassare di quello musico infernale.
1: Ma il signor Siegfried non sa che la figura che ha di fronte non è un semplice turista maleducato, ma un efferato assassino che non gli dà nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che lo colpisce in pieno volto con un cannone della Seconda Guerra Mondiale, ferendolo lievemente. Il povero signor Siegfried cerca immediatamente l'aiuto delle forze dell'ordine. Errore fatale, perché il suo aggressore perde ogni controllo e comincia ad infierire sul povero Siegfried, cercando di soffocarlo con una massiccia porzione di melanzana alla parmigiana rinforzata con doppio condimento.
2: Polizai! Polizai! Che cosa tu fa con quello di teglio di parmigiana? No, io non voglio, io mangio solo spacchetto con cappuccino, no! Molto di buona, ma il mio corpo non pronto per tutto quanto digerire questo troppo. Basta, ti prego, troppo di pesante per te tedesco, aiuto.
1: Il povero Isgrid rimane morto a terra per una indigestione fulminante di una dose massiccia di parmigiana. Una vista tremenda per gli inquirenti, che ora stanno battendo la pista dei terroni di merda. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, complimenti per l'ordia di Gregor Sandro. Ottimismo della figa che scende di libidini. Per cazzo sto dicendo? Adesso sentiamo un breve intervento del nostro criminologo. Bene, hai ragione. Ragione da vendere. È giusto. Ottimo. Perché no? Mercoledì, dici, no? Bene, bene, ora Sebastiana. Sentiamo in Fostritz Social Fresknork. Che suca? Dai, Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
0: Bene, bene, mi piace la plerpede dildo del Lights. Come si comporta Gigi Budster di fronte all'ano? Paranza o pesce? Cacciucco, cosa mangio? Godo, dai, sigla, che sono preso dalla farmacia del naso.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda. Mueve la cabeza, schiaffate un avocado in culo.
2: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
3: Scusate il fiatone, ma mentre registravo questo intervento stavo salendo sull'aereo privato di Bill Gates e stavo andando a ritirare la mia nuova Bentley, tempestata di diamanti fatti con gli occhi dei bambini del Bangladesh. Ebbene sì, sono registrato, ma sereni, ci pensa il mio schiavo a montare sta puntata di Mamma Minchia. Vero Simo Gay? Mixa mega mixa, culattone!
4: Primo, non sono culattone! Secondo, tu compri le Maserati e le Bentley, ma ieri sera mi hai lasciato il conto da pagare da Nobu. Ho dovuto succhiarlo ad un cameriere per pagare.
3: Lo vedi che sei culattone! Dai, metti la prima hit, che sono al telefono con Elon Musk che mi sta chiedendo consigli su come vestirsi stasera.

0: ascoltando Mamma Minchia.
1: Benvenuti a Mamma Minchia, il programma che mi permette di fare tutti i magheggi con artisti inutili ed etichette discografiche che poi mi passano la mazzetta e io mi ordino le Maserati con gli interni in pelle di koala, animali di merda oltretutto. Via con un altro pezzo, vai Simo Gay, così mi arriva il bonifico. Spingi il bottone, brutto culattone. Ha ha ha ha, ho fatto la rima. Sono bello, ricco, furbetto e faccio anche le battute stupende. Mi merito un Rolex.
2: Vaffanculo Max, tu guadagni e io lavoro.
1: Vai culattone.

0: bene il padre, va bene il fratello, ma mio nonno è morto da 12 anni. Bottana, bottana, bottana.
1: Mamma minchia.
2: Sono Max Brillante e questo intervento l'ho registrato 12 anni fa. Infatti volevo salutare il mio caro amico Michael Jackson, che sta ascoltando il programma da Neverland, la sua villa in California. Ciao fratello, ti stimo! E che la smettessero di accusarti, l'unico culattone è Simo Gay!
3: Max, porco c***o, t'ammazzo! Mi piace la fica, la fica!

0: Lo Zoo di 105.
1: Stasera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Allora, un aiutino. Allora, ognuno per sé, ma è ovunque. Stasera cercheremo un pezzo, un aiutino, un classico. Vediamo. Tutt'altro che banali. Un nuovo metodo, affinare un punto di riferimento. Vediamo. Alla tigre.
3: Eccoci, dopo ore di viaggio, raggiungere il campo base nel pieno deserto del Gobi, in Mongolia. In queste radure spazzate da venti fortissimi, vive una specie di insetto, alquanto curiosa. La merda. La merda è un aracnide di grosse dimensioni, spesso confusa con il lontano parente, il ragno scorreggiato, delle grotte culate, più comunemente detto ragno loffa. La merda è molto grossa, rispetto ai suoi simili. Ecco, questo è un esemplare di grossa merda.
4: Sono un avvocato divorzista, sono un commercialista, sono uno dell'Equitalia.
3: Osserviamola, mentre esce dalla sua tana, che somiglia in tutto e per tutto, ad uno sfintere angusto. Infatti il ragno merda ama nascondersi per tutta la giornata, dentro un budello di gallerie, sotto l'albero del culo. Per sottrarsi al suo predatore naturale, la poiana Gianni, detta la poiana cantante, ghiotta di ragno merda.
4: No, no, no, lo sento. È lui, sta arrivando, scappate.
3: L'albero del culo. Nome mongolo del Ceratopsis magmaticus cagacazzis, facente parte della famiglia dei cactus, comunemente denominato pianta grassa. Questo culo grasso può contenere al suo interno fino a 10 merde.
4: Ciao merda. Quante merde ci sono qua dentro? Siamo in tanti!
3: Che possono uscire anche tutte assieme, in cerca di cibo.
4: Permesso, fame.
3: Le mosche sono il pasto preferito per questo aracnide.
4: Mosca mia.
3: La sua tecnica di caccia è molto semplice e geniale al tempo stesso.
4: Mosca.
3: La merda si mimetizza fra gli stronzi, tipici frutti dell'albero del culo grasso, aspettando che le mosche si posino per cibarsene.
4: Vieni moschina.
3: Nella prossima puntata saremo ancora in Mongolia per scoprire usi e costumi di un popolo antico e fiero di nomadi, gli Tsingaroidi. Alla prossima puntata. Ora ne approfitto per mangiarmi uno stronzo, visto che ho fatto un lungo viaggio. Oh no, ho sbagliato. Ho messo in bocca una merda. Fortuna che non è velenosa.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
0: Radio 105. Hey!
5: 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda che è stramuerto.
3: Che cosa?
4: Cite, morte vive.
3: Scusa, chi è che parla?
4: Uai, zoccola?
3: Sì, ma vaffanculo.
4: Teci te stramuerto.
5: Pronto, buongiorno.
4: Upa?
5: Pronto?
4: Upa, ci sono domande, che da zocco domande, che sorte pure.
5: Fabio! Aspetta una, che non riesco a...
4: Fabio! Afa!
5: Pronto?
4: Afa!
5: Pronto?
4: Afa in culo!
5: Ok.
4: Gula ci te stramuerto! Viva pure! Moc! Tremone! Fabio!
5: Dimmi.
4: Ricchione!
6: Pronto? Pronto?
4: Ricchione!
6: Ricchione sei tu!
4: Tremone! Lo mangi lo cazzo tu?
6: No, si mangia soldi!
4: Ti sei accattato un peggiotto? Che da so?
6: Do soldi!
4: Che da chi?
6: Da mamma!
4: Cite?
6: Morte!
4: Cite?
6: Stramorte!
4: Cite? E vive! Tu e tu?
6: E mamma!
4: E tutta la razza tua!
6: E chiede do soldi!
4: Nicola! Sta?
6: No! Che la fa? Che da bocchina do soldi!
4: E chi da so che da mamma pure! Upa?
7: Sì?
4: Upa, ci sono domande che da socco, eh?
7: E di che domande?
4: Che da puttana mamma?
5: Pronto?
4: Afa! Afa, un culo tuo, tutta la razza tua! Perché?
7: Strunzio! Che le domande?
4: E che te lo papo?
5: Pronto?
4: Mannaggia con la culo rotta per te zocco di mamma, villacchione, bastardo!
5: Ma c'è la crepita dove?
4: Afa, un culo!
5: Accidete!
4: Strunz!
5: Col gas!
4: Lo mangio lo cazzo! Lo mangio lo cazzo!
5: Accidete più gas!
4: Si tremone tu?
5: Picchi il gas e minto un gurto!
4: Ti metto il nulla nel sassazzetto!
5: Mamma
4: mia! Lava culo da capedre!
8: Pronto?
4: Upa!
8: Chi è?
4: Upa, ci sono tua mamma!
8: Chi sei?
4: Da zocco di sordo.
8: Pronto?
4: Mimmo?
8: Pronto?
4: Mimmo?
8: No, ha sbagliato il numero.
4: Nicola?
8: Pronto?
4: Da bocchini mamate?
8: Pronto?
4: Cularò? Cularotta?
8: Ci mi dici chi sei?
4: Ah, upa, è da zocco di mamate. Upa!
8: Pronto?
4: Domenico?
8: No, non c'è nessun Domenico.
4: Afa!
8: Pronto?
4: Afa Mok! Cite? Cite morte vive, stramorte strabive? Uè!
8: Pronto?
4: Una rotta!
8: Chi sei?
4: Da zoc de mamd! Uè! Tremon! Tremone?
8: Pronto?
4: Tremone!
8: Ci sì.
4: Da zoccoli, ma zoccoli, ma zoccoli, ma zoccoli, ma zoccoli,
5: ma zoccoli. Beh, voglio dire, c'è stato bello. Baffa mocca, tutte le strame la muerte, la razzata, che da chiavca scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamma, da tanto, e tutta la set, ma generale, tutte le strame la muerte, tu.
4: Bula! Forte, forte.
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. 105,
0: 105. Lo Zoo di 105.
9: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
10: Eccoci, sono Max Brillante e inizia Mamma minchia. Io sono ovviamente registrato perché non ho tempo di pensare alla radio. Sono al concessionario della Rolls Royce ad ordinare il divano nuovo per la mia penthouse di Manhattan, dove andrò a vivere con Beyoncé. A voi ci penserà il mio schiavo? Vai Simo Gay, mixa mega mixa, culattone.
9: Mamma minchia, solo su Radio 105.
11: Max, porco, non sono culattone, mi piace la fica, la fica.

0: il programmino di musica inascoltabile su Radio 105. Max Brillante è registrato. Perché è a cassa de Taylor Swift a decidere come si deve vestire al prossimo concerto. Vai, Simo Gay. Vai, culattone.
1: Uè, cretina, ti ci metti pure tu. Va che non sono culattone. Sono sottopagato, non culattone, stronza.

0: coglione!
1: Dove cazzo vai? Oh, dove cazzo vai? Manca mezz'ora alla fine del programma.
0: Vai, culattone!
1: Quanto ti odio, infame!
2: Mamma minchia!
3: Marisa molto bella, ma non la quiero más.

0: Mamma Minchia torna quando Max Brillante ne avrà voglia. Maserati e Bulgari a tutti voi!
1: L'altra sera mi hai lasciato il conto da pagare alla langosteria. Cane, sei scappato fingendo una telefonata urgente con Ed Sheeran.
0: Mamma minchia!
2: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda, mueve la cabeza e schiaffate un avocado in culo.
3: Radio 105.

0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il cazzaro.
2: Pronto, amore? Cosa? Ti vibra il ciel? Mi è fatto venire in mente il mio carissimo amico Checco Sarcina, quello delle vibrazioni. Cosa? Lo vuoi conoscere? Non c'è problema, ci penso io. Aspetta un attimo, va, che lo chiamo.
3: Pronto?
2: Franci?
3: Sì?
2: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Bene, tu?
2: Bene, tutto a posto. Pronto?
3: Sì, sì, sì.
2: Senti, posso disturbarti un minuto?
3: Dimmi.
2: Volevo sapere innanzitutto come va. Tutto a posto?
3: Stop, procede.
2: Senti, allora ti volevo fare gli auguri intanto che un paio di settimane fa era il tuo compleanno, poi io non sono riuscito a passare.
1: Ma dove?
3: Grazie.
2: E poi ti disturbavo per un'altra cosa. Senti, io sto organizzando una festa.
3: Dove?
2: Sardegna, Cala di Volpe.
1: Ma chi?
3: Ah...
2: tu ti ricordi, avevamo fatto le vacanze, ci eravamo visti a Ibiza qualche anno fa, eri con tuo figlio.
3: Sì, sì, sì.
1: Ma quando?
2: E niente, se volevi venire, siccome c'è il numero uno, so che tu sei un amante, almeno mi ricordo che eri un amante della vodka.
1: Ma che cosa?
3: Ok.
2: Ecco. C'è il numero uno delle vodka in Russia, Tariko Rustam dell'Imperial.
3: Amica?
2: Numero uno, mio grandissimo amico. Facciamo la festa alla mia barca, quindi se vuoi venire mi fa piacere. Ovviamente non sono solo, sono tutti.
3: Sì, è per forza. Mi diventa un po' un problema dirti, cioè, darti l'ok tassativo per oggi, anche perché ti do l'ok, poi dopo arriviamo lì, magari mi fanno un tour, la data, piuttosto che un'altra roba.
1: Ma che cosa?
2: È possibile, non ti abbiano mai parlato? Luca Alba? Festa, Cala di Volpe, Ibiza, Coral Island, ti ricordi?
1: Ma chi?
3: Sì, però...
1: ma cosa?
3: No, perché mi deve aver parlato? Cioè, me ne avranno parlato, non so.
2: Riccardo, per esempio, Scamaccio, te ne avrà parlato, lui è venuto un anno.
1: Ma dove?
3: Ricky, sì, vabbè, però Ricky anche lui quando ci vediamo può parlare di tutt'altro, figurati. Sì, magari me l'ha anche detto, però chissà quando, cioè in chi stato soprattutto.
2: Ecco, beh. Bene, sì, sì. Sappi che noi poi dopo la festa andiamo a Ibiza, quindi so che tu sei, cioè ti ho sempre visto lì, magari possiamo andare a cento insieme.
3: È chiaro, come no, certo, più che volentieri.
2: Ok, allora mi serve il tuo numero di scarpe.
3: 42 e mezzo.
2: 42 e mezzo, come il mio. Ok. Conosci la Supra?
3: Sì.
2: È mia adesso, eh.
3: Ma veramente? Ah,
2: certo.
3: Ah, figata.
2: Sì, abbiamo comprato inizio di settembre.
3: Pensa a te. Beh, scrivimi anche magari... perché non mi esce il tuo numero.
2: No, chiamo dall'anonimo, se no mi richiamano e mi martellano. Te lo do volentieri.
3: Perché no, più che altro... oppure mandami un messaggio. In modo che
2: mando WhatsApp?
3: Sì, WhatsApp, dove vuoi. Mi mandi il numero, mi dici, oh, sono Luca, tutto a posto. Io, cioè, almeno me lo segno. Perché sennò, anche perché i numeri sconosciuti è difficile che io risponda quando sono anonimi.
2: Insomma.
3: Cioè.
2: Mi permetto, poi mi dici tu, no? So se, no? Se hai bene in mente, comunque. Io giro solo Bentley, Rolex, sulla destra, sulla sinistra, due Rolex. Io sono malato. Cioè, a me l'Apo mi deve veramente pulire il c***o. Ok, su 60 metri di barca, un code casa.
1: Ma chi?
2: Gruppo Ferretti, bellissimo, appena ritirata, una favola. E Equitalia me lo deve...
3: poi metti la music, quella lì, un po' lì, quella dei giovani, e via.
2: E che giovane, Calvin Harris ho chiamato. Oh.
1: Ma dove?
3: A me serve... cioè, capito?
2: Casino.
3: Ma pensa a te, ma vedi come stanno, si dice, ma che ti pare che io devo fare musicista e prendere un cazzo e una banana ogni volta? È una roba pazzesca, devo fare il DJ, non ho capito un cazzo della vita.
2: Ti dico cosa mi ha chiesto Robbie Williams?
1: Ma quando?
2: 400.000 euro, più tutto il resto.
3: Buco di...
2: sì, bravo, bravo, poi l'ho conosciuto, simpatico.
3: Beh, anche però... Robin Williams, voglio dire.

0: Che cazzo?
1: Sì, a 400.000. 400.000 mi compro subito la Lambo nuova, no?
0: Appunto.
1: Vado a ordinare subito la Lambo. Cazzo, me ne frega Robbie Williams. Cioè. Io ti faccio passare un weekend che te lo tatui.
0: Guarda, figata.
1: Ok? No. Franci, no. Ti mando il WhatsApp subito col mio numero, quando vuoi sono a disposizione. Qualsiasi cosa, attenzione. Case Milano, se sei un po' così di serata, c'ho appartamenti, San Babila, non ti preoccupare, ci pensa tutto Luca.
0: Ok? Sì, dai.
1: Se ti si rompe la macchina, presente Luca Alba, mio garage, entri, non c'è problema, Franci, casa tua.
0: Figata, Luca, grazie, troppo gentile. Alla grande, Lucchino, ti abbraccio forte, grazie.
1: Grande, a presto, ciao.
0: Luca, ciao bello, ciao ciao ciao, buona serata.
2: Errore maledetto. Ma chi cazzo lo conosce?
1: Pronto, amore? Ma vuoi ridere? Ma quanti cazzo di soldi ha fatto quello lì con le vibrazioni? Meno male che la musica è in crisi. Pensa che ci ha invitati alla sua festa in barca a Cala di Volpe. Alla sua festa suona anche Calvin Harris e Robbie Williams. Mi ha anche detto che se abbiamo bisogno ci dà una delle sue case in San Babila. Ma mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro. Welcome to the
4: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
6: Radio 105.
7: Sono Max Brillante e sono ovviamente registrato. Questo intervento l'ho registrato 6 anni fa, quando avevo solo 12 milioni in banca e solo 2 Maserati. Che schifo i poveri, mamma mia, anzi mamma minchia. Quanto sono simpa, raga. Simo Gheia in regia, partiamo con la prima hit. Schiaccia il bottone, culattone.
8: Fottiti infame, non sono culattone. Sono stufo di fare regia a sta merda di programma. Non ci ascolta nessuno. E tu sei più latitante.

0: se non ho idea di cosa abbiamo trasmesso perché sono registrato. Volevo dirvi che settimana prossima inizia il mio spettacolo teatrale, dove ovviamente non ci sarò, ma metterò un cartonato sul palco mosso con dei fili da Simo Gay. Un'occasione pazzesca per venerarmi, come è giusto che sia. Saluto quelli che mi stanno mandando messaggi via WhatsApp. Allora, vediamo. Saluto Beyoncé che ci ascolta dal suo aereo privato, Bill Gates che è in coda a Melegnano. Un bacio anche a Gesù, grande fan di Mamma Minchia. Mandatemi i vostri messaggi anche se sono registrato e non leggo un cazzo.
1: Ma perché devi farti mandare i messaggi se tanto sei registrato?
0: Simo Gay, sparami il prossimo pezzo che mi consentirà di comprarmi la nuova Porsche Turbo Cabrio, placata in oro e diamanti e firmata da Donatella Versace col sangue. Vai culattone!
1: Ti odio! Ero al supermercato.

0: scorsa.
1: Taci, Simo Gai, non ti posso rispondere, sono registrato.
0: Fai il figo e poi non paghi i debiti, bastardo.
2: Ve segnalo che Grazie è a codesta canzone. Max Brigliante se potrà comprare una Maserati nuova.
1: Mixa, mega mixa, vai culattone.
0: Non sono culattone.

0: roba da milionari, non poverate da All You Can Eat. Vi ricordo che domani, non ho idea a che ora, ci sarà una puntata speciale di uno dei miei 60 programmi registrati di 105 Mi Cacca. Ecco un estratto della puntata.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 Mi Cacca!
0: Benvenuti a 105 Mi Cacca, con noi stasera mio fratello Bill Gates, con cui parleremo di cacca. Ciao bro, intanto complimenti per lo stronzo che hai fatto mercoledì.
3: Ciao Max, grazie per avermi invitato nel tuo programma registrato, non per parlare delle solite rotture di cazzo su vaccini, evoluzioni, innovazioni e altre cagate scientifiche, ma finalmente qualcuno che parla di cose serie, come la cacca.
2: C'è 105 Mi Cacca!
4: Ma veramente hai in studio Bill Gates e state parlando di merda? Ma d***ane, io mi voglio ammazzare! Solo che non ho nemmeno i soldi per

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo, appena ti vendicano, in Italia, dici, basta Italia, avevi questo, sulla terra avevi questo culo. Diciamo, dove ti avevi in culo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
2: è
3: che lo sai.
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
3: rimuori
4: ancora.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una libellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Non dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Comincia tu, dai.
2: Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan twice, tomorrow you won't last. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
4: Non trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super adesso.
3: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Però adesso veniamo al dunque.
5: Veniamo al dunque, tantina, eh?
6: Sì, dimmi.
4: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che ho intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
6: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
7: Santina!
6: Nando Somaro.
7: Come? Sono Matteo.
6: Ma tu sei Matteo oppure sei...
7: No, oppure sono Matteo,
6: sei
7: Renzi.
6: Franco Santoro.
7: No, sono Matteo, Renzi, come stai?
6: Bene, grazie. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
7: Bene, bene.
6: Sai che mi hanno telefonato quelli del Ferrara oggi?
7: Ah, sì?
6: Sì, e mi hanno detto che mi telefono ancora.
7: Veramente?
6: Ma certo.
7: Bambino!
6: Mi ha detto di salutarti.
7: Maledetto bambino, quel
6: c***o! Siamo tutti a...
7: Voglio picchiare quel bambino di merda!
6: Mi vieni a trovare ancora?
7: Certo!
6: Mi portano, ho detto. Ci verrò ancora a trovare.
7: Vengo solo se andiamo a picchiare i b***i. Vieni anche tu?
6: Però... Sì, sto sentendo. Però ha detto che se andiamo, l'ha detto, ci vuole vedere ancora. L'ha detto perché... deve fare un...
8: Ma mi scusate un attimo se intervengo, perché è la puntata, mi avete invitato qua per parlare di delle fighe sfondate dai cazzi di gomma
6: e sono state contenti.
8: Se possiamo tornare sull'argomento della puntata, se no io me ne vado, signor Costanzo, mi scusi.
4: Scusate un attimo, signora, salve, sono l'ostetrico che l'ha fatta partorire. Allora, siccome c'è stato un errore circa 80 anni fa, vogliamo indietro i suoi organi, ci servono per un pranzo di Natale da dare ai barboni.
6: Non li do nessuno.
4: No, le spiego. Allora, le prenderemo tutti gli organi da dare a mangiare ai maiali.
6: Ah no, mi dispiace, ma questa cosa non le do.
4: Possiamo farla divorare dai barboni, signora?
8: Allora, nella puntata di stasera il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di parlare della masturbazione senile. Lei, signora, si infila ancora i cetrioli nella f***a?
6: Te la puoi mettertelo tu nel buco del culo di dietro dove caghi? Sì. I cetrioli, hai capito?
5: Sì, chi specifichi il nome però? Che c'è sta mamma da di
6: me? Parla meglio, l'uomaro schifoso.
5: Che ha detto?
6: Non no, a te.
8: La puntata
6: sì,
8: stasera.
6: Tu metterlo dietro nel buso del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso.
8: Io, signore, adesso mi...
6: La vacca del tuo mare, puttana troia.
8: Ma stiamo parlando di un argomento delicato.
6: Non mi interessa. E non mi interessa la l'uomaria.
8: Lei...
6: Hai capito? Se no butto giù il telefono, l'uomare schifosi.
8: Allora, signora, siamo in diretta televisiva col dottor Costanzo qua.
6: Non mi interessa. In diretta con Costanzo io parlo con lui, ma non con te che sei un uomare schifoso.
8: Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può.
5: Signora,
6: se fai un porco maiale.
5: Chi io, signora? Io Maurizio?
6: A me non mi piace sentire quelle cose.
5: Sì, ma ha ragione, ed è per questo.
6: Io sono una donna di chiesa e non sono una puttana e una troia. Hai capito? Sei un porco maiale, la vacca del tuo mare.
5: Ed è per questo che la faccio parlare con Matteo Renzi.
6: Sì, posso dire anch'io se vuoi.
4: Era religiosa.
7: Vabbè, era religiosa comunque.
6: Perché se no facciamo il prete, vero?
7: No, infatti.
4: Allora, Santina, senti il rumore del sacchetto di plastica. Se tu lo metti sulla testa, fai 4 respirate forti.
6: Questa mattina mi è andata subito male come mi sono alzata dal letto.
7: Cos'è
6: se vuoi
7: successo?
6: Saperla.
7: Cos'è successo?
6: Perché stavo facendo il caffè e mi si è rotto, non la tazzina, ma mi si è rotto quella de, che si mette dentro il caffè.
4: Santina, ti devo spiegare tutto. Allora, come si
6: ma
4: fa?
6: Ma cosa c'è il demonio qua in casa mia?
4: Allora, ti spiego come si fa il caffè. Tu la sera prima di andare a letto apri il gas, ok?
6: Sì, sì,
4: poi,
6: ok.
4: Poi vai a letto. La mattina, appena ti svegli col gas che è andato tutta la notte, prendi un fiammifero sul comodino.
8: Allora, signora,
6: stiamo... Cosa che entra il gas con la tazzina?
8: Il gas è il modo migliore per fare il caffè istantaneo, signora. Lo sa tutto. No, signora, tornando a parlare della puntata di oggi, io sono regista del programma.
4: Santina, vuoi guadagnare un po' di soldi facili?
6: Sì, sì, dai, allora, dammeli se sei capace.
4: No, allora praticamente, siccome siamo...
6: Perché anche Ale adesso è senza macchina, hai capito?
4: Sì, no, ma io ho, allora, ho due lavoretti in realtà, molto facili da fare e che si guadagnano tanti soldi. Il primo è la sagoma per un lanciatore di coltelli non vedente. Se può interessare. Il secondo è giberna per l'acqua per dei degli nomadi del Kalahari. Però ti devono svuotare tutte le budella e cucire tutti i buchi del tuo corpo e ti riempiono come un otre di acqua e ti trasportano sui cammelli.
6: Sì, e perché non lo fa da lui quelle cose lì? Hai capito?
4: Hai capito?
6: Fatela tu quella cosa lì e non me.
4: Adesso compro.
6: Hai capito? E se
4: compro la vita
6: telefono
4: di 18
6: e non fammi più telefonare, per piacere, solo Matteo e pure
4: ti giuro,
6: Obama.
4: Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti addosso.
6: No, mi interessa una bella merda secca.
4: Ma guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. Adesso
6: io lo amare schifosi.
4: Adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per spagnando. Bastarda!
8: Bravo, bravo, bravo!

0: 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Sono un collega di Milano, essendo specializzato, esatto, 3Z, mi servirebbe un consulto in altro generale nella nostra pregiata professione, punto, cuoricino giallo.
3: Adesso cuoricino giallo, presenta bene. Gentilissimo collega, mi dica in cosa posso esserle utile, cuoricino verde.
2: Possiamo avere un breve consulto video? Coscia di pollo melanzana.
3: Eh sì, sono quasi le 12, c'ha ragione anche lui, coscia di pollo. Ma certamente, virgola, per un collega sarò anche in versione gratuita, per scambio culturale, insomma. Torta, faccino che ride. Clicchi links.
2: Salve collega, mi perdoni il disturbo.
3: Ma che? Ma ci mancherebbe collega. Dichi pure, in che modo posso esserla, anzi, posso erudirla in maniera che lei magari non ha più approfondito? Scusi, sono un po' squinternato stamattina.
2: Beh, tanto per cominciare volevo farle i complimenti per lo studio. Cioè, molto grazioso modernariato.
3: Ma anche lei alle spalle ha una discreta collezione. Col Nago?
2: No, Bianchi. Anni 70, stupende.
3: Vedo, vedo. Bene.
2: Ma anche lei ha preferito uno studio al piano terra con basculante?
3: Eh sì, per comodità. Così quando ho coda per le visite non sento sbattere le porte. Sa, lavoro molto con la comunità cinese, abbondanza.
2: Ma che diamine, anch'io.
3: Ma scusi, ma dove, scusi?
2: A Prato.
3: Ah, trasferta, accidenti, che piacere. Mi dica, in cosa è specializzato?
2: Ma mi sembra di ricordare osteo... quella osteopatia, quella lì, quella. A cosa? Caro collega, cosa succede? Cambiate espressione poi, un attimo.
3: Mi perdoni, ma se può gentilmente smettere di chiamarmi collega mi farebbe una cortesia.
2: Cosa sta dicendo, collega? Scusi.
3: Scusi, insisto, mi perdoni, ma io sono un medico, un dottore, non un gratti per le articolazioni, su dai, da quando far scrocchiare le ossa è una pratica medica, perla.
2: Beh, ma perla chi?
3: A te, dai, dottore di cosa? Ci credo che ti sei rivolto a un medico vero. Se i medici fossero tutti come te, la gente non morirebbe ancora di meningite.
2: Guarda che la gente muore ancora di meningite, bestia.
3: Si vede che siete ancora troppi.
2: Uè, guarda che io ho una laurea come la tua, testa di cazzo. Sono un dottore di OTTR.
3: Sì, guarda, guarda. Hai visto? Adesso mi sono specializzato proprio adesso in non serve un cazzologia, cretino.
2: Senti, buffone! Ma c'è lo studio in un garage, cioè!
3: Perché tu no, scemo?
2: E quindi cosa stiamo parlando, ciarlatano? Intanto io tiro su un deca settimana e te deficiente quanto fai?
3: Figa! Deca settimana?
2: Eh già, adesso chi è il buffone?
3: Senti, le cose sono precipitate forse un po' troppo in fretta. Mettiamo a posto i nasi di guerra. Magari potremmo fare due chiacchiere e trovare un punto di incontro per capire come possa anche io far parte del medesimo modello di business. Eh?
2: Ah, adesso lecchi il culo anche te perché vuoi mangiare il miele, eh? Ape regina, uè, ape maia!
3: Beh, semplicemente curiosità personale. Dai, racconta che prendo il taccuino per i nasappunti. Aspetta un secondo.
2: Beh, se prendi appunti te, visto che ci siamo, mi faccio un paio di annotazioni anch'io. Giusto due puntini.
3: Accidenti, vedo che abbiamo lo stesso strumento, collega.
2: Eh sì, il sassoscopio, topissimo.
3: La facciamo alla rianimazione?
2: Ma sì, dai, vai!
3: Assieme?
2: Sì, dai, dai!
3: Uno, due, tre, libera! Beh, dai, senti, ti mando il mio numero, sentiamoci che magari ci facciamo una stronza e capiamo come collaborare, collega.
2: Sì, sì, ok. Ciao, ne, ciao.
3: Ciao, eh. Ma che roba. Ma che forte Grattugia Ossa. Figo, un deca settimana tanta roba. Così magari rinnovo un pelo la sede. Vero, Bianchi? Che ore sono?
2: Figa, mezzogiorno.
3: Pausa Cialis e Mignotta. Ma prima... Uno, due, tre, libera!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Questa sera.
5: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati. Naturalmente c'è una fusione, cioè e naturalmente come ed è eccetera, bella, e naturalmente come, e chi lo ha deciso, ha detto qualcuno, vediamo.
6: Siamo in Italia, più precisamente nell'Interland di Milano. Ecco, osservate. Quello è un terrone. I terroni si sono insediati qui già da diversi anni. A causa di cambiamenti climatici e casini migratori. Ecco che arriva un altro terrone di una specie differente. Lo zamaturro vespato. Lo zamaturro vespato è in competizione perenne con il terrone. Ecco che i due bellissimi esemplari incrociano gli sguardi. Per questa specie è un affronto. Minchia che palata. I due si palano a sangue. Per i terroni, palare è un istinto naturale. Ecco che arriva un esemplare dello stesso branco e lo prende a ferrate. I due terroni si dileguano nella steppa. Lo zamaturro vespato chiama al cellulare i parenti pesanti della specie, lo zio Franco. Presto lo zio Franco risolverà la disputa territoriale con un'autobomba. Ancora oggi, molti studiosi sono sulle tracce dello zio Franco, che è molto restio a farsi catturare. Cazzo, m'han fatto la macchina. Ci son rimasto di merda. Alla prossima puntata.

0: egregio medico del portale prestigioso medicone.it. Mi chiamo Gaspare e ho un imbarazzante problema intimo. Posso chiedere un consulto a lei prima di andare in ospedale?
1: Accidenti, mi perdoni, ma non sono un cazzologo. Se si tratta di problemi inerenti al suo pene, non posso aiutarla. Si rivolga a uno specialista peniatra. Grazie, salve.
0: Per Giove, Doc. Scusi, ma da quello che mi ha detto un mio amico che si è rivolto a lei precedentemente, lei è uno che ne sa, quindi pensavo potesse aiutarmi.
1: Questo qua mi rompe i coglioni, c'ho da fare, cazzo. Mi perdoni, signor Insistozzi. Le ripeto che non fisso tordi. Salve.
0: Chiedo scusa, ma non ho capito. In che senso tordi? E poi non mi chiamo Insistozzi, ma Rossini della Gherardesca. Corona, gioiello.
1: Cercherò di essere più chiaro. Tordo per uccello, Insistozzi perché mi sta rovinosamente distraendo mentre sto operando una signorina dell'est, virgola, un'operazione molto complicata. Sto impiantando una sonda minchiale, quindi mi scusi, ma non mi interessa. ... faccia arrabbiata e pendolo, così per il tempo.
0: Ma che peccato, dottore. La ringrazio. Chiederò al mio maggiordomo di portarmi all'ospedale.
1: Figa, maggiordomo. Alt! Maiuscolo, punto esclamativo. Mi perdoni, ma credo di aver letto una parola curiosa. Per maggiordomo, intende lo schiavo legale?
0: Chiedo perdono, ma non definirei così uno dei miei dipendenti.
1: Accidenti! ... Guardi, la signorina dell'est può aspettare che l'anestesia al naso faccia effetto. Quindi, clicchi qui, se può gentilmente fare una donazione di buon cuore a questa PostePay le sarei grato, solo minimo 5 zeri, sotto e caffone. Grazie.
0: Ma certo, mi prodigo, grazie.
2: Eccomi, dottore, salve. Mi scusi se ho insistito, ma mi duole enormemente l'intimo e mi vergogno da matti ad andare in ospedale. E siccome è sera, il mio medico personale è irrintracciabile, ho pensato a lei, sotto consiglio.
1: Non si preoccupi, accidenti, bella dimora, vedo. Sono anche gli arazzi, cosa che non vedo al Medioevo. Sono io, anzi, se devo proprio dirglielo, in quel medico personale io non ci vedo un grande professionista, lasciarla così a piedi, lo cambierei. Anzi, guardi, non si faccia problemi se per caso sente che fra noi c'è empatia, io, cioè, voglio dire.
2: Grazie, lo terrò presente. Ma, scusi, ma che strano studio. Ma quella è una Colnago del 76, bellissima. Ci correva il nonno, grande appassionato. Cosa fa, colleziona?
1: Sì, sono un estimatore di cimeli sportivi. Ecco, vede? Questo è un pallone tango, famoso negli anni 80. Questi sono due racchettoni da spiaggia tipo Mare 82. Presente, si giocava, si tirava la corda.
2: Wow, bellissimi!
1: Sì, modernariato, questa è una follia, guardi, veramente. Ma mi dichi, signor Ricchissimi, mi dichi?
2: Allora, guardi, sai, è imbarazzante.
1: Non si preoccupi, si confidi, prego, prego.
2: Ma, guardi, sento un leggero fastidio alla prostatina quando urino. Cosa?
1: Guardi.
2: Non faccia così che mi impressiono, che cosa?
1: Guardi, considerando che siamo distanti e che deontologicamente non do diagnosi così delicate a distanza, se le può andare bene, con una piccola somma verrei personalmente da lei. Guardi, faccio sto sacrificio, ma solo per professionalità.
2: Ma non mi permetterei mai, dottore, di disturbare.
1: Ma stia tranquillo, è la mia missione, signor super pieno. Proprio, che bello orologio, cos'è? Vacheron. Lei dove risiede?
2: Guardi, oggi sono in centro a Roma. Fra due giorni Parigi.
1: Perfetto! Io sono a Sesto San Giovanni a Milano, sono dietro l'angolo.
2: Ma guardi, dottore, che saranno 600 chilometri.
1: Ma stia sereno, per un caso come il suo non ci sono problemi. Cos'è, un diamante quello che vedo al dito? Figo.
2: E dunque grazie, gentilissimo. E sapere che lo fa così gratis mi riempie il cuore.
1: Col cazzo.
2: Cosa, scusi?
1: Dico col cazzo. Detto fra noi medici che augurano, cioè proprio un augurio di buona guarigione. Cioè io la vedo col cazzo. E lei, oh, grazie. Comunque per la trasferta e le spese e per le cose di cose alla fine saranno un paio di pali. Cioè.
2: Pali?
1: Sì, pippi, dai, una sciocchezza.
2: Pippi?
1: Sì, dai, un paio di millini.
2: Ah, ok, 2.000 euro. Ma anche se non fosse un problema, io non posso darle questo denaro perché non ho accesso ai fondi familiari per via degli assetti ereditari. Ma so che lei capirà.
1: Capito.
2: Cosa, dottore?
1: Che sei affetto da fancul.
2: Di che si tratta?
1: Che devi andare a fanculo, stirato di merda!
2: Ma cosa? Scusa?
1: Ma va a cagare, va. Ma pensa a te, tutti io. Vabbè, torniamo al mio lavoro serio, va. Allora, Svetlana, come ci muoviamo per la sonda?
3: 50 bocca, 100 davanti, no dietro che omorroido.
1: Facciamo un 75 all inclusive, compresa la ricetta, eh? Ok? Ti scoccia se mi trucco un attimo?
3: No, tu fa. Lascia piccola per me.
1: Bene, ingorda. Bamboleiro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il prossimo 10 novembre uscirà in tutti i digital store Duets, il nuovo album di Cristina D'Avena.
2: Wow!
1: Ma davvero?
2: Minchia!
1: Ma sì! All'interno troverai 16 indimenticabili sigle dei cartoni animati riciclate, riarrangiate e cantate in coppia con altrettanti grandi nomi della musica italiana. Elio, Baby K, J-Ax, Giusy Ferreri, tutti lì a spremere l'ultima goccia di credibilità per portare nelle nostre case tracce trite e ritrite che ci fanno sentire vecchi. Ma lo Zoo di 105 ha già pronta la sua contromossa. Ascolta adesso e preordina mai l'evento discografico che nessuno stava aspettando. Duquez. L'album risposta di Crispino Fapena. Duquez. Le stesse 16 tracce, arrangiate male, cantate peggio e con i testi scritti alla cazzo di cane. Lasciati ingolosire da Duquez e ficcati nelle orecchie le prime 4 tracce di Duquez.
2: Duquez.
1: L'album di risposta di Crispino Fapena. Vergognose storpiature di ricordi d'infanzia come Crispino Fapena featuring Marco Predolin. Porco combina guai.
3: Guarda su canale 5 c'è una grande novità, un reality che va in diretta da Cinecittà e tra i tanti concorrenti scelti dal GFV ce n'è

0: l'album di risposta di Crispino Fa Pena.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci sento con te, ma mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
2: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo a pentirlo, nero schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta

0: Vecchio orso, vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre, eh? Quella che lo prendeva in culo dai sette nani meno uno.
2: Vecchio orso, guarda che bel sole. Ci accompagni in piscina?
1: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Mara Maionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
1: Ehi, arriva l'inverno, voglio tuo padre, eh? Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
2: Ti prego, vecchio orso, se ci porti in piscina farà tutto quello che vuoi, promesso.
3: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
1: Tua madre, eh? Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione, eh?
0: Tutto quello che vuoi, faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
2: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
1: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
2: Cosa?
0: Nessun problema.
2: Ah! Oh! Il mio piede, ridammi il mio piede.
1: Ridami il piede, vai da tuo padre, eh? Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello, ci vai in piscina. Evviva, evviva, la piscina. Entriamo, Peter.
4: No, il bambino sanguina, non può entrare.
1: Non può entrare, lo vai da tua nonna, eh? Quella che ce l'aveva così stretta che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, eh? Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
1: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
1: Perché l'ha usati la nonna di Peter.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prove. Sì, sempre qui live sul mio canale Twitch scoppiettante. Oggi ragazzi mi trovo nella selva di Fasano, che è questo antico bosco della Puglia, per provare un nuovo ritrovato della tecnica creata e lanciata sul mercato da Elon Musk. Sì, quello della Tesla, dai. Allora, questo sistema è un satellite che tu ti puoi comprare e si chiama Starlink. Starlink si chiama. Sembrava un altro nome. Starlink, c'è scritto la traduzione in italiano Nicola Stella. E vabbè, si vede che è la versione nostrana, diciamo. Allora, proviamolo, dai! Allora, una volta che hai lanciato il tuo satellite, praticamente tu sei sempre iperconnesso da qualsiasi punto, anche qua che non prende un cazzo il telefono, puoi avere tutte le informazioni che ti arrivano digitali dal cielo. Ad esempio, guardate, lo accendo.
2: Starlink.
1: Non è granché questo suono di apertura, però magari è roba semplice che non pesa tanti gighi. Allora, comando vocale, Starlink.
2: Ciao.
1: Ciao, sempre questa voce. E qui devo parlare con il mio fornitore io. Che delusione. Starlink, voglio vedere il telegiornale, dai!
2: Telegiornale pronto.
1: Ma che cazzo è questo?
2: Al Jazeera.
1: Ma come Al Jazeera? No, io voglio vedere TG1 o TG3 regionale.
2: Nuvolo, non prende.
1: Nuvolo non prende? Scusa, ho preso apposta Starlink, scusa. Tu dovresti prendere.
2: No.
1: Sì?
2: Non prende.
1: Ah, ho capito, è un problema meteorologico.
2: Sì.
1: Che tempo fa?
2: Nuvolo.
1: Sì, questo lo vedo anch'io, Starlink. Ma quando è che viene bello?
2: Ah, non so.
1: E come non so? Sei Starlink.
2: Nuvolo, non prende.
1: Non prende, però io ho preso posti satellite, che delusione.
2: Pagato tanto?
1: Ma fatti i cazzi tuoi, sei il mio commercialista. Che delusione. Bene ragazzi, purtroppo le condizioni meteo non sono particolarmente favorevoli, ma ad esempio possiamo utilizzare il nostro Starlink per orientarci in questo bosco tetro e oscuro, no? Ad esempio se io mi fossi perso e voglio tornare alla macchina, dico Starlink, portami alla mia macchina! Cos'è?
2: Macchina andata.
1: Come macchina andata? Dove è andata la macchina?
2: Divieto sosta, caro attrezzi.
1: Divieto sosta? Ma hanno portato via la macchina? No! Che delusione! Perché non mi ha avvisato Starlink?
2: Nuvolo.
1: Nuvolo un cazzo, scusa, mazzo quattro nuvole, non mi hai detto niente, scusa, e tu come fai a sapere allora che me l'ha portata via se è Nuvolo?
2: Avvisato io polizia.
1: Come ha avvisato tu polizia? E c'era Nuvolo.
2: Raggio di sole.
1: Raggio di sole un cazzo, scusa, a me ti dovevi avvisare, non la polizia, bastardo maledetto, che delusione. Bene ragazzi, adesso cercheremo di recuperare, grazie a un mio amico maresciallo, la macchina mi ha portato via. Ma Starlink ti dà anche delle informazioni sul territorio che ti circonda. Ad esempio, questi alberi.
2: Pino.
1: Pino, molto bello. Questo?
2: Salice piangente.
1: Salice piangente, che bello. Quest'altro?
2: Acero.
1: Oh, vedi che Starlink è molto utile. Bene, Starlink, che cosa posso trovare ancora in questo ambiente?
2: Mignotta.
1: Come mignotta? Dove sta la mignotta?
2: Sotto acero.
1: Sotto l'acero c'è una truia, scusa.
2: Sì, prende 50 euro.
1: 50 euro prendi? Non voglio scopare, sono sposati, non mi interessa la mignotta.
2: Già pagato io con Satispay.
1: Ma perché hai pagato la zoccola? Io non voglio andare a zoccola. Signora, mi scusi signora, è Starlink che ha pagato. No, si rivesta, la prego, sono in imbarazzo. C'ha pur 100 anni, c'è.
2: Pino.
1: Sì, forse anche Pino, mi sembra un travestito.
2: No, braccio di Pino.
1: No, il braccio di legno, c'ha. Ma che cazzo ho finito, la troia pirata. Che delusione.
2: Mette le 5 stelle, Starlink, intelligenza artificiale.
1: Sarei anche intelligente artificiale, però sei proprio stronzo naturale tu.
2: Quercia.
1: Ficcatela nel culo con tutte le ghiande.
2: A te e a tutta la lazza tua.
1: Che delusione.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: colpa non è mia, che è stata in bagno 4 ore.
1: Lo sai che devo farmi i capelli, le unghie dei piedi e darmi una truccata, perché se no faccio schifo. Sembro una mummia con queste occhiaie e tutto in disordine.
0: Non me ne frega un cazzo, perché adesso per colpa tua ci piegheremo 4 ore a fare tutta la città.
1: Stai attento a quel camion, si sta leggermente spostando sulla sinistra.
0: Ti ho detto che quando guido non devi dire niente, perché l'autista sono io.
1: Sì, l'ho capito che sei tu che guidi, ma devi andare più piano. C'è pieno di autovelox e camion, sono imprudenti, rischiamo incidenti.

0: Adesso stai zitta perché c'è il mio programma preferito. Accendo la radio, quindi stai assolutamente zitta.
1: Spannami il buco,
2: tre cacciavite.
1: Come cazzo?
2: A stella, taglia il terzo, non lo so, il tester.
3: Ancora sto programma di merda, lo sai che proprio non lo sopporto. Dicono le parolacce e sono scemi, stupidi, cretini.

0: fatto la sciolta. Ci sono delle salviettine umidificate?
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: bentornati ad un nuovo appuntamento con la cultura, l'approfondimento scientifico, la natura, la storia e anche il mio impressionante pacco che si erge possente attraverso la innaturale gobba dei miei pantaloni con taglio anni 90. Ricordando che qui si fa la televisione vera e i social me la sucano e chi ha orecchio per intendere intenda, vi lascio al sommario della puntata di oggi.
1: Oggi a passaggio da qualche parte. Ma Matteo Salvini ci è o ci fa? Alcuni studiosi hanno telefonato al ministro dei trasporti e dopo alcune pernacchie e risate sfottò, gli hanno ricordato che l'idea di collegare Calabria e Sicilia con un ponte sia la più grande puttanata in termini geologici e strutturali mai partorita. Dopodiché il ministro se l'è presa con Fedez. Dopo Obama alla Casa Bianca, finalmente un nero condurrà Sanremo. Ecco l'annuncio della RAI che accompagna l'ansa della nomina di Carlo Conti. La comunità africana in Italia esulta. In questo servizio andremo a visitare i sobborghi delle grandi città, dove gli immigrati si sono integrati perfettamente, occupando i posti di lavoro che gli italiani non volevano più fare. Intervisteremo Abdul Jabara, un nigeriano che gestisce con successo un servizio di palline in stazione centrale a Milano. Poi pesteremo assieme Brumotti. Ma non diciamo cazzate. Questo è il titolo del libro del famoso egittologo Peter Dallara, che sbugiarda alcune teorie sull'aspetto di grandi personaggi della storia. Fra le analisi più interessanti vi è una lunga descrizione di Cleopatra come una nana marrone coi peli e la presa di posizione che descriverebbe Gesù come un medio orientale, quindi più simile a Lello Arena sottopeso piuttosto che ad un oriundo coi capelli da wrestler anni 80.
0: Quanto mi fa ridere questo libro, se non l'avete letto vi invito a farlo. Effettivamente a immaginare Cleopatra come un fighino è un po' troppo, considerando che era una terrona che viveva in un'era senza sapone, dentifricio e senza ceretta depilatoria. Bene, andiamo subito al documentario principale di oggi, buona visione!
1: Ore 7 del mattino. Il sole si sta alzando su una stazione gremita di assonnati primati della specie più diffusa ai confini dei grossi centri urbani. E ecco l'esemplare tipo di questa specie, ovvero il Pendolaris meridionalis assonnatis.

0: Buffo nella sua livrea, composta di zaino riciclato dalle scuole superiori, sacchetto con riserve alimentari, spesso maleodoranti. Sguardo perso e sornione e un celato nervosismo frutto del suo consapevole posizionamento al fondo della catena alimentare del suo territorio, che lo costringe a lunghe migrazioni quotidiane su vagoni carichi di branchi di suoi simili, tutti accomunati da aliti pestilenziali di cappuccini rancidi e il tipico odore di capo di bestiame bagnato, che irrita pesantemente il suo già compromesso umore.
1: Ma per un problema tecnico il treno ha accumulato un ritardo di un'ora.
0: Accidenti, anche oggi. Un imprevisto complica il suo viaggio. Vento scatena il panico fra gli esemplari e lui, che è uno dei meno docili, non accetta passivamente l'evento e si lascia andare a lunghi richiami di scontro. Dopo una interminabile attesa, finalmente riesce a salire su un vagone stracarico di suoi simili, tutti accomunati da un unico obiettivo, il tanto agoniato posto a sedere. Lo scontro è inevitabile. Purtroppo un guasto ferma nuovamente l'esodo. E a questo punto l'ormai imbizzarrito Pendolaris Meridionali si infuria e si scaglia verso un altro esemplare di una specie simile, il Bigliettarius, che non accetta la prevaricazione e fa scendere il Pendolaris Meridionalis ad una tappa intermedia non prevista. Ed un'altra giornata si conclude con forti richiami che scuotono fortemente l'habitat antistante, fino al giorno successivo, dove le dinamiche si ripeteranno in un ciclo infinito, facendo pentire il Pendolaris di non aver finito le scuole dell'obbligo. Così magari avrebbe potuto non fare un lavoro di merda.
2: Mamma mia, coi teroni che bestemmiano, impazzisco, quanto amo questi documentari. Sapere che ci sono migliaia di questi esemplari che si giocano il posto in paradiso per colpa del fallimento della nostra rete ferroviaria mi fa venire il durello. Bene, è tutto per oggi. Ci vediamo alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. E sempre Mocciasuca!

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel clou.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa usare il cazzo come antenna per il vostro wifi quando non prende in casa. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi infilo un chilo di sanguisughe nelle mutande per leggere le vostre le vostre calde, che dico, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Pesci Prendola ed è dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo. Caro Merluzzo Zozzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto togliendo le spine del baccalà dal collo dell'utero. Mio dolcissimo Merluzzo Zozzo, è ormai più di un mese che sei partito e qui non c'è nessuno che sappia togliermi le alghe dalla bagiana come sapevi fare tu. Mio carissimo Merluzzo Zozzo, nemmeno i sapienti tentacoli del polipo gigante che mi hai comprato per il mio compleanno sa darmi quel piacere viscido e salato delle tue squame sulle mie grandi labbra. Ho provato di tutto per riempire l'enorme, che dico, gigantesco vuoto che hai lasciato dentro di me. Ho provato a farmi sgrillettare dall'aragosta dalle chele a sciabola. Ho provato l'ebbrezza dell'anguilla elettrica dimenarsi dentro il mio bus del cul. Ho cercato conforto nel dilaniamento del pesce palla e nella precisione del pesce spada. Ma nulla, nulla è stato in grado di eguagliare le stesse sensazioni di profondo piacere che mi hai sempre regalato tu. Ed è per ringraziarti del tuo amore che hai saputo darmi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
3: Guarda qui,

0: su una betoniera mentre vedo una pantera. La farò su un oleidotto, poi ci faccio pure il botto. La farò su un elicottero che dolce danzerà. La farò sulla campagna che il paese inonderà.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Pesci Prendola, dedicata al suo amato Merluzzo Zozzo, che continua così. Eh già, mio amatissimo Merluzzo Zozzo, insieme a te sono stata davvero bene. Purtroppo recentemente mi è esplosa inavvertitamente una petroliera nel culo e sei... e sei rimasto intossicato dall'oro nero. E quindi, per questo, ho deciso di lasciarti e mettermi con una sardina che ha il cazzo grande quanto un capodoglio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Pesci Prendola. P.S. Lo sai che se ti infili uno scoglio nel c***o caghi corallo per una settimana? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovissimissimo indirizzo mail, che è...

0: schiaffi ai cazzi, schiaffi ai cazzi.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
12: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
13: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
12: Sì, che devo fare? Stavo
13: scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
12: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
8: sì,
12: delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue.
8: Sì,
12: allora,
8: va
12: signora...
8: bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo.
13: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
12: mettici il pennino nella cacca.
13: Sei il telefono, stai?
12: Sì.
13: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
13: Mamma che brutte feci che c'è.
12: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porca
12: madre.
13: Sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
8: No,
12: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto
8: quanto. Va bene.
12: Lo sport.
8: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
12: per
8: cosa
12: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
12: Ecco.
2: Glauco! A tavola che conto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
12: ma tu,
2: che
12: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
12: Me commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
12: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov!
8: Sì!
12: Ecco fa il colpo!
8: Ecco!
12: Uno.
8: Sì, due...
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
12: Che vaffanculo, porco di...
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
8: sì,
12: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
8: Sì.
12: Allora,
8: ma lei che si, scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
12: No.
8: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
12: fare la
5: cacca.
12: Ma
5: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
12: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
8: Bene,
12: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
12: Decisivo?
8: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Canal Jimmy Entertainment presenta. Sceni Lerci 2.
6: Pronto, sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
7: Che succede, Osceno?
6: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
7: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
6: Monitorando le mie telefonate.
7: Monitorando. No, monitorando, che sei il nome e cognome? Ferdinando Monitor.
6: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Osceni Lerci 2.
6: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
7: Rottermaio. Rottermaio.
2: Però se c'è un paraurti di una panda.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Maier.
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
6: Nella villa del signor Rottermaio.
7: Marien.
6: Rottermaien.
7: Rottermaier.
6: Oh, Rottermaien.
7: Maier.
6: Maier sei tu, è quella puttana de so.
7: Del signor Rottermaier.
6: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
6: Ma se sono così rasabondo...
7: Rasabondo?
6: Se sono così rasabondo.
7: Vagabondo.
14: Nauseabondo.
7: Nauseabondo e ripugnante.
6: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono
14: non
6: tutti?
14: Non Nasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
7: Che è permessi sport. Allora.
6: Ma se sono così nauseabondo.
7: Nauseabondo.
6: Sì, se sono così nauseabondo ripugnando, perché
14: nauseabondo?
6: Dov'è scritto?
7: Nauseabondo.
6: E allora, se sono così nauseabondo, ripugnante, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
15: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
6: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
7: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
6: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
7: Di un reality show pornografico?
6: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
15: Figli di Troia, figli di Troia,
16: figli di Troia,
15: figli di Troia.
17: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
18: Psicoterapeutici.
17: Psicoterapeutici.
18: No, petici. Terapeutici.
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: No, terapeutici.
17: Terapeutici.
18: Terapeutici.
17: Terapeutici. Terapeutici.
18: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
17: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
18: Bravo!
17: Volete conquistare Troia?
18: Sì!
17: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
19: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
17: No!
19: Attento Daiace, attento Daiace! Aiace dell'ammonio!
17: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa dice?
19: L'Aiazzone!
17: Aiace
19: è quello grosso, Aiazzone!
17: Ah, pagliaccio!
18: Provare per credere!
19: Esatto.
17: Sì!
19: Attento, attento, sta venendo!
17: Oh, no! No! No! No!
19: No! No!
17: No!
19: No!
17: No!
19: No! No!
20: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
17: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
7: di sfruttare la mia caparbietà.
17: Fammi leggere quel che...
18: Caparbietà.
7: Di sfruttare la mia caparbietà.
18: Caparbietà.
17: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
18: No, scusa, sono parole normali.
17: Allora.
15: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
21: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
22: Giusto.
21: Ce l'ha fatta.
22: Ho sbagliato?
21: No, giusto, giusto. Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
22: No!
17: Sì!
15: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
23: Amore, io esco!
24: Vai via!
23: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
24: Quando stai via?
23: Non lo so, un'ora?
24: Perfetto!
23: Ci vediamo dopo allora!
24: Mi dedico a due cose!
23: Sì, lava i piatti!
24: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
25: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo.
0: appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
1: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
24: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
24: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
1: Ostriche e champagne.
24: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
24: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
24: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
24: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
24: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
24: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
24: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
24: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
24: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
24: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
24: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
24: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
24: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
24: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
24: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
4: Sì.
24: Ah!
4: Sì.
24: Dai!
4: Sì.
24: Dai, dai. Dai, dai.
4: Oh,
24: dai,
4: oh,
24: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta,
24: sì,
4: aspetta, aspetta,
24: sì,
4: aspetta,
24: sì,
4: fermi tutti,
24: dai.
4: fermi tutti.
24: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
24: No, dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
24: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
24: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
24: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
24: Ma che schifo.
4: Aria.
24: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
24: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
24: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah,
24: sì. Sì, dai, dai.
1: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
24: No.
1: Scusa, vista.
24: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
24: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
24: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
24: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
24: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
24: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
24: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
23: Amore, sono tornata!
24: Meno male!
23: Cos'hai in mano?
24: Eh?
23: Cos'hai in mano?
24: Quello che avanza del mio cazzo.
23: Sembra un'ostrica!
24: L'ho presa su Amazon!
10: Valuta il film!
24: Una merda!
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Sono Wender e questo è Wender, l'appuntamento con gli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io utilizzo delle voci campionate e chiamo la gente a casa. Oggi userò le voci del Dottor Liutek, un film degli anni 70 di un dottore tutto pazzo che cerca Marzia. E chi chiamo oggi? Vediamo chi posso chiamare, vediamo nella mia lista segreta. Eccolo qua, allora, vecchio sparato, vecchio delinquente, vecchio spaccapolli, vecchia succhia palazzi. No, eccolo qua!

0: mamma è ritornata sul grappa che l'estate in fiore ammanta e le bandiere l'hanno salutata.
1: Pronto?
2: Ispettore Edwards.
1: Eh?
2: Ispettore Edwards.
1: Oh, figa, inizia. Inizia mezzogiorno a rompermi i coglioni questo.
2: Mi aveva chiamato?
1: No.
2: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.

0: canguro in un mondo di soffitti bassi. Basta, cosa vuoi?
1: Ha detto che era urgente.
0: No, no, ho detto un'altra cosa. Ho detto che a Natale tutto tace e c'è qualcosa sulla brace. Non è pollo, è tacchino, questo ho detto, che cazzo vuoi ancora?
1: Ah, sì. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
0: Io adesso devo andare a mangiare, non mi rompere i coglioni perché tanto non rispondo.
1: Marzia.
0: Va bene, poi...
1: Marzia!
2: Quando la patria vacillò e dal monte s'udiva un lungo gemito dopo...
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Ma tu non c'hai un cazzo da fare?
1: No.
0: Eh? Non c'hai un cazzo da fare?
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Non hai un cazzo da fare, vero?
3: Non hai un cazzo da fare.
1: Sono il dottor Herbert Liuta.
0: Basta! Violenza!
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: Basta! Pezzo di merda! Guarda, veniamo giù in due a prenderti.
1: Ah, sì.
0: Guarda, vaffanculo, va, vaffanculo. Guarda,
1: Iena!
0: Vaffanculo. Vatti a fare curare sul lago Maggiore dal cavallo!
1: Basta con... Tardo. Basta con te, Herbert!
0: Eh?
1: Basta con te, Herbert! Ispettore, vero? Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Sul grappa la Madonna è ritornata. Grappa che l'estate.
1: Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato.
0: Sì, l'ho chiamata perché ho il c***o facile, capito?
1: Ma io ho svolto una mia indagine.
0: Ascolta,
1: curo di carattere metereo psichico.
0: Pirla della squadra. Stasera cani vi faccio gli elicotteri a tutti.
1: No.
0: Vi smettete.
1: No.
0: Sì, sì, un bel elicottero, metto giù. Butto giù il sapone per mettere il c***o a tutti.
1: Mi ero illuso di poter guarire questo individuo.
0: Sì, vabbè,
1: che io conosco.
0: Cazzo da fare, cioè.
1: Ricerche.
0: Io non che si sgancia. Va,
1: Marzia. Marzia!
0: Marzia, puttana di merda.
1: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
0: No, non puoi mancare, no.
1: Sono il dottor Herbert Liutak.
0: Tu sei il dottor Herbert.

0: Ha detto che era urgente.
1: Vaffanculo da mangiare, non rispondo più.
0: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Oggi gli operai del 5Gigi devono intervenire d'urgenza per installare dei dispositivi raffrescatori contro l'arrivo del grande caldo africano. Per evitare che le alte temperature danneggino persone e cose, la popolazione tutta è invitata a collaborare con i nostri tecnici. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Protezione civile. Salve signora, sono Nuvolari Tazio. La chiamo per un comunicato importante. Abbiamo dei tecnici sotto il suo palazzo che stanno eseguendo dei lavori per l'eccesso di caldo che sta avvenendo in questo periodo. Lei è in casa in questo momento?
1: Sì, ma non posso aprire, mi dispiace.
2: No, non deve aprire signora, la stavo solo avvisando. Adesso le passo il tecnico perché dovranno attaccare e staccare la corrente per l'installazione di questo macchinario per raffreddare l'intero palazzo, perché stiamo arrivando a
1: okay, va bene.
2: 450 gradi flauto. Signora, siamo... Porco...
1: Pronto?
2: Signora, mannaggia il c***o però, mi scusi, io ho bisogno di passarle il tecnico, mi butta giù. Può attendere un secondo in linea? Protezione civile, signora. Un
1: attimo, al mondo d'oggi non si può fidare più di nessuno.
2: Ho capito signora, io guardi, non faccio lo psichiatra. Io sono, la sto chiamando, l'avviso perché stiamo per staccare la corrente. Pronto?
3: Quelli del 5G.
1: Pronto?
4: Signora?
1: Sì?
4: Ha parlato adesso con il mio collega della protezione civile. Io sono il geometra cane, Pio Cane. E stiamo venendo a installare i raffreddatori.
1: Dove?
4: A lei sotto casa, signore, che adesso arriva il caldo africano e dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Lei c'ha qualcosa attaccato alla corrente?
1: Frigorifero.
4: Frigorifero, signora, ci consiglio che se c'è una ghiacciaia che
1: mette... va bene, se dovete fare questa nel palazzo,
4: sì, perché
1: nel condominio.
4: È nel condominio. Sì, guardi, allora funziona così, praticamente. Adesso noi ci stacchiamo la corrente, poi contro il caldo africano mettiamo tutto questo muro di banane e poi raffreddiamo che sennò viene caldo, perché sono previste temperature fino a 430 gradi flautos, che sono tantissime.
1: Va bene.
4: Allora, signora, per riattavare la corrente mi deve comporre questo codice che adesso le faccio sentire qua al collega. Adesso le dice un codice CAPTCHA autonomerico. Si può segnare? Pronto, stronza? E allora muore del caldo, bastarda.
3: Quelli del 5G.
1: Pronto?
2: Pronto, signora?
1: Sì,
2: buonasera, è la protezione civile, sono Nuvolari Tazio. Senta, le devo passare un tecnico perché stiamo per staccare la corrente in tutto il palazzo per via di questo aumento del caldo. Dobbiamo installare dei pannelli bananati e le passo il tecnico. Lei è in casa in questo momento, signora?
1: No, sto per uscire veramente, venire domattina.
2: Signora, ho i tecnici già pronti, purtroppo siamo arrivati a dei gradi veramente insopportabili. Questa tormenta africana che ha portato la temperatura a 440 gradi flauto, insomma, può causare dei danni irreparabili poi a tutto il palazzo.
1: Ma di che si tratta precisamente? Cosa deve fare?
2: Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora finché non verranno installate questi pannelli bananati che...
1: Ma io ho i congelatori, per qualche ora... Provoca qualche danno.
2: Signora, è per questo che l'abbiamo contattata. Senta, le passo il tecnico, magari vi accordate fra di voi. Così
1: va
2: magari.
1: Bene. Anche perché per il fine settimana io devo andare via, quindi.
2: Quanti congelatori ha, signora?
1: C'ho due congelatori, oltre il frigorifero.
2: Ma raggiungono l'1,2 gigawatt?
1: Non lo so.
2: Cioè,
1: ovviamente per il caldo abbiamo anche la necessità di accendere i condizionatori.
2: Certo, voi avete un flusso, è stato installato il flusso canalizzatore, signora?
1: No, senta, mi sta a dire cose di cui io non sono competente, nessuno mi ha detto niente.
2: No, perché noi vogliamo installare questi muri bananati a curvatura.
1: Dove li deve installare?
2: Nello scantinato. Le posso passare il geometra cane Pio?
1: Sì, va bene, me lo passi.
2: Un attimo solo.
4: Sì, buongiorno, sono Cane.
1: Buongiorno, senta, ma perché ora lei pensa di poter venire?
4: Guardi, noi stiamo intervenendo adesso, sarà una questione di pochi minuti. Stiamo arrivando adesso con l'Enterprise, un secondo che parcheggiamo.
1: Dipende da quanto tempo la corrente mi si è staccata.
4: Guarda, dipende un po' da qual è la situazione nel vano tecnico, signora, perché...
1: Va bene, venga e poi...
4: No, dico, signora, che siccome capita spesso con questi tipi di intervento, se c'ha della roba nel congelatore ci conviene che la cucina, che si conserva meglio. Non so quanto.
1: Il congelatore è un pozzetto grande, che cucino.
4: Pozzetto, sì, anche a me faceva tanto ridere. Adesso peccato che è vecchio, però dico, a parte i comici, se può cucinare la roba.
1: Non è il freezer del frigorifero, insomma, il congelatore.
4: Che cosa c'ha dentro? Cosa c'ha dentro, signora? Che ci dico?
1: del cibo congelato.
4: Sì, ma questo l'ho immaginato.
1: Non mi posso mettere adesso a cucinare.
4: Ma guarda che lo butta via tutto. Ce lo dico io, lo butta via tutto, signora.
1: Scusi, quanto tempo questa corrente sarà via?
4: Guarda, signora, dipende, perché noi dobbiamo erigere questa parete di banane. Proprio ma alta, che perché serve per bloccare il caldo africano, che il caldo africano arriva e dice le banane. È una cosa un po' razzista effettivamente, signora, però comunque funziona, diciamo, anche in Belgio l'hanno fatto.
1: E l'amministratore che cosa ha detto?
4: L'amministratore ha detto ok, tutto bene, quindi niente, però si sa che comunque, non so se lei lo sa, che il suo amministratore comunque è una persona, diciamo, un po'. L'hanno sorpreso con degli allucinogeni.
1: Non ho capito.
4: No, niente, non si preoccupi. Niente, allora, se adesso stacchiamo la corrente, si deve segnare un codice per riattivare la corrente. Se lo segni, per favore. E abbiamo finito. Lei va a fare la spesa e io continuo al mio
1: lavoro. Ma a che mi serve questo codice?
4: Serve per quando dovrà riattivare la corrente.
1: Ma come la riattivo io? Non ho capito.
4: Arriverà una telefonata dal 5G che siamo noi e chiederà inserire codice. Lei inserisce codice e riattiva la corrente. Tutto automatizzato, signora.
1: Ma dove lo inserisco questo codice?
4: Il telefono, signora, lo deve semplicemente dire. Intelligenza artificiale adesso c'è.
1: Mi dia questo codice.
4: Adesso un attimo che c'è il macchinario che lo genera, signora, perché è intelligenza artificiale. Quindi devo un attimo. Adesso glielo invio. Si prende l'appunto, Ascolta.
5: Sì. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: Ha segnato?
1: Senta, ma è uno scherzo?
4: No, signora, è qui al macchinario e genera. Io tra l'altro non lo posso sentire. Va per bene. La privacy.
1: E allora io penso che sia uno scherzo, perché è di cattivo gusto anche. Buongiorno.
5: Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: E vedi che era il codice giusto. Sta scassamenchia.
3: Quelli del 5 Gigi
6: Radio 105.

0: Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, Pino! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: Andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale. Bravo! Benvenuto! Sei come Wender! Sei dei nostri! Ti mancava la sb***ata però, Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero? Benvenuto Mazzoli! Ah, sei dei nostri! Se anche tu, al matrimonio del tuo migliore amico, preso dall'alcol, vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione! Sei dei nostri! Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni, decidi di spalmartela anche sui testicoli. Ma alla sera del primo appuntamento, con una tipa nuova, ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati. Perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei. Benvenuto, sei un coglione. Wender, lo so che questa è roba tua. Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
2: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
2: Quella gran troia di tua madre.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Vongoloni ruffini, molluschi quasi normali, 12,56 euro al chilo. Carta igienica al gusto guacamole, 8,99 euro, 6 rotoli. Cavo HIV, per connettere qualsiasi periferica, ma usando il goldone, 2,99 euro. Trucidator, tappi per le orecchie che emettono la musica metal a volume devastante, 5,69 euro. Zero cacare, capsule in marmo per arrestare la diarrea, 3,99 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Sperma bella, tisana per fare sogni erotici, 5,66 euro la scatola. Set di coltelli di burro, 18 euro. Cereali antigravità che fluttuano sul latte, che fluttuano sul latte senza bagnarsi, 8,99 euro. Roulotte pieghevole da marsupio, 799 euro. Balurd. Balurd. Candela con Madonna. Candela con Madonna che piange. Più candela con Sant'Ignazio che la indica ridendo, 11 euro.
1: Cose a caso per la casa.
2: Uova quadrate, solo da galline inculate da galli di Lego, 1,99 euro l'una. Marmellata di coriandoli, 4,56 euro. Ficaccia, prodotto da Forno Ligure con buchi scopabili, 2,36 euro. Raffinati linguini all'astice, al gusto di latte e biscotti, 9,99 euro. Sputì, lubrificante per sesso anale, molto economico, 29 centesimi al litro.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Spray antiterremoto, 7,85 euro. Peroni, nelle braccia, birra senza alcol ma con l'eroina dentro, 2,99 euro nella pratica bottiglietta iniettabile. Sandy, fai da te, presenta Rocco, la curiosa cazzuola coi coglioni, 11 euro. Necro Filadelfia, formaggio con brandelli di cadavere, 1,19 euro. Frosh, trapano a percussione che mugola di piacere quando fai buchi, 48 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Only for you. No, no, no. This is zoo.

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Sì? Sì, salve, mi scusi, sto parlando con il signor Ciccio.
4: Dimmi, dimmi.
3: Scusi, non ho colto la confidenza. Pronto?
4: Pronto.
3: Sì, l'ho disturbata, la sento strana.
4: No.
3: È in ospedale, è intubato, ha avuto un'ischemia. La sento strana al telefono.
4: Ma lei chi è?
3: Ah, no, sono il signor Banner. Chiamo da Milano. Siccome ho bisogno di una persona per dargli un lavoro per quest'estate, ben remunerato, per guidare la mia vettura, mi devo spostare, diciamo, nella Puglia. Siccome ho anche i federali che mi cercano perché mi trasformo.
4: Chi l'ha dato questo numero?
3: Mi ha dato il signor Mario.
4: Mario?
3: Sì.
4: Mario? Ma chi Mario l'ha dato questo numero?
3: Scusi, non riesco a comprenderla. È caduto di faccia dalle scale, ha dei problemi alla bocca?
4: Sì, chi l'ha dato questo numero? Chi Mario?
3: Guardi, non capisco, forse dei taralli fra i denti, non colgo, mi perdoni. Mario, un certo
4: Mario. Mario di Palma, Mario di
3: Palma.
4: Di Palma?
3: Sì. Di Palma, esatto.
4: Con l'autista lei?
3: Sì, esatto, esatto. Semplicemente lei, guidare la mia vettura. Sì. Lei è dotato di patente?
4: Sì, a lei che se ne intenda lei.
3: Cosa ha detto? Scusi, non capisco.
4: Lei che si intende con l'autista lei?
3: Trengedendende? Cosa ha detto? Scusi, ma come parla lei? Non la capisco.
4: No, voglio dire, lei è un avvocato, lei è una...
3: Di cosa mi occupo io? Sono in fuga dai federali. Diciamo che mi devo spostare molto velocemente perché ho i federali alle costole, perché purtroppo per un esperimento subisco delle mutazioni quando mi nervosisco e allora vogliono fare degli esperimenti sul mio corpo. Allora senta, lei è in grado di guidare la mia vettura? Cioè io purtroppo non posso guidare perché se mi nervosisco si ingrandisco le mani di colpo e spacco il volante. Ho queste disfunzioni, capito?
4: Non mi interessa.
3: Adesso, cioè, per cortesia, se può essere anche educato, perché magari potrei innervosirmi. Se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capito? La sento.
4: Mi interessa.
3: Non faccia l'indisponente, che vedi, adesso mi ha fatto agitare. Io quando mi agito divento veramente pericoloso.
4: Dove?
5: Uè, Terrone, meridionale. Ehi, Terrone. Hai finito di far fugliare? Vuoi esprimerti come si esprimono le persone nel paese in cui sei nato? Meridione!
4: Non mi interessa a me,
5: Cosa hai detto? Non sai neanche parlare, bestia bastarda! Cazzo stai facendo adesso? Perché sei al mondo?
4: Volpone!
3: Mi scusi, mi sono trasformata, ha visto? Io ho questo problema... Ho detto qualcosa di spiacevole? Mi deve scusare?
4: Non mi interessa.
3: Mi scusi se sono stato sgarbato, perché quando ho detto qualcosa di spiacevole, mi deve scusare?
4: Non mi interessa.
3: Mi scusi se sono stato sgarbato.

0: masticare proprio, masticare, biascicare il meridionale, mi vado fuori di testa. Eventualmente per il lavoro lei non potrebbe fare un corso di dizione di italiano?
1: Non mi interessa.
0: E non faccia così, perché poi, cioè, gliel'ho detto, quando mi nervosisco vado fuori di testa, lei mi dice non mi interessa, non mi interessa, poi è interessa con la T.
2: Non si dice interessa, si dice interessa, Terone!
3: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Io conosco te, voglio durarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
4: no,
1: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me.
4: Terzo piano, stai zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
2: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Che è questo?
3: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai? Perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
5: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap e cazzo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: pazza.
1: Cara famiglia, quanto mi mancate. Qui in miniera ci sono 57 gradi. I miei colleghi stanno morendo come mosche quando Gianni Morandi digiuna. Ma non mi lamento, ho lavorato 23 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché voglio che facciate le vacanze estive più belle della vostra vita. Allora, avete deciso dove andare con i 50.000 euro che ho raccimolato vendendo il mio rene sano? Fatemi sapere, non vedo l'ora di raggiungervi. Vi amo.
2: Pierlo, brutto pezzente di merda che non sei altro. Dove cazzo andiamo con solo 50.000 euro? Io mi faccio spaccare il c***o ogni santo giorno per ammazzare il tempo, mentre tu fai la bella vita in miniera. E quando arrivano le vacanze non ho nemmeno i soldi per affittare la reggia di Caserta come mi avevi promesso. Sei una merda, mi fai schifo. Per fortuna ho fatto della mia passione un lavoro e ho tirato su 500.000 di euro battendo in viale Monza. A parte questo, tu in vacanza con noi non ci vieni neanche se ti mangi quella miniatura che è al posto del cazzo. E poi ho già la macchina piena di negri. Tiè!
3: Ciao papino, sono Gabriele, il tuo figlio maschio, tutto calcetto, PlayStation e mignotte. Sono così eccitato per le vacanze, papi. Volevo chiederti, può venire anche la mia nuova ragazzo? Siamo così innamorati. Vogliamo sposarci non appena passerà la legge che ci possiamo inculare durante il matrimonio. Diglielo, cara, diglielo.
4: Vogliamo incularci durante il matrimonio, se non ti offendi.
3: Papà, il mal di gola, è per questo che ha il vocione grosso,
4: È vero, diglielo, diglielo che c'ho il mal di gola perché mi riempi di cappellate in bocca.
3: Allora mi dai il permesso di portare la mia ragazzo? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Se mi dai il permesso te lo succhio.
4: Anche io. E te lo ficco in c***o. La fico.
1: Amalfia, moglie mia affettuosa e fedele, forse hai ragione tu. Non mi merito di venire in vacanza con voi. Comprendo il tuo punto di vista e lo rispetto. Resterò in miniera a lavorare per farmi perdonare. Scusami ancora se non sono stato all'altezza del tuo amore. A presto, mogliettina mia adorata, santissima.
2: Pierlo, sorcio infame. Cosa vuoi dire che forse ho ragione io? Forse? Forse? Ma allora tu mi vuoi proprio fare incazzare? Sai che faccio adesso? Mi trombo tuo padre. Faccio un video e lo proietto sul Duomo di Milano per tutta l'estate. Sei una merda. Ricordatelo, sei una merda.
5: Ah, pronta, cetaniglia, mi sentono, pronta. Sto scopando. Pierlo! Tua moglie mignotta proprio. Ma non ti preoccuparti, ti sto a fare un figlio nipote. Pronta, cetaniglia, pronta. Porca m***a, che sbottata.

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
4: Acqua Fantasma, nella bottiglia trasparente che sembra vuota, 99 centesimi al litro. Posa cenere in vero pavimento, per incivili incalliti, 14 euro al metro quadro. Lucido da calze, 3,99 euro. Penne rigate con le chiavi della macchina, 89 centesimi. Spasticcini. Spasticcini, dolcetti di forma storpia, 9,99 euro.
3: Freddi, tiepidi e appena sformati.
4: Zio Candela, profumatore per ambienti che impreca profumatore per ambienti che impreca mentre brucia, 4,59 euro. Trapassata di pomodoro con datterini in decomposizione, 2,39 euro. Cibo per tonni. Cibo per tonni al gusto gatto per vendetta, 5,66 euro. I feciotti di papà Spintere, briochine a forma di briochine a forma di merda bovina, 6,99 euro al pacco. Alessia, assistente vocale non indicato per i bambini, 25 euro.
3: Dall'inceneritore alla tavola.
4: Pane Pacciani per compagni di merende, 2,39 euro. Offertissima, caffè Blatte per la tua colazione a base di scarafaggi, 1,50 euro. Pesto per nani, 3,90 euro. Filetti di sgombero, teneri tranci confezionati con avanzi di trasloco, 11 euro al chilo. Frocio Vileda per pavimenti arcobaleno, 4,36 euro.
3: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
4: Io, sgrassatore che risponde alla domanda chi pulisce più di Chantecler, 4,99 euro. Martello senza glutine, 6 euro secchi. Checkan del Diaz, dentifricio per dogo argentino, 2,39 euro. Vesuvio, crema ustionante con protezione meno 100, praticamente cherosene, 3,60 euro. Seven Down. Seven Down, la gazzosa con quella Y in più, 2,50 euro la lattina.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fate bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
7: No, Lianant.
6: Liev Danant.
7: Lianant.
6: Lianant.
7: Vai.
11: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
7: Ma il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Teo di Pasper di Pas co
9: è difficile.
6: To
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi su.
6: Sono un Spider-Merd!
7: No.
9: Sono Spider-Merd! No.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
9: Come fai a
8: cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
12: Mi chiamo Crash Puss.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
6: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratjapus!
0: Sto... No, non formare. Come dire, fermare, fermare il dottor Kratjapus.
6: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratjapus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Kratjapus!
11: Ti ucciderò!
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
0: Non è un mago!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
0: Leo!
6: Ma vaffanculo!
0: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
0: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
10: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
0: Che?
6: Obi-Wan Kenobi!
10: Bravo!
0: Bravo! Adesso di farlo!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Kenobi?
11: Leonson! Odimi io figlio di p***a, ti ho sentito?
13: Ce l'hai la mutata?
11: Faccio la cinese figlio di p***a!
13: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
11: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
14: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
6: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, scusate la cosa con la crede,
3: ma porca. Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi, da seghe sui sughi. No, sughi non su cani.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
15: Ah, bene!
1: Presenta
16: la famiglia porno.
17: Basta, non dire più una parola.
16: Porno.
18: Buongiorno, siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
17: Leccami i coglioni.
19: Pronto?
15: Sì, pronto.
19: Chi è?
15: Ah, sì, certo.
19: Chi è?
15: Sì, pronto.
19: Pronto, chi è? Qua il cappello, lei chi è?
16: Non ci credo.
19: Il cappello, lei chi è?
16: Questo è il destino.
19: Il cappello, lei chi è?
16: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia. Ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
17: Leccami i coglioni.
19: Come?
15: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
19: Ma non capisco, magari più tardi se risponde lui.
17: Oh.
16: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
20: Qual falange di Cristo Redentore?
21: Ehi, pronto?
17: Succhialo che ne ho voglia.
21: Succhiamelo tu che ne ho voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
15: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
21: Va bene, sì. Allora mi ti Remo e mi porti anche una bustina e bamba. Non la posso tirare su. Oh no, venga bamba.
15: Ah, bene.
21: Bamba e albo whisky.
15: Ah, oh, sì.
21: E così fa un bel cocktail di bamba puttane.
15: Ah, oh, sì, certo.
21: Diga a Remo che porti col dompero.
15: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
21: Sì, ma sì. Dia Remo che porti Goldon.
15: Ah, ci divertiremo. A presto, allora, ciao.
21: Sì, ascolta, vuoi che porti anche i vibratori?
15: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
21: Sì, ma poi i vibratori chi li porta? Hai voluto chi porta mio o li porta Franco?
4: Oh,
21: oh. Ah, cagare. Segaiolo.
4: Basta, non dire più una parola.
21: Sì, sì.
4: Succhia che non voglia.
21: Succhia, succhia.
5: Prossimamente nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
1: Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhialo che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama il cappello.
3: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Vaffanculo, chi ti è morto, stramorto? Ce ne faccio parlare, chi cazzo ti apice?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo...
3: Ho lasciato figli e trafigli.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama il cappello.
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te chi sono io?
5: Sendra,
3: che tu chiamo nel mio telefono?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci sei figlio.
5: Tua sorella.
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io!
3: La caramella de sord!
0: Beh, vuoi te faccio?
5: Tua sorella! Chiama
4: Cappella! Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Dimmi, vuoi stronzo d'uomo? Ma vaffanculo, accese figli, che cazzo di era?
5: Ma che cazzo ti ha chiamato
3: male? Ma coglione, che cazzo sei?
5: Vai a fare.
3: Ma che cazzi tuoi?
5: Uno, vaffanculo, vaffanculo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Avevano preso la coraggiosa decisione di crescere i propri figli nelle fogne. Da 2 settimane a questa parte di loro non si ha più alcuna notizia. Semplice, serena, lontana dal caos e dalla frenesia del mondo moderno. Era questa l'infanzia che Pierponcio e Tetanina Selvaggi sognavano per Eschimo, Lattina e Umido, i loro 3 figlioletti di 6, 4 e 2 anni. E con questo sogno in mente avevano quindi scelto di lasciarsi alle spalle la civiltà per stabilirsi in un paradisiaco angolo di fogne alle sotterranee porte di Milano, dove da anni vivevano in completa armonia con le fogne, provvedendo personalmente al sostentamento e all'educazione dei loro 3 rachitici angioletti. Purtroppo, a turbare la felicità senza tempo e senza doveri di questa casa nella prateria dei canali di scolo, erano infine arrivati gli odiosi servizi sociali. Abbiamo un'altra telefonata.
7: Sì, pronto!
6: Sì, salve!
7: Ciao, siamo gli Sniffy, i cugini cocainomani dei Puffi!
8: Sì!
7: Noi viviamo nel parco di Rogoredo!
6: Ho capito, e quindi voi avete informazioni sulla famiglia della Fogna?
7: No! Però noi volevamo fare una protesta!
6: Ah, sì!
7: Perché il nostro acerrimo nemico, Fentanyl!
6: Sì? Dica pure?
7: Ha rapito un po' dei nostri amici Sniffy!
6: Sì, io credo che voi siate dei tossicodipendenti.
7: No!
6: Vabbè, riprenderemo più tardi la telefonata con questi simpatici omini del boschetto. Con una zecca garbuglismo capzioso e decisamente puttanfigliesco, un giudice senza cuore aveva disposto che i 3 figli fossero allontanati dai genitori per venire dati in affidamento a una struttura dotata di acqua potabile, riscaldamento e subdoli soffici e materassi con cui rammollire lo spirito dei bambini per poterlo piegare con più facilità alla suprema volontà del sistema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, salve.
6: Sì.
9: Io vi ascolto e vi guardo televisione da... Il centro massaggi cinese dove sono adesso.
6: Sì, mi scusi, ma...
9: Allora, mi sto facendo fare un massaggio e forse sì, quella persona di cui stavate...
8: Ti piace mano calda così?
9: Di cui stavate parlando, forse...
8: Dopo un bicchiere d'acqua.
9: Le ho viste!
8: Vado così. Dai.
9: Potete rimettere... Dai. Sovraimpressione! Dai. Metti la bocca.
6: Scusate,
9: Potete rimettere sovraimpressione, le fai... Oh! Prima che finisca il massaggio! Sta finendo il massaggio!
6: Sì, va bene.
8: Sbora.
9: Sbora.
8: Bravo.
9: Com'è calda lei!
8: Sbora.
6: Scusate, io sono al telefono qua.
9: Li ho visti.
6: Ha visto la famiglia nella fogna?
9: Li ho visti. Quella della guardia di finanza, sono fuori, spostati! Spostati, devo uscire, levati cinese, porco...
6: Bene, ringraziamo i nostri amici delle forze dell'ordine. Dicevamo che la notizia ebbe un'eco straordinaria e aggiungere inaspettatamente in soccorso di Pierponcio e Tetanina fu proprio la risposta dell'opinione pubblica. Lasciateli vivere nelle fogne, era il grido unanime che si levava sui social e nei bar. Terrorizzato da queste dilaganti manifestazioni di solidarietà, lo Stato infame e codardo si era dunque visto costretto a scendere a compromessi, obbligando i genitori a trasferirsi nella nuova struttura insieme ai figli nella speranza di placare le masse. Abbiamo... Sì, pronto, una nuova telefonata. Sì.
8: Ciao!
6: Salve.
8: Siamo i fognetti!
6: I fognetti,
8: viviamo nelle fogne. Ho allora... detto che parlava delle fogne.
6: Sì, parliamo della famiglia nelle fogne. Voi la conoscete?
8: No, qui passa tanta merda. Proprio degli stronzi, no? Dei topi ogni tanto.
6: Sì.
9: Siamo piccoli amici che si mangiano la cacca.
6: Ma scusate, ma siete ragazzi di prima? Siete gli Sniffini?
8: Guarda, arriva uno stronzo grosso. Prendi un pezzo.
9: Prendilo prima che lo prenda Morandi.
6: Bene, insomma, dicevamo, qui inizia il mistero, perché dopo appena qualche giorno di sofferta residenza nella struttura, la famiglia Selvaggi sparisce letteralmente nel nulla. Finora le ricerche negli alberghi, stazioni e aeroporti non hanno dato alcun risultato. Che fine hanno fatto Pierponcio, Tetanina, Eschimo, Lattina e Umido? Rapiti dai servizi segreti di un paese straniero? Fuggiti in qualche paradiso fiscale? Rapiti dagli alieni amici di Obama? Le domande sono tante, ma di risposte purtroppo ancora nessuna. Abbiamo un'altra telefonata però, pronto?
9: Salve signora!
6: Sì, salve! Avete notizie sulla famiglia delle Fogne?
9: No. E volevo sapere...
6: Nessuno.
9: Domani c'è la partita sul 3?
6: Non saprei dirle, noi facciamo un altro
9: Dovete
6: tipo di...
9: Dovete registrazione.
6: Ma noi facciamo un altro tipo di servizio.
9: Non lo sa lei?
6: Ma comunque c'è lo streaming eventualmente.
9: Scusi,
6: può...
9: lei, guarda, lei che lavora lì?
6: Sì, ma io...
9: Non sa niente di domani?
6: Ma sono la conduttrice io di un altro
9: che squadra
6: programma.
9: Tifa?
6: Non nessuna.
9: Mi piace il calcio?
6: No, non particolarmente.
8: Giuliano, sto guardando su TV Sorrisi e Canzoni.
6: Sì.
9: Sì, ma è la pagina 1986, te l'ho detto mille volte. Scusi, mia moglie non è normale.
6: No, sì, l'avevo notato, ma anche lei non è che...
8: Ma c'è la partita domani?
9: Sei un troione?
6: No, non sono un troione.
8: Ma le facili quelle.
9: Sì, l'hai data tu per fare la TV?
6: No, me lo sono guadagnato.
8: Sì, tutte così dico.
9: Senti, mia moglie sta a scambisti, vuoi venire sul tavolo?
6: No, grazie.
9: Cucina la pasta.
6: No, grazie, comunque credo sia circonvenzione di incapace con sua moglie.
9: È una cretina.
8: Ha detto sta signora, non ho capito.
9: Ha detto gli
8: niente.
9: Piace vederti fare la pasta,
6: no.
9: Mentre me lo succhia.
6: Non ho detto questo.
8: No, io no.
9: Dai, che ti piace.
8: Io quelle cose voglio, dai, smetti di fare quelle
9: puttanone.
8: Cose. Dai, che...
9: dai, mettiti a 90 sul
8: dai,
9: tavolo,
8: che
9: stronza.
8: Sì, adesso scopami, mi sono curami.
9: Che culone che hai.
8: Sono troia.
9: Sei una troia, fai la pasta, dai.
8: Chiamami con un altro nome,
9: Giuliano.
8: Come Giuliano.
6: Le domande sono tante, di risposte purtroppo ancora nessuna. Per questo motivo noi di Chi l'ha svisto rivolgiamo un appello ai nostri ascoltatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della famiglia Selvaggi è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail della nostra redazione.
9: Venga a prenderti adesso.
6: Come, scusi?
9: Adesso venga a prenderti, mica ti devi far chiavare mentre mia moglie guarda.
6: No, guardi, non ho accettato l'offerta.
8: Sono accaldata adesso.
9: Io ho appena fatto il culo.
8: Mi è piaciuto, deve provarlo signora.
6: Sì, grazie, magari un'altra volta.
9: Tempo di levarmi i lipidi dalla cappella e arrivo.
6: Che schifo. Che schifo.
8: Ma cos'è lipi?
9: La merda.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Allora, dov'è quello starnuto di fregna di Rarry Rotter?
4: Eccomi, prof, arrivo!
3: Con calma, mi raccomando, con calma. Vuoi anche qualcosa da bere, Rarry?
4: Certo, vorrei una birra oppure berrei uno sherry all'aroma di mirra.
3: Non ce l'abbiamo, però ti posso pisciare in faccia.
4: Ah, orrore, ma lei è un buzzurro, professore.
5: Quante storie, Rarry Rotter. Almeno la piscia nasconde la tua faccia di merda.
4: Ma perché siete così crudeli con me?
3: Basta, non piangere, cazzata di Dio! C'è una bella sorpresa! È arrivato un pacco per te!
4: Urrà! Che onore! È davvero per me?
3: C'è scritto da consegnare a quel sacco di scroti ammuffiti di Rarry Rotter. Direi sì, è per te!
6: Yeah. Però io c'ho mezzo dubbio, scusi Anus, perché se non c'è scritto quel figlio di gran puttana, magari potrebbe essere un altro che gli assomiglia.
3: Aspetta un secondo, hai ragione anche tu, Ron. No, c'è proprio scritto: per quel grandissimo figlio di grande puttana fatto di feci e mal cagata di Rarry Rotter, è suo.
6: Ok, c'è scritto anche di dargli una coltellata?
3: Mi sembra di sì, sì.
6: Scusa, Rarry.
3: Dai, merda camminante, apri sto cazzo di pacco.
4: Oh, che bello! È una nuova bacchetta magica!
3: Non è una bacchetta magica qualsiasi, minestra di cerume. Questa è la famosa Ragriri Ruremar.
4: Ragriri Ruremar!
3: Senza R moscia, vomito di Gianni! La Ragriri Ruremar è la bacchetta magica più potente mai creata. La leggenda narra che sia stata creata con un ramo del dio degli alberi in persona.
4: Con un ramo del dio degli alberi? Ma allora sono proprio io il prescelto!
5: Ma guarda che culo sto figlio di una mignotta volante! Non è giusto! La Rarry Ruremar... Ragri Rurre... Non è giusto! La Ragri Ruremar spetterebbe a me! Sono la studentessa più brava!
4: No! La Rigrure... Aspetta... No! La Rigrureman! Ok. No! La Rigrureman! Porca puttana!
3: Ragrirurremar!
4: Ragrirurremar! Ok. No! La Rigrureman! La Ragri Ruremar è mia, Hermione. Hai capito? Caputtana ancora. La Ragri Ruremar è mia.
5: Ma se non riesci neanche a pronunciare il nome, gomitola di brufoli.
3: Basta, silenzio. Hermione ha le sue ragioni. Per questo ho deciso che lei e la merda con gli occhiali si sfideranno a duello all'ultimo sangue. Il vincitore si aggiudicherà la bacchetta magica. Bene, è tutto pronto! Che il duello abbia inizio!
4: Ah, Hermione! Ti batterò in un solo colpo con il mio incantesimo preferito! Abracalabria! Abracalabria! Per la casa del ramaro marrone fai cadere per terra Hermione!
5: Coglione bucato, non l'hai ancora capito che con la R moscia la magia non funziona? Ora tocca a me! Hocus pocus! Hocus pocus! Investi Rarry Rotter con una Ford Focus!
4: Rororio!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il calice di Chalice.

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 1978. L'umanità aveva conquistato la Luna, inventato il microonde e scoperto un nuovo tipo di terrore. Quello che ti fa girare nel letto come un pollo allo spiedo, in mutande, alle 3:17 di notte.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Ogni notte, tac, tac, tac, mia moglie diceva: è il legno che lavora! Ma io, che ne so molto di più, mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando di quel fenomeno universale e maledetto per cui di giorno la casa è un monastero zen di silenzio, ma di notte diventa una fabbrica di rumori senza senso. Il frigo fa pop, il tubo fa glu glu glu, il mobile fa eek, le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. E tu, nel buio, ti rannicchi sotto le coperte convinto di avere la casa infestata.
4: Il rumore inutile è una forma di tortura psicologica a bassa intensità. È troppo debole per chiamare la polizia, ma troppo forte per farti dormire. È il punto perfetto in cui impazzisci. E poi compri cose.
2: Esatto. Ma perché succede sempre quando tutto è silenzioso?
5: Io ho una casa che di giorno è una tomba e di notte è un jazz club. Mi sveglio, sento tic, mi giro, sento toc, respiro. Alla terza notte ho urlato: basta! E il vicino mi ha urlato: che cazzo urli che sto cercando di sentire rumori di casa mia?
2: Secondo la versione ufficiale, sono assestamenti, dilatazioni termiche, pressione dell'acqua. Ma noi abbiamo scoperto la verità. E la verità è molto peggiore. Cazzo se è peggiore.
6: Se guardiamo questo grafico, ogni volta che un frigo fa crack, aumenta del 12% la vendita di tappi per orecchie, diffusori di rumore bianco, camomille, melatonina e abbonamenti a meditazione guidata con uno che ti dice inspira ed espira mentre tu stai bestemmiando. E poi? E poi non parliamo delle paranoie che ti vengono di notte, mentre sei tutto fatto e la casa fa i suoi rumori. Tu vai al manicomio. Ma la verità è una sola. È colpa del rumore. Sì, l'ho già detto, ma intendo l'acronimo rumore.
2: Esatto, rumore. Acronimo di Rete Unificata Manifestazioni Oscure Rumoristiche Eccessive. Un'organizzazione segreta atta a terrorizzarti e spaventarti durante tutta la notte, soprattutto se sei fatto.
7: Scraves Fragend, loro non vogliono spaventarti tanto, vogliono tenerti in uno stato di allerta. Quella toffe sei teso, ma non puoi giustificarlo. Così la mattina sei stanco, nervoso, vulnerabile, proprio come mi raccontava mio grande nonno comandante della gloriosa, invincibile, indistruttibile Luftwaffe.
8: Hai! No!
7: Troppo?
8: Sì.
7: Arretrato.
2: Esatto. Vogliono tenerci sempre in allerta, sempre sulle spine. Così, durante il giorno, siamo stanchi, vulnerabili e soprattutto più controllabili dalle grandi potenze politiche. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci leverà ogni dubbio.
9: Io capii che era un complotto la notte che incontrai un ragazzo sulla metro e lo invitai a bere una cosa a casa mia. Era tutto perfetto, atmosfera, silenzio, lui un figo pazzesco. E proprio mentre mi prendeva da dietro come un toro scatenato, il letto iniziò a fare gni. Non lo aveva mai fatto prima, ma gni, gni, gni, gni. Rimanemmo svegli per tutta la notte.
2: Esatto, gni gni. Il rumore non è solo fastidio, è una spinta al consumismo. Ma se ancora non foste convinti, una ciliegina sulla torta. Sapete cosa succede se pronunciate rumore al contrario di notte davanti allo specchio? Esatto, nulla. Ma cazzo che paura. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
0: Lo Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta
11: Segreto.
12: Il segreto.
11: Il segreto.
12: Il segreto.
11: Il segreto.

segreto. Ormai troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda è molto brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Ma Donna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia è il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: cosa combina quella lurida nana?
1: Serva straccia! Serva straccia!
2: Eccomi, donna Ruanda!
0: Serva straccia! Cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
2: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
0: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
2: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
0: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: serva straccia del Cristo.
1: Mi manda donna Ruanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio!

0: disgrazia! Prima la macchina che fa i bombini e ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
1: Il segreto.
2: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
3: ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: Suor Mafietta del Cristo, Suor Mafietta, cos'ha da urlare?
3: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
0: Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino, chi è stato assassinato?
3: Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere!
4: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto!
3: Oh, Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
0: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
1: segreto.
5: Es de sangrarse y contener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
1: segreto.
0: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
1: segreto! Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milan.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco.

0: Lo Zodi 105.
1: This

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, sono Carla, quella troia del sistema operativo del Wonderland. Lo scemo sotto il cappello come sempre ha fatto la genialata. Ha preso le voci di Sonia Ice dalla sua pagina di YouTube, le ha registrate e ora le utilizzerà per chiamare gli italiani. Questa donna insegna a tutti come si fa la pompa imperiale. Sentite le voci che Wender ha registrato.
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Mentre glielo fai, gli dici: ti piace così o ti piace come te lo facevo prima? Cioè, ma devi dirglielo con questa voce. Deve essere larga, come la mucca.
1: Bene, siamo pronti.
3: Pronto?
2: Scaramella. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora,
3: si cerca.
2: Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio.
3: No?
2: Voglio farlo easy, nel senso comprensibile anche alle capre.

0: Scaramella?
1: Ah no, qua hai sbagliato il numero.
0: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene. Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio. Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti il più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi.
2: Pronto?
0: Scaramella?
2: Chi è che parla?
0: Ciao amici, dalla vostra carissima Sonia Ice. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, e anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama oltre fallazio.
2: Ma si può sapere cosa vuole da me?
0: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
2: Ma si può sapere cosa sta dicendo queste?
0: Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. No, assolutamente. Innanzitutto ci sputi sopra, perché per l'uomo è eccitante che la donna sputi sopra il suo pene. E quando tu lo tocchi, devi, mentre gli lecchi...
3: Scusa un attimo, con chi stai parlando? Siamo niente altro.
0: Scaramella?
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica...
2: Pronto?
0: Scaramella?
2: Pronto?
0: Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti il più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no mi paghi. Io gratis nemmeno ciaone ti dico, e non me ne frega un cazzo che dici che me la tiro. Io sono Sonia Ice, a te non ti conosco, e se devo scegliere sto a casa mia, ok? Gratis.
2: Ma figlia di catroia! Cazzo, tu che me ne frega, mi sta a casa te... Che sono qua di sborare.
0: Non puoi iniziare così.
2: Ma
0: deve essere larga.
2: Un pochino il cazzo.
0: Come la mucca. Non come
2: il come la mucca. Ti fichi un braccio in culo.
0: Devo mandarti a fare in culo. Ti ci mando.
2: Ma
0: mandami
2: due cazzo che te lo troietta di... Proietta.
0: Allora, l'argomento di oggi, la pompa imperiale. Allora,
2: ma la pompa imperiale, sai com'è che si fa? Mero grammo di coca, te che dà una bella tirata, e dopo te mi ho spompina di...
0: Bella la roba
2: del cazzo di...
0: Tu che vendi il cotechino, infilatelo su per il culo, grazie.
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Mamma mia, che fetore! Amore chiama immediatamente gli spurghi. La merda sta salendo ancora dal cesso.
1: Ma che stai dicendo? Gli spurghi sono venuti 2 giorni fa. Non c'è nessun problema in bagno.
0: Allora fatti curare la sinusite, perché in casa c'è un fetore di cacca e cadaveri, come se un'apocalisse zombie si fosse conclusa con una epidemia dissenterica e Dio avesse deciso di far piovere stronzi su una devastazione post-apocalittica dovuta ad una crisi sanitaria mondiale che ha fatto cacare addosso tutta l'umanità.
1: Ma non è che ti riferisci al profumo della mia zuppetta della nonna?
0: Ma perché? Tua nonna era coprofagica?
1: In che senso, scusa?
0: Che stai bollendo la merda.

0: C'è raccolta che non c'avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano al golf il venerdì.
1: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? La saluto intanto.
0: Madonna, come sei acido. Questa è una spruzzo di limone.
2: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
0: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
3: Pronto?
2: Pronto? Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
3: Veramente,
2: è una roba incredibile. Senti, io ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
3: Va bene, ma tu chi sei?
2: Ancora. Giovannino. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
3: Ah, va bene.
2: Se siamo intimi, proprio mi puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me? Come funziona?
3: Vale. Vale. Vale. Vale. Vale.
2: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Io c'ho male i denti, bastardo di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
0: Ma vedi sta puttana.
2: Non c'è una voglia di fare un cazzo. Poi c'è la crisi. Ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
4: Sono stanco. Non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: Italia 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno... si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: Il terzo nome,
5: cioè, è un principe lei.
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non
6: io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Beh, è di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche.

0: gli anfibi.
1: Ma no, no.
2: Se l'hai alle scarpe, gli
1: quelli vengono usati dai militari, mi scusi.
3: Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B, bibite.
3: Le bibite.
2: B, banane.
3: Le banane.
2: B, B, B, lasciare tua sorella fare le B. Le B.
3: Bravo. Oh, infatti, si
2: io
3: sa, esistono.
2: Io non posso respirare con le bocche.
3: Ma come? No, dico? Ma non faccio l'invidioso.
1: Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
4: La coccinella.
5: Cosa no? Cosa no?
2: Coccodrillo.
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
6: Vaffanculo.
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
5: Ma è la coccinella.
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Ci te stramurci,
2: tutta la famiglia tua!
5: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
5: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
3: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
0: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
2: Ma
3: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
3: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
3: Giusto, eh.
2: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
5: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
2: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Abbiamo chiamato Santina per conoscere l'evolversi della situazione che riguarda lei e l'agenzia immobiliare che le ha sottratto circa 3.000 euro.
1: Oh, non so se avete capito, 3.000 euro! Vabbè, andiamo avanti.
0: Il primo a contattarla è l'ex presidente Matteo Renzi.
2: Pronto?
1: Santina?
2: Ciao Matteo, come stai?
1: Bene, tu?
2: Mica tanto, caro.
1: Cosa c'hai?
2: Mi sto guardando all'ospedale con paura.
1: Perché?
2: Non sto bene. Ho un mal di testa da morire. Ho anche i denti, 4-5 denti da levare.
1: 5 denti da levare? L'altro, toglieli tutti e 6 allora.
2: Ce la faccio più. Io adesso faccio da mangiare, perché sto facendo da mangiare, ma dopo vado a letto. Perché non...
1: Sì?
2: A letto sì, perché mi fa un male da morire.
1: Sì, ma tu lo sai che Alfio conosce dottor House? Quello zoppo?
2: Sì, lo conosco bene.
1: Sono amici con Alfio.
2: Bravo.
1: Sì. Senti, allora ti volevo dare delle belle notizie.
2: Dimmi.
1: Adesso c'è un avvocato, amico mio, che sta cercando di farti riavere i soldini che ti hanno preso.
2: Mi hanno preso le 3.000 lire.
1: Quindi adesso... 3.000 lire?
2: Sì, esatto.
1: Sono 3.000 euro.
2: Sì, 3.000 euro sono.
1: Non 3.000 lire.
2: E pensi che me lo danno?
1: Secondo noi sì, secondo l'avvocato anche.
2: Sì, speriamo in Dio.
1: Sì, senti.
2: Non faccio andare avanti qua.
1: Ok, senti, adesso sono qui con Obama. Te lo passo, così almeno ti spiega cosa dobbiamo fare, va bene?
2: Va bene.
1: Ciao Gioia, ciao.
2: Ciao, ciao amore, ciao.
0: Bene, l'ex presidente Matteo Renzi, ovvero io, l'ha rassicurata sulle reali possibilità di recuperare i soldi ora in mano all'agenzia immobiliare. E le conferma che avrà inizio il tour in giro per l'Italia che le permetterà di recuperare qualche soldo. Al telefono ora l'ex presidente americano Obama.
3: Sandina!
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Stai?
3: Bene, tu contenta?
2: Sì, contentissima, ma non sto tanto bene, sai.
3: Tu contenta?
2: Io contentissima. Sei stato troppo buono con me.
3: Fare male dente? Fare male di dente? Fare male dente?
2: Sì, devo andare anche dal dentista adesso, stabile.
3: Tu parlato con Renzi?
2: Sì, sì.
3: Lui detto te che Alfio conosce dottor House? Dentista indiano, potere strappare tuo dente con pinza.
2: Ah, ho capito, fare convinto, speriamo in Dio.
3: Allora, ascoltare bene, noi stiamo organizzando tour con Pullman, io, Matteo Renzi e te, per prendere tanti soldi.
2: Esatto.
3: Tu con te...
2: Mi come fossero matti, mi danno la casa e loro danno i soldi, vero?
3: Tu contenta?
2: Io contenta, sì. Basta che mi dia i soldi.
3: Ascoltare, Sandina.
2: Sì, dimmi.
3: Noi organizzare tutto, Pullman. Organizzare maglietta con tuo muso sopra.
2: Sì.
3: Vendere tutto maglietta e dare soldi a te.
2: Ho capito.
3: Tu contenta?
2: Contenta, sì, così facciamo. Come vuoi tu.
3: Contenta?
2: Sì, contenta, basta che mi dai i soldi.
3: Però è importante, quando noi incontrare, tu portare per me una banana.
2: E certo, te ne porto che tre se vuoi.
3: Banana, io mangiare banana, fame,
2: E banana, ti piace, sì.
3: Piace tanto banana.
2: Bravo.
3: Tu contenta?
2: Sì, io contenta, dai.
3: Io passo ancora a Matteo. Matteo! Matteo! Matteo! Matteo!
1: Eccomi!
3: Organizzare con Santina?
1: Ok. Santina?
2: Dimmi.
1: Senti, allora praticamente noi abbiamo un pullman.
2: Sì.
1: Ti passiamo a prendere. Facciamo delle magliette con la tua faccia, col tuo volto. Così tutto è ricavato. Lo tieni tu e recuperi un po' quei soldini che hai perso.
2: Va ben certo.
1: Santina?
2: Dimmi.
1: Aspetta che ti vuole dire una cosa Obama,
3: Obama! Obama! Tu contenta?
2: Io sono contenta.
3: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Ciao.
3: Salutare!
2: Salutare.
3: Salutare!
2: Salutare tanto, sì.
1: Santina, buona Pasqua!
2: Tu contenta?
4: Quindi ragazzi, il tour di Santina sta finalmente diventando realtà. Obama, Renzi e Santina gireranno l'Italia a bordo di un furgone 9 posti per raggiungere chiunque la voglia aiutare.
1: Se hai un locale o una discoteca e vuoi che il Santina Tour passi da te, contattaci sul Facebook dello zoo.
4: Ti risponderemo subito. Ciao, infame.
1: Bastardo.
5: Alan in Love. Lo zoo di 105.
6: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
7: Siamo nel marmoreo e demoralizzato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che come di consueto aspettano la morte in silenzio sulle poltrone stracolme di cracia e forfora.
8: Beh, allora, che cosa si fa adesso?
9: Nulla, guardiamo fuori dalla finestra sperando che qualcuno venga a trovarci e intanto scorreggiamo.
8: Oh, che bello! Una da dietro e una da davanti.
10: Ma voglio provarci anch'io! Oh no! Mi sono cagato addosso!
8: No, no, ma non riesci a stare 5 minuti senza renderti ridicolo.
10: Scorreggia una volta e se lo dimenticheranno in pochi giorni. Cagati addosso e se lo ricorderanno per sempre.
9: Devi fare grandi mosse per essere ricordato. Bravo nonno, sei sempre un maestro di vita.
11: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
12: Sua Maestà Lord Giolitti.
11: Visto che attendavate con grande ansia qualche visita, oggi vi lascio il piccolo Tommy, il vostro nipotino preferito, che ha scelto di passare un po' di tempo coi nonni.
8: Oh, ma che bello! Vieni, Stellina.
13: Buongiorno, cari nonnini.
10: Non chiamarci nonnini, chiamaci col nostro nome.
13: Ah, ok, allora buongiorno, cari... Turbo Boomer!
9: Beh, allora, che stracazzo vuoi?
13: Non lo so, facciamo qualcosa insieme.
10: Va bene, vieni con noi, ti portiamo a fare la cosa che ci piace di più.
7: E i Turbo Boomer portano il piccolo nipotino Tommy ai grandi magazzini, ritrovo di molti anziani. Ma a differenza di essi, i nostri eroi non vanno a ciondolare, ma vanno armati fino ai denti.
10: Ecco qua, piccolo Tommy, prendi questa K-47 che andiamo a caccia.
13: Ma che cosa cacciamo?
8: La gente gay.
13: Che cos'è?
10: Un affronto contro Dio.
13: Ma nonno, tu non lo insulti sempre a fine puntata?
9: Shh, zitto Tommy, guarda lì, davanti all'entrata di quel negozio di abbigliamento spagnolo che inizia per Z. È periodo di saldi.
8: Oh sì, quello è proprio un ritrovo di gay.
9: Forza, punta il tuo fucile.
13: Ma io non voglio sparare ad una persona.
10: Ma zeccole, ai miei tempi la caccia era l'attività migliore di tutte. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
13: Ma come facevi?
10: Beh, miscolavo 3 birre e mi buttavo giù 12 flaconcini di enterogermina.
8: Scelta sempre molto professionale.
10: Mia moglie non era d'accordo, diceva che mi alterava. E in effetti era vero. Però il giorno dopo mi passava, mentre lei restava una troia.
13: Mamma, io non voglio sparare.
9: Adesso basta, su, punta quel fucile e spara a quel gay.
13: Oh, ok. Dove devo mirare? Al cuore?
9: No, puntalo nel gay.
13: Io non capisco.
10: E spara, porco...
8: Sembra proprio che tu l'abbia mancato.
9: Già. Questo significa che sei omofobo.
8: Ed essere omofobi è un crimine, Stellina.
10: Prendo la cinghia!
7: E con una raffica di illogiche cinghiate, i Turbo Boomer guariscono il piccolo Tommy dalla sua mente retrograda e delinquente.
13: Grazie, Turbo Boomer. Prima ero proprio omofobo, ma la cinghia mi ha aperto gli occhi su tutto. L'omofobia è un crimine, ed io non voglio essere un criminale. Non sono mica ricchione.
9: Siamo molto fieri di te, ragazzo. Passa quando vuoi.
8: Appena diventi grande, te lo ciuccio molto volentieri.
10: Ma prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino va dal dottore, che gli dice: urca, urca, tirulero, oggi splende il sole. E allora Pierino dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei, perché comunque è umido, i prezzi degli affitti sono alti, e poi non so guidare le gondole, anche se effettivamente potrei fare la patente nautica, che un amico che ha la scuola. Ma in quel punto il dottore vede sua figlia che è con tre civette, il dottore, le civette, il dottore, le civette, ma Cicicocò, la figlia del dottore, è una troia e muore, porco d***a.
5: Turbo Boomer! Radio 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
15: Amore, io esco!
16: Vai via?
15: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
16: Quando stai via?
15: Non lo so, un'ora?
16: Perfetto!
15: Ci vediamo dopo allora!
16: Mi dedico a due cose!
15: Sì, lava i piatti!
16: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
17: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
16: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
16: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
16: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the thick.
18: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
16: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
16: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
16: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
16: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
16: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
16: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
16: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
16: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
16: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
16: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
16: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi, prendimi ora.
16: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
17: Sì.
16: Sì.
17: Sì.
16: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
17: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
16: Che cazzo?
17: Devo andare in bagno.
16: No, dove vai? Dove vai?
18: D'accordo, ma sbrigati.
16: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
17: Oh, cazzo.
16: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, no, no, porca troia, porca puttana.
16: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
16: Ma che schifo.
17: Aria.
16: Ma che schifo, ma che cazzo!
19: Eccomi. Scusa.
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
16: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
16: Non se l'ha anche lavato.
18: Sì. Ah, sì.
16: Sì, dai, dai.
18: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
16: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
19: Tutto a posto?
16: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
16: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
19: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
16: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
16: Minchia.
19: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
16: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
19: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
19: Oh, porca merda. Mi viene da...
16: No, dai, anche la bomba.
19: Mi viene da...
18: Oddio, anche a me!
20: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
19: Vaffanculo, puttana!
16: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata!
16: Meno male!
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
16: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica.
16: L'ho presa su Amazon.
20: Valuta il film.
16: Una merda.
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
22: Tamarri.
23: Uè, stronzi. Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto si incista male con un merda che fa gli sgombri perché non si è ancora arreso e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina il cane bastardo.
24: Buongiorno.
16: Pronto?
24: Pronto?
16: Saggio, tu proprio sei quel che si infila in gandine, box, solai.
24: Sì, facciamo tutto noi.
16: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
24: Sì, per... che cosa devi levare, cosa devi fare.
16: Praticamente mi è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
24: Ma che zona sei, scusa?
16: Quarto Giaro. Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto se vieni da me vai sereno proprio.
24: Puoi aeri, no? Perché c'è
16: puoi lasciare il camion acceso. Sto parlando. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un gassonato di quelli belli grossi?
24: Sì.
16: Perfetto, allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, ma no, mezza giornata controllata col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più, perché adesso c'ha la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui. Soltanto che questo è un personaggio un poco... Cioè non so che cosa c'ha nella cantina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
24: No, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
16: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. ridi, arrivati pagliaccio. Aspetta che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? È una roba seria, i mitragliatori gli fanno i buchi, no?
24: Certo.
16: Allora, praticamente, se trovi... Cioè, quello che trovi... Non stiamo a parlare poi troppo al telefono, che è un cazzo di casino. Cioè, fai conto che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi. Sai quelli con i gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
24: Sì. Ah, beh, dai. Ascolta, si può fare un sopralluogo?
16: Perché cazzo sei carabiniere che devi fare sopralluoghi? Sei dei rissa.
24: Devo capire quello che devo portare via.
16: Cioè, tu tutto devi portare via. Arrivi, prendi quello che devi portare. Se, man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull. Man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
24: Non ho capito, scusa.
16: Lo sento, sei tutto fatto stamattina, ti senti, sei fatto troppe grappe nel caffè. Pratica, ma che è sto casino?
24: Ma io sto lavorando, non è che sono dentro.
16: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un tono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
24: Sì, allora fammi una cortesia perché non ho l'agenda dietro. Mandami un SMS con la DI tutto che ti confermo. Riesci a farmi un SMS, sei in grado?
16: Eh no, è qua però. Cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento
24: alla discussione.
16: Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che me hai preso per uno scemo?
24: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sai dove sei.
16: Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
24: Bravo.
16: Allora vedi quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda. Ah, guarda sto coglione.
23: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Roberto?
3: Sì, chi sei?
4: Lo tieni il culo aperto?
3: Ma chi cazzo sei, scusa?
4: L'offra! Tu è mamma, ma so.
3: Pronto?
4: Ehi, figlio di perché?
3: Chi parla?
4: Upa? Upa?
3: Ma va a fare un buon mamma da buchino.
4: Sorte, fa la buchina lungo me.
3: Pronto?
4: Upa! Upa,
3: sciurrato!
4: Andonietta!
3: Ma cazzo che ti prego!
4: Upa!
3: A, E, I, A, U!
4: Nulla, mamma!
3: Mamma tua! Che meglio!
4: A, E, I, O, U!
3: Ma vaffanculo tu e te quante si cretini! Ma che cazzo vuoi?
4: È sorte!
3: Incoglionito!
4: È sorte!
3: Sorda tu che
4: meglio! Facile, becchino lungo mano!
2: I Puglieni.
3: Pronto?
4: Nicola!
3: Porco d***o!
4: Ti piace la ciula?
3: Tu mi dai dice c'è cazzo, si dammi là!
4: Upa!
3: Mommy, ci si fregato da su, non si chiama clan, ma chi ne da merda!
4: Upa!
3: Tu devi dire chi cazzo sei da Milano, brutto figlio da becchino!
4: Un pacciolo di merda!
3: Storto di ramato, mamma te! Non c'è commenzano! Non c'è commenzano che ne scernate, mo tu dic! Ci vuocchiani, sentimi, ci vuocchiani oggi, sorto di carnaval!
4: Nicola!
3: Ci è cagué!
4: Ti piace la ciula?
3: La ciula ci piace che da troia di sorte, china da me! Oh, non c'è commenzano a fama gasto me oggi, che ne scernate, ho detto, Non c'è commenzano a fama cacù cazzo, per favore, Me,
4: ci
3: non
4: sta?
3: Si chiamano più, cancello sono!
4: Ci sta da barlet tu?
3: Tu allora non ci capito un cazzo proprio della vita. Quando uno ti dice alla superda, dalla sei aperta, tu non ci capito nulla allora. Tu vuoi ammazzato, ma vuoi ammazzato forte.
4: Afa!
3: Afa mocca mamma te che dà
4: soglia.
3: Non c'è anche manzana che con cazzo, ma tu non ti ha messo sotto un camino a rumore che china da pete. Fammi capire, ma non c'è stai qualcuno che ti accida te che ti spara mocca. Che da sta con cazzo alla cristiana, la muerte da c***o alla croce. La muerte della m***a, la muerte di c***a che io continuo è. Come sta faccia c'è stata la vera, ma mi stanno a pigliare la nerva grassa, chi ne da merda?
4: Lala!
3: C'è cago,
4: La latrina di sorte?
3: La latrina di mamma, Che da mangia a cazzo a tradimento, che pigliare il cielo dalla mattina alla sera sopra lungo il mare, chi ho?
4: Le me!
3: Poi c'è non ti fa che, fatti trovare, fatti la muerte di c***a, c'è nervoso questo figlio di bacchino.
4: Le me!
3: Non da cucù cazzo, non si chiama. Se hai qualche problema, fatti vedere e basta, si capì. Che non tengo tempo da stare a perdere tempo con te.
4: Lo immagino, cazzo,
3: no,
4: cazzo.
3: Tu non so cazzo.
2: Non fallito. 105 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
7: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del 900. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli yo-yo Motta.
8: Che sorpresa scoprirò se mi mordo uno yo-yo.
7: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina. Che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva col latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: dall'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la girella col golosastro e la morale è sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day.
2: Fermi tutti, arrivano nuovi amici,
3: il pinguino,
4: la pochina,
5: lo scoiattolo
6: e la città col koala.
1: Mr. Day.
0: Eh già, perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate. Il regno sterminato delle sorprese da collezionare. Dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik, fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas, con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressa poco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
8: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
9: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltandoci.

0: altro che pallone e Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.
1: L'ora di mangiare non viene mai, un taglio tuo buon cuore con lui darai. Ryder, due biscotti, ok, per la fame che hai.
0: Il Bounty singolo, e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack. L'urrà!
2: Io non ho mai provato urrà!
3: Provalo! Urrà Saiba è tutto nuovo!
0: E se anche voi non avete mai provato urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.
4: Ma

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire come fini buttai! Testi cagli vuoi di me fini buttai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola! Da posto?
2: Ha sbagliato numero.
3: Ma non sei la spiaggia?
2: Oh, no, ha sbagliato numero.
3: E chi sei te? Sei Lido, Santa Cazzi. Pronto? Aspetta che la richiamo.
4: Chiama la bastarda.
3: Mia, si è offesa subito, hai capito, la zoccola. Uè, zoccola.
4: Che entrata, ragazzi, che entrata. Che ingresso hai fatto, ragazzi?
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì.
3: Non c'è la zoccola che risponde prima, ha risposto una zoccola.
5: Non c'è, no, tu chi sei?
3: Sono Giovannino, tu chi sei?
5: Qual è Giovannino?
3: Giovannino uno ce n'è, io mi chiamo Giovannino, non ne conosco altri. Sto chiamando da Milano, che devo venire giù in vacanza quest'estate con i parenti, voglio prendere la spiaggia.
5: Ma chi stai cercando? Il signor staff?
3: Ma che cazzo ne so, no, passami la zoccola, va, che quella ci stava bene, che ci prenotò tutto il tavolo, la spiaggia, la prima fila, arriviamo giù, spacchiamo tutto, hai capito?
5: Vabbè, ho capito, sì, sì.
3: Quindi
5: quando arrivi?
3: Quando vengo? Vengo il 5 di agosto fino al 25, ti prendo tutta la spiaggia, coglione.
5: Grazie, figlio di puttana.
3: Ridi su sta minghia, scemo. Adesso allora, se già fai prepotente con me, vengo giù, alzo la spiaggia come un puzzle. Prendo la spiaggia come un puzzle e ti spacco dentro, scemo.
5: Ma guarda che hai sbagliato numero, qua non c'è nessuna spiaggia, per questo ti sto dicendo.
3: Ma tu chi sei?
5: Non hai capito.
3: Ci andiamo
5: ma
3: a fare.
5: Ma non hai capito, forse hai sbagliato numero, qua non c'è niente.
3: Ma non sei. Naso di.
5: No!
3: E chi cazzo sei tu?
5: Io non ho lei, non siamo lì di qua. Io sto chiamando un numero tranquillo, non no, a lei, non abbiamo ristorante, niente.
3: E cosa perché fai tu? C'è il tuo numero su internet, c'è il tuo numero, scemo.
5: Non è il mio numero, scemo.
3: No, è il tuo numero, scemo. Senti, ma hai già rotto il cazzo. Passami la zoccola che ci devo prenotare la spiaggia, puttano. Scemo. C'hai paura,
4: Mi ha messo la cornetta nella faccia, il merda.
3: Lo so, ma gliel'ho lasciata fare a sto prepotente.
6: Ragazzi, buongiorno.
4: Madonna, quanto sei cadavere, che è successo? Ti hanno sparato una gamba. Sono Massimini di Quarto, Shirok.
6: Pronto? Prego.
4: Prega, fallo pure. Se sei religioso così a tal punto da farlo alle 11:30 di mattina. Senti, ci avete posto libero per quest'estate?
6: Per quest'estate no, per il prossimo anno.
4: Certo, allora non vengo in vacanza, dai. Allora aspetto un anno, magari sai cosa faccio? Mi faccio addormentare con una siringa e dormo tutto l'anno.
6: Così fai invernare e salto questa.
4: Scemo di merda, vuoi vedere che ti sfilo la spiaggia da sotto i piedi e ti pesto con gli ombrelloni?
6: Ma vaffanculo, testa merda.
4: Cos'hai? Testa a me, neanche gli articoli sai mettere fra l'insulto e la persona stessa. Hai capito?
6: Vai a fare in culo.
4: Sai
6: tu
4: che ti tiro un pugno così
6: perché
4: forte?
6: Non metti, perché non metti il numero? Sai il coraggio, sì. Pezzo di merda. Sai il coraggio, mettili il numero. Così vediamo che cazzo dici tu con questa boccaccia di merda che hai. Vai in culo.
4: Orco calabro, vuoi vedere che i numeri. Ma questa persona!
3: Orco calabro!
4: Richiamo l'orco calabro!
6: Buongiorno.
4: Scemo di merda! Vuoi vedere che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti infilo le pali in culo e ti uso come pedalò? Hai capito?
6: Che cazzo vuoi?
4: Ridiamo sui cazzi. Dai, ridi sui cazzi.
6: Va bene.
4: È arrivato pagliaccio, pagliaccio calabrese. Hai capito, scemo di merda?
6: Sì.
4: Suca. Sì, suca in penna sul cazzo. Hai capito?
6: Va bene.
4: Hai capito che ti ficco talmente tanti schiaffi che poi la testa si appiattisce e diventi uno squalo. Lo squalo faccio di cazzo. Rido Rango, ride.
6: Basta, entrazione mi innalzo manutino che non c'è un cazzo da fare, vero?
4: Dai, c'hai? Che non si capisce neanche quando parli. Levi i cazzi dai denti.
6: Entrazienimi un altro minuto che non ho niente da fare, verde.
4: Perfetto. Tu ridi e io picchio. Capite come funziona fra babbo di minchia e prepotente? Senti, scemo di merda, ti offro l'opportunità di fare un passo indietro rispetto all'arroganza che hai avuto poc'anzi quando ho messo la corda in faccia.
6: Dimmi tutto, dimmi.
4: Allora, praticamente mi serve un quarto della tua spiaggia. Ovviamente senza che ti do un cazzo di soldo, perché...
6: Ovviamente, questo era scontato, era ovvio, certo.
4: Perfetto. Mi serve 4-5 sdraio, 2-3 ombrelloni, arriviamo prepotenti, proprio io e tutta la mia compagnia di drogati e sciamannati messi male. Facciamo padronanza della spiaggia.
6: Sì, sì.
4: Facciamo canne tutto il giorno, ficchiamo buttane.
3: Incendi.
4: Hai capito?
7: Per quale giorno ti serve il quarto della spiaggia?
4: Mi serve 10 giorni, da Ferragosto al 25.
7: Da Ferragosto al 25.
4: Bravo, bravo, mi piace che sei sottomesso, tutto questo ti fa onore. Sei
7: assolutamente,
4: perfetto.
7: Io con le persone come te mi sottometto sempre.
4: Perfetto, per la mattina ti leggo una corda a una gamba, ti lancio in mare. Sì. E devi andarmi a pescare i pesci che mi devi grigliare, capito? Scemo di merda?
7: Va bene.
4: Bravo, Cocorita. Okay, senti, ti scocci se ti dipingo e ti metto su un braccio e ti uso come pappagallo. Che ripeti la mattina, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia.
7: Di che colore mi fai però, scusa?
4: Color cazzo, come la tua faccia.
7: Va bene.
4: Va bene?
7: Ok, ci sentiamo dopo.
4: Ciao, sottomesso. Ciao, ciao. Vedi, vedi, basta essere educato.
3: Allora, Massimi, qua ti devo stringere veramente la collana d'oro che c'hai sul pet. Che qua sei stato veramente il re leone.
4: Qua la gente capisce quando c'è la criniera.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Numero privato pronto.
3: Patrizio?
2: C'è voi? Fabrizio?
3: Lo prendi in culo con l'ospizio?
2: Oh, c'è un pure mustacatina, voi. C'è che sto sì, c'è Fabrizio.
3: Lala?
2: La
3: trina di sorte sta.
2: Ma la trina di merda che la pasteta a rete mi ha chiamato sto chino di seiva, ma che ugualmente da lei che la pasteta che tu tritta, guarda, ma ha chiamato. Ti fa sé che non mi chiami, voi, chino di seiva, guarda, ma ha chiamato.
3: Che sta? Oh, camamma.
2: Andà a merda la pustata, no, che la pasteta che tu tritta, guarda, mi ha chiamato. E la sera che non mi chiami, eh?
3: Nicola!
2: La c'è che te l'hai dato un numero meglio, che ti ho postato casa tretta.
3: Nicola!
2: Nicola, c'è Nicola?
3: Nicola, tu ciucci la ciula?
2: La ciula, me, ma te la ciuccia, la ciula.
3: E so...
2: La sera non si chiama ne più a sto numero, ecco, per favore, che sto cappato che è, c'è la pasta che ti dico da aperta.
3: Un rumore mi fai?
2: Oh, il rumore mi fai a me, ma ti faccio, ti faccio bucare, me. Non mi si chiama ne più, basta. Vaffanculo da solo, adesso, tu chi non lo sai, tu come chiami si io?
3: Mula, a mamma te.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Upa, c'ho la mamma, che la zoccola.
4: Ah?
3: Ah? Lala!
4: Chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
3: Lala Trino di Sordo, sta.
4: Che sordo che la chiave?
3: Da mamma, che la mangia a casa lungomare.
4: Sordo ci buchi a lungomare.
3: Upa?
4: Chi cazzo sei? Dimmi, chi cazzo vuoi?
3: L'offre. L'offre, la pulpa.
4: Tu devi fare il pulpo, tu è sordo. Che cazzo vuoi? Dimmi, che cazzo sei?
3: Mamma, da bocchinare.
4: Che cazzo sei? Dimmi, che cazzo vuoi? Dimmi.
3: Un pig?
4: Sordo un pig in culo, sì.
3: E mamma?
4: È sordo pure, mamma è sordo. Che cazzo vuoi? Dimmi, che cazzo sei? Che scherzo è questo?
3: E canet? E canet? Ancora lo fa la bocchina lungo a me?
4: Sordo i fuochi bocchina lungo a me?
3: E mamma, grazie, per mangiare.
4: Sordo i fuochi da
3: me? Ma tu sei un bastardo?
4: Io sono bastardo, sordo e bastardo, mamma di pure da tanto che è morta tutta la razza di.
3: Morta e viva. E il cuorno che te ne capo?
4: I coni della sordo.
3: Da mamma.
4: E tu pure, tu sei creduto.
3: Da mamma della bocchinara.
4: Passami quale da fare da fotografia dei chiamati in merda, faccio.
3: Gargiulo.
4: C'è giuro, tu mi ci do culo. Testo di cazzo. Se la testa di cazzo, sì, ti è quello che ti ha fatto fare, se la fai di merda, sì, tutte e due teste di cazzo, sì.
3: Wawa.
4: Wawa, c'è Wawa. Ma va a cagare, imbecille.
5: Pronto?
3: Faccio una domanda. Upa!
5: Vaffamocca che t'ambrattata da mamma, ti ha visto tu un picco stucchino da merda, capito? Vaffelchino, tu non c'è come zana che cuca, se, mo tu dic.
3: Ehi, faccio la ciula!
5: La muerta da mamma, ti ha tu vigli sfidi stu figli da bocchino, vito, la stra muerta da c***o della madonna, vito stu bastardo da me. Ma si può sapere c'è cazzo a chiano?
3: Lala!
5: C'è?
3: La latrina di solito, da so.
5: Ma vaffanmocco tu che da latrina da mamma, che da mangiare la tradimento, verso sordo. C'è?
3: La latrina di solito, da so.
5: Ma vaffanmocco tu che da latrina da mamma, che da mangiare la tradimento, verso

0: And the very Christ, che ha detto andare che ti scaffi dalla faccia, che ti ha fatto scordare un giorno così net, figli da
1: bocchino.
0: Tu sei una razza chiave, che tu che ti ambrattate da mamma, con il ricchione da tante che da troia da sorte.
1: Cite.
0: Su ta uang, clamastria, de brutto bastardo e figlio da troia. Tu che ti ambrattate da mamma, te la morte, chi te stramurte quando morte ti, la morte da c***o, come fai pure a sta meios. Che sto gaffatia vina a cacu cazzo a me. C'è sta uang ti ha fe neve neve, brutto bastard.
1: Cite.
0: E non scappar che fu chicchion, tanto ti venga quand'è. A dove?
1: La morte.
0: La morte de mamma te che da troie. Tu ha lasciato pigliare solo un moc, tu e mamma. Mo tu dici sto lasciato pigliare la macchina, sa uang ti ha cicco, bastard.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
4: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
5: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
6: Non intrappolato!
5: Sky
6: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la crede,
7: ma porca. Skywalker.
5: Aiuto, mi tolto Skywalker!
4: Madò, questa è la Sold, devo andare a salvare.
8: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
6: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
3: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
4: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
4: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
5: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
4: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
6: a prenderlo in culo.
5: Sì!
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
4: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
4: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
4: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
4: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato.